0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa

0: Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
1: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
2: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
3: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,

0: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo

0: Seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre mia, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.
0: Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, prega per noi.

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre e sempre.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Lo so.

0: facile, non è difficile.
1: No?
0: Scola sta pasta, va?
2: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
2: qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7:30.

Io quando sono venuta in Italia certamente sono andata alla Basilica di Sant'Antonio, assolutamente, Sant'Antonio di Padova. Poi è molto buffo perché Sant'Antonio, come tutti sappiamo, è nato a Lisbona e i portoghesi ci tengono molto a dire che Sant'Antonio è di Lisbona, ma invece è di Padova. E io sono andata alla Basilica più di una volta e mi piace andare perché è bellissimo. Sant'Antonio è qua in Italia e lui cerca le cose, invece in Latinoamérica cerca la cosa più importante, il marito giusto.

0: Meraviglioso.
1: Sant'Antonio di Padova è uno dei santi più amati e venerati.
0: Perfino il
1: Papa Leone XIII lo ha definito il santo di tutto il mondo.
0: Meraviglioso.
1: A lui da secoli fedeli di tutte le epoche si sono rivolti per chiedere grazie e guarigioni miracolose. È ininterrotto il flusso di quanti vengono a Padova in questa basilica, che è stata costruita nel 1232, solo un anno dopo la sua morte. È uno dei santuari più visitati da pellegrini di ogni parte della terra, e le migliaia di ex voto qui esposti testimoniano che moltissimi tra loro, grazie all'intercessione del santo, hanno ottenuto prodigiosamente quanto chiedevano.

0: sorriso.
1: In un viaggio che non comprendeva Padova come base, apposta a Padova ad accendere un grande cero a Sant'Antonio perché ritengo che mi abbia fatto uno dei regali o miracoli più grandi della mia vita. Dopo un periodo estremamente difficile sotto tutti i punti di vista, di quelli che tutti noi affrontiamo, mi ha riaperto il cuore al bello della vita e è un miracolo anche questo.
2: È proprio l'abbondanza di grazie ricevute attraverso Sant'Antonio ad averlo così profondamente legato al cuore della gente. Tanto che da sempre è il santo più popolare nel nostro paese. Eppure, paradossalmente, è anche uno dei meno conosciuti.
3: Sant'Antonio era un francescano, della sua vita so poco. So che è nato in Portogallo, so che è stato a Padova in realtà per un breve periodo, un brevissimo periodo, e qui è morto. Mi dice moltissimo il luogo, mi dice moltissimo la Basilica che considero, qui siamo in uno dei chiostri della Basilica che considero straordinariamente bella, e soprattutto di un bello che attinge alla spiritualità.
4: Sant'Antonio di Padova è un santo molto amato, ha molti devoti, ma non è molto conosciuto. Gli sono stati attribuiti dei titoli altisonanti, per esempio Sole d'Italia, Dottore Evangelico, però non molti saprebbero spiegare il perché. Anche il fatto che venga sempre raffigurato con un bambino tra le braccia, ecco, è un fatto che rimanda a un episodio della sua vita, ma quasi sconosciuto. Il nome stesso, Antonio di Padova, dove di significa appartenenza a Padova, ma non origine, non è Antonio da Padova. Antonio non è nemmeno italiano, è portoghese. Il suo nome vero, diciamo alla nascita, era Fernando. Tutti questi particolari ci fanno capire la necessità di conoscere meglio questo santo così amato.
1: Quando ero piccola, molto piccola, e mia mamma mi insegnava ad andare in chiesa, a dire le preghiere e ad accendere queste candele, mi piaceva accendere la candela per Sant'Antonio perché mi piaceva il fatto che lui portasse in braccio un bambino, senza fare paragoni. E era tranquillizzante, era un bambino come me e quindi mi piaceva questa immagine.
5: Sant'Antonio nasce a Lisbona, in Portogallo. La data non è ancora sicura, ma verosimilmente dovrebbe essere nato nel 1195. La sua è una famiglia nobile che probabilmente ha fra i suoi avi Goffredo di Buglione, uno dei capi della prima crociata che liberò dall'occupazione dei turchi il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Anche Antonio cresce con gli ideali della cavalleria e viene addestrato alle armi. In quell'epoca la preparazione militare dei nobili era fondamentale, tanto più in Portogallo, che era allora un regno al confine della cristianità, baluardo contro i saraceni che avevano occupato gran parte della penisola iberica.
4: Fernando, a Lisbona, è un giovane di nobile famiglia, desidera consacrarsi al Signore, entra presso i canonici regolari di Sant'Agostino, può, vivere una bella esperienza e anche riceve una buona educazione, una strada che lo porterà a occupare nella Chiesa dei posti di prestigio. Ed ecco che accade il miracolo. Il miracolo è l'arrivo a Lisbona di quattro poveri fraticelli. Appartengono all'ordine di Francesco d'Assisi e stanno donando alla Chiesa questa nuova visione, la visione di una Chiesa che sta in mezzo ai poveri, la visione di predicatori che annunciano il Vangelo alla povera gente. Ecco, e Fernando resta impressionato da questo, anche perché i fraticelli francescani sono ospitati nel suo convento, dove lui ha la funzione di ospitiere.
2: Anche se questo film ce lo presenta già adulto, in realtà Fernando ha solo 15 anni quando, deludendo le aspettative dei suoi nobili parenti, decide di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino a Lisbona.
0: Fernando è appena arrivato, maestà. Dicono che questo giovane sia molto dotato, ma anche molto inquieto. Comunque, che egli sia il benvenuto.

0: Perché è il Signore che indirizza i passi dell'uomo.
1: E fa che voglia la sua strada. Salmi 36, 23.
2: È colto questo Marco.
3: Molto bene, Fernando. E allora? Ti ho lasciato quasi cavaliere e ti ritrovo quasi sacerdote. Con quali progetti sei venuto nel mio prediletto monastero di Coimbra?
1: I miei progetti, maestà, sono di studiare e di prendere i voti.
4: Passerà poi al celebre monastero di Coimbra, che era allora il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del paese, dove acquisterà una straordinaria conoscenza delle sacre scritture. A 24 anni viene ordinato sacerdote. Ma il suo destino non sarà mai quello che lui si aspetta, né quello che immediatamente il suo cuore desidera. È il disegno di un altro, che lo porterà a fare quello che in prima battuta sembra essere la cosa più distante da lui. Amante delle biblioteche e degli studi, si ritroverà a camminare per le strade del mondo vestito con rozzo saio. Quando crederà che la sua vocazione sia quella di portare l'annuncio cristiano in Terra Santa, andrà incontro a un terribile fallimento. Quando da frate vorrà nascondersi nella quiete di un piccolo convento, diventerà invece il predicatore più noto di tutta Europa.
5: Questo continuo stravolgimento della vita di Antonio ha inizio dal suo incontro con San Francesco e il movimento dei Francescani, che iniziato pochi anni prima, in quel periodo si stava diffondendo nella cristianità.

0: Fernando oggi muore, fratelli, perché nasca Antonio. Benvenuto fra i minori, fratello Antonio.
1: Fernando decide di abbracciare questa nuova forma di vita. Chiede di entrare nell'ordine francescano, cambia il suo nome, prende il nome di Antonio e chiede di sostituire, diciamo, i martiri. Parte per il Marocco. Solo che appena giunge, diciamo, in questa terra, nella terra della sua missione, nella terra del suo apostolato, e si ammala ed è costretto a riprendere la via del mare. Ma anche qui il disegno di Dio è particolarissimo. Una tempesta, diciamo, fa sì che la nave vada alla deriva verso le coste della Sicilia.
2: Ma ancora una volta i progetti di Antonio non coincidono con il disegno che Dio ha per lui. Una terribile tempesta e i venti contrari deviano la nave dalla rotta per il Portogallo e la spingono sulle coste della Sicilia, probabilmente nella zona di Taormina.
1: Ancora oggi in Sicilia ci sono molte tracce del passaggio di Antonio, racconti di miracoli straordinari. E, diciamo, si mostrano luoghi, grotte dove Antonio ha abitato e pregato. Ci sono ninne nanne che le mamme cantano ai bambini che ricordano Antonio.
3: In Sicilia Antonio viene a sapere che ad Assisi sta per tenersi il capitolo generale dei francescani, il celebre capitolo delle Stuoie del 1221. Al quale parteciparono oltre 3.000 frati minori provenienti da tutto il mondo. Decide di andarvi anche lui per incontrare di persona San Francesco. Ed è un incontro che lo tocca profondamente.
4: Fratelli, il Signore sia con voi. Figlioli miei, grandi cose abbiamo

0: promesso a Dio, ma molto di più lui ha promesso a noi. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra è infinita. Abbiate dunque pazienza nell'avversità e temperanza nella prosperità. Siate casti come angeli, poveri come rondini, allegri come fringuelli, umili come asinelli. Non fatevi tentare dalla vanagloria del sapere, ma praticate sempre la dotta ignoranza che lava il cuore dalla superbia per le cose terrene. Preghiamo insieme, fratelli. Pater noster, qui es in cielo, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua et in cielo et in terra.
1: Nell'occasione di una festa viene a mancare il predicatore e il superiore del convento, col metodo che una volta si usava quasi di cercare la volontà di Dio, così semplicemente col cenno dell'obbedienza, e il superiore del piccolo conventino chiede a Antonio di parlare, di predicare.
2: Ma non parla.
3: Avevo scritto un discorso, fratelli, ma non ve lo leggerò, perché voglio farvi una domanda. Che cosa siete venuti a fare qui? E che cos'è tutto questo incenso? E perché vi siete messi gli abiti più belli? Siamo qua ora per festeggiare dei giovani che abbracciano la croce di Cristo, che promettono di aiutarlo a sostenerla. È un momento a cui si arriva percorrendo strade diverse, accidentate, seguendo la sola luce che illumina il buio della notte, la fiaccola della divina provvidenza. È scritto che il Signore è la lampada, è scritto che ciascuno di noi lo sogna nella notte e va a cercarlo appena giunge il mattino. Questo hanno fatto i giovani che avete davanti per arrivare alla cerimonia di oggi. E questo fa chi consacra la sua vita a Cristo. Abbandona la donna amata. Dimentica gli amici. Delude il padre. E lascia sola la madre. Saluta le superbie del mondo. Le ricchezze, gli agi, la patria stessa.
4: Da quel giorno, Antonio venne scelto come predicatore itinerante e insegnante di teologia dei suoi confratelli. San Francesco, avendo saputo come Antonio riusciva ad unire sapienza e santità, gli scrisse un biglietto in cui lo chiamava addirittura mio vescovo, in segno di venerazione per la sua autorevolezza.
3: Perché in Cristo è la casa, in Cristo è il riposo, l'avventura, la pace. Perché le domande sono infinite.
1: Ed ecco che allora la meraviglia di vedere che questo umile frate è in realtà un maestro, è in realtà un dottore. E questo accade proprio nel momento in cui Francesco d'Assisi, che da certi punti di vista ha un po' di perplessità nei riguardi della scienza, nei riguardi di questi studi che possono così, diciamo, insuperbire l'uomo, Francesco è tutto contento di avere finalmente anche un frate minore che possa insegnare ai suoi frati la teologia.

a frate Antonio, mio vescovo. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come scritto nella regola. Dai turbamenti che da oggi. Onde essendo una volta santo Antonio a Rimino, ove era grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli, no, come indurati e ostinati non volendo udire, santo Antonio un dì, per divina ispirazione,

0: ne andò alla riva del fiume, allato al mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire, a modo di predica, agli pesci: «Udite la parola di Dio, voi, pesci del mare e del fiume, da poi che gli infedeli la schifano d'udire».
1: Pesci del mare, udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa, cibo per vivere, rifugio per proteggervi. Quando Dio vi creò, vi diede comandamento di crescere, di moltiplicarvi.
2: E solo voi foste salvati dal diluvio universale.
1: Forse per questo onorate Dio più di quanto lo onorino gli uomini infedeli.
2: Perché ascoltano la parola del Signore gli animali senza ragione.
1: E non lo fanno gli uomini eretici.

0: Un altro miracolo riportato dai Fioretti è quello della mula, accaduto anch'esso a Rimini, nella piazza principale.
1: Antonio ha compiuto molti miracoli già in vita, uno dei più celebri è il miracolo della mula che adora l'Eucaristia. L'episodio accade durante la predicazione di Antonio, che sta parlando del mistero del Santissimo Sacramento, dell'altare, e un eretico lo deride, gli obietta che quel pane è soltanto un semplice pezzo di pane. Antonio ribatte che se Dio lo volesse, perfino la mula si inginocchierebbe davanti all'ostensorio. Viene lanciata la sfida, la mula viene lasciata per 3 giorni senza cibo e poi, nel momento in cui diciamo è prefissato, c'è il padrone della mula che giunge portando il fieno per la sua bestia, e dall'altra c'è Antonio con l'ostensorio. E il popolo vede la mula che si volta verso l'ostensorio di Antonio e si inginocchia ad adorare il Santissimo Sacramento.
0: Numerosissimi furono i miracoli che Sant'Antonio fece durante la sua vita. Esorcismi, profezie, bilocazioni e guarigioni, compreso riattaccare un piede reciso. Fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno, insieme ai suoi soldi. Ad una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato. Rese innocui i cibi avvelenati che gli erano stati serviti. Poiché un marito accusava la moglie di adulterio, fece parlare il neonato, che testimoniò l'innocenza della donna.
1: Particolarmente efficace era la preghiera di Antonio, l'azione di Antonio contro, diciamo, le tentazioni del demonio. E si ricorda l'episodio di una povera donna che si sentiva vessata, che chiede ad Antonio una preghiera, e Antonio gli dà un foglietto su cui è scritto: ecco la croce di Cristo, fuggite forze nemiche. E diciamo, la forza e l'energia di questa preghiera è talmente grande che nei secoli successivi un papa deciderà di fare incidere queste parole sulla base dell'obelisco che c'è in mezzo a Piazza San Pietro.
0: Predicatore e confessore, Antonio fu anche superiore dei frati dell'Alta Italia, fondò gli studi di teologia del suo ordine e insegnò a Bologna, a Montpellier, a Tolosa e a Padova, dove arrivò nel 1229, 3 anni dopo la morte di San Francesco.
1: A Padova Antonio giunge soltanto negli ultimi due anni di vita per predicare la Quaresima. Anzi, è la prima volta nella storia che una Quaresima viene predicata giorno per giorno, tutti e 40 giorni. E questo Antonio lo fa perché si accorge di una città che ha veramente bisogno di essere ricostruita, non solo nella fede ma anche negli usi sociali. Ecco, e la predicazione di Antonio diventa veramente

0: il fondamento di una nuova città, il fondamento di una Padova veramente cristiana.
1: Le chiese erano insufficienti a contenere la folla che desiderava ascoltarlo e si riversava nelle piazze, dove restava dall'alba a notte fonda ad ascoltarlo parlare di Dio, correggere i vizi, esortare al bene e combattere la sua battaglia contro gli usurai che Antonio indicava come i peggiori nemici dell'ordine sociale cristiano e causa dell'allontanamento del popolo dal Vangelo. Riuscì a convincere di questo anche i governanti delle città e a far emanare disposizioni a tutela dei debitori.
2: Stremato dai 40 giorni di predicazione della Quaresima, dalle confessioni ininterrotte e dal continuo stringersi a lui della gente, si era ritirato nell'eremo francescano di Campo San Piero, poco lontano da Padova. Qui si fece costruire un eremo nell'eremo, una sorta di cella pensile con tavole e stuoie tra i rami di un noce.
3: Non ti scoraggiare lungo il cammino che porta al Signore. Dio che è capace di comandare ai venti, alle acque, scaccerà dalla tua coscienza la folla dei cattivi pensieri. Entrerà nella tua anima, si siederà alla tua tavola e ti mostrerà la pace e l'amore. Fai che quella pace e quell'amore diventino le tue armi più lucenti e vai a cambiare il mondo secondo il progetto.
0: Particolarissima era la devozione di Antonio al bambino Gesù. E raccontarono di averlo visto nel momento così della sua preghiera, di averlo visto proprio con un bambino tra le braccia. A questo episodio l'arte, soprattutto Murillo, ha dato un grande, grande spazio e noi possiamo oggi dire che tutti i devoti che si rivolgono a Antonio, che chiedono a lui le grazie necessarie, in realtà è al bambino che si rivolgono, al bambino Gesù, perché tutto quello che Antonio ha detto, ha fatto, tutte le sue parole, tutti i suoi miracoli, erano tutti finalizzati a quest'unico scopo, fare amare Gesù.
4: È capitato che nel Caraibi, in quell'epoca, adesso le ragazze si sposano più tardi, però io ero arrivato al caso, al punto esatto del caso desesperato. E mia tata, lei disse, adesso ci penso io. E fece una preghiera a Sant'Antonio. All'indomani io ho conosciuto l'uomo della mia vita e in meno di 6 mesi Sant'Antonio fece il miracolo.
2: Antonio morì il 13 giugno del 1231 all'Arcella, a nord di Padova, dove sorgeva un monastero di Clarisse. Il suo corpo, secondo il suo stesso desiderio, venne trasportato e sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini a Padova, che fu poi inglobata nella basilica. Il 16 gennaio 1946, Papa Pio XII proclamò Sant'Antonio dottore della Chiesa.
1: Sant'Antonio si festeggia il 13 giugno.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
3: No. Alla fine non è difficile.
2: No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

quando eravamo fidanzati avevamo un desiderio, avevamo il nostro libro dei sogni. Beh, di quel libro dei sogni, a parte la copertina, il matrimonio, era vera solo la prima pagina, la nascita di nostra figlia. Mio padre, un operaio, un commesso, mia madre casalinga, lavoratori, una famiglia di lavoratori che mi hanno sempre dato tutto quello che era necessario. E poi esperienze da giovane, beh, ce ne sono state sicuramente. Anche se questo quartiere all'epoca era estrema periferia, era un mondo diverso. E quello che mi ha attratto in quel periodo è stato lo scautismo. Durante il matrimonio, praticamente all'inizio, dopo la nascita di mia figlia, mia moglie Luciana si è ammalata di una malattia autoimmune e questo l'ha portata rapidamente in dialisi. E quindi con la forza di volontà da parte di entrambi di comunque desiderare il meglio, desiderare di condurre una vita normale, abbiamo passato tutto l'iter, direi anche un pochino complicato, dell'esperienza di un trapianto d'organi, una ventina di interventi chirurgici, alcuni dei quali in condizioni critiche. Vedere mia moglie soffrire non è stato piacevole, però questo mi ha portato ad essere disponibile nei confronti suoi in qualunque momento. Disponibile non soltanto materialmente, ma disponibile come persona, come marito, come uomo, perché ritengo che una persona che è nella sofferenza riceve consolazione se ha qualcuno su cui contare. È morta nel 2006, 23 novembre, ed è una data che ricordo, come è normale che sia, una data scolpita, una data preceduta da sentimenti di tenerezza. Lei disponibile fino all'ultimo

a cercare di essere utile agli altri. Ha fatto sempre. E di vivere con dignità la sua sofferenza, la sua malattia. E io a starle vicino. Perché poi in questo non servono grandi cose. Serve la genuinità, l'apertura, essere veri con gli altri, la cosa più bella. Alla fine, quando sapevamo che non c'era più nulla da fare, siamo reciprocamente perdonati, anche se non c'era niente da fare. E poi ho avuto la grazia di non essere presente nel momento del trapasso, anche se poi dopo il momento iniziale vederla così la fede mi ha aiutato, perché l'ho sempre considerata viva e in effetti me la sento vicino. Adesso è qui, insieme a noi. Ero vedovo. Al momento della mia ordinazione avevo 68 anni, avvenuta in questa chiesa, la mia parrocchia, luogo nel quale sono tanti ricordi, belli e meno belli. Fidarsi di Dio significa acquisire una consapevolezza, una tranquillità che non è immaginabile. Bisogna sentirla, bisogna provarla. E quella sensazione per cui tu riesci a dire: Signore, io non comprendo quello che sta succedendo, non comprendo quello che sto vivendo, non riesco a capire il senso di quello che mi sta capitando, però mi fido di te. E quindi un eccomi responsabile, un eccomi che poi aiuta. E quell'eccomi è quello che mi ha salvato e che mi salva. Un vero, autentico momento di fede autentica. Signore, credo in te. Come diacono facevo servizio in Caritas, facevo servizio nelle case, portavo la comunione ai malati, proponevo l'adorazione eucaristica anche in questa chiesa. Ma quando si è parlato di sacerdozio, allora a quel punto ho capito il senso vero della vocazione, cioè il senso vero di Gesù che dice: se vuoi essere mio discepolo, lascia tutto e seguimi. Perché a questo punto ho veramente lasciato tutto. Quando la Chiesa ha fatto discernimento su di me e quindi mi ha comunicato che sarei stato ordinato sacerdote, e quindi poi l'ho comunicato a mia figlia, ho notato in lei uno stupore grandissimo.

0: Mia figlia perché era così sconcertata, sorpresa soprattutto? Perché naturalmente anche lei ha avuto paura. Ha avuto paura di perdermi. E questo poi nel tempo me l'ha anche detto. Però poi le cose che vengono da Dio hanno sempre una connotazione positiva. Alla fine mi ha confidato, avevo paura di perderti, ma non solo non t'ho perso, ma ci ho anche guadagnato. E così anche le mie due nipoti, quando l'hanno saputo, soprattutto la più piccola, con la spontaneità dei bambini, no? Che hanno sentito che il nonno sarebbe stato impegnato in qualcosa di diverso, la preoccupazione è stata: ma tu continui a essere nonno? Certo. E posso ancora giocare con te? Certo. E allora va bene. Che gli importava di più?
1: Lo spezzone diede ai suoi discepoli. Prendete e mangiatene tutti.
0: La prima volta che ho celebrato l'Eucaristia è stata una grande emozione.
1: Questo è il mio compito.
0: Una grandissima emozione. Oggi il mio compito da sacerdote è quello di cercare di portare la misericordia di Dio alle persone e di cercare le persone affinché queste si incontrino con la misericordia di Dio, la ricerca delle anime. Non vedo un altro compito, al di là di quello che poi materialmente possa o non possa fare.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
10: Monaci, santi e eremiti hanno battuto per secoli i sentieri dell'Umbria. Una vasta rete di itinerari spirituali è stata tracciata dai loro passaggi e influssi. Molti scelsero questa regione per il fascino del paesaggio. Il legame tra paesaggio e spiritualità, vero per gran parte delle regioni italiane, è nell'Umbria così forte da renderla un'area di elezione per la ricerca di Dio. Da sempre il sentimento del paesaggio ha costituito un mezzo per avvicinare alla riflessione, raffinare i sentimenti, stabilire colloqui con i valori trascendenti.
11: L'Umbria ha il carattere tradizionale delle consuetudini, il tempo ciclico dell'agricoltura, che hanno favorito lo sviluppo di diverse forme di spiritualità, accomunate da un intenso rapporto con i luoghi, con una storia che si confonde con la natura. Presente e passato si integrano senza soluzione di continuità. L'armonica bellezza della natura, la quiete dei piccoli centri, la misura umana della vita semplice si fondono e regalano al visitatore immagini indimenticabili, sempre ricche di profondità, non solo sul piano esclusivamente estetico.
10: Percorrendo un itinerario che tocchi le città in cui santi uomini e donne hanno vissuto e lasciato importanti testimonianze, possiamo ammirare le imponenti opere architettoniche e artistiche a loro dedicate e capire quanto il loro passaggio sia stato significativo per chi ha avuto il privilegio di conoscerli e apprezzarli. È allora possibile percepire la magica essenza di questi luoghi e comprendere perché spiritualità e santità abbiano trovato in Umbria naturali radici.

Oasi di alto misticismo, fortezza della fede, della bellezza e della poesia che domina tutta l'Umbria, stesa ai suoi piedi in ampio ventaglio da Perugia a Spoleto, in mirabile varietà di toni e colori, questa è Assisi, immensa nel dominio dello spirito.

Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale è giorno e allumini noi per lui. Laudato sii, mi Signore, per Sora Luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite e

dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per Sora Acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per Sora nostra Madre Terra, la quale ne sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori e erba.

Il Cantico delle Creature testimonia quanto amore vi sia in Francesco, quanta ammirazione per l'opera divina, dotato sempre di serena letizia nel bene e nel male, per la capacità di saper accettare ogni pena con l'amore per il Creatore.

figlio di Bernardone, un ricco mercante, a poco più di 20 anni, di fronte al vescovo di Assisi, rinuncia a tutte le sue ricchezze, indossa una tonaca cenciosa e si dedica a poveri, emarginati e malati. In breve tempo raccoglie intorno a sé i primi fratelli e con essi dà vita, in un misero tugurio di Rivotorto, ad una piccola comunità, assumendo come obiettivo quello di predicare, nella totale dedizione a Cristo, il Vangelo. Povertà, castità ed obbedienza divengono i tre principi fondamentali della regola dell'ordine istituito dal santo. Il cordone che cinge l'abito francescano ne diviene il simbolo. Le stimmate saranno il segno della presenza in lui del Gesù di Nazareth, il Dio fattosi uomo per la redenzione dell'umanità. La regola dell'ordine ottiene il riconoscimento orale da Innocenzo III. Nasce così l'ordine dei frati minori, che prende come punto di riferimento la chiesa della Porziuncola. Francesco sceglie la povertà assoluta e la sua coscienza mistica gli fa condividere le sofferenze dell'uomo. La sua eredità rivivrà pienamente nella stagione mistica del 300 anche con la testimonianza di sante donne come Margherita da Cortona, Angela da Foligno, Chiara da Montefalco.

0: Al cammino di Francesco si affianca a Chiara, un'anima gemella fiera e intransigente. La sua vita, fin dai primi anni, è anomala per una donna di quei tempi, poiché il padre, il nobile favarone di Offreduccio, la avvia agli studi, ma la vera strada di Chiara è un'altra. Estasiata dalle predicazioni di Francesco e dal suo coinvolgente esempio, la sera del 27 marzo 1211 si reca di nascosto a Santa Maria degli Angeli. La santa mano di Francesco le taglia i capelli e la veste di un rozzo saio. È la nascita del secondo ordine francescano, quello femminile delle Clarisse, che prende come sede il monastero di San Damiano. Molte donne si raccolgono attorno a Chiara, che si vede concedere da Innocenzo IV il privilegio di povertà al riconoscimento del suo operato. L'approvazione della regola giunge invece il giorno prima della sua morte. Un messo del pontefice consegna a Chiara la bolla papale, che lei stringe al petto felice per aver ricevuto ciò che aveva tanto desiderato. Il suo corpo verrà poi trasportato nella chiesetta di San Giorgio, attorno alla quale verrà edificata una chiesa a lei dedicata per onorarne degnamente le spoglie e la memoria. Chiara sarà così testimone di una vocazione e di una scelta di vita interamente fondata e dedita all'imitazione di Cristo.
1: Il Duomo di Assisi è intitolato a San Rufino.

Cirillo, che, giunto in Italia da Amasia, città della Cappadocia, nel 237 decide di continuare a predicare il Vangelo ad Assisi, dove molti non avevano ancora abbracciato la fede cristiana. Qui erige una piccola chiesa in cui battezza i convertiti e insieme a loro rende lodi a Dio. Come legato del Sommo Pontefice, allarga il numero dei convertiti, ma quando Aspasio, nominato prefetto di Assisi dall'imperatore Massimino, viene a conoscenza del suo operato, lo fa sottoporre a brutali torture. Il corpo del santo sarà poi rinvenuto sulle rive del Chiascio, nei pressi di Costano.

0: Di aspetto moderno nonostante le antichissime origini, adagiata alle falde di quei miracoli di genialità urbanistico-architettonica che sono Spello, Trevi, Montefalco, rannicchiata ai piedi di splendide ed estatiche testimonianze di quelle civiltà senza tempo che in Umbria hanno così spesso trovato dimensione eterna, è Foligno. Qui, nel 159, nasce Feliciano, sant'uomo venerato in Francia e in Germania, oltre che in Italia. Una vita caratterizzata sempre da comportamenti umili, discreti. Compiuti gli studi a Roma, Feliciano rinuncia ad una lusinghiera carriera ecclesiastica per tornare nel suo paese d'origine, dove opera attivamente alla conversione dei pagani, ancora numerosi. La sua fama di prodigioso battezzatore, per quanto egli si sforzi di restare nell'ombra, corre per la città e quando la sede vescovile resta vacante, popolo e clero lo scelgono come nuovo pastore. La venerazione dei cittadini folignati per Feliciano è talmente intensa che a lui dedicano il Duomo, nel quale è rappresentato con una statua d'argento. L'opera apostolica di Feliciano a Foligno è intensa e vivacissima. L'eco dei suoi prodigiosi miracoli arriva in numerose regioni della penisola, tanto che nel 253 Decio Console, divenuto imperatore, ordina il martirio del santo.
1: Nel 1248 nasce a Foligno la Beata Angela, ricordata dallo stesso Papa Giovanni Paolo II con parole di santità. Di intelligenza acuta, carattere volitivo, attenta al proprio aspetto, conduce una vita spensierata fino alla svolta decisiva della sua esistenza. Dopo la morte del marito, Angela si dedica totalmente a Dio. Fa voto di castità, vende i suoi beni e, distribuito il ricavato ai poveri, entra nel terzo ordine francescano, impegnandosi nella realizzazione della conversione evangelica. Donna di carità e misericordia, Angela si prodiga nell'assistere malati e lebbrosi. Come quello di Francesco, anche il Dio di Angela è il Dio appassionato che si ritrova nei bisognosi e negli oppressi. Una donna semplice, nel terreno dell'Umbria, fecondato da Francesco, raggiunge le più alte vette della mistica, che traduce con le parole dell'amore umano, l'amore che rigenera e avvicina a Dio.
0: Al culmine di una dolce collina, chiusa nella chiostra dei monti, nel centro dell'oasi più mistica dell'Umbria, sorge Montefalco, città che ha dato i natali a Santa Chiara della Croce. Già a 4 anni Chiara è solita appartarsi per dedicarsi alla preghiera. A 6 anni lascia i genitori ed entra nel reclusorio fondato dalla sorella Giovanna. Lì vive per 7 anni in assoluta povertà, esercitando dure pratiche.

pratiche ascetiche, quindi segue Giovanna divenuta badessa del monastero di Santa Croce e Santa Caterina. Alla morte della sorella viene scelta come nuova badessa del monastero, diventando per tutte le monache madre, maestra e direttrice spirituale. Lei e le consorelle vivono in perfetta simbiosi regola agostiniana e spiritualità, a partire dalla povertà testimoniata con la vita personale e comune. L'unione mistica con il Cristo crocifisso raggiunge in lei forza e toni straordinari, ed è proprio per questa assimilazione al Cristo nella sua umanità che Chiara esercita dentro e fuori la sua comunità un'azione di richiamo e di apostolato. Chiara esorta le consorelle all'umiltà, da lei definita fondamento di tutte le virtù, raccomandando loro di essere umili, obbedienti, pazienti e unite nell'amore. Per Chiara la vita umana ha il suo momento più alto nel conformarsi ai misteri della passione e morte di Cristo, più per esperienza di vita che per conoscenza intellettiva.

Dopo la sua morte, avvenuta nel monastero di Santa Croce il 17 agosto del 1308, le consorelle, ricordando che la santa aveva ripetuto diverse volte «Io aio Gesù Cristo mio crucifisso entro lo cor mio», trovarono nel suo cuore i simboli della passione di Cristo e nella cistifelle a tre globi di ugual misura, peso e colore, disposti a forma di triangolo come il simbolo della Trinità.

Chiara in qualche modo si lega al primo giubileo del 300 per la vicenda di una pellegrina francese, Margherita da Carcassonne, che di ritorno dal pellegrinaggio a Roma volle restarle vicina per sempre.

Spoleto, terra dei due mondi, nel 157 ha dato i natali a Ponziano, giovane di nobile famiglia locale, santo molto amato dai suoi concittadini che ancora oggi lo venerano con grande fervore come loro patrono. Il suo cammino terreno è molto breve e si dispiega al tempo dell'imperatore Marco Aurelio, alla fine del II secolo, un periodo nel quale era portata avanti con particolare accanimento la persecuzione contro i cristiani. Arrestato, viene condannato dal perverso giudice Fabiano per la sua indomita testimonianza di fede cristiana alle più atroci torture. È in quel tempo che, nella detenzione, il beatissimo Ponziano, fermo nel santo timor di Dio, riceve l'apparizione dell'angelo, messaggero celeste, conforto delle sue tribolazioni e delle sofferenze a cui era sottoposto. Nel 175, il 14 gennaio, Ponziano viene definitivamente condannato alla decapitazione. Il giovane martire venne sepolto in un luogo vicino alla città, alle pendici del Colle Luciano, dove in sua memoria venne eretta una basilica a lui intitolata che conserva le reliquie del santo. Presso il sepolcro di San Ponziano avvennero eventi giudicati miracolosi. Vengono malati che tornano sani e accorrono infermi che si guariscono.

San Benedetto nasce a Norcia nel 480, fonda il monachesimo occidentale, salva la civiltà in tempo di barbarie, conserva la cultura classica, protegge il lavoro umano assunto a una nuova dignità e addirittura elevato all'altezza della preghiera. Dotato di spirito profetico, predice al re dei Goti Totila che dopo 10 anni avrebbe perso il suo regno e la sua stessa vita. A 14 anni abbandona gli studi letterari e il patrimonio paterno per rifugiarsi in un luogo solitario, a Subiaco, dove poter meglio servire Dio. L'unica persona che vede nei 3 anni trascorsi nella sua spelonca è Frate Romano, un monaco che vive in un monastero poco distante da cui riceve l'abito monacale. Grazie alla sua condotta di vita, la fama della santità di Benedetto arriva in molte zone d'Italia e sono in tanti a decidere di seguirlo. L'ora et labora, l'opus Dei e l'opus Manum daranno vita a un monachesimo, scuola e perfezione di vita, in cui si vivrà in simbiosi realtà divina e umana. Benedetto fonda numerosi monasteri e scrive la regola del suo ordine approvata da San Gregorio Papa nel 596, una regola per la quale il ritiro dal mondo dei monaci diviene condizione di sacralità e insieme scelta materiale e sociale. Trasferitosi a Monte Cassino, costruisce sui ruderi di un tempio pagano dedicato ad Apollo il monastero che sarebbe poi diventato il punto di riferimento per tutti gli altri sparsi nel mondo.

A Cascia si trova il grande santuario di Santa Rita, mistica agostiniana, eretto sul luogo dove era l'antico monastero di Santa Maria Maddalena, nei secoli precedenti benedettino e dal 1328 agostiniano. Una sosta al santuario costituisce una preziosa occasione per riflettere sulla spiritualità e sui valori testimoniati da questa grande santa. Rita Lotius nasce a Rocca Porena, una frazione di Cascia, intorno al 1381. Vive nel dolore ed è nel dolore che si santifica. Accetta per obbedienza ai vecchissimi genitori e contro la vocazione religiosa il matrimonio con Paolo di Ferdinando, giovane violento e collerico, e con intenso amore riesce a portarlo alla conversione e alla dolcezza. Poco tempo dopo lo perderà assieme ai suoi due figli. Scioglie allora ogni vincolo con il mondo ed entra nel monastero delle Agostiniane di Santa Maria Maddalena. La meditazione e l'imitazione della passione, porterà una piaga in fronte per tutta la vita, sono i due momenti fondamentali dell'itinerario mistico di Santa Rita. Nel 1450 si reca in pellegrinaggio a Roma per il giubileo indetto da Papa Niccolò V. L'amore per il Dio crocifisso, il suo desiderio di andare dentro il Cristo e di soffrire le sue stesse tribolazioni finiranno per trasfigurarla in un altro Cristo, come anche la stimmata dimostra. Il vertice della sua esperienza sta in questa trasformazione ed il suo grande ideale sarà proprio la croce. Oltre al miracolo della stimmata, numerosi altri costellano la vita della santa. Le api bianche della nascita, che coprono il viso di Rita nella culla e che entrano ed escono dalla sua bocca. Le api nere della morte, che alla sua scomparsa, avvenuta nel 1457, si richiudono nel muro del monastero dove si trovano ancora oggi e che, conformemente alle abitudini delle api murarie, non escono se non nel periodo della maggiore fioritura. Lo stirpo

la rosa fiorita in inverno fra la neve dell'orto della vecchia casa di Rocca Purena. Miracoli che coinvolgono quasi sempre elementi del mondo contadino e che hanno contribuito a rendere Rita una delle sante più popolari della pietà cristiana, la santa degli impossibili. Una fecondità spirituale capace di dare alla sofferenza un significato di redenzione che aiuta il cristiano a sublimarsi della grazia di Cristo sofferente e pietoso.

Il 14 febbraio è il giorno dedicato agli innamorati. Alla radice dell'usanza gentile c'è il ricordo di due giovani, vittime di un amore contrastato dalle famiglie, uniti in matrimonio da Valentino, un santo vissuto a Terni 17 secoli fa, che fu ricco di umana simpatia e di fede contagiosa. Originario dell'Umbria, Valentino, giovanissimo, è a Roma per imparare le lettere umane e divine. Preso l'abito talare, viene ordinato vescovo di Terni da San Feliciano, vescovo di Foligno.

La tradizione tramanda numerosi miracoli operati dal santo nel corso della sua vita, oltre all'attiva opera di conversione da lui perseguita con grande successo. Ma è proprio la fama dei suoi miracoli ad essergli fatale, in quanto va ad infastidire il senato romano che ordina immediatamente il martirio del santo. Il 14 febbraio del 270 Valentino viene decapitato e il suo corpo posto su di un carro trainato da due cavalli indomiti che per volere divino si dirigono verso Terni.

Ad Orvieto si ricorda ancora oggi con profondo e sincero affetto Vanna da Carnaiola, protettrice delle merlettaie. Vanna, giovanissima, ha preso il mestiere di sarta, rifiuta di andare in sposa scegliendo di prendere i voti. Ben presto, per difendere la sua purezza, si fa terziaria domenicana. Nella vita claustrale è esempio mirabile di preghiera, umiltà, penitenza e amore ardente a Gesù crocifisso, che spesso meditava. Afflitta nel fisico, non esce mai una parola di lamento dalla sua bocca, mentre inesauribili sono le parole di consolazione verso chi soffre. Vanna, mistica del quotidiano, profondamente umile e mirabilmente paziente, soprattutto durante i lunghi periodi di infermità, è anche dotata di spirito profetico, tanto che predice il giorno della sua morte, avvenuta il 23 luglio del 1306. La sua vita è tutta tesa verso la preghiera, che, legata soprattutto ai misteri della passione e crocifissione di Cristo, le procura tali rapimenti estatici nelle veglie e nei digiuni da farle gustare i doni della dolcezza e della consolazione divina.

Nel 1247 nasce in una casetta di campagna a Laviano, una frazione di Castiglion del Lago, Margherita Tancredi. All'età di 16 anni segue Arsenio, giovane nobile di Montepulciano. L'evento tragico e improvviso che cambierà il corso della sua vita sarà la morte dell'amato compagno avvenuta durante una battuta di caccia nei boschi di Petrignano a pochi chilometri da Palazzi. Pregando sul suo corpo, Margherita sente infondersi nell'animo il richiamo di un diverso e ben più alto amore, un maestro, padre, sposo e signore capace di proteggerla con potenza infinita. Si reca allora a Cortona, entrandovi da Porta Belarda, dove viene accolta dai frati del convento di San Francesco. Dedica subito la sua vita ai poveri. Dopo 3 anni dal suo arrivo a Cortona, entra nel terzo ordine francescano della penitenza. Rivolge tutto l'amore che ha in sé a Dio e vota la sua vita all'umiltà, al sacrificio e alla preghiera con tanto ardore da guadagnarsi il soprannome di Santa Penitente. Margherita, tra preghiere e dure penitenze, diviene una grande mistica, la terza stella del movimento francescano dopo Chiara e Francesco. Tramite le sue visioni influisce sulle vicende storiche della città, promuovendo sempre una campagna di pace, secondo le parole che le venivano suggerite da Cristo. «Di ai frati minori che se anche la mia parola oggi è disprezzata più del solito, tuttavia essi predichino con audacia la pace, in opposizione al nemico che dovunque porta la guerra e semina le discordie». Muore il 22 febbraio del 1297, mentre gli astanti avvertono una misteriosa dolcezza e un soave profumo, segno celeste dei tanti doni di santità e grazia di cui Santa Margherita era stata ricolma.

Todi, una città veramente umbra per il contrasto vivo insito fra le sue vicende medievali e l'aspirazione verso un ideale religioso di pace. Nell'aspetto fiero e turrito, la testimonianza sicura della sua anima e della sua storia. L'immagine di sé la prospetta a colpo d'occhio, ergendosi maestosa su una collina alla confluenza dei torrenti Nava e Rio con il Tevere.

L'imponenza del Duomo è superata dalla maestosità del tempio intitolato a San Fortunato, sicuro indice di quanto il popolo tuderte sia impregnato di ammirazione per il suo santo patrono, San Fortunato, appunto. Giunto da Roma a Todi, nel 528 viene nominato vescovo. Da lì a 9 anni si dedica all'amministrazione della chiesa con saggezza e fama. È ricordato per gli esorcismi, nonché per essere riuscito a

liberare, nell'anno 540, la città dalla tirannia dei Goti, che volevano occuparla. San Fortunato, grazie allo spirito di cui è portatore, è a fianco del popolo per difenderlo, soccorrerlo, salvarlo, manifestandogli Dio attraverso numerosi miracoli. Muore il 30 giugno del 600. Il suo corpo è oggi custodito nella cattedrale a lui dedicata.

0: Parlando di grandi uomini vissuti nella città tuderte, non si può fare a meno di ricordare il beato Jacopone da Todi, il pazzo di Cristo, soprattutto un mistico, il più alto forse nella spiritualità del tempo, nonché uno dei più limpidi poeti di lingua italiana nel secolo di San Francesco e Dante Alighieri. La morte della giovane moglie Vanna, che portava nascosto sotto le vesti un aspro cilicio, sconvolge Jacopone, che dona tutti i suoi averi ai poveri e si riduce a vivere quasi allo stato animale. Vuole essere oggetto di riso e di disprezzo per un mondo dal quale si era staccato e del quale adesso vedeva la fatuità. Si comporta da pazzo e pazzo viene giudicato e creduto. Ma da quella pazzia nasce un amore nuovo, amore per Cristo e per gli uomini, per la povertà, la castità e la virtù. Un amore che egli esprime nelle più infiammate rime spirituali che si fossero mai udite in italiano.
1: In Cristo è nata nova creatura, spogliato lo vecchio, uom fatto novello, ma tanto l'amor monta con ardura, lo cor par che si fonda con coltello.

capoluogo dell'Umbria, Perugia, ha tre patroni: Sant'Ercolano, San Lorenzo e San Costanzo. Fra questi, solo Lorenzo non è originario della città di Perugia, ma non per questo meno amato e venerato. In ogni tempo e in ogni paese, la figura e il culto del martire hanno avuto uno straordinario sviluppo. In suo nome e nel segno della fede da lui trasmessa, si sono diffuse in tutto il mondo cristiano grandi cattedrali ed umili chiese. A lui è infatti dedicata la splendida cattedrale che nella vetrata del Rosone ricorda il martirio del santo condannato al supplizio della graticola dal prefetto Cornelio Secolare. Lorenzo, primo dei sette diaconi regionali di Roma e quindi amministratore dei beni, riceve dal prefetto l'ordine di consegnare i tesori della chiesa. Lorenzo li vende, ne distribuisce il ricavato ai poveri e presenta questi ultimi a Cornelio Secolare quali autentici tesori della Chiesa di Cristo. La reazione del prefetto è immediata ed il santo viene martirizzato.

Il culto di Ercolano a Perugia è testimoniato anche dalla bellissima chiesa eretta in suo onore alla fine del secolo XIII nel luogo fuori delle antiche mura, che la tradizione indicava come quello della prima sepoltura del martire. Ercolano è chiamato alla cattedra episcopale della chiesa perugina dalla vita monastica. La sua opera e la sua vita sono travagliate e segnate dalle grandi invasioni barbariche del VI secolo e specialmente da quella devastatrice dei Goti di Totila. Giunto sotto le mura della città, Totila avrebbe incaricato un suo luogotenente di catturare il vescovo cattolico.

0: diabolico, strappandogli una striscia di pelle lunga dalla testa al tallone. Per quanto barbaro, il luogotenente non ha il cuore di compiere tale operazione sopra un vivente. Fa perciò decapitare il vescovo ercolano, recidendo sul cadavere un lungo brandello di pelle che viene mostrato ai perugini come ammonimento. Il corpo martoriato del santo viene gettato fuori delle mura. Mani pietose raccolgono e, dopo averlo ricomposto, seppelliscono il corpo del martire assieme a quello di un bambino trovato morto nello stesso luogo. Circa 40 giorni dopo, quando i perugini profughi hanno il permesso di ritornare in città, memori del loro vescovo e del luogo dove era sepolto, lo ricercano per trasferirlo nell'antica cattedrale di San Pietro. Aperta la primitiva sepoltura, trovano il corpo del bambino con evidenti segni di decomposizione, mentre quello del vescovo è intatto, come se fosse stato sepolto quel giorno stesso, e addirittura il capo del santo martire è unito al corpo come se non fosse stato mai tagliato e non porta alcuna cicatrice.
1: Siamo sulla metà del secondo secolo. Costanzo è un giovane cristiano che già emerge nella recente ecclesia perugina per il suo zelo e la sua generosità verso i poveri, unita ad una grande severità verso se stesso. Viene perciò eletto vescovo molto giovane, ad appena 30 anni. Giovane ma saggio nell'apostolato, maturo nella carità, saldo nell'autorità, si dimostra un vescovo provvidenziale, specialmente negli anni difficili della persecuzione di Marco Aurelio. A proclamare la santità di Costanzo interviene la potenza divina con due prodigiosi miracoli, la guarigione di una cieca e di un paralitico. Tradotto davanti al console Lucio, è barbaramente flagellato, indi rinchiuso con altri compagni nel calidarium delle terme romane, dove i cittadini raffinati e rispettabili fanno i bagni di vapore, che viene scaldato alla temperatura di un forno. Ma San Costanzo ne esce incolume. Ricondotto in carcere, converte i suoi custodi che lo aiutano a fuggire. Rifugiatosi in casa di Anastasio Cristiano, è insieme con questi di nuovo arrestato. Dopo varie peripezie nelle carceri di Assisi e Spello, viene decapitato presso Foligno, in una località denominata Il Trivio. Il santo, dopo il martirio, viene portato a Perugia e sepolto non lontano dalla città in un luogo detto Areola fuori Porta San Pietro. In questo medesimo luogo fu eretta l'attuale chiesa di San Costanzo, consacrata nel 1205 dal vescovo di Perugia, Viviano.

In diverse località è possibile trovare tracce della vita della Beata Colomba. Quelle più numerose si trovano nella città di Perugia. Nasce a Rieti il 2 febbraio del 1467 sotto il nome di Angelella, cambiato in quello di Colomba quando, al momento del suo battesimo, si verifica un fatto straordinario. Una candidissima colomba si posa sul fonte battesimale, poi vola sul corpo della neonata e introduce il becco nella sua bocca come se volesse cibarla, infine scompare volando via. Sin da piccola comincia a dar segni del suo ascetismo con assidue preghiere ed estenuanti digiuni. All'età di 12 anni, essendo molto bella, viene promessa in sposa, ma postasi in orazione raccomanda a Dio la propria verginità, riuscendo a convincere i genitori a non andare sposa. Indossato l'abito del Terzo Ordine di San Domenico, si reca a Perugia, dove converte molti pagani, fa numerose opere buone e predice cose future, entrando così nelle grazie dei perugini, che in segno di riconoscenza, dopo la sua morte avvenuta il 20 maggio 1501, le costruiranno un monastero presso il convento di San Domenico, detto della Beata Colomba. La vita santa, l'assistenza eroica agli appestati, i diversi miracoli le attirarono grande venerazione.

0: Penitente, mistica, dotata di estasi e visioni, rapimenti e precognizioni profetiche, è sacrale e carismatica figura. Ritenuta l'angelo tutelare di tutti, in mezzo a fazioni e lotte tra concittadini, ricordò ai magistrati della città che quanti non amano i loro fratelli non sono degni del padre comune.
1: Originaria di Metola, borgo fortificato poco distante da Città di Castello, la beata Margherita è donna coraggiosa, serena nell'animo nonostante le sventure che l'affliggono fin dalla nascita. Nata cieca nel 1287, all'età di 10 anni viene abbandonata dai genitori a Città di Castello. Accolta da Venturino e Grigia, proprio nella loro casa, compie i primi miracoli. Nel 1301 prende l'abito della penitenza, divenendo terziaria domenicana. Dotata di un raro e meraviglioso spirito innocente, un'innocenza fanciullesca, ama particolarmente i bambini e chi le sta accanto non può non amarla. Presente fra i poveri, gli ammalati, i carcerati, è anche mediatrice di pace fra gli abitanti di Fernati. Ascetica, rivive di continuo con grande intensità la passione di Cristo. La morte la accoglie prematuramente all'età di 33 anni e al momento in cui le viene tagliato il ventre per poterne imbalsamare il corpo, un grande terremoto scuote la città e dell'olio profumato di balsamo esce dal suo corpo. Ricordando poi alcune parole che era solita dire la santa, e cioè che portava nel cuore un tesoro preziosissimo, viene tagliato anche il suo cuore, al cui interno vengono trovate 3 pietre preziose di forma sferica,

adagiata alle falde de Il colle detto del beato Ubaldo, con le sue torri di guardia, i campanili piuttosto bassi e quadrati, col palazzo dei consoli che si eleva superbo e possente, quasi a proteggerla e a difenderla, Gubbio ha un aspetto che non si dimentica. Così come nella mente, nel cuore e nella storia di ogni eugubino è sempre viva la presenza del santo patrono di Gubbio, Ubaldo. Sant'Ubaldo, rampollo di una nobile famiglia, è eugubino di origine. Figlio unico, dopo la morte del padre, riceve una prima educazione umanistica nella canonica di San Secondo, poco lontano dalla città.

Il soggiorno a Sansecondo è molto importante nella vita di Ubaldo, in quanto irrobustisce il suo spirito e lo compenetra dell'ideale della vita canonicale, facendogli raggiungere quella maturità che si somma non con gli anni, ma con la virtù. Morto il vescovo di Perugia, Ubaldo viene designato dai Perugini come suo successore, ma appena lo viene a sapere rifiuta l'incarico. Nel frattempo anche la città di Gubbio necessitava di un nuovo vescovo e per volere di Papa Onorio viene designato Ubaldo, che non per volontà ma per sottomissione accetta. L'esercizio del suo vescovado è molto travagliato, poiché non è ben accetto da una parte del popolo di Gubbio, che solo con il tempo riuscirà a comprendere la grandezza di questo sant'uomo. Mette la sua vita al servizio dei cittadini di Gubbio con coraggio e determinazione, difendendo la città dal grande imperatore Federico Barbarossa con l'arma più potente, la fede. Nella società del suo tempo, lacerata da innumerevoli rivalità di fazioni, di famiglie, di istituzioni e di città confinanti, Ubaldo si distingue come riformatore della Chiesa. Diviene meraviglioso operatore di pace fra i suoi concittadini, proseguendo il ministero di riconciliazione anche al termine della sua vita terrena. Ogni

Dio, attraverso Sant'Ubaldo, compie numerosi miracoli sia in vita che dopo la morte, avvenuta il 16 maggio del 1160. Il suo corpo intatto, dopo tanti secoli, è conservato e venerato nella basilica a lui dedicata.

0: Questa è l'Umbria, terra mistica e santa, permeata dallo straordinario esempio di fede di monaci, eremiti, comunità religiose. Un territorio dove si percepisce tuttora la spiritualità antica, che è prezioso viatico per il cammino di riconciliazione dell'uomo con la natura e con Dio. Ne sono testimonianza i numerosi eremi, monasteri, conventi, abbazie, santuari, in cui si vivono, nella preghiera e nel raccoglimento, i sentimenti più autentici di fede, fraternità e pace.
1: Un itinerario di religiosità e di speranza che permette di far ritrovare oggi, con l'andar pellegrino di ieri, i valori di quella nuova civiltà di amore che, come afferma Papa Giovanni Paolo II, è fondata sui valori universali di pace, solidarietà, giustizia, libertà, che trovano in Cristo la loro piena attuazione e che hanno avuto come traccia il poverello di Assisi, San Francesco. Un invito a riscoprire le straordinarie suggestioni della natura e insieme un messaggio di conversione per il pellegrino in vista del Giubileo del 2000 e del terzo millennio. È il messaggio per l'anno santo che Papa Giovanni Paolo II rivolge all'uomo di oggi perché riscoprendo i valori autentici della fede rinasca a nuova vita, aprendo il cuore alla speranza di una nuova primavera per l'umanità.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 accendiamo i fornelli, allacciamo i grembiuli e siamo pronti a cucinare insieme a voi, per voi, con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, allora sarete curiosi sicuramente di sapere qual è la prima ricetta con cui cominciamo oggi. Chiedo subito al nostro chef, Fabio, cosa stai facendo?
1: Facciamo degli gnocchi di ricotta con broccolo romanesco, alici e granella di nocciola.
0: Ma che bel piatto ricco, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli gnocchi di ricotta con broccolo romanesco, alici, pecorino e granella di nocciole occorrono: per gli gnocchi 400 g di ricotta, 300 g di parmigiano, farina più 2 uova. Per il condimento broccolo romanesco, filetti di alici, 150 g di pecorino, granella di nocciole, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E quindi subito una novità balza ai miei occhi: non ci sono le patate in questi gnocchi.
1: Non ci sono le patate, questi sono gnocchi fatti con ricotta che va a sostituire le patate. Quindi riusciamo ad ottenere comunque uno gnocco un pochino più cremoso, molto delicato, che si sposa, assorbe molto bene, proprio per la presenza della farina e della ricotta, e al tempo stesso dona delicatezza al piatto, ma può essere tranquillamente in contrasto con un condimento un pochino più intenso per sapidità, per gusto.
0: E allora spieghiamo subito come parte questo procedimento.
1: Abbiamo preso la nostra ricotta, non è

0: È necessario setacciarla, che sia asciutta, quindi del giorno prima messa a scolare, è importante, ma non fondamentale. Possiamo farli anche in ultimo momento, sarà solo una questione di regolarci sulla quantità di farina da aggiungere in questo caso.
1: Certo.
0: Quindi la nostra ricotta che ho schiacciato a forchetta, abbiamo aggiunto la farina, mettiamo il parmigiano e cominciamo a
1: mescolare.
0: A mescolare. Un uovo.
1: Per legare.
0: Negli ingredienti troverete due uova, ma perché noi prepariamo metà dose in questo caso, ma la ricetta che diamo è per una quantità un pochino più importante, di solito sono quattro
1: per le
0: porzioni.
1: Famiglie numerose, diciamo.
0: Quattro, medie.
1: Medie.
0: Quattro porzioni.
1: Ma mi viene subito in mente di chiedere, si parla di ricotta, la nostra Sonia se fa questi gnocchi di ricotta, li hai mai fatti?
2: Allora, sì, ma più che altro mi ha insegnato Luigi, si chiamano i malfatti, sono ricotta, farina, giusto Luigi?
0: Sì.
2: E poi vengono bolliti, ma sono più grandi.
3: Ci mettiamo anche gli spinaci.
1: Scusate un attimo, mi distraggo perché vedo che il nostro chef indossa per la prima volta i guanti. Come mai, chef?
0: Piccolo incidente in cucina, chiuse i coltelli, può capitare. Mi sono fatto un piccolo taglietto, però mi sembrava doveroso e giusto.
1: Doveroso usare questi guanti.
0: Esatto.
1: Per poter proteggere l'impasto, giustamente.
0: Esatto.
1: Bene, bene. La sicurezza alimentare, ma soprattutto l'igiene sono fondamentali in cucina, quindi diamo il buon esempio.
0: Parlavamo di gnocchi, non dimentichiamoci dello gnocco romano, perché si è convinti che a Roma gli gnocchi siano quelli di patate. Mentre a Roma e in una parte del Lazio sono fatti con il semolino.
1: Con il semolino, infatti, che poi vengono fatti a forma di disco,
0: esatto.
1: Vengono gratinati.
0: Quello lo gnocco, il vero gnocco romano è quello.
1: Quello è il vero gnocco romano, che è buonissimo, con tanto parmigiano, col burro,
0: sì,
1: al forno.
0: E ugualmente non vanno conditi, ma soltanto posizionati e poi messa la salsa al di sopra.
1: Sì, ma quindi se si può fare col semolino, lo gnocco si può fare anche con la polenta.
0: Wow.
1: Vero?
3: Si può fare anche con la polenta, è vero.
1: E tu ci hai mai provato?
3: Non ho mai provato.
1: Non
0: no,
1: ci
0: ma
1: credo.
3: Non
0: è una ricetta,
3: ho mai provato perché preferisco quelli tradizionali.
1: Quelli tradizionali e comunque si possono aggiungere alle patate oppure sostituire con le patate anche le verdure a questo punto,
0: sì,
1: chef. Quindi tu ne fai anche altre versioni.
0: Ne faccio una variazione particolare col sedano rapa.
1: Sedano rapa?
0: Sì, è un qualcosa di particolarissimo e veramente buono. Lo sto provando ulteriormente in questo periodo e ne sono particolarmente soddisfatto.
1: Quindi la cosa a cui bisogna stare attenti naturalmente è il rilascio di acqua di vegetazione. Bisogna che l'impasto rimanga asciutto, compatto, perché altrimenti lo gnocco
0: si... In questi casi, come si possono usare le melanzane, vanno passati leggermente al forno.
1: Ah,
0: affinché
1: per asciugarli.
0: Asciugati, se ne usa soltanto l'interno. È una tecnica diversa. Probabilmente avremo modo poi di farle vedere anche alle nostre amiche.
1: Quindi
0: a casa.
1: Immagino anche con la zucca, dei bellissimi gnocchetti arancioni, però la zucca sempre,
0: certo,
1: passandola prima al forno,
0: sì,
1: in modo da renderla più asciutta.
0: Sì, deve perdere liquidi.
1: E poi si possono condire con quello che più ci piace. Tu hai scelto questo broccolo romano oggi, romanesco.
0: Romanesco.
1: Romanesco.
0: Che è il classico broccolo verde a punta.
1: Sì, mio marito li chiama gli alberelli da quando era piccolo, mio marito Pierpaolo, infatti anche Maddalena, mia figlia, ha imparato a chiamarli alberelli.
0: Ma perché una volta poi si tolgono tutte le varie cimette che lo compongono, sembrano tutti alberelli. Allora, noi adesso abbiamo formato i nostri cilindri.
1: Che poi vai a tagliare col coltello.
0: Sì, infarinando sempre un po' la punta in maniera tale che non si vada ad attaccare, perché è sempre umido, però noi naturalmente, come sappiamo, ci siamo avvantaggiati un pochettino.
1: E beh, guardate
0: preparati.
1: Un po' che bravo che è stato il nostro chef, ha dormito qui stanotte e anche stanotte ha prodotto in quantità abbondante questi gnocchi. Fammi capire una cosa, c'è dell'acqua che bolle in pentola nella quale tu hai lessato
0: scottato i nostri broccoli.
1: E nella stessa acqua
0: andiamo a cuocerci. Allora.
1: E invece la ricotta?
0: La
1: ricotta l'abbiamo usata solo per l'impasto?
0: Solo per l'impasto. Mm. Non
1: Ed è una ricotta però di che genere?
0: Di pecora.
1: Capito, perché per lui esiste solo la ricotta di pecora.
0: Allora, diciamo che dalle mie parti la ricotta è soltanto di pecora, però poi troviamo quella di mucca, troviamo quella di capra, quella di bufala, miste, è un mondo, la ricotta è un mondo e ognuno può trovare tranquillamente quella che più si addice al proprio gusto.
1: C'è anche la ricotta di bufala per noi campani, la ricotta vaccina, però Sonia, tu quale ricotta preferisci per fare i tuoi meravigliosi dolci siciliani? Allora.

0: Io anch'io preferisco la ricotta di pecora, perché secondo me per i dolci la ricotta di pecora è più adatta per fare la crema di ricotta, per riempire i cannoli, piuttosto che per fare la farcitura della cassata. Poi per fare magari un primo piatto, che ne so, ricotta e menta, ricotta e prezzemolo, ricotta e basilico, va bene anche quella vaccina, che è meno saporita, diciamo.
1: Comunque sì, la ricotta si trova davvero in tante varietà, cioè la ricotta infornata... Anche. La ricotta marzotica, che è una ricotta un po' più stagionata, un po' più salata, che si grattugia sulla pasta.
0: È come quella che va sulla pasta alla norma, è una ricotta salata infornata, e quella è ottima sulla pasta alla norma, per
1: deliziosa.
0: Cui melanzane, pomodoro e basilico.
1: E al nord come ve la cavate con la ricotta, Luigi?
2: Ce la caviamo bene, perché in montagna le mucche che mangiano tutte le erbe alpine... Tutte nei pascoli, questi...
1: È già profumata.
2: È profumatissima, è meravigliosa.
1: Bene, allora, gli gnocchi vedo che sono già pronti per essere scolati.
3: Sì, stanno salendo.
1: Ti passo con la pasta, chef. Intanto cosa hai fatto? Hai ripassato in padella le
3: ciliegie
1: di broccolo.
3: Spicchio d'aglio con un pochino di olio. Abbiamo aggiunto, abbassando la temperatura, le nostre radici affinché si disciolgano. Abbiamo aggiunto i broccoli scottati e a questo punto...
1: Quanto stanno bene le alici con il broccolo romanesco.
3: Tantissimo.
1: Vero, è proprio fantastico.
3: Come avrete notato, in questo caso il broccolo, che nella ricetta originale viene sfumato con il vino, io non l'ho fatto perché non amo quel tipo di acidità insieme alla ricotta.
1: Sono d'accordo con te, approvato.
3: Grazie.
1: Quindi adesso salteranno in padella questi bellissimi gnocchi e poi li gusteranno i nostri assaggiatori. Aggiungerai un po' di acqua di cottura per mantecare e sarà tutto pronto, lo finirai con il formaggio.
3: Altro che Luigi qua,
1: io sto imparando.
3: Ormai è...
1: Bene, allora è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. Cucinerà con noi una signora molto bella, viene accompagnata da sua figlia Eva, è nata a Modica ma ha vissuto anche a Torino e vive ormai a Roma da 22 anni, è passata anche per la Sardegna, si chiama Elena Ricci. Buongiorno,
4: buongiorno
1: Elena, Eva,
4: salve.
1: Buongiorno, prego accomodatevi, avvicinatevi al nostro bancone.
4: Buongiorno.
1: Vi aspettava il nostro chef.
3: Ciao,
4: buongiorno.
1: E ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
5: Anche. Ciao,
4: benvenuti. Salve.
1: E siamo curiosissimi di sapere un po' di voi, queste due mamma e figlia bellissime. Tu Eva hai 27 anni,
4: 27
1: giusto?
4: 27 anni, sì.
1: E che cosa fai nella vita?
4: Sono una truccatrice.
1: Una truccatrice, make-up artist.
4: Make-up artist.
1: E mamma ha avuto per tanto tempo e ancora oggi un erboristeria.
4: Un'erboristeria in un centro commerciale.
1: In un centro commerciale, quindi sei un'appassionata.
4: Sì, di erbe, intrugli, e tutto ciò che riguarda il benessere.
1: E hai avuto Eva e Ugo.
4: E Ugo.
1: L'altro figlio giovanissima.
4: Sì.
1: Abbiamo anche delle foto. Qui c'è Eva e Ugo proprio insieme.
4: Sì,
1: Ugo ha 25 anni, vero?
4: Sì, sì.
1: E che cosa fa?
4: Lui è un web designer in 3D.
1: Quindi disegna anche copertine di dischi, mi sembra, giusto?
4: Sì, sì, sì.
1: Lui poi abbiamo anche altre foto che ci avete portato, bellissimi questi due figli. Questa sei tu in braccio a tuo figlio?
4: Sì, eccolo.
1: Ma ci hai portato anche una foto di tuo marito, sei sposata da 30 anni.
4: Sì, diciamo che è un matrimonio che
1: dura
4: da 30 anni.
1: Eravate proprio giovanissimi.
4: Sì, ci siamo sposati che io avevo 22 anni e lui ne aveva 24.
1: Eccolo qua, come si chiama tuo marito?
4: Giuseppe.
1: Giuseppe, ma come vi siete conosciuti?
4: Allora, noi eravamo vicini di casa, tutti e due siciliani di Modica, e quindi ci siamo conosciuti perché lui era fighetto con la moto, andava in giro e io l'ho adocchiato e ho detto però
1: hai detto
4: è
1: che
4: carino.
1: Lui era un po' più secchione e tu un po' più pazzerella,
4: sì,
1: vero?
4: Sì, sì, lui è molto secchione infatti.
1: Infatti è un ingegnere.
4: È un ingegnere.
1: Allora io prendo gli ingredienti che mi hai detto di preparare.
4: Sì.
1: Abbiamo qui del lievito e del latte.
4: E del latte.
1: Però io non so che cosa cominciamo a fare, li mescoliamo?
4: Allora, sì, andiamo a preparare le...
1: Non dirlo ancora,
4: non lo diciamo,
1: che dobbiamo svelarlo,
4: non
1: questo
4: lo
1: un segreto
4: diciamo,
1: di Stato. Cosa ti serve per mescolare?
4: Allora, un cucchiaio magari.
1: Eccolo qua, eccoti il cucchiaio.
4: Sì.
1: E fai.
4: Allora,
1: lievito.
4: Prendiamo un... Un po' di lievito.
1: Non tanto, perché noi siamo curiosissimi, visto che tu sei nata a Modica, hai vissuto a Torino, poi in Sardegna, da 22 anni a Roma potresti fare un piatto laziale, sardo, piemontese o modicano. Chissà.

0: stessa.
1: Eva, tu sei nata giù però, vero?
2: Io sono nata giù.
1: Perché mamma ci ha tenuto a far nascere i figli in Sicilia.
0: Sì, sì, assolutamente. Dovevano avere il sangue e anche, diciamo, l'anagrafe doveva essere
1: Modicani, perfetto. E allora, mentre continuiamo a sciogliere il nostro lievito
0: nel
1: con
0: latte tiepido,
1: diamo appuntamento ai nostri amici e alle amiche a casa. Ci vediamo qui tra qualche minuto, subito dopo la pubblicità, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola.

0: il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo sempre qui con la nostra ospite di oggi, Elena Ricci, che è modicana di origine, ha un'erboristeria e comincia subito ad impastare. Vi diciamo tra poco cosa facciamo, mentre il nostro chef ha già impiattato i suoi meravigliosi gnocchi col broccolo romanesco, gnocchi di ricotta, mamma mia. Ah, guarda un po', sono già gli gnocchi anche sul tavolo dei nostri assaggiatori, ai quali si è aggiunta Eva, la figlia di Elena. Che ci dici di questi gnocchi?
4: Veramente molto buoni, super saporiti, infatti penso che chiederò la ricetta allo chef per riproporli pure io a casa.
3: E lui generosamente ti spiegherà tutti i segreti per farlo, come fa sempre con noi e con i nostri amici a casa. Che dite, assaggiatori? Siete stati, ecco, molto ospitali con la nostra Eva.
5: Certo. L'abbiamo accolta, abbiamo condiviso i nostri assaggi, si sente molto la ricotta. Guarda, sono tornata indietro nel tempo quando nei mercati palermitani, passando così, ti fanno assaggiare il cucchiaino di ricotta. Mi è venuto in mente, ho avuto proprio un flash.
3: Bene.
5: Bello, bello.
3: Sono contenta. Luigi, tu?
6: Guarda, l'abbinamento del broccolo romano insieme alle alici...
3: Vero?
6: È fantastico, non li avevo mai fatti così.
3: È vero.
5: E anche la granella è interessante. Secondo me anche la muddica atturrata ci stava bene.
3: Ci stava benissimo.
6: Sì.
3: E la muddica atturrata ci porta in Sicilia, ma rimaniamo in Sicilia oggi, ecco, cari miei, perché la nostra Elena svelerà adesso che cosa sta impastando.
7: Allora, sto impastando delle brioche col tuppo.
3: Le brioche col tuppo, solo qui a Quel che bolle in pentola, tutti i segreti. Sì. Della brioche col tuppo vado a leggere la lista degli ingredienti, perché così anche a casa, finalmente, come me, imparerete a fare questa brioche col tuppo. Occorrono un cubetto di lievito da 25 grammi, 500 grammi di farina Manitoba, scorza di limone grattugiata, una bustina di vanillina, 200 ml di latte, sale, 50 g di burro, 200 g di zucchero, 2 uova per l'impasto e un uovo per spennellare. Bene, Elena, quindi vedo che hai cominciato ad impastare. In che ordine?
7: Allora, ho messo la farina a fontana, poi ho messo il lievito che avevo fatto sciogliere appunto nel latte tiepido, ho aggiunto lo zucchero, buccia grattugiata del limone, 2 uova e poi ho aggiunto anche un altro po' di latte.
3: Bene.
7: E questo impasto deve essere elastico e morbido e io lo metterei anche in questo piano, sì, perché così magari lo impastiamo per renderlo più liscio e omogeneo.
3: Bene, se ti occorre la farina ancora, e qui questa la prendo io, ma perché hai scelto di farci questo dolce? Grazie per averlo scelto, ma come è un dolce della tradizione?
7: Allora,
3: quando hai imparato a
7: allora,
3: farlo?
7: È un dolce che è proprio in Sicilia si degusta con la famosa granita di caffè con la panna e la brioche assolutamente deve essere col tuppo, bella, lievita e morbida. E questa è una ricetta

0: che mi ha insegnato e tramandato una mia carissima zia. E
1: come si chiama?
0: Si chiamava come me, Elena.
1: Sì, Elena, ma ed era di Modica.
0: Era
1: giusto?
0: Di Modica.
1: Hai portato
0: sì.
1: una bella foto intanto di Modica che vediamo lì sul monitor grande. Questa che cos'è? La chiesa di.
0: Questa è la chiesa di il Duomo di San Giorgio.
1: È il Duomo di San Giorgio, sì, infatti con la scalinata bellissima. Ma scusa, la tua mamma la
0: allora, faceva questa... La mia mamma non era molto brava in cucina, cucinava per sopravvivere, no? Però faceva i piatti base.
1: Quindi diciamo zia Elena ti
0: mia insegnato. Zia, sì, anche altre zie di mia
1: Eccoti
0: mamma.
1: Eccoti in questa foto con mamma, qui eravate ad un matrimonio, elegantissime.
0: Sì. Sì, sì.
1: Ecco, ma io mentre tu impasti subito chiederei a Sonia. Sonia, parlaci un po' della tua esperienza con la brioche con il tuppo.
2: Allora, ne mangio tantissime, magari qui non si trova, però ne mangiavo tantissime, ma solo perché le faceva mia nonna. Mia nonna era bravissima a fare la brioche, poi
1: la brioche.
2: Si chiama. In Sicilia si chiama proprio brioche col tuppo, però non ho mai imparato a farle, infatti ho già parlato anche con Eva, le ho chiesto la lista degli ingredienti perché
0: Bene.
2: La devo rifare.
1: Perché Eva la sai fare tu?
3: Ho imparato qualcosina da mamma, ma anche io devo un attimo imparare, sì, perfezionare.
1: Però sarai perfezionista nel condire questa brioche, immagino. Sonia, con che cosa la mangia, per esempio? Invece?
2: Granita di pistacchio è la mia preferita, in assoluto.
1: E Luigi, invece?
4: Io l'ho mangiata meravigliosa ad Aci Trezza, con la granita di gelso e la panna montata.
1: Granita
4: Un ricordo
1: di gelso
4: meraviglioso.
1: Bene. Nel frattempo mi sono allontanata dal bancone per prendere l'impasto che abbiamo fatto lievitare, perché questo dopo un po', ora che è pronto, hai aggiunto anche del latte, mi
0: allora,
1: sembra per
0: sì,
1: renderlo più
0: ho elastico. Aggiunto del latte, allora l'impasto deve lievitare naturalmente per un paio d'ore e noi appunto abbiamo già l'impasto già lievitato.
1: Allora facciamo così, tu metti questo impasto sulla spianatoia e io metto a lievitare
0: Perfetto.
1: Quest'altro, perché non si butta niente, dopo ne faremo altre, vero?
4: Certo.
1: Facciamo vedere alle nostre amiche a casa come si forma la brioche, quanto tempo deve lievitare?
0: Allora, l'impasto iniziale deve lievitare un paio d'ore, e poi invece la brioche proprio col tuppo va, diciamo, per un'ora, un'ora e mezza di nuovo rilievitata, finché appunto raddoppi il volume.
1: Bene, ma tu torni spesso in Sicilia?
0: Sì. Vado spesso, le mie vacanze sono proprio in Sicilia, io vado in ferie lì, ho la casa al mare.
1: Tu vai a festeggiare soprattutto il tuo compleanno, sì. Qua abbiamo una foto bellissima che vi vede,
0: sì.
1: Qui siete tutte le cugine.
0: Queste sono tutte le mie cuginette, sì, le mie care cuginette, il mio compleanno che è il 4 di agosto.
1: 4 agosto?
0: Quindi col caldo, l'afa siciliana. E appunto facciamo
1: ecco c'è una particolarità
0: cosa.
1: Siete tutte vestite dello stesso
0: sì,
1: colore
0: perché il dress code del mio compleanno deve avere un colore unico per tutte.
1: Ogni anno scegli un colore
0: sì.
1: diverso, questo era fucsia,
0: sì, sì,
1: che è un colore
0: fucsia.
1: Che ti piace, vedo.
0: Come no, sì, è il mio preferito.
1: Mi fai vedere come si fanno le palline.
0: Allora,
1: per fare
0: ecco qui, ho aggiunto un po' di farina se l'impasto risulta essere un po' morbido, troppo morbido, allora magari si aggiunge un po' di farina.
1: Bene.
0: Poi, allora, le brioche devono avere un peso di circa 80 grammi, fare appunto queste palline, perché poi raddoppiano parecchio e quindi non deve essere una forma.
1: Se no fa un briochone.
0: Ecco.
1: A me farebbe piacere anche.
0: Sì, ma io le faccio ogni tanto anche belle grandi.
1: Belle grandi da dividere magari in fette.
0: Sì. Allora si fa questa pallina che è la base.
1: La base, la si schiaccia
0: poi
1: un po'.
0: Poi la si schiaccia un po' e si ricava un'altra pallina di circa 20 grammi.
1: Quindi
0: ecco,
1: 80 e
0: io...
1: 20 sui 100 grammi ogni brioche.
0: Sì. Si fa la pallina così e si va a mettere sopra.
1: E la mettiamo a lievitare. Noi l'abbiamo già fatto, questa operazione l'abbiamo già fatta, ecco qua, abbiamo le nostre belle brioche che intanto hanno ancora un po' lievitato,
0: sì.
1: Quindi si lasciano direttamente sulla teglia
0: sì.
1: con la carta forno, stanno ancora un po' lì e poi dopo li mettiamo in forno a cuocere. Quanto tempo devono
0: allora,
1: cuocere?
0: Allora, 100...

0: 80 gradi, anche 200.
1: E mi hai detto che prima vanno spennellate.
0: Circa 17-18 minuti.
1: Bene, tanto uno controlla il proprio
0: certo,
1: forno.
0: Certo, sì, infatti. E vanno spennellati con un po' di uova, uovo sbattuto.
1: Eccolo qua, quindi sbattiamo l'uovo con la forchetta.
0: E poi spennelliamo, metto qui.
1: Lascialo là, sì, tanto... Quindi quest'ultimo accorgimento, non questo ci si mette zucchero sopra?
0: Sì, un po' sì, vedi, se si vuole caramellare un po', altrimenti mettere solo l'uovo che colora, dà un bell'aspetto dorato comunque
1: dorato,
0: alla
1: infatti
0: brioche.
1: Hanno un colore inconfondibile. Qualcuno mette anche latte e uova insieme.
0: Ma l'uovo lo rende più dorato, quindi più dorato. Anche visivamente più bello, no?
1: Vedo il nostro chef particolarmente interessato.
0: Ecco qui.
1: Su due ci mettiamo un po' di zucchero per me,
0: certo,
1: proprio per me.
0: Sì, sì.
1: Con un altro cucchiaio, ecco, te lo do.
0: Grazie.
1: Perfetto. Grazie, tu non sai quanto mi stai facendo felice, perché comunque a Salerno c'è un bar, soprattutto sul lungomare, che fa la famosa brioche col gelato. E l'abbiamo messo su tutte, grazie.
0: Sì, l'ho messo su tutte.
1: Bene,
0: sì,
1: allora io vado a metterle nel forno. Ecco qua, il forno lo metto a 180 gradi, vedremo che lieviteranno ancora. Quindi noi adesso puliamo un attimo, ma vorrei svelare ai nostri amici a casa la prossima ricetta che farai per noi. Che cos'è?
0: La prossima ricetta sono degli involtini di pesce spada.
1: E non può non essere felice la nostra Sonia, che ce li avrà nominati centinaia di volte. Finalmente
2: è
1: oggi
2: vero.
1: Involtini di pesce spada. Vado a leggere la lista degli ingredienti, così possiamo farli anche a casa. Per fare gli involtini di pesce spada occorrono 6 fettine sottili di pesce spada, pan grattato, 30 g di uvetta, 30 g di pinoli, 20 g di capperi, 6 pomodori secchi, olio, sale e pepe, 100 g di granella di pistacchio. E ci sono questi ingredienti proprio che parlano di Sicilia, che in realtà poi in cucina gli ingredienti sono più o meno sempre gli stessi. È come li combini che fa la differenza. Ma mentre prepariamo gli ingredienti ti vorrei far vedere una sorpresa. C'è qualcuno che ti pensa da casa, guarda un po'.
3: Ciao, ti preparo le impagnuccate. Ci servirà farina di semola, un uovo, strutto, zucchero. Per cuocere le nostre impagnuccate ci serve l'olio per friggere, le andremo ad unire con il miele e quando saranno pronte le metteremo sulle foglie di limone con una spolverata di cannella. Ecco pronte le nostre impagnuccate, adesso finiremo con un pizzico di cannella per dare più profumo alle nostre impagnuccate, che già l'odore del limone risalta tantissimo. Queste sono per te, cara Elena. Un bacione, ciao!
1: Ma che buone, mamma mia, ma chi è lei?
0: È una mia cugina, una delle 7 mie cugine.
1: 7 spose per 7 fratelli, tutte sposate?
0: Tutte sposate tranne una, Laura.
1: Ah, beh,
0: ancora,
1: ma sono tutte bellissime, siete tutte bellissime
0: sì.
1: In questa famiglia. Eva, tutte queste zie belle, tu quanti cugini hai?
4: 4.
1: 4 cugini, tutti maschi, no?
4: Una femmina e 3 maschi.
1: Bene, che bello. E quindi immagino che quando dovete fare questi involtini di pesce spada...
0: Ne facciamo la quantità industriale.
1: Che poi è una ricetta anche questa siciliana.
0: Sì.
1: Ma tu hai origini romanissime, perché papà...
0: Sì, mio papà era romano de Roma, come
1: di
0: diceva
1: lui,
0: di Trastevere. Sì.
1: È anche famoso perché papà era un calciatore.
0: Sì, un calciatore, ha giocato anche nella Roma, ha vinto uno scudetto col Bologna.
1: Renato Ricci.
0: Renato Ricci,
1: ecco.
0: Sì.
1: Senti, ma come si sono... cominciamo a farli?
0: Sì,
1: mariniamo
0: certo.
1: Il pesce spada.
0: Allora,
1: prima.
0: Sì.
1: Quando, come si sono conosciuti i tuoi genitori?
0: Allora, i miei genitori si sono conosciuti durante una trasferta di mio papà in Sicilia. E quindi mia madre rimase affascinata appunto di questo uomo.
1: Chissà che se gli ha
0: bello.
1: Preparato gli involtini di pesce spada per catturare la sua attenzione.
0: Può darsi, sì, può
1: sicuramente
0: darsi.
1: Sonia li ha preparati a Luigi quando si sono incontrati. Io so che Luigi era in procinto di fare un bellissimo viaggio. Aveva così deciso di partire, poi ha incontrato questa bella siciliana, vero Luigi?
5: Mi ha catturato.
1: Ma col pesce spada?
2: Pesce spada?
1: No!
2: No.
1: Però te li fa gli involtini di pesce spada, Sonia, Luigi?
2: Sì, li faccio. Io sai come li faccio, Elena? cioè faccio l'involtino di melanzana ripieno di pesce.

0: e spada.
1: Ah, una bella idea.
0: Un'altra bella variante.
1: Idea. Ma le varianti, diciamo che ce le noi siciliani le varianti ce le inventiamo esatto. sul momento.
0: Se non comunque. Ci sono, le creiamo.
1: Infatti, sì.
2: Infatti, sembra un po' di sentir parlare il nostro chef Fabio Cinelli, che se ne inventa una più...
3: Almeno una puntata più... è sicuro.
2: È sicuro, deve inventare qualcosa, perché con quello che avanza farà poi anche dopo la ricetta del riciclo. Allora, bene. Mariniamo quindi con dell'olio.
1: Sì, con dell'olio semplice. Possiamo mettere un po' di sale.
2: Ecco qua, vuoi una forchetta? Fai con le dita?
1: Sì, sì,
2: il
1: anche.
2: Pizzico, famoso il pizzico di sale.
1: Il pizzico di sale che va sempre a dare sapore.
2: Poi, se vuoi, prendo un tagliere.
1: Sì, grazie.
2: E possiamo anche...
1: Un po' di pepe.
2: Vai, col pepe possiamo anche tagliare i pomodorini, perché vedo che ce li hanno dati interi, i pomodori secchi.
1: Ecco qua.
2: Che pure servono per farcire questi involtini.
1: Ecco
2: vai,
1: qui.
2: Procedi proprio come faresti a casa tua. Allora, pomodorini secchi, questi sono sott'olio, ma si possono anche usare quelli magari che sono semplicemente secchi.
1: Sì.
2: Li tagliamo a pezzettini e andiamo a preparare quella che sarà la farcitura dei nostri involtini.
1: Sì.
2: Chi vuole può usare anche il parmigiano, mai detto, noi non l'abbiamo dato nella lista degli ingredienti. E invece il pane, la nostra muddica, non si deve atturrare prima?
1: No, non va. Questa è una ricetta che la muddica non va semplice, solo proprio pane grattugiato, raffermo.
2: Magari pane raffermo, certo, perché è meglio.
1: Però deve essere appunto un po' grossolano, tritato un po', grattugiato appunto in modo... grossolana.
2: E sono stata a Catania di recente, ho mangiato quel pane siciliano
1: con la giuggiulena.
2: La giuggiulena. Ma se avanza della giuggiulena si può usare anche quella?
1: Certo, sì.
2: Ci sono anche i semini di sesamo, appunto.
1: Sì.
4: La giuggiulena infatti è il sesamo che viene usato in genere per ricoprire il pane.
1: Facciamo le mafaldine con il sesamo, quello magari può essere un'altra ricetta, no?
2: Bene, e allora continueremo a parlare di Sicilia, a quanto pare, ma tra qualche minuto, dopo la pubblicità, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco!

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
10: La marmellata è solo a base di agrumi.
11: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
12: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
13: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui affaccendate con i nostri involtini di pesce spada. Sì. Allora, prepariamo la farcitura. Benissimo. Nel frattempo il nostro chef si sta industriando per stupirci anche oggi con la sua ricetta del riciclo. Io ti vedo, chef, ti tengo d'occhio. Benissimo. E tengo d'occhio anche i nostri assaggiatori che con la cara Eva... avete assaggiato già la nostra brioche col tuppo? Sì. Chi se l'è mangiato il tuppo? L'avete diviso? Condiviso? Sì. Sì. Eva, come sono venute queste
14: brioche? Veramente buone.
13: Come le fa sempre mamma?
14: Come le fa sempre mamma.
13: Invece mi sa che Luigi non è contento perché ti manca qualcosa.
15: Manca gelato.
13: Hai capito?
15: Scusa.
13: Lo sapevo, guarda. Tu che dici, Sonia?
16: Io una sola parola, anzi tre. Nonna, Caterina, casa.
13: Ecco,
16: ho detto tutto.
13: Oggi veramente, Sonia, non ti puoi lamentare, perché anche adesso con questi meravigliosi involtini di pesce spada credo che proprio tu debba essere contenta. E mentre tu prepari la farcitura degli involtini, voglio leggerti una frase, Elena, perché io ho in questo libro di cucina, di ricette che raccolgo con tutte le ricette dello chef,

0: chef o di chi viene a trovarci, ho delle frasi appuntate che dedico alle mie ospiti. E per te ho scelto questa frase di William Blake, questo poeta che mi piace tantissimo, che è quasi un'esortazione. Dice: vedi un mondo in un granello di sabbia e un paradiso in un fiore selvatico. Trattieni l'infinito in un palmo di mano e l'eternità nel presente. Mi piace perché ci esorta in qualche modo a vedere l'invisibile, la bellezza, a cogliere le cose essenziali, anche nelle piccole cose che incontriamo. Tu hai una frase che...
1: Sì, è una frase che si sposa anche molto bene con la tua, perché è una frase di Dostoevsky che diceva che la bellezza salverà il mondo.
0: Ecco, e quanto è importante la bellezza per te, che già sei una bella donna, bellissima. Eva, tua figlia, bellissima. Ma tu mi hai raccontato una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Sei così attenta alla bellezza che anche quando sei da sola, per esempio a casa...
1: Sì, allora io anche se mangio da sola apparecchio in modo carino la tavola, mi piace sempre abbinare i piatti, i bicchieri, tutto, anche se sono da sola.
0: È una coccola.
1: Mi coccolo, sì.
0: Perché sì, è nei piccoli particolari che poi uno rende l'ambiente confortevole, e Eva conosce bene questa cosa perché fa la truccatrice, la make-up artist, quindi rendi belle le persone su cui intervieni con la tua arte.
2: È un bellissimo lavoro proprio per questo motivo, infatti, dare comunque gioia anche in questo modo che sembra realmente molto semplice alle donne è veramente molto speciale.
0: Sì, ci sono delle donne che cambiano moltissimo con e senza trucco. E io, per esempio, non mi trucco affatto, si vede. Mio marito dice che quando mi sveglio la mattina a volte non mi riconosce, non è una cosa molto bella. Preferisci Sonia con o senza trucco?
3: Sonia è troppo bella, ma perché è bella dentro. Ecco. Lei non lo sa.
0: Ma che meraviglia. Vabbè, adesso mi sciolgo. Facciamo questo involtino. Cosa facciamo? Scusami.
1: Allora, ho fatto questo ripieno con i capperi, i pomodori secchi. Ho aggiunto anche un po' di parmigiano per dare più sapore.
0: Abbiamo sviluppato sia i capperi che
1: i pomodori
0: secchi.
1: Tutto. Abbiamo aggiunto
0: la muddica. I pinoli.
1: E
0: il granella di pistacchio no, perché da dopo.
1: Perché va dopo, sì, va dopo. Quindi che facciamo? Allora, la fettina di pesce spada precedentemente oleata, quindi deve anche insaporirsi bene. E ecco, va messo il ripieno e facciamo
0: Qua hai messo anche un po' di olio in questo
1: l'olio.
0: Ripieno per tenere bene.
1: Certo, sì. Poi lo andiamo anche a mettere dopo, un po' di olio sopra.
0: Bene.
1: E poi lo andiamo a arrotolare.
0: Ad arrotolare.
1: Allora, dovrebbe...
0: Abbiamo gli stuzzicadenti. Sì. E poi non si fanno in padella, ma si fanno
1: nel forno.
0: E infatti io ti ho preparato la teglia. Se vuoi già metterli sulla teglia.
1: Poi dopo mettiamo un po' di olio e mettiamo anche il...
0: Vai, mentre tu procedi io direi di vedere dove è andata Francesca oggi, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi, in un ristorante.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Osteria Moderna 7:10 e con me c'è lo chef Giulio Ancaiani. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, caro chef, grazie dell'ospitalità.
5: Grazie.
4: È bello stare qui in cucina e soprattutto bello vedere tutti questi colori. Che cosa stai preparando?
5: Qui prepariamo un qualcosa che deriva dalla tradizione romana. Io l'ho chiamata la carbonuvola. Perché? Al di là della pasta, tutti gli ingredienti che riguardano la carbonara.
4: Sì.
5: Qui abbiamo un albume, abbiamo separato l'uovo, il tuorlo da una parte,
4: certo,
5: e l'albume dall'altra. L'albume l'abbiamo montato a neve con un semplice pizzico di sale che andremo a posizionare all'interno del nostro coppa pasta. Questo perché lo andremo poi a cuocere. La cottura avverrà in forno.
4: Sì.
5: E la nostra circa 5 minuti a 180 gradi.
4: Bene.
5: Allora, una volta messo il nostro albume come base, andremo a posizionare il nostro tuorlo al centro e poi andremo nuovamente a coprire con dell'albume il nostro tuorlo, così che la cottura che avrà sarà molto delicata e rimarrà abbastanza cremoso. Andremo ad aggiungere sopra un pizzico di pecorino romano, in questa maniera, e questo andrà messo in forno per 5 minuti.
4: Dopodiché
5: andremo a fare delle fettine molto sottili di guanciale che andremo anche queste a tostare in forno.
4: Sì.
5: E cerchiamo di farle il più sottili possibile, così non andiamo ad alterare molto la sapidità del piatto. Questo è il risultato finale, ossia abbiamo la nostra nuvola di uovo, eccola qua.
4: Eccola qui.
5: Esatto.
4: Così esce dal forno.
5: Così esce dal forno, ha una buona stabilità, quindi la possiamo tranquillamente spostare nel nostro piatto. E a che cosa andiamo a fare a questo punto? Andiamo a completare la nostra carbonara. Andremo a mettere le nostre fettine di guanciale qui nel nostro piatto, un pizzichino
4: di pecorino
5: ora. Romano. Ok, perfetto. E a questo punto abbiamo un blend di pepi che io ho ricavato con del pepe di Sichuan e pepe nero e una bacca di pepe della Giamaica.
4: Sì.
5: Andiamo a mettere il nostro pepe sopra ed ecco pronto il nostro antipasto, che è una carbonuvola.
4: Quanto sei appassionato tu di cucina, eh? No. Bellissimo vedere, stupendo. Questo mi fa impazzire, te lo dico. La regina?
5: Allora, a te l'onore di mettere una spruzzatina di sale sopra la nostra carbonara.
4: Vado? Vado, chef. Così?
5: Perfetto.
4: Ci siamo? Il nostro piatto è pronto. Io ti ringrazio tantissimo. Beatrice, Fabio, cari assaggiatori, stavolta qui assaggio io. Grazie.
5: A voi.
0: Stavolta, come se non facesse sempre questo, la nostra Francesca assaggia anche questa carbonuvola interessante,
3: sì,
0: col pepe della Giamaica. Chissà come si trita il pepe della Giamaica, troppo bello, veramente, divertente, vero? Non l'avevo mai sentito.
6: Neanche
0: tu conoscevi
6: io
0: il pepe della Giamaica?
6: Assolutamente no.
0: Noi abbiamo condito i nostri involtini di pesce spada con,
1: sì,
0: del pepe.
1: Andiamo a olearli un pochino.
0: Bene.
1: Sopra.
0: Naturalmente il pesce spada era tagliato in maniera sottile,
1: sì,
0: una bella fetta grande.
1: Ecco.
0: Bisogna avere un amico un pescivendolo. Vai.
1: E mettiamo
0: la granella
1: di pistacchio.
0: È arrivato finalmente l'ultimo tocco artistico, granella di pistacchio che si tosterà insieme a questi involtini,
1: certo,
0: nel forno,
1: sì,
0: dando sapore e profumo a questo piatto tipicamente siciliano che ha reso felice la nostra Sonia. Sonia, tu li fai in padella però, vero?
6: Sì, li faccio in padella, io aggiungo pure una fogliolina di menta e faccio, sì, un sughetto un po' così. Mm-hmm.
0: Lento
6: con,
0: sì,
6: olio, olive.
2: Ah, era adesso non sperimento più di tanto, mi affido a lei, però l'ho provato a fare un paio di volte e sono venuti buoni.
0: Secondo disciplinare, Luigi, tu il pesce spada lo lasci fare a Sonia, spero.
3: Sì, non mi metto in competizione, mangio quelli che fa lei, che sono buoni perché ha il tocco siciliano. Però a me piace mangiarlo, per esempio, crudo, quindi un sashimi.
0: Ah, tipo una tartare.
3: Una, sì, tartare.
0: Bene, allora vado a posizionare in forno questi involtini che dovranno cuocere quanto tempo?
1: Allora, un quarto d'ora per sì, anche 200 gradi.
0: Bene, allora aumentiamo a 200 gradi la nostra temperatura. Un quarto d'ora, 200 gradi, e a noi non resta altro che farvi vedere il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare gli gnocchi di ricotta con broccolo romanesco, alici, pecorino e granella di nocciole, per prima cosa abbiamo fatto l'impasto unendo la ricotta con il parmigiano, le uova e la farina. Poi abbiamo fatto dei salsicciotti e tagliato gli gnocchi. Li abbiamo lasciati riposare con un po' di farina. Nel frattempo abbiamo sbollentato il broccolo a cimette e lo abbiamo ripassato in padella con olio, alici e uno spicchio d'aglio. Abbiamo cotto gli gnocchi in acqua bollente e salata. Li abbiamo scolati e mantecati in padella. Abbiamo completato il piatto con abbondante pecorino e granella di nocciole. Per preparare le brioche col tuppo abbiamo sciolto il lievito in poco latte tiepido, poi abbiamo aggiunto farina, zucchero, uova e latte rimanente, la bustina di vanillina e la scorza grattugiata del limone. Abbiamo fatto lievitare per 2 ore circa, poi abbiamo formato delle palline da circa 80 grammi. Abbiamo fatto un piccolo incavo in cui abbiamo adagiato un'altra piccola pallina. Abbiamo lasciato lievitare per un'altra ora. Infine abbiamo spennellato con un po' d'uovo e infornato per 15 minuti. Per preparare gli involtini di pesce spada abbiamo condito le fettine di spada tagliato sottile con sale, pepe e olio. Abbiamo lasciato riposare 5 minuti circa e abbiamo preparato un trito di prezzemolo, pangrattato, uvetta, pinoli, scorza di limone grattugiata e parmigiano. Abbiamo aggiunto dell'olio e farcito

0: Le fette di spada le abbiamo arrotolate e chiuse con uno stecchino. Abbiamo completato con olio, pan grattato e granella di pistacchio e infornato per 15 minuti. Ed ecco le nostre ricette perfettamente realizzate, i nostri piatti qui trionfano sul nostro bancone. Ci sono gli gnocchi di ricotta con broccolo romanesco, alici e granella di nocciole che ha fatto il nostro chef, gli involtini di pesce spada che ha realizzato per noi la nostra Elena Ricci e poi le brioche col tuppo. Ragazzi, oggi proprio Sicilia a tutto spiano, tutto il gusto della Sicilia sui nostri piatti. I nostri assaggiatori, infatti, insieme ad Eva, la figlia di Elena, hanno appena assaggiato gli involtini di pesce spada. Che dici, Eva? Li ha fatti bene, mamma?
1: Buono. Non potrei dire il contrario, comunque sarebbe venuto veramente buono.
0: Ah, ecco, non potresti dire il contrario. Elena, sei severa.
2: Sì, molto. Sei, insomma, molto esigente.
0: Molto esigente. Allora. Ma vedo che ti darà soddisfazione il nostro Luigi. Che dici, Luigi? Ti vedo. Hai spazzolato il piatto.
3: Adesso Sonia deve farli con questo ripieno che è veramente buonissimo.
4: Capito, ma che eredità mi hai lasciato, Elena. Adesso mi toccherà quantomeno eguagliare.
0: Ecco, con quel pistacchio bellissimo, oltre che buonissimo.
3: Saporitissimi, fantastici.
0: Bene, li farai, Sonia?
4: Sì, sono veramente succulenti, saporitissimi.
0: Buono. Poi devo dire che non è difficile farli così, vero? È una ricetta,
2: ricetta semplice.
0: L'importante è sempre la materia prima, di prima qualità.
2: Sì.
0: Bene, e non finisce qui, perché il nostro chef adesso ha riutilizzato quello che abbiamo lasciato indietro nelle nostre preparazioni e ci stupirà sicuramente con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere?
2: Andiamo.
0: Andiamo a vedere che cosa sta combinando. Chef, che cosa... Ah, ecco, il pesce spada che non abbiamo arrotolato.
5: Esatto, me ne sono in parte appropriato.
0: Ma anche il ripieno?
5: No, il ripieno no. Ho tagliato, come mi piaceva a me, dando una forma regolare al, più o meno al pesce spada. Quello che è rimasto l'ho saltato in padella. Poi a crudo abbiamo aggiunto due pomodori secchi, quelli presi in prestito, poi li rendo, e della menta.
0: Ah, ho messo la menta, Sonia, sei contenta?
4: Sì.
0: Bene.
5: Poi abbiamo fritto questa volta tutte e due le parti. Del pane, prendiamo una fogliolina di menta, l'abbiamo arrotolata e aromatizziamo il pane.
0: Ma che sciccheria!
5: Normalmente si fa con l'aglio nelle bruschette.
0: E invece con la menta, ti ringrazio perché io preferisco la menta all'aglio.
5: Oh, perfetto.
0: Quindi
5: allora,
0: diventa
5: vedi,
0: anche un
5: pensato.
0: Po' verdina, vedi? Quindi,
5: poi,
0: fetta di pane
5: componiamo con il nostro...
0: Come una cialda, una mattonella, un quadrato.
5: Poi, visto che il tempo passava, ci siamo organizzati e abbiamo fatto due tagliatelle così.
0: Però,
5: pomodori secchi, pomodori freschi e un pizzico di menta.
0: Ah, quindi sì. Hai messo in padella pomodori freschi, pomodori secchi con aglio.
5: Con aglio, benissimo.
0: Olio.
5: Ok, continua.
0: E poi hai aggiunto la menta a crudo però.
5: Certo, bravissima.
0: E le fettuccine sono quelle, tagliatelle, le hai lessate
5: le
0: e poi ripassate.
5: Ripassate, sì, così abbiamo lasciato abbastanza al dente. Poi...
0: Ecco, per chi dice che non si mangia il pane con la pasta,
5: non è vero.
0: L'importante
5: no.
0: È dosare bene le quantità, vero chef?
5: Sempre.
0: Quindi arrotola un po' di queste belle fettuccine sulla nostra mattonella quadrata. Il nostro chef, hai fatto come dei club sandwich con la pasta. No, ma è una cosa... Ma sembrano dei piccoli tramezzini di pasta.
5: E... Poi... Oh. Abbiamo preparato la nostra salsa.
0: Ma come vogliamo chiamarla questa composizione? Eva, ti viene in mente qualcosa per questa composizione? Anche scenografica, devo dire.
1: Oddio, ho poca fantasia con i nomi, sono sincera, quindi non saprei onestamente.
0: Non ti viene in mente niente? Triangolini? E quello cos'è? La crosta del pane?
5: È la crosta, esatto, che abbiamo cotto, che se fosse un aperitivo...
0: Uno,
5: esatto.
0: E uno può appucciare e mangiare... No, vabbè, questo non lo diamo a nessuno, assaggerò io.
5: No, questo è tutto nostro.
0: Come volete chiamarlo questo piatto che non assaggerete, assaggiatori?
3: Ma c'è anche il pesce a spada dentro.
0: E certo. Ma hai visto cosa
5: tagliato, ha fatto? Tagliato geometricamente.
0: Ha fatto una base di pane, una base di pesce a spada quadrato sempre, poi li ha tagliati in triangoli e poi l'ha riempito con la pasta.
3: Allora io direi cestino alla spadara.
0: Cestino alla spadara? Ma sembra più un tramezzino di un cestino.
2: Sì.
0: Vediamo un po' la
2: fantasia di spada.
0: Fantasia di spada, dice la nostra ospite. Sonia, tocca a te.
4: Allora, secondo me, visto che ha un po' la composizione della mozzarella in carrozza, anche
0: brava,
4: se non c'è la mozzarella.

0: Io direi tramezzino in carretto, che richiama il carretto siciliano e non la carrozza.
1: Brava! Tramezzino in carretto, mi piace moltissimo. E con questo delizioso primo piatto molto particolare salutiamo la nostra ospite, certo. Elena Ricci, con sua figlia Eva. Grazie. Vi ringraziamo per essere state
2: grazie
1: con noi. E i nostri assaggiatori, con il nostro chef Fabio Cinelli insieme a me, vi danno appuntamento, voi a casa domani, stessa ora, sempre su TV 2000 e sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi.
3: Ciao,
1: ciao a tutti.
2: Ciao.
1: A domani.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi ancora lacerati a causa della guerra, perché presto ritorni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Nel cuore di Maria, Dio ha iniziato l'opera della nostra redenzione. Fu in questo cuore che il Padre chiuse suo figlio come se fosse il primo tabernacolo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. La devozione alla Vergine Maria consiste nel considerarla come sicura porta attraverso cui entreremo in paradiso. Il cuore di Maria è infatti per tutti i suoi figli il rifugio e la via verso Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce suo figlio primogenito e lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Egli nasce come raggio di sole che attraversa il cristallo senza appannarlo, e gli angeli sono lì a porlo tra le braccia di sua madre. O Maria, diteci quali furono le effusioni del vostro cuore, chi potrebbe penetrare in quella fornace di fuoco?
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Per il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Gesù, poiché più di ogni altro amava i suoi genitori, Maria e Giuseppe, così più da vicino li fece partecipi della sua sofferenza, e quali due primi e principali rami li innestò al tronco della sua croce.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Gesù era al centro di quella casa. Il suo cuore divino traeva a sé i cuori di Maria e di Giuseppe ed essi riposavano nel cuore di Cristo. O Santa Casa di Nazaret, gli angeli contemplano estatici l'unione dei pensieri, delle volontà e degli affetti che regna in Gesù, Maria e Giuseppe, che dimorano in te.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Maria, donna coraggiosa, tu che nelle ore di agonia di Gesù sotto la croce hai assorbito come una spugna le afflizioni di tutte le madri della terra, donaci un po' della tua fortezza. Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire, hai conquistato la palma del martirio, rincuoraci col tuo esempio a non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita, perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi. Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi, ripetici parole di speranza. Maria, confortati dalla tua presenza, come guardasti la piccola Bernadette, guardaci e sostieni i nostri passi vacillanti e donaci conforto e pace. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Buona serata e buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie.
3: Ciao, stava qui.
2: Ho voluto a tutti.
4: Buonasera, buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di giovani, di impegno, di partecipazione, di un tempo utile per poter iniziare a cambiare la propria comunità, per creare più fraternità partendo dalle piccole cose. Parliamo di questo dopo la sigla. È possibile trasformare i nostri quartieri, i parchi in cui passeggiamo, le parrocchie in cui facciamo servizio? Questa è la prima domanda che ci facciamo questa sera. Creare connessioni tra comunità e giovani per migliorare la nostra quotidianità è un percorso che ha intrapreso il progetto che ha un nome molto particolare, Time to Change, un progetto del Movimento dei Focolari che oggi raccontiamo grazie alla testimonianza di Agostino Spolti. Ben trovato Agostino.
5: Grazie, ben trovato anche te Enrico.
4: Coordinatore del progetto Time to Change. Allora, proviamo proprio a capire di che cosa si tratta. Innanzitutto è ora di cambiare, questa è la traduzione, ma perché e come nasce?
5: Benissimo, grazie Enrico. Guarda, intanto ringrazio perché oggi è proprio la giornata anche, certo. Giornata mondiale del diritto dell'infanzia e dell'adolescenza, per cui proprio questo giorno mi sembra proprio adatto per parlare perché i protagonisti sono proprio gli adolescenti. Praticamente il progetto Time to Change nasce proprio dal desiderio loro, degli adolescenti, di mettersi in ascolto dei loro pari. Cioè creare, tessere con loro un dialogo e proponendo anche delle azioni di cambiamento. Cambiamento dove? Che parte proprio dal mondo della scuola, dal mondo della propria città, della parrocchia e via. Piccoli segni, ma che possono cambiare la propria città. Per cui questo progetto rende gli adolescenti protagonisti, cittadini attivi, ma non solo, perché loro sono capaci proprio anche a coinvolgere gli adulti, coinvolgere la comunità, e grazie a loro riuscire a vivere questo patto educativo, questo che già Papa Francesco ci aveva invitato a viverlo e anche Papa Leone lo sta riproponendo. Questo proprio per poter vivere questo rapporto intergenerazionale. Insieme si può cambiare.
4: Stiamo vedendo anche dalle immagini che stanno scorrendo sullo schermo che il cambiamento inizia da piccole azioni quotidiane, che nasce dall'osservazione di un territorio. Sì. Provare innanzitutto ad accorgersi del luogo in cui si vive, provare a cambiare prospettiva,
5: sguardo.
4: Cambiare sguardo così.
5: No. Come passerebbe, come vedrebbe Gesù quello che io sto vedendo? Quando da scuola, questo lo dicono gli adolescenti, da scuola ritorno a casa oppure vado in parrocchia, vado al campo di calcio, che cosa vedo quel giorno? Vedo magari appunto, come loro raccontano, quel signore che chiede l'elemosina, un parco sporco, cosa posso fare? Ecco, poi vedremo certo. Che cosa loro proporranno.
4: Allora, abbiamo parlato di giovani protagonisti di Time to Change. Allora andiamo ad Arcore, in provincia di Monza Brianza, dove c'è una studentessa che sta partecipando a Time to Change, Emma Bricco. Ben trovata, buonasera Emma.
6: Ciao Enrico, grazie.
4: Eccoci.
6: Mille.
4: Grazie a te.
6: Di essere qui.
4: Grazie a te. Allora, ma innanzitutto come hai conosciuto Time to Change? Per te quanto è importante osservare il luogo in cui ti trovi per poter in qualche modo dare il tuo contributo ad un cambiamento e decidere che questa è l'ora giusta per cambiare?
6: Allora, prima di tutto io ho conosciuto Time to Change perché nasce da dei giovani del Movimento dei Focolari e io è da tanti anni che vivo un cammino spirituale e un cammino proprio di aiuto all'altro con i ragazzi del Movimento dei Focolari. Quindi l'ho conosciuto così. Però il punto interessante di questo Time to Change è proprio il fatto che questo desiderio di cercare la bellezza, di ascoltare l'altro, di vedere i diversi colori, sentire i diversi suoni, i diversi profumi delle nostre città, può essere di tantissimi ragazzi che appartengono o non appartengono a un movimento interreligioso come quello del Movimento dei Focolari.
4: Quindi un momento in cui accorgersi delle vie in cui si abita. Spesso diamo per scontato quello che ci è intorno a noi, no? Anche siamo abituati spesso a vedere le strade sporche e quelle magari non ci viene nemmeno l'idea, no? Di poter fare qualcosa noi in prima persona, poter coinvolgere i nostri compagni. Questo cambia completamente, lo dicevamo con Agostino, una prospettiva, un vivere insieme, un creare comunità. Anche queste immagini ce lo raccontano.
6: Sì, stravolge tutto, nel senso che lo dicevo proprio con una mia cara amica dei ragazzi del movimento. Una delle attività che può rientrare in Time to Change è proprio quella che abbiamo fatto con i ragazzi di Invetta, ovvero ci sono state delle serate nelle quali dei giovani accompagnati da degli adulti che fanno da tanti anni questo servizio, queste azioni, camminavamo per Milano e davamo beni di primo sostentamento o abiti ai cosiddetti senza tetto, che fra virgolette sono i cittadini invisibili. Ed era proprio questo, cioè noi le settimane successive in cui abbiamo girato per Milano li vedevamo. Finalmente io ho avuto una chiave per vederli.
4: Questo
6: stravolge,
4: no?
6: Totalmente l'interiorità di un adolescente, ecco.
4: Agostino, sono belle queste parole, no? Bene, perché sì. Anche è lei qui a parlarne proprio perché forse è entrata nel meccanismo. Rappresenta bene
5: tanti adolescenti che come lei stanno vivendo.
4: E c'è una modalità, anche un metodo, no? Il metodo anche dei sentieri. Abbiamo anche un cartello che racconta la modalità di riconoscere una via operativa attraverso dei colori, se ce ne vuoi parlare.
5: Sì, praticamente hanno scelto proprio per i piccoli passi proprio la metafora del sentiero. Il sentiero, devi, per salire la montagna, devi veramente fare dei piccoli passi, ma anche faticosi, però ti permettono poi di vedere i panorami più belli e raggiungere certi obiettivi, certe mete. E loro hanno scelto 8 obiettivi, praticamente, che un po' rispecchiano un po' anche la vita degli adolescenti e non solo, delle comunità. Le hanno chiamato il sentiero rosso, quello che l'aspetto più economico, diciamo, di andare incontro verso chi soffre, verso la fame o altre sofferenze, quasi vedendolo, anzi, come antidoto invece al consumismo, alle altre invece realtà così. Il sentiero arancio, questo per l'incontro verso l'altro, saper dialogare con l'altro, per cui come un antidoto contro l'indifferenza, contro l'esclusione. Il sentiero giallo l'hanno nominato così proprio per l'impegno verso la pace, ma anche saper proporre la trascendenza, saper dire che dentro... Infatti loro su questi sentieri hanno posto, oltre delle frasi del Vangelo, ma in modo particolare la regola d'oro.
4: Prego.
5: Sì, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, no? Per cui mettersi nei panni dell'altro, mettersi nelle scarpe degli
4: Quando
5: altri.
4: Quando parli degli altri, loro che hanno deciso, sono i ragazzi. Sì, chi sono questi ragazzi? Come li avete coinvolti? Quanti sono?
5: Bravissimo. Loro, i loro coetanei, certamente, per cui i loro compagni di scuola, i loro compagni di studio, così. E quel, a proposito della scuola, dobbiamo dire che c'è una grande rete di insegnanti che ha aderito a questo progetto. Per cui anche avvalendosi dell'agenda 2030 propone questi sentieri anche indirizzati sull'agenda 2030. Poi nel continuare i vari sentieri, il sentiere verde il rispetto del proprio corpo contro l'edonismo, l'amore verso l'ecologia, contro il disprezzo della distruzione di tanti ambienti. L'azzurro l'hanno nominato un po' per l'arte, riuscire a manifestare anche la bellezza, essere contenti della bellezza e proporla come anche un modo di poter gestire la propria personalità. Quello dell'indaco, ecco, se noi vogliamo incidere, dobbiamo anche formarci. Per cui scegliere anche degli esperti, dialogare con loro, e così quello del violetto, più sulla comunicazione. Adesso siamo invasi di comunicazione, ma che tipo di comunicazione vogliamo proporre noi come adolescenti? Loro ci dicono, vogliamo proporre azioni positive, per cui tutto quello che noi facciamo, che faranno gli adolescenti insieme a tutti gli adulti e alla comunità, proporlo sui vari canali, no? Certo. E infine anche quel sentiero nero, sentiero diamo anche d'oro, è la partecipazione, cioè essere cittadini attivi. Hanno scelto questi 8 sentieri, poi ogni gruppo in varie regioni, mondo della scuola o della parrocchia, amici di calcio, così sceglieranno uno di questi sentieri per poi...
3: Perché poi è anche una gara, se non sbaglio, insomma, sì, a chi fa di più il bene, a chi lo fa meglio, poi ne parleremo perché ci sarà anche una sorta di premiazione a giugno.
5: A giugno, a Castel Gandolfo, sì, il 6 e 7 giugno. Ma quello della gara, diciamo che già Chiara Lubich all'inizio di questo movimento degli adolescenti, nei primi anni 70, li invitava a guardare la propria città. Allora lei lo aveva chiamato Città Nuove per un mondo nuovo, perché non è sufficiente sistemare un parco, creare un ambiente, amare solo la mia città. Devo amare anche la città dell'altro e anche la patria dell'altro. No? Allora,
3: questo è un messaggio di pace?
5: Questo sicuramente. Perché prima Emma parlava appunto di come dialogava e come presentava questo progetto ai suoi coetanei. È proprio così, hanno bisogno ormai di testimonianza, di persone che realmente vivono e dicono quello che stanno vivendo. Per cui per quello che anche, ormai sono centinaia di scuole, di classi che stanno aderendo a questo progetto, oltre alle parrocchie, oltre anche ad altri gruppi di ragazzi.
3: Emma, è interessante perché attraverso la condivisione di un progetto molto concreto che va ad agire su un territorio comune, la stessa città, lo stesso quartiere, si può dialogare anche con chi magari non frequenta, magari il gruppo del Movimento dei Focolari, il gruppo della parrocchia, ma diventa un ponte di dialogo e l'essere uno qui diventa concreto, se non sbaglio.
6: Assolutamente, nel senso che Time to Change non propone soltanto di creare delle esperienze nuove, ma richiede ai ragazzi che poi partecipano a Time to Change di trovare delle parole accessibili per raccontare l'esperienza che si sta vivendo. Nel senso che quando ho scoperto dell'esistenza di Time to Change, del fatto che potevamo in qualche modo condividere con altri giovani dell'Italia, creando una rete fra di noi queste esperienze di autentico ascolto dell'altro, comunque di ricerca profonda, mi sono resa conto che c'erano delle esperienze nella mia parrocchia, per esempio, che erano già sintomo di un time to change, cioè che nascevano già per un'esigenza di cambiare le cose. E quindi ho capito che questo time to change poteva essere un percorso condiviso anche con una mia cara amica della parrocchia che è laica, con gli amici che fanno parte di Mato Grosso o giovani che adesso stanno vivendo l'esperienza scout. E poi tu prima parlavi di piccole azioni, cioè del fatto che questo cambiamento, questa risposta a un desiderio di cambiare nasce dal piccolo. E io mi ci rivedo tantissimo perché, per esempio, la mia parrocchia ha una componente della Caritas chiamata appunto Mamma.
3: Sì.
6: E che ha proprio il desiderio, l'obiettivo di accompagnare mamme che hanno dei bisogni, che può essere comprare i pannolini, parlare con le insegnanti perché magari non essendo italofoni a casa ci sono delle complessità legate alla comunicazione, al linguaggio, certo, alle relazioni, o semplicemente perché arrivano delle mamme che stanno per partorire e hanno il desiderio che il bimbo che sta per nascere abbia una rete di legami.
3: Si è bloccato qua, però prego, finisci il concetto che andiamo...
6: Cosa è successo? Che a un certo punto ci sono stati dei ragazzi del Movimento dei Focolari e non del Movimento dei Focolari che hanno iniziato a seguire i loro bimbi, i bimbi di queste mamme, quindi la domenica mattina studiamo insieme, facciamo i compiti insieme. Questo per dire che il Time to Change, certo, è per creare dei legami e per creare un qualcosa di condivisibile con l'altro, che crei qualcosa, che generi.
3: Certo. Una generare fraternità,
5: spazi
3: e la comunità diventa più matura e più bella da abitare, anche quel concetto di bellezza, no? Di cui parlavamo prima. Time to change, è ora di cambiare, ma non di cambiare canale, anche se andiamo in pubblicità, poi torniamo, vi portiamo anche a vedere l'esperienza di Time to Change a Torino, dopo la pubblicità.

0: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, oggi alle 9.30.
1: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
2: Ripensi a quello che è successo?
3: Ho fatto tre cose orribili.
4: Ho messo una bomba in chiesa.
1: Una bomba?
5: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
6: E le dico che il nostro amore è davvero...
5: Una bomba! Come? Una bomba!
7: Io vado qua, stammi bene.
5: Ma cosa fa?
1: No, io non posso lasciarlo da solo.
0: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata.
8: Bentornati in diretta, stiamo raccontando del progetto Time to Change che è teso a valorizzare i punti forza e le attese dei ragazzi per supportare lo sviluppo dell'autonomia e le capacità di resilienza dell'adolescenza, questo diciamo in termini tecnici, poi è quello che abbiamo raccontato attraverso anche le parole di Emma Bricco che è studentessa giovanissima collegata con noi da Arcore in provincia di Monza Brianza e con il coordinatore del progetto Time to Change Agostino Spolti. Come avevamo promesso prima della pubblicità, adesso andiamo a Torino a vedere come lì i giovani proprio del capoluogo piemontese hanno cercato di cambiare con il loro progetto Time to Change. Vediamo.
9: Time to Change si configura proprio come una gara che coinvolge i ragazzi divisi in squadre, i quali fanno delle attività di solidarietà. Finora abbiamo coinvolto quasi 200 ragazzi e adesso che si sta configurando questa gara divisa squadre contiamo di rimanere con questi numeri e aumentare, ecco.
10: La mia attività preferita è stata la visita all'hospice di Chieri, dove abbiamo incontrato i malati, gli abbiamo donato i regali realizzati da noi.
11: Insieme ai miei amici siamo andati a pulire questo parco, un luogo quotidiano, e abbiamo appunto portato il nostro piccolo amore.
12: Siamo andati ad animare questi ragazzi che vengono da paesi anche fuori Europa. Con questo sono riuscita ad aiutarli, a farli sorridere, e mi ha fatto capire che anche un sorriso, un grazie, può fare la differenza.
13: Time to change significa proprio tempo per cambiare e io ho interpretato questo cambiamento soprattutto nel mondo che ci circonda, quindi rendere il mondo più bello visivamente.
9: I ragazzi trovano due cose in questa esperienza: il gruppo, quindi fare le cose insieme, e la novità di fare qualcosa per gli altri.
10: Ho preso parte a Time to Change perché volevo uscire dalla mia zona di comfort e fare nuove esperienze e attività oltre la scuola. Mi ha fatto sentire bene aiutare altre persone.
12: L'esperienza di Time to Change mi ha dato una formazione. Sono riuscita a vedere una parte di me che prima non avevo ancora conosciuto. Sono riuscita ad aiutare e a dare una mano nel mio piccolo.
13: Consiglierei ai miei coetanei di partecipare a questa attività perché vedo che proprio in questa società si pensa troppo a ciò che riceviamo e non a ciò che diamo, e quindi per rendere il mondo un posto migliore penso sia importante fare delle attività che portino amore verso il prossimo e non solo per se stessi.
8: È interessante, Agostino, che ogni luogo individua gli obiettivi. E vorrei tornare sul concetto della gara, chiaramente è una competizione al bene.
14: Sì, certamente la gara è praticamente arricchirti dell'esperienza dell'altro. In realtà semplicemente è questo, no? Però ci saranno logicamente anche dei premi in base anche ai vari sentieri che sono stati intrapresi. Però la ricchezza, il tesoro è proprio è essere questo dono per gli altri, quello che loro hanno fatto, e ricevere il dono che l'esperienza delle altre esperienze.
8: Una progettualità che si può riassumere e riassumere in questo metodo 6x1.
14: 6x1, no? Anche questo nasce da un'esperienza sempre degli adolescenti. Nel 2014 in Argentina ci siamo trovati 500 adolescenti da varie parti del mondo a vivere questo service learning, questo apprendimento servizio solidale. E da lì sono nati appunto questi sei passi, diciamo, e il primo è semplicemente anche la motivazione, il perché tu vuoi fare questo, no? E qui ritorna ancora anche la regola d'oro che sta alla base di tutto. E poi è questo, osservare. Il primo tappo è osservare che cosa vedo attorno a me, nella mia città, nel mio quartiere, nella mia via. Poi, logicamente, ognuno del gruppo vede cose diverse. Insieme si sceglie quale obiettivo vogliamo raggiungere, quale dei, chiamiamoli così, loro li chiamano anche angoli grigi della nostra città, vogliamo colorare. E poi, una volta anche appunto scelto, vediamo chi nel nostro quartiere o nella nostra città ha a cuore lo stesso nostro obiettivo. Allora questo è coinvolgere, la terza tappa. Poi logicamente pianificare e agire, sporcarsi le mani, entrare dentro questo. C'è la tappa della valutazione che è trasversale, cioè parte già dall'inizio, allora quali sono gli obiettivi, li stiamo raggiungendo, l'obiettivo che tu avevi, l'impegno che ti eri prefisso, lo stai portando avanti, come sta andando, fino a raggiungere l'obiettivo che poi festeggiare insieme anche i beneficiari, insieme a tutti quelli che hanno potuto realizzare questo obiettivo.
8: Emma, posso chiederti anche una cosa personale? Non so se queste attività, anche il tuo essere nel Movimento dei Focolari, Time to Change, qualche modo ti ha aiutato a capire cosa fare della tua vita.
15: Wow. Allora, bellissima domanda, sono contenta che oggi qualcuno me l'abbia posta. Assolutamente sì, nel senso che Time to Change dà la possibilità a noi ragazzi di trovare le parole giuste per raccontare quello che vediamo delle nostre città, ci dà la possibilità di trovare una maniera autentica poi di agire e di accompagnare l'altro che vediamo che ha bisogno. E io assolutamente sì, ho proprio capito in senso un po' viscerale quale vuole essere il senso della mia vita, ovvero il cercare la bellezza. Nel senso che da un lato questo time to change fa sì che si creino dei ponti fra le regioni, nel senso che se io vedo che c'è una problematica legata al dialogo interculturale nel mio paesino e il mio amico che abita vicino a Genova vive dell'esperienza a 20 miglia con i migranti, io avrò un senso di comunità che va oltre il mio paese, va oltre il mio quartiere, ma che poi arriva alla mia Italia, al mio mondo. E questa cosa fa sì che quando io pensi alle prospettive future, nell'ottica di una professionalità, di una vocazione, di un modo di relazionarmi con gli altri, io pensi che sono cittadina del mondo e che ho dei fratelli a Ventimiglia, come ho dei fratelli a Torino che ho visto prima nel video, e la stessa cosa succede nel mio paesino. Io so che le donne che vivono, che fanno parte del punto mamma, chi arriva dalla Libia, chi arriva dalla Nigeria, chi arriva dal Maghreb, cioè è mio fratello e il punto mio è quello di trovare una chiave per condividere qualcosa con lui, per cercarlo, per capire come si pronuncia il suo nome, qual è il suo simbolo, come vuole che i suoi bimbi crescano.
8: Bellissimo.
15: Ed è
8: bellissimo.
15: Questo il punto.
8: Certo. Agostino, insomma, ovviamente è difficile commentare una dichiarazione d'amore come quella
14: moltiplica,
8: di Emma.
14: Moltiplica per mille Emma. In Italia, no, veramente, questa è una generazione che, come dicevamo prima, ha voglia di incidere, no? Che si sente come memoria anche figlia di una storia, ma il piccolo gesto, anche positivo, può cambiare la storia della propria città, può cambiare la storia. E questo anche ultimamente, proprio 4 giorni fa, il presidente Mattarella, certo, a Berlino, sottolineava l'importanza della città come luogo di incontro tra popoli, e questa parte ci sembra appunto importante. E anche lui invitava le amministrazioni di dar spazio ai giovani, ai ragazzi, ai loro progetti. Speriamo veramente, il desiderio degli adolescenti, presentare questo progetto al Presidente della Repubblica.
8: Chiara Lubich sarebbe contenta di Time to Change.
14: Sicuramente, nasce tutto da lei.
8: Grazie Agostino Spolti, grazie Emma Bricco. Tornate ad aggiornarci sui risvolti positivi di Time to Change. A giugno?
14: Siamo a giugno, il 6-7 giugno a Castel Gandolfo, dove si raccoglieranno tutte
8: molto volentieri
14: queste esperienze.
8: Grazie per essere stati con noi, anche grazie a chi ci ha seguito. Buona serata, a presto.
16: quella puntata in cui dici ultima puntata per quest'anno dell'Ora Solare, ma da lunedì guardate che noi torniamo a tenervi compagnia con il meglio dell'Ora Solare. Di fatto abbiamo già preparato un po' di valigie, non è vero, abbiamo già guardato le mete nelle quali andremo così a bagnare i piedini, non è vero, ma insomma qualora voi possiate immaginare che si parte e si vada al mare, noi oggi vogliamo fare un'operazione nostalgia, vogliamo tornare a quel mare degli anni 50, 60, lo faremo con la musica, lo faremo con il cinema, lo faremo anche con la cucina, ma tanto per incominciare, stessa spiaggia,

0: Caruso e Michele Micarelli, una coppia non solo di grandi artisti ma nata d'estate, hanno fatto delle estati talmente belle che poi ce le racconteranno. Secondo voi, in quest'ultima puntata, io potevo non avere la signora del cinema e della televisione, la professoressa per i suoi fortunatissimi studenti, non mi prendono, sono fuori corso, docenti di cinema, radio, televisione all'Università Mercatorum, Anna Bisogno! Eccola, con Stefano Paggiolo, l'università! Bella, adorata! Stefano Paggiolo è da solo un'università musicale e non un'enciclopedia. Stefano, ben arrivato! Tutti amici grazie ai quali noi abbiamo attraversato questo anno splendido, l'emozione dell'estate in musica, si scateni Paggiolo, si scateni, la prego.
1: Ci scateniamo con questa Stessa spiaggia, stesso mare, che è una canzone scritta da Piero Soffici,
0: sì.
1: Testo di Mogol,
0: sì.
1: Scritta per lanciare discograficamente Piero Focaccia, che salutiamo.
0: Assolutamente.
1: Che era chiamato il Bagnino di Cesenatico, questa canzone ha un successo grandissimo.
0: Ma lui era veramente un bagnino.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Beh, quindi quante signore le avranno fatto la corte, ma andiamo avanti.
1: È stato un tormentone dell'estate, ma ne sentiremo molti oggi di tormentoni dell'estate.
0: E perché ci viene in mente Mina?
1: Ci viene in mente Mina perché di lì a poco incide questo pezzo e a differenza delle altre volte in cui Mina si cimenta in canzoni lanciate da altri cantanti, in questa segue la linea della canzone, non ha fatto una versione personalizzandola, ma si è attenuta alla melodia e ha avuto un grande successo.
0: Signori, noi vogliamo restare in quegli anni, non per un'operazione nostalgia, però perché, cara professoressa Bisogno, carissima Anna, il cinema, ad esempio, racconta quel tempo che forse non era perfetto, però, non lo so, conteneva tanta energia, tanta voglia di fare, sperare, credere, no? In un futuro più bello.
2: Il cinema, l'estate nella storia del cinema non è stata mai soltanto un'ambientazione stagionale, un'atmosfera o uno sfondo accanto al quale si muovevano i racconti della bella stagione, no, è un dispositivo narrativo e simbolico in cui è il tempo che diventa vacazio, vacanza, cioè è un tempo che diventa vuoto ma si svuota anche in cui i personaggi di tantissime pellicole si trasformano, inciampano o si rivelano anche perché l'estate, il caldo, il viaggio, sì. Le città che si svuotano favoriscono incontri casuali ma anche crisi identitarie e libertà momentanee.
0: Madonna, quanto mi piace, quando parla Anna Bisogno come sono contenta. Allora signori, c'è un capolavoro e lui, il grande, diceva: io non mi ero reso conto di dirigere un capolavoro. Lui era Dino Risi, il film è Il Sorpasso, guardate.
3: Il mondo è più bello così. Lo faccio con la mano sola? Oh, chi sei tu? Gioco da ragazzi. Ehi, Cleopatra, fotografava me?
4: Bruno, ti va male, sono tua figlia, non mi riconosci.
3: Perché ti sei messa in testa?

0: la fare. Sei meglio bionda, sai, che ti credi?
1: Tu però vai dietro alle brune, a quanto pare.
0: Ma dai, va, che t'avevo riconosciuta subito.
1: Sì,
0: mettiti
1: sì,
0: lì
1: sì,
0: che ti faccio la fotografia. Lì, guarda di qua. Sì, ferma. Aspetta, guarda dall'altra parte. Fatto.
1: Poi te la spedisco.
2: Allora, Anna, questo film pluripremiato, pluritutto.
3: Eh sì, è un film per esempio nel quale l'estate diventa un tempo e uno spazio di sospensione morale e sociale, intanto perché appunto è la rappresentazione un po' delle illusioni, delle ripercussioni, no? del boom economico, ma è anche lo specchio di due generazioni, no? Gassman e Trintignant, che lungo questo viaggio si confrontano, diventano l'uno e lo specchio dell'altro, anche perché appunto l'estate è un acceleratore di desideri, di illusioni, di aspettative, di attese.
2: Di attese. C'era una Kathryn Spack.
3: E poi c'era una Kathryn Spack
2: perfetta,
3: che completava un cast.
2: Sono tutti perfetti in questo film, cioè non c'è un... però bellissima. Molto più adulta di suo padre.
3: Eh sì,
2: non
3: molto
2: c'erano
3: più
2: dubbi.
3: Responsabile.
2: Lui, splendido. C'era anche il Saint-Tropez twist di Peppino Di Capri.
4: Di Capri, sì.
2: Vabbè, altro... perché l'antenna ovviamente di Fagiolo si è subito attivata, e certo, è chiaro. E quindi noi abbiamo una tale quantità di cose da raccontarvi, di film da farvi vedere, ma a quest'ora volete che non parliamo anche di sano cibo? Volete che non ne parliamo con Anna Moroni? Arriva tra un attimo in questa puntata dell'Ora Solare. Grazie.

0: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
1: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
2: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
3: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
1: È una questione pericolosa.
4: Chi è che cerchi?
5: Gesù di Nazareth.
4: Sono io.
6: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Questa sera, in prima serata. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, oggi alle 9:30.

0: con me l'enciclopedia della musica, Stefano Paggioro, e l'enciclopedia di cinema, radio, televisione all'Università Mercatorum e non solo, Anna Bisogno.
1: Eccola.
0: Belli voi. Che oramai io mi ricoccolo in una maniera proprio nell'inno, così non ne hanno bisogno, però. Allora Stefano, anno e autore, ha detto giustamente Anna Bisogno, sembra una puntata di Lascia o raddoppiano, ho le cuffie. Anno, autori...
2: 1961, eccolo. Scritta da Nico Fidenco, che sì, ricordiamo, e magari un giorno lo ricorderemo perché è un altro grande, certo, autore. Gianni Marchetti scrive il testo, presentano la canzone al Festival di Sanremo del 61, la giuria non la sceglie perché pensa sia una canzone troppo estiva. Allora loro la tengono nel, certo, cassetto, la incide in estate Nico Fidenco e vince addirittura, mi pare sia il primo disco d'oro, come primo 45 giri in Italia.
0: E lancia il filone estivo questa,
2: sì,
0: canzone?
2: Sì, sì, sì, anche se non è il filone quello tutto frizzante di Edoardo Vianello e di Rita Pavone, però è già un filone molto estivo.
0: È più romantico.
2: Più romantico.
0: È più romantico, esatto, a tutti gli effetti. Anna Bisogno, professoressa, la colonna sonora nei film che parlano di estate o dove c'è l'estate protagonista è sempre importante, sa sempre di jukebox, no? Quella bella macchina nella quale mettevamo la monetina e uscivano i nostri sogni con la voce e la musica,
1: sì,
0: è così, no?
1: Cioè... Sì, la colonna sonora, soprattutto le colonne sonore di cui Stefano parlava prima, non sono una parte, sono parte integrante della sceneggiatura, perché sono un racconto in musica dei sentimenti che non sono contenuti nelle battute, ma che appunto appartengono al personaggio che ha quel ruolo in quel momento per quella parte che è chiamato a rappresentare. Quindi il cinema è appunto è proprio tutto queste parti che ruotano con un certo ritmo e che restituiscono un racconto completo.
0: È vero, e guardate, adesso al cinema facciamo veramente un salto in avanti, però il gesto sa di estate, decisamente di estate. Caro diario, Nanni Moretti, guardate.
3: Il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flash Dance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita. Era un film solo sul ballo, saper ballare. E invece alla fine mi riduco sempre a guardare, che è anche bello, però...

0: caro diario Nanni Moretti, 1993, Pancetta di Trena,
1: a Cannes.
0: Roma.
1: Sì, ecco, siamo passati dalla Lancia Aprilia B24 del sorpasso alla Vespa 50, questo per dire che il moto, il viaggio è un elemento costante dei film che hanno l'estate o come sottofondo o come oggetto della narrazione. In questo caso l'estate è declinato come un momento intimo, perché Moretti, in quella Roma assolata e svuotata, in realtà sta facendo i conti con la sua parte più intima, cioè il vuoto della città, in contrapposizione al suo, alla sua anima.
0: Lui, certo,
1: sì, quindi diventa un'autorappresentazione, e appunto in questo vuoto ricorda ancora una volta che non sa ballare, che vorrebbe ballare. Infatti una delle scene più animate è proprio questa, dove lui...
0: E rimane lì col casco, con gli occhiali, con gli occhiali scuri, a guardare
1: chiedendosi il perché. Quindi qui l'estate diventa un momento di autorappresentazione.
0: Davide Donatello per miglior regia, miglior film e migliore musicista. Miglior canzone della vostra estate, vostra, di Stefano e di Anna. La tua canzone dell'estate.
2: La mia canzone dell'estate forse è Vamos a la Playa dei Righeira, perché mi ricorda... una vacanza non so se
0: speciale.
2: 83-84.
0: Anna?
1: In realtà io resto, diciamo, nel gruppo, perché mi piaceva L'estate sta finendo, perché io con l'estate ho un rapporto complicatissimo per il colore della mia pelle,
0: certo,
1: per il caldo, quindi non ho un rapporto sereno, quindi L'estate sta finendo per me diventava un po' un mantra che mi diceva prima o poi agosto arriverà anche la fine dell'estate, e quindi io tornerò a respirare.
0: Torniamo a respirare.
2: Però poi tornava la scuola, a me non piaceva per quel motivo. Mi faceva pensare che poi bisognava tornare a scuola, allora preferivo
0: loro dovrebbero fare veramente. Abbiamo creato una coppia fantastica che sanno esattamente di cosa parlare, esattamente. Allora facciamo una cosa, vi portiamo direttamente in Grecia, dove praticamente cantano, ballano per tutto il tempo, perché è Mamma Mia. Andiamo a vedere.

0: Frances hanno bisogno, ci dice che Meryl Streep in questo film è identica alla nostra Virginia Conti. Assolutamente siamo d'accordo. Questo Anna, questo è un film. Poi ve lo facciamo vedere Virginia Conti quando viene qui. La presenterò come la sosia di Meryl Streep in Mamma Mia. E questo è un film tutta energia.
1: Questo è un musical cinematografico, sì, ambientato musical in Grecia. Sì. Già la Grecia è di default estate, sì, libertà. Però ecco qui, per esempio, l'estate viene utilizzato come momento di ricomposizione di legami, certo, di sentimenti. Quindi, come vedi, l'estate prende forma, dimensione, tempo a seconda della storia che è chiamata a raccontare.
0: Quanto è bella lei. E gli ABBA. Punto.
2: Straordinari, cioè. E poi il segreto, la linea melodica, un motivo accattivante che si può cantare orecchiabile.
0: Perché io chiamo professoressa giustamente Anna Bisogno, ma ricordo sempre che è professore di musica Stefano Paggioro, perché sai. Non è giusto. A questo punto, signori, una canzone che ha fatto innamorare ogni volta che la sentiremo, farà ancora innamorare chissà quanta gente, il grande, meraviglioso Umberto Bindi, il nostro concerto.

0: bravissimo, bravissimo. A quest'ora del mattino, signori, ma brava, brava, brava. Insomma, la voce è voce. Questo è il nostro concerto. In che anno siamo?
1: 1960, la scrive Umberto Bindi.
0: Quindi avrebbe 66 anni.
1: Esatto.
0: Sembra fatta ieri.
1: Una canzone di stampo classico. Dicono che si sia ispirato al concerto di Varsavia di Addinsen. E Giorgio Calabrese ha scritto questa poesia straordinaria.
0: Chi la canterà?
1: Viene lanciata in America al Festival della Canzone Italiana da Miranda Martino e arriverà terza.
0: Vero.
1: E poi la incide Bindi, la incide Peppino Di Capri e la incide anche Luciano Taioli, che viene scelta da Mario Riva per il disco che usciva col settimanale Il Musichiere.
0: Il Musichiere. È una canzone che fa innamorare, Anna.
2: Sì, io è molto bella. Quello che notavo è che comunque c'è sempre un tappeto di malinconia. Sì. Quando si parla dell'estate sembra un paradosso, però in realtà quando sospendi il tempo ti arriva addosso tutto quello che hai e tutto quello che non hai e tutto quello che vorresti avere.
0: Più tempo per pensare.
2: Quindi tempo per pensare significa fare i conti con quello che hai intorno, quello che sei.
0: Allora, secondo, io mi alzo e vado un attimo sul palco, questo lo dico per la pazienza della mia regia, ma i ringraziamenti li faccio dopo. Allora, secondo la eccezionale rivista Rolling Stone, questa è tra le 200 migliori canzoni italiane. Questi due signori, che io vado così momentaneamente a dividere, ma sono indivisibili, si sono conosciuti grazie alla musica di Umberto Bindi.
3: È vero.
0: Chi era vocalist di Umberto Bindi?
3: Io, mica io,
0: per evidenti motivi, per salvare Umberto Bindi, vocalist di Umberto Bindi. Vocalist. Ecco qua in questa fotografia, che bella. Che come te lo ricordi?
3: Facevo queste sonorità incredibili.
0: Lui era una persona bella.
3: Un animo nobile, come si dice.
0: Sì, un animo nobile.
3: Dolcissimo, un amico del cuore.
0: Un animo nobile. E vi siete conosciuti grazie a lui praticamente, sì?
4: Sì, praticamente Umberto Bindi ci ha messo veramente lo zampino.
0: E ha fatto tanto bene. D'estate.
4: D'estate.
0: Poi recidivi, evviva, si sono sposati, dice, hai 12 mesi. Quando?
4: D'estate,
0: ma mi sembra giusto, cioè minimo...
3: Un regalo per te.
0: Attenzione signori, andiamo di regali, però questo lo sapevo e lo mostro con grande piacere. Questo è il tuo
3: disco? Questo è il mio disco dedicato a Umberto Bindi, estrapolato da uno dei tanti concerti che dedichiamo a Umberto, interamente dedicati a lui. Con le sue opere, perché è stata una promessa che volevo fargli
0: e l'hai mantenuta,
3: la sto mantenendo.
0: Siete proprio belli, siete proprio belli. Allora, questo è il valore che noi portiamo avanti con l'Ora Solare, perché vi presentiamo due grandi artisti, perché loro sono due grandi artisti, che non dimenticano chi li ha fatti incontrare, ma anche musicalmente parlando.
4: Ma assolutamente, anche perché noi da un grande come Umberto Bindi abbiamo imparato molto. Abbiamo veramente, e si continua ancora, noi ascoltiamo musica ovviamente sempre
0: è chiaro,
4: però quando rientriamo un po' nel mondo di Umberto Bindi e dei grandi cantautori di quell'epoca, veramente si apre un'autostrada di valori.
0: Bravissimo Michele Micarelli con Stefania D'Ambrosio, non è solo una strada, è un'autostrada, e guardate, non è malinconia mista al ricordo, che sono due cose bellissime, è valore. Umberto Bindi è stato questo, valore puro.
3: Bellissimo.
0: Ovunque sia Umberto Bindi, a lui il nostro grande, grande, grande applauso. E a questo punto abbiamo pensato di prendere il nostro videomaker, di prendere telecamere in spalle, di andare dove? E mica ve lo dico, sorpresa, guardate.
5: Io, come nativo Lido di Venezia, auguro una buona stagione a tutti, non solo a Lido di Venezia, ma a tutta l'Italia. Mi chiamo Garbisa.

0: Bagnino del 1949 e a maggio e a giugno sono andato a lavorare in spiaggia con la famiglia, una grossa famiglia balneare, eravamo 7 maschi e 4 femmine e tutti collaboravamo nell'attività del papà e della mamma. Da lì ho fatto sempre il bagnino e tutti mi dicevano: Pippo, ma ti nel sangue, non ti dà sangue, ti dà acqua salata. E questa è stata la mia passione. Ho dedicato tutto per aiutare quelli in difficoltà. Ho fatto 60 salvataggi, sono stato premiato come miglior bagnino d'Europa, medagliato e decorato dall'Europa. Anche mio figlio ha fatto il bagnino perché noi, dopo un periodo, abbiamo preso la spiaggia dell'Eurotel e abbiamo tenuto per 40 anni. Dopo abbiamo lasciato, mio figlio ha cambiato strada e sta benissimo. Io amo mio figlio Gigi e poi voglio bene a tutti. Quando salvi una persona, ti commuovi, però nell'interno ti senti un eroe, perché i salvataggi sono pericolosi, ha capito? Perché se ti prende uno che ha forza, vedendosi in difficoltà di morire, la forza raddoppia verso il bagnino che vuoi salvare, che vuoi salvarti, raddoppia. State attenti quando andate in mare, perché il mare è pericoloso. Vi auguro una buona stagione, una buona estate e un bacio a tutti quanti, col mio cuore.
1: E dopo questa storia meravigliosa, signori, siamo con un gigante, Anna Moroni, proprio lei.
2: No, Annina, tesoro, non sono un gigante, sono semplicemente Annina.
1: Sei Annina, però sei anche un gigante. No. Allora, Annina, i ricordi legati all'estate, tradotti in cibo, perché visto che è l'ora giusta per mangiare, quali sono? Cosa
2: allora,
1: ci regali?
2: Una volta negli anni 60, il tema degli anni 60, l'estate, certo, giusto, non si facevano tutti quei piatti sofisticati di oggi. A casa mia si faceva la panzanella.
1: La panzanella,
2: perché
1: buona.
2: Il pane è sacro, non si butta mai il pane. Diamolo questo messaggio, per
1: brava,
2: piacere.
1: Brava. Il pane non si butta.
2: Mai.
1: Non si butta.
2: Mai. Allora, quando avanzava il pane, sai, io sono di Gubbio, per cui il pane sciocco,
1: certo, senza buono, sale,
2: senza sale, si metteva a bagno con un po' di acqua e aceto, si strizzava per bene e poi si mangiava con i pomodori la panzanella. Io adesso la faccio un po' rivisitata, un po' più moderna, capito?
1: Rivisitiamo la panzanella con Anna Moroni, sono entrata nell'inquadratura, perdonatemi. Andiamo, questa panzanella, allora, questo è sempre il tuo pane sciocco. Però.
2: Sciocco che ho messo a bagno con acqua e sale stamattina a casa, naturalmente.
1: Acqua e sale.
2: Acqua e sale, sì, e aceto, un pochino di aceto, okay, poco,
1: Perfetto.
2: Per cui adesso io questo, ho preso un coppa pasta, semplicemente, se non avete il coppa pasta, tagliate una bottiglia d'acqua minerale e fate il cerchio,
1: Mi piace di Anna Moroni la praticità, cioè non ha, il coppa pasta non ce l'ho, la bottiglia di plastica sì, taglia e fai ovviamente la formina,
2: sì,
1: potremmo
2: esatto
1: dire.
2: Allora, adesso io metto già la mia panzanella, già, quindi, questo è il pane già bagnato.
1: Visto che hai messo anche delle alicette.
2: Adesso ne metto piano piano. Prima mettiamo questo, poi metterò un po' di olio extravergine d'oliva, mi raccomando sempre.
1: Attenzione,
2: guarda,
1: si è portato
2: guarda
1: il suo,
2: questo olio cos'è.
1: Ecco guarda, qua. È verde smeraldo.
2: Allora, ci metterò pure due pomodorini, i ciliegini.
1: Sì.
2: E poi metterò anche, questa è la novità, un po' di, questa la conosci, la stracciatella?
1: Che buona!
2: Ecco,
1: certo,
2: un pochino ce ne mettiamo dentro.
1: Però
2: non era quella di una volta, appunto. Ecco. Poi ci metterò l'acciughina.
1: Mi piace della Moroni che lei parla sempre a futuro. Mentre fa le cose, siccome è un attimo per fare la cosa, lei dice ci metterò
2: l'acciughina.
1: L'acciughina.
2: Poi adesso incomincio, metto il pane.
1: Quindi fai una sorta
2: di piramide,
1: di mille foglie di panzanella.
2: Sì,
1: allora Anna, mentre stai realizzando tutto questo, ti chiedo, dopo la dobbiamo mettere in frigo?
2: No, perché si mangia subito, si toglie il coppa pasta e ti servi, la fai.
1: E si serve.
2: Se hai ospiti, magari già te le prepari e poi le metti nel frigo.
1: È sempre bello essere ospiti di Anna Moroni. Vediamo cosa riuscirò a fare io con gli ospiti.

0: casa mia. Una domanda, rispetto a quegli anni dove tutti noi ci ricordiamo il panino, la peperonata, le melanzane, la parmigiana di melanzane, tutto sulla spiaggia, dove poi ti costringevano a stare 3 ore fermo perché ti eri appesantito per bene, ma eri diventato di piombo. E adesso c'è ancora questa buona abitudine,
1: sì,
0: di portare il cibo?
1: Sì, io ancora faccio il pollo con i peperoni, che è tipico di Ferragosto. Certo. A Ferragosto si deve mangiare il pollo con i peperoni.
0: Pollo con i peperoni. Anche chi non mangia pollo, pollo con i peperoni.
1: Ecco, esatto.
0: Esatto.
1: E poi che si portavano, si facevano le lasagne, quelle molto semplici, soltanto di pomodoro e un po' di fior di latte.
0: In spiaggia.
1: In spiaggia. A Ferride si mangiavano pure le
0: Ma
1: spiaggia.
0: Non era tanto, Anna.
1: Oppure l'insalata di riso, l'insalata di pasta.
0: L'insalata di riso, l'insalata di pasta, già arrivo di più. Però insomma, anche tu poi stavi ferma 3 ore, non potevi fare il bagno da bambina?
1: Certo, no, ma dunque, io quando ero riccione negli anni 60 avevo 19 anni, figurati se stavo ferma.
0: Allora, l'ha detto lei, non l'ho detto io, non l'ho detto io, la Moroni a 19 anni a riccione. Nel frattempo continua questa costruzione di una panzanella meravigliosa.
1: Ma sarà buonissima poi, tesoro.
0: Guarda, la...
1: questo è l'ultimo strato, Adesso metterò... un'acciughina, io l'ho portata in abbondanza perché sono abituata a far mangiare tutti,
0: Ecco. Meravigliosa. Sì.
1: Poi, di nuovo
0: ancora
1: il mio olio.
0: Adesso forse l'olio si può vedere in tutta la sua bellezza, guardate, è proprio un verde, veramente verde smeraldo.
1: Allora, adesso tolgo il mio coppa pasta.
0: Voilà. Ale, però è un'opera da Anna Moroni. E Anna Moroni, signori. Allora, per salutare questa panzanella di Anna Moroni, noi che cosa facciamo? Lanciamo la pubblicità. Non sperate di rivedere la panzanella sul tavolo quando siamo rientrati in studio. Ne abbiamo ancora tante di cose da dire e abbiamo tanto da assaggiare. Annina, vieni con me.
1: Sì, arriva.
0: Ci vediamo tra un attimo.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la fede oltre ogni confine. L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, finale di stagione per la serie Canonico. Giovedì, un incontro straordinario che cambia il cuore. Qualcosa di inaspettato. Venerdì, la vita di Pier Giorgio Frassati nel film Se non avessi l'amore. Sabato, la speranza oltre ogni confine, il film Welcome. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Orchidea nera. Buona visione.
1: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
2: Ripensi a quello che è successo?
3: Ho fatto delle cose orribili.
4: Ho messo una bomba in chiesa.
1: Una bomba?
2: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
2: Una bomba!
6: Io vado qua, stammi bene.
2: Ma cosa fa?
1: No, io non posso lasciarlo da solo.
0: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata. Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, oggi alle 9.30.

0: sua Stefania D'Ambrosio, sono qui con Anna Moroni che dopo la sua formidabile stracciatella moroniana ci ha raggiunto a divano e ovviamente con la professoressa Anna Bisogno, grazie, e con il nostro Stefano Paggioro. Chi cantava questa canzone? In che anno? Chi l'ha scritta?
1: Allora, 1964.
0: Ma grandissimo anno! Un anno eccezionale, meraviglioso.
1: È stata 64. Scritta da Piero Faleni, da Aldo Valleroni, che ha sulla sua tomba proprio l'effigie della Rotonda sul Mare. Gli hanno messo un bellissimo, come dire, una pergamena di marmo.
0: Per ricordare...
1: E poi il testo, che è di Franco Migliacci, che tra l'altro l'ha dedicata a Passignano sul Trasimeno. Lì ha avuto l'ispirazione per questa canzone. E Fred Bongusto, che un giorno ricorderemo, perché è stato un grandissimo personaggio.
0: Grande tennista, sì, lui ci teneva sempre a ricordare questa cosa. È grandissimo. Posso definirlo chansonnier?
1: Sì, assolutamente.
0: Quante signore ha fatto innamorare questa canzone?
1: Questo è stato proprio il successo.
2: A Sinigaglia, la Rotonda sul Mare.
0: E a Sinigaglia, attenzione, Moroni sa tutto. E a Sinigaglia?
2: Sì, perché di recente sono andata a una festa di miei amici che hanno festeggiato 50 anni e siamo andati a Sinigaglia proprio sulla Rotonda sul Mare.
0: Ma te la mangeresti come la sua stracciatella, Moroni. A bacini. Tu la ballavi questa?
2: Certo, la ballavo. Però nel 64 è nato il mio primo figlio, Alessandro, proprio di luglio, quindi non ballavo molto.
0: Beh, una mamma, però Anna, è bella anche una mamma con la pancia che la balla.
2: No, è nato l'11 luglio.
0: L'11 luglio, vedi, Moroni. Giustamente, è d'estate, quanti fiocchi rosa, fiocchi azzurri. A tanti.
3: In prospettiva.
0: Anche in prospettiva. Allora, signori, io vi porto, ovviamente, Sapore di Mare, dei nostri fratelli Vanzina, a tutti e due va il bacio, al nostro Carlo, lassù, al nostro Enrico, caro amico dell'Ora Solare. Io vi porto invece a Sapore di Mare 2, un anno dopo, per la regia di Bruno Contini, perché sì, guardate.

0: farti una domanda?
1: Certo.
0: Che macchina hai?
1: Una cabrio, perché?
0: Perché se affitti una Vespa, vorrei chiederti di invitarmi a mangiare una pizza fritta. Ma questa volta paghi tu

0: questo è a un anno di distanza l'uno dall'altra, Anna, e ancora una volta...
1: Qui Eleonora Giorgi incontra e si innamora di Massimo Ciavarro, è qui che inizia la loro storia d'amore, e poi c'è quella battuta... Pizza fredda, birra calda, al contrario come la vita, quando appunto tutti e due si ritrovano sulla spiaggia e scoppia l'amore non soltanto sul set. Questo per dire anche che la musica, le canzoni da una parte, i film dall'altra, hanno contribuito a costruire anche l'immaginario dell'estate italiana, con due filoni, uno più spensierato e l'altro più malinconico, romantico.
0: Come è giusto anche. Che sia. Nascono, finiscono, le situazioni della vita d'estate, come d'inverno, però d'estate è come se tutto diventasse più
2: bello.
0: No, più bello, ci fosse una grande lente di ingrandimento. Guardatela qui, Eleonora Giorgi, bellissima. Stefano Paggiore, il sapore di sale nasce nel
3: 63. Infatti stavo pensando a questo fatto, il film è di 20 anni dopo, ma la

0: canzone ancora oggi.
1: Ancora
0: Quindi
1: oggi.
0: erano passati 20 anni, ma la canzone era ancora
1: Solo
0: attualissima.
1: 20 anni.
0: 20 anni, lui l'aveva presentata al Cantagiro del 1963, non vinse, però furor reggiò.
1: E come ci hai raccontato più volte, c'è lo zampino e come? C'è la firma di Ennio Morricone.
0: Sì, perché cura l'arrangiamento
1: Ah,
0: del
1: vedi.
0: famoso disco, del famoso 45 giri, l'arrangiamento di Ennio Morricone.
1: E c'è Gino
0: E
1: Paoli,
0: c'è
1: e
0: Gino
1: c'è Gino
0: Paoli
1: Paoli
0: che
1: come
0: tutto
1: assolutamente
0: dire, basta
1: come
0: il suo nome.
1: nessuno. Allora, anche Anna Moroni si è
2: Nel
1: sposata
2: 63.
1: a luglio, è nel 63, luglio col bene che ti voglio.
2: Voglio, sì, esatto,
1: Una
2: 21
1: sposina
2: luglio.
1: di luglio.
2: Eccola!
1: Signori, abbiamo le prove! Eccola qui! Ma siete ben belli tutti e due, eh?
2: Beh, io allora avevo i capelli neri, quelli naturali, vedi? Ero molto, beh, Tonino mio era molto più magro di adesso,
1: Era molto più magro di adesso, ma perché è passato per tutti questi anni di cucina di
2: Perché,
1: Anna Moroni.
2: esatto.
1: Scusate, ma non perché lei faccia la cucina che fa ingressare, ma perché
3: Che
1: cucina talmente bene.
3: piacere!
1: Dai, sì,
2: Eccolo, sono rimasta. Invece qui, guarda, quando abbiamo fatto 60 anni di
1: Ma
2: matrimonio.
1: quanto siete
3: Mamma mia,
1: belli,
3: che
1: sì. Ma
3: belli!
1: quanto siete belli. Tu invece dici, io sono rimasta uguale.
2: Il peso, anzi, stamattina mi sono pesata, mi sono accorta che peso un chilo meno di tanti anni fa.
1: Come devo rispondere? No, nel senso, no, perché dai, Anna Moroni, mi guardo bene da rispondere, se non lo dice pure. È la risposta. Vabbè, allora, tu ci hai raccontato la tua panzanella, è il piatto che non può mancare d'estate?
2: Assolutamente sì. Quando io sono ad Alghero, qui abbiamo fatto 60 anni ad Alghero noi, perché abbiamo una piccola casa ad Alghero, io adoro il mare,
1: Sì, certo.
2: è proprio la mia vita il mare, infatti adesso parto, fra pochi giorni.
1: Lei è una di quelle che parte e quindi, però, insomma, la
2: I miei amici
1: panzanella.
2: che vengono a cena a casa
1: Sì.
2: mia, la panzanella all'inizio c'è
1: Ci
2: sempre, un
1: deve
2: po'
1: essere sempre.
2: rivisitata, un po' secondo quello che ho nel frigorifero ci mettono, sai.
1: Moroniana, Moroniana, la panzanella
2: E poi
1: moroniana.
2: il piatto che tutti vogliono, sai qual è?
1: No.
2: Cacio e pepe. Spaghetti a cacio e pepe.
1: È
2: Come li
1: ora di
2: faccio
1: mangiare,
2: io?
1: scusate, io pure, povera donna, però. Come la fa Moroni?
2: Sono belli i miei nipoti, sono
1: Sono
2: passati.
1: passati però la sirena
2: Guarda,
1: che vedo in mare. Eccoli qua,
2: qui
1: eccoli qua.
2: quando ho fatto 80 anni.
1: 80 anni. E Anna Moroni, è la donna con più energia che si possa immaginare. Anna Bisogno,
3: Ah,
1: il
3: ecco.
1: piatto estivo anche della memoria per eccellenza tuo, qual è?
3: Gli spaghetti con le vongole.
2: Bravo.
1: Vabbè, qui però
3: Molto
1: andiamo di
3: classico,
1: costiera
3: molto
1: proprio, eh.
3: classico, però è stato il piatto che ha accompagnato bei momenti d'estate in famiglia, e quindi questo per me è il piatto dell'estate, ma soprattutto il piatto dell'estate con le persone care.
1: Con le persone care, voto assolutamente. Fagiolo.
0: L'insalata di pasta
2: Ah,
0: con
2: che
0: tanti
2: buona!
0: pomodori, col
2: Ah,
0: formaggio, le
2: con
0: olive,
2: tutto,
1: i
2: ci
1: sta,
2: sì.
0: capperi, sì,
2: Le
0: assolutamente.
2: pennette.
1: Le pennette,
0: Esatto,
1: attenzione, con le pennette niente,
3: attenzione.
1: mi raccomando. Dunque, in onore del matrimonio di Anna Moroni, ma tutto sommato anche del matrimonio dei nostri formidabili Michele e Stefania, chiudiamo con una canzone che è quella. Luglio, io l'avevo detto,
2: Tutto
1: col
2: il
1: bene che
2: bene
1: ti
2: che ti
1: voglio.
2: voglio.
1: Luglio, andiamo.

0: A Stefano Caggiaro qualcosa della canzone Luglio, ero già partita con l'invasione di campo. Scusatemi, è l'ultima puntata, mi avete perdonato dalla prima puntata di 8 anni fa, perché non farlo anche oggi? Luglio.
1: Luglio, ben scritta da Riccardo Del Turco, che salutiamo.
0: Che salutiamo assai.
1: E insieme a Giancarlo Bigazzi, la presenta al disco per l'estate del 1968, vince il primo premio. È una canzone che farà un grande successo in quegli anni, anche in Francia, in Germania. Canzone di grande successo. E poi la parola Luglio, non per i ventenni di oggi, però per chi ha qualche annetto come me, dire Luglio col bene,
0: col
1: che,
0: bene
1: ti voglio,
0: che ti voglio,
1: si dice.
0: Ma assolutamente, l'ho detto anche prima, nei miei 28 anni. Allora ringrazio Stefania D'Ambrosio, bravissimo! Volano i pezzi di scaletta. A questo punto mi alzo e porto con me Stefano Paggioro, porto con me Anna Bisogno, porto con me Anna Moroni, porto con me le mie ragazze, i miei ragazzi, Marianna e tutti gli altri. E devo fare dei ringraziamenti. Allora, se siamo qui ancora, grazie Francesco, grazie a tutta, grazie infinite. Francesco Gaetani e Stefano Sbaffi, i nostri direttori di studio. Se l'ora solare c'è, è perché voglio ringraziare chi ci permette e chi ci ha permesso questi meravigliosi lunghi 8 anni. Ringrazio il mio direttore Vincenzo Morgante, ringrazio Massimo Porfiri, il nostro amministratore delegato, il nostro capo produzione Francesco Porcelli, ringraziamo il nostro capo progetto Dario Quarta, le mie autrici meravigliose, allora Eugenia Scotti, Alessandra Severini e Sara Cacciocco, qui con me per favore, Sara Cacciocco, grazie, in regia, Sara, vieni Sara, Alessandra, venite, in regia, paziente di una pazienza infinita, bravo come non mai, ogni giorno Alessandro Tresa, grazie Alessandro, e tutti gli altri che sono stati con noi. Valeria Badaloni, cosa faremmo senza di te? Valeria Badaloni, assistente alla regia. In redazione Sara Esposito, Sara Lucernoni, Carla Socrate, Laura Bernardini, Virginia Ciaroni, Virginia Conti, Meryl Streep, venite. È appena entrata di corsa Ginevra Coppola, grazie Ginevra di essere stata con noi, bravissima in produzione con la nostra Roberta Formisano e la formidabile Mela Ferentino. I nostri videomaker Giorgio Brancia, Matteo Forino, Marta Manzo, Luciana Celesti, Romolo Napolitano e poi signori, senza la nostra regia Luci, quando hai le occhiaie o sei arrivata che sei triste, se non ti illuminano d'immenso loro, non potresti fare televisione. Grazie ai nostri fonici, senza i quali non arriverebbe la nostra voce. Sono dietro le telecamere, ma ci sono i nostri operatori. Senza i nostri operatori cosa saremmo? Tutte le persone che lavorano in questa bellissima rete e che ogni giorno, trucco, parrucco, i signori che ci accolgono all'ingresso ci permettono, bravo Teresa, bravissimo Alessandro, grazie, ci permettono di lavorare. Michele, Stefania, venite anche voi. È stato un anno speciale, è stata una carrellata speciale. Quest'anno però l'ultima puntata la dedico ad una spettatrice speciale. Ora ci guarda da un po' più lontano, si chiama Maria Luisa e la teniamo con noi. Questo è l'ora solare, signori. Lunedì, se voi sperate di esservi liberati così di noi, sappiate che non è vero. Da lunedì il meglio dell'ora solare, tutta per voi, per tutta l'estate. Grazie!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: Che sei
0: sei
1: nei
0: in
1: cieli,
0: cielo, sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il tuo
1: tuo nome.
0: nome,
1: Venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: e così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Il Signore sia con voi e
0: con
1: con il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: spirito.
0: spirito.
1: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh?
5: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Vi devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
13: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
14: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
17: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari.

0: Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, oggi alle 9.30.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti praticamente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria e la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo, ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione.

0: il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio,

0: Credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: la nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: la nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine

0: Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avresti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo,
1: amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: sempre, buongiorno a voi che vi svegliate con noi da casa, buongiorno al nostro pubblico, sveglio già da un po' di tempo, bentrovati. Fatemi dare anche il buongiorno a Grazia che, come vedete, quest'oggi e per questi giorni Grazia non sarà qui con noi altri, e quindi gli mandiamo un grosso applauso e un bacio. Grazietta, buon inizio di settimana a te. Chi di voi si sveglia di buon mattino avrà visto nelle prime ore dell'alba del mattino, anzi prima dell'alba, una luna grandissima questa mattina. Si dice, anzi lo dice proprio la scienza, che la luna influenza le maree, ma chissà se influenza anche la lievitazione del pane. Noi non lo sappiamo, forse è solo fantasia, ma di pane quest'oggi parliamo andando in cucina e ritrovando Federico Stocchi.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato Federico.
1: Grazie mille, è sempre bello stare qua insieme, come al solito.
0: Fa piacere a noi cominciare con te, non solo la giornata ma anche la settimana, perché cosa c'è di meglio di cominciare col pane, con uno degli alimenti più preziosi che abbiamo, e tu oggi ce ne prepari uno. Di che si tratta?
1: Allora, oggi prepariamo un pane che può sembrare molto semplice, ma in realtà è molto semplice, però in realtà, come ogni prodotto che possiamo fare con la farina, deve essere molto attenzionato. Noi panettieri diciamo sempre che è il metro del buon panettiere, cioè si capisce se sei un buon panettiere se realizzi la ciabatta all'italiana.
0: Oh, è come la pasta alle vongole nei posti che fanno pesce, devono fare bene quella in modo tale che hai un parametro del tutto. Allora, do subito gli ingredienti così anche a casa hanno un riferimento. Per realizzare il pan ciabatta di Federico Stocchi vi occorrono 500 g di farina, 350 ml di acqua, 12 g di sale e 10 g di lievito di birra fresco.
1: Perfetto, e noi ce li abbiamo tutti qui già pronti. Io preferisco sempre la praticità, quindi noi inseriamo tutti gli ingredienti insieme: farina, lievito e sale. Se lievito e sale vanno un po' a contatto non succede niente, è un falso mito che vogliamo svelare. Se vanno a contatto per molto tempo si rovinano, perché il sale toglie l'acqua al lievito, il lievito vive di acqua, appunto per tornare, certo, al discorso che facevi prima delle maree. Mischiamo tutto insieme e andiamo con la mano ad amalgamare l'acqua con la farina e il resto degli ingredienti.
0: La semplicità della ricetta si vede da subito, perché mettiamo tutto quanto nella ciotola.
1: Tutto quanto nella ciotola, poi una volta che mettiamo tutto nella ciotola dobbiamo preoccuparci soltanto di mischiare gli ingredienti e creare un po' di glutine. Il glutine in natura da solo non esiste, è un composto creato da più materie, quindi l'acqua e le gluterine e le albumine, che creano questo filo del glutine tramite la lavorazione. Però noi, siccome a casa magari lo facciamo a mano, diamo il tempo alla natura di fare il suo corso, e quindi questa proteina si va a creare con i tempi di riposo. È uguale se lo facciamo con la planetaria, non conviene stare lì a impazzirci, a far girare la planetaria. Mischiamo un po' gli ingredienti, diamo un tempo di riposo di 10 minuti, 20 minuti, a volte anche un'ora se magari abbiamo altre faccende da fare dentro casa, perché per me fare il pane deve essere sempre una cosa che concerne e si lega bene a tutti gli altri eventi che abbiamo dentro casa.
0: Non, quindi, deve andare in conflitto, deve essere qualcosa che
1: sì, e soprattutto
0: concilia e mette armonia.
1: Io indico, perché lo faccio per professione ma anche per passione soprattutto, di essere un qualcosa fatto con armonia che dà anche tanta serenità, perché appunto trasformiamo qualcosa, delle materie, non soltanto in processi chimici, ma poi ravviviamo comunque acqua e farina, no? E quindi è qualcosa che vive.
0: L'armonia al forno degli amici è di casa, il forno da dove vieni, ed è il forno che va avanti ormai da quattro generazioni, dal bisnonno Dante,
1: eh sì,
0: dal 1917. E se oggi fosse qui bisnonno Dante, che direbbe? Perché in questi cento e più anni saranno cambiate anche un po' di cose riguardo al pane, alla lievitazione.
1: Io penso che direbbe che oggi fortunatamente il pane assomiglia più a quello di una volta. Stiamo tornando, comunque abbiamo passato un momento dove il pane era un processo industriale abbastanza importante. Invece oggi per fortuna c'è tanta consapevolezza anche di chi viene ad acquistare il pane e di chi ne fa comunque un consumo giornaliero. Finalmente c'è una consapevolezza più importante rispetto a quella che è l'agricoltura e rispetto a quello che è il consumo del pane, quindi direbbe che stiamo ritornando sulla retta via.
0: Oh, sarebbe contento allora il bisnonno Dante, gli facciamo un... Sarà su in cielo, e quindi il profumo del pane forse cercheremo di farglielo arrivare con questo pane ciabatta.
1: Allora, qui abbiamo impastato tutto quanto in maniera grossolana, è brutto da vedere, però la prossima volta che ci vediamo nel corso della mattinata ti faccio vedere come chiudiamo l'impasto in poche mosse, perché adesso facciamo quella cosa che è il riposo naturale, quindi qui adesso tutti gli ingredienti si riposano, si mischiano, noi dopo con pochi passaggi finiamo di impastare a mano questo impasto. Sarebbe la stessa cosa se fosse in planetaria, facciamo riposo e poi dopo finiamo di montarlo, qui lo facciamo a mano ma è uguale per chi ci segue e vuole farlo con la planetaria.
0: Perfetto, allora io ti faccio riposare, tu riposi e riposa anche l'impasto, ma se c'è qualcuno che riposa nella casa e così anche nello studio c'è qualcuno che non riposa. Ci vediamo fra poco Federico. E chi non riposa è chi ci mette in movimento continuamente, perché? Perché bisogna avere cura del proprio fisico. Gianluca Petrucci,
2: bentornato. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti.
0: Personal trainer, dopo aver mangiato giustamente bisogna anche
2: smaltire,
0: mettersi in forma e risvegliare anche un po' il nostro

0: nostro corpo che magari tanto pigramente se ne sta bene sul divano, ma insomma bisogna mettersi in movimento.
1: Poi diciamo è mattina presto e molti di noi sono svogliati, hanno poca energia, quindi quello che ho pensato è proprio tre esercizi molto semplici per un risveglio muscolare, quindi per sgranchire un po' le articolazioni, i muscoli, i tendini e anche per attivare poi il cervello, il nostro sistema nervoso poi.
0: Quello che adesso staremo per fare, che consiglio è? Ogni giorno, due o tre volte a settimana?
1: Risveglio muscolare possiamo farlo tutti i giorni. Sempre. Ci bastano 5 minuti appena ci svegliamo, appena ci alziamo. In realtà possiamo fargli alcuni esercizi anche sul letto, quindi ci mettiamo seduti sul letto e li facciamo direttamente lì, altrimenti poi ci passa la voglia, quindi io consiglio di farli subito e possiamo farli tutti i giorni e sono esercizi adatti a tutti i livelli.
0: Tutti, quindi tutte le persone possono
1: assolutamente
0: farlo.
1: Assolutamente, Giacomo.
0: E allora cominciamo, vai. Andiamo subito al tappetino e questo è il primo esercizio
1: primo
0: che ci
1: esercizio
0: proponi.
1: Andiamo a fare un esercizio che ci aiuta a ridurre un po' le tensioni a livello delle spalle, della schiena. Infatti andiamo a fare un esercizio di mobilità per il torace. Ci portiamo in quadrupedia, una mano è dietro la nuca, vado bene in apertura, prendo aria, poi rotazione interna e butto fuori. Sai, molte volte ci svegliamo, dolore alla cervicale, alla spalla. Questo esercizio ci aiuta molto perché andando a fare 10 ripetizioni per lato risveglia un po' tutti, sia i muscoli, i tendini, le articolazioni che sono stati comunque fermi poi durante la notte.
0: Sondaggio nel nostro pubblico, chi di voi per alzata di mano si sveglia un po' incriccato? Ecco, qualche mano si alza. Io mi aggiungo perché i nostri risvegli non sono dei più teneri del mondo, questi esercizi ci possono venire in aiuto.
1: È semplice, adatto a tutti, andiamo a fare 10 ripetizioni per lato e poi siamo pronti per il secondo esercizio.
0: Andiamo allora.
1: Vai, facciamolo insieme, Giacomo. Allora, questo esercizio ci serve per dare un po' di carica e focalizzarci poi per la giornata. Quindi ci mettiamo seduti, è un esercizio di respirazione, potete provarlo anche voi se volete. Allora, ci mettiamo così, schiena dritta, rilassiamo bene le spalle, se volete chiudete gli occhi. Andiamo a fare un'ispirazione, quindi prendo aria dal naso per 3 secondi. Poi trattengo il respiro dai 2 ai 4 secondi, questo è soggettivo. E poi facciamo un'espirazione lenta o dal naso o dalla bocca a scelta, il doppio rispetto all'ispirazione, quindi se ho inspirato per 3 secondi andrò a fare un'espirazione, quindi butto fuori l'aria per 6 secondi. Quindi adesso lo ripetiamo, vai tutti insieme.
0: Pronti? 3,
1: vai.
0: 2, 1, via.
1: Inspirazione 3 secondi, trattengo 2, 4 secondi, trattengo il respiro e poi butto fuori l'aria per 6 secondi, quindi in maniera proprio lenta. Questo semplice esercizio, Giacomo, se lo ripetiamo 3-4 volte, ci aiuta a rilassarci, focalizzarci poi per la giornata e partire con un'altra carica.
0: Questo è interessante perché non dobbiamo pensare che sia solo esercizio, diciamo, di forza muscolare che dobbiamo fare.
1: Ma
0: il nostro corpo è fatto di tante
1: cose. Esatto, controllo mentale poi.
0: E ricordarsi anche, tante volte abbiamo il respiro in gola, si suole anche dire non, ci manca il fiato.
1: Questo, ci prendiamo quei 3-4 minuti per noi e partiamo con un'altra carica poi durante la giornata.
0: Allora, qua siamo carichi per il prossimo esercizio. È carico? Perfetto, è carico anche lui, possiamo andare.
1: Poi, l'altro esercizio, ci svegliamo, molte persone accusano dolori alle gambe, piedi gonfi dopo la notte. Quindi che possiamo fare? Un esercizio semplice che consiglio di farlo sia al risveglio muscolare ma anche poi durante la giornata se stiamo molto seduti. Da seduti andiamo a fare questo. Sollevo i talloni per 3 volte. 1, 2, 3 e poi vado in piedi. Torno giù e ripeto il movimento. Questo esercizio va ad attivare tutta la volta plantare dove qui sotto abbiamo tutti i piccoli vasi che attivano la circolazione linfatica, è quella che ci permette di avere una miglior circolazione dei liquidi all'interno poi del nostro corpo. Lo ripetiamo, lo facciamo tutti insieme, vai, 1, 2, 3 e salgo su, vai, un'altra volta,
0: 1, 2, 3
1: e salgo su. E così abbiamo concluso il nostro mini circuito per il risveglio muscolare.
0: Noi adesso siamo in studio e naturalmente abbiamo le scarpe. Se stiamo a casa è preferibile stare a piedi nudi.
1: Possiamo fare anche scalzi. L'importante
0: anche in ciabatte.
1: Sì, facciamo attenzione alla pavimentazione. Se abbiamo un parquet ovviamente sarà più scivoloso.

0: ci sarà meno grip a terra, quindi facciamo attenzione a quello. Nel caso, mettetevi una scarpa per sicurezza.
1: Perfetto. Allora, i nostri primi esercizi li abbiamo fatti. Noi fra poco ritorneremo anche, perché visto che ci siamo scaldati, abbiamo faticato, dobbiamo anche mangiare. Quindi certo. Ricordiamoci che abbiamo il pane dall'altra
0: parte. Che sei l'irritazione adesso.
1: Ci vediamo dopo la pubblicità e dopo la pubblicità vi presentiamo anche qualcosa di veramente particolare. Si tratta di un documentario su un brefotrofio, un posto dove venivano portati i bambini della primissima età a Bari, abbandonato, ma che ha tante storie da raccontare. Fra poco ve lo raccontiamo, ma prima guardiamo queste immagini e pubblicità.
2: Struttura enorme e poi tanti bambini divisi su tre piani a ciclo completo.
3: Noi la sera con la musica si ballava.
4: Dopo la nascita della mia bambina è scaturito in me il bisogno di mettermi alla ricerca delle mie origini.
5: Io non voglio solo sapere il nome di mia madre, io voglio sapere che situazione viveva, che situazione ho vissuto io per sei mesi in quell'orfanotrofio.
6: Per me c'era una cosa che era fondamentale, sapere se io ero nato da un atto d'amore.

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di Fuca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Ladro in fuga!
12: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
13: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, oggi alle 9:30.

La storia che vogliamo raccontarvi è una storia italiana. Il quando è dal dopoguerra in poi e il dove è nell'ex brefotrofio di Bari, dove venivano portati bambini abbandonati. Questa storia, queste tantissime storie che si collegano a questo luogo, le ha raccolte nel docufilm Fratelli di Culla, Alessandro Piva, collegato con noi, regista.

0: Alessandro, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Poco fa abbiamo intravisto qualche immagine che già ci ha proiettato nelle tante storie che si legano a quel luogo. Fra poco ne vedremo altre per entrare più nello specifico, ma innanzitutto è un lavoro che nasce. A volte le storie ci inseguono e ce le troviamo davanti. Nel tuo caso com'è stato?
1: Nel mio caso, io da piccolo abitavo a 2 passi, 100 metri da questa enorme struttura con una pineta meravigliosa alle spalle, che però vedevo un po' decadere perché già negli anni della mia, diciamo, età giovanissima, l'istituto stava per chiudere. E quindi ero molto incuriosito, sai, le avventure da ragazzo, chissà che c'è dentro, magari riesco a scavalcare, entrare nella pineta. E poi, insomma, ovviamente non l'ho fatto, ma nel frattempo sono cresciuto, sono stato tanti anni via da Bari, dalla mia città. Quando sono tornato ho pensato, ma fammi chiedere il permesso, diciamo, da regista per andare a scoprire cosa è diventata quella struttura e che storia nascondeva al suo interno.
0: Sei dovuto infatti diventare grande e con la tua esperienza da regista ritornare non solo idealmente ma anche fisicamente a Via Amendola a Bari per raccogliere quelle storie. E allora di quelle storie vogliamo cominciare a vedere qualche filo, a cominciare da quello che hai scoperto. C'era una pletora di figure femminili all'interno di quel luogo e vogliamo vedere una di queste voci che all'epoca stava proprio lì. Ascoltiamo.
2: Cominciai a lavorare in questa struttura dove si sentiva un vocio e un odore di bambini, sa, tipo melecotogne, un po' di pipì, un po' di cacca, e che ti avvolgeva la mattina. Io non avevo figli e non li ho avuti dopo perché mi sono vaccinata di tutte queste maternità che sono state deputate tutte. Mi dicevo sempre, ma non ti devi affezionare a un bambino o una bambina più degli altri, perché poi te lo tolgono, era uno strazio ogni volta. Invece capitava, ma c'era proprio una bella comunità di donne. Uno faceva la messa in piega all'altro, un'altra che se gli accorciava la gonna. C'era una bella complicità di tutte.
0: Uno dei segni di questo documentario ci arriva dalla vitalità delle parole della persona che abbiamo sentito. Uno dei segni è la cura che veniva, con cui venivano trattati questi bambini che arrivavano da un universo completamente femminile.
1: Esatto, parliamo di bambini abbandonati alla nascita, da nati tendenzialmente fuori dal matrimonio, spesso da ragazze giovanissimi, e questo istituto ha un po' preso il posto in maniera un po' più strutturata, perché con più risorse ovviamente, della ruota degli esposti, delle opere pie, cioè di quel supporto caritatevole che per secoli ha caratterizzato poi l'attività della Chiesa Cattolica nel nostro paese. Però i numeri dopo la guerra erano e quindi lo Stato ha deciso sul territorio italiano di disseminare una serie di strutture, appunto i brefotrofi, che accoglievano i bambini dagli 0 ai 3 anni. L'intervento che abbiamo visto di una delle operatrici, Titti, ci dimostra che per loro era anche una sorta di isola felice, perché era il primo stipendio che moltissime di queste operatrici prendevano nella vita, e un modo di farsi per le donne che lavoravano nella struttura.
0: Che idea ti sei fatto delle persone che hai incontrato? Abbiamo sentito appunto la voce di una delle operatrici, ma c'erano tante persone, alcune erano bambinaie, c'erano delle suore naturalmente, c'erano diverse anche figure che stavano lì dentro e che allo stesso modo e in modi diversi si occupavano dei bambini.
1: Un esercito di donne con una quantità di specializzazioni molto diverse tra loro, e le suore che in qualche modo capitanavano e davano rigore a queste ragazze giovanissime, perché insomma accudire dei bambini dagli 0 ai 3 anni non è insomma un'impresa facile. C'è già una caserma, diciamo così, non è facile da gestire, figuriamoci un brefotrofio. Però la struttura rigava dritto, era ben organizzata ed era anche all'avanguardia. C'erano strumentazioni mediche di altissimo profilo, perché come dire, era un po' il fiore all'occhiello delle province che gestivano queste strutture, il non limitarsi nell'assistenza. Tant'è, e questa è una cosa molto interessante secondo me, che spesso anche

0: I figli prematuri di persone della città bene, diciamo così, che non avevano i problemi o, come dire, le motivazioni originali dei bambini normalmente affidati, si rivolgevano a quella struttura perché le prime incubatrici a Bari sono arrivate proprio lì.
1: E fra le varie storie, infatti, ci sono non solo appunto persone abbandonate, ma ci sono anche persone che in tarda età, comunque andando avanti nel tempo da adulti, si sono imbattuti in una o imbattute in una storia che non sapevano appartenergli, non sapevano essere la loro. È il caso di Francesca che ascoltiamo in questo estratto.
2: Era il 4 agosto del 90, ero in procinto di sposarmi e ho accompagnato il mio allora fidanzato, divenuto poi mio marito, a fare un certificato di battesimo in questa chiesa dei Carmelitani. Quando siamo usciti col suo certificato di battesimo, ho detto: vabbè, chiamo mia madre, così facciamo anche quello mio adesso. Mia madre era reticente e quindi tanto ha insistito e le è sfuggito alla chiesa dei Carmelitani. Madonna, che fortuna, sto già qua, vado. Vedete come mi vede, dice: un'altra volta qua stai. Beh dai, dimmi il nome che te ne vai. Mi ha aperto il registro all'indice, numero 415, me lo ricordo come se fosse ieri. Io ho visto che avevo sì il mio nome, ma era un altro cognome, figlia di NN. Ho detto: no, guarda, hai sbagliato, mica sono io questa. In quel momento il prete ha realizzato, è sbiancato, ha detto: non lo sapevi. E sono scappata nei meandri della chiesa perché in quel momento una mia intuizione aveva preso corpo, perché io questa cosa ci avevo già pensato.
1: Alessandro, questa storia è particolarmente significativa perché non si tratta solamente di raccontare le storie di un tempo, ma anche le storie di persone diventate grandi che sono obbligate, fra virgolette, ad andare a rispolverare un passato che non conoscevano, di cui non sapevano nulla.
0: Infatti, Giacomo, io penso che questo sia uno dei motivi, delle scintille, degli stimoli che mi abbiano più di altri spinto a raccontare questa storia, perché io sono rimasto colpitissimo dal fatto che molte persone, essendo state adottate da giovanissimi, non dimentichiamoci che Befo Trofio, oltre che accudire dei bambini spesso, che vedevano le madri spesso costrette ad abbandonarli, era anche il luogo da cui poi partivano le adozioni all'epoca e quindi per molti genitori adottivi si è posto il problema: ma lo diciamo al nostro figlio che sta qui da quando ha 3 mesi, 6 mesi, un anno o poco di più che è stato adottato? All'epoca, oggi molto di meno, ma all'epoca moltissime famiglie hanno scelto di non raccontarlo ai loro figli, del timore, magari ingenuo, certe volte abbiamo capito che sarebbero stati trattati peggio, con più distacco dai loro figli adottivi. In verità, quello che abbiamo scoperto poi è che una volta appreso come Francesca, la sua è una storia molto eloquente, è successo tante volte che persone attorno ai 30 anni, in occasione di... Anche per caso, certe volte abbiamo scoperto di essere stati adottati, non hanno voluto meno bene i loro genitori adottivi, tutt'altro, hanno capito la bontà di quel gesto e l'importanza di quell'affetto che hanno ricevuto da giovanissime, ciononostante hanno avuto, e sentono tuttora, di colmare quel vuoto nella loro esistenza e di cercare di capire da chi sono stati abbandonati e perché. Quali sono le loro madri naturali? Ecco, Francesca, per esempio, fa parte di un'associazione che aiuta persone come lei a cercare di risalire alle proprie origini, perché non è facile, ci sono tutta una serie di ostacoli anche normativi, burocratici, poi ovviamente il tempo, molte di queste mamme non ci sono più o sono poco lucide o sono irrintracciabili, però insomma è un movimento legittimo che cerca di dare luce a un'aspettativa, a un bisogno naturalissimo delle persone che vogliono sapere da dove vengono veramente.
1: Hai parlato di aspetti burocratici e questo ci dà anche il destro per ragionare su una situazione che riguarda l'Italia, che è la legge dei 100 anni. Di che cosa si tratta?
0: È un nome emblematico. La legge dei 100 anni è un impianto legislativo messo a punto nel 1984, se non erro, che nasce da un doppio bisogno, quello di, da un lato, e dando priorità a questo, tutelare il diritto alla riservatezza che le madri hanno richiesto allo Stato e che hanno sottoscritto nel momento in cui hanno rinunciato alla maternità, alla cura genitoriale di questi bambini, mettendoli quindi a disposizione del circuito delle adozioni. Dall'altro canto, la Corte Europea, di Strasburgo negli anni successivi, dopo diversi ricorsi,

0: corsi, ha cercato di allentare le maglie di questa riservatezza che si chiama dei 100 anni perché consente a persone adottate di risalire all'identità della loro madre naturale solo al raggiungimento dei 100 anni di età, quando cioè certamente la madre naturale non c'è più. Beh, ovviamente questo suona per chi cerca di risalire alle proprie origini come una beffa e adesso, grazie anche ai solleciti europei, come dicevamo, le maglie si sono un po' allentate. Se una persona maggiorenne sa di essere stata adottata e vuole risalire alle proprie origini, chiede il cosiddetto interpello al Tribunale dei Minori che contatta la madre, se vivente, la madre naturale, e le chiede se accetta di, come dire, togliere il vincolo di riservatezza e quindi li mette in contatto. Molte madri, passati tanti anni da quei momenti spesso tristi del distacco e dell'abbandono del proprio figlio, accettano di rimettersi in contatto. Altre, per motivi i più svariati che possiamo immaginare, preferiscono rimanere nell'anonimato e al momento la legge rispetta questa volontà. Quindi comunque il boccino in mano, per così dire, lo tiene ancora la madre naturale.
1: Il tuo docufilm è vieppiù interessante perché consente di ragionare ad esempio, su questi aspetti. Un'altra cosa che è bella è che le proiezioni di questo docufilm non solo hanno fatto conoscere il passato, ma hanno anche consentito ad alcune persone nel presente di avvicinarsi e di condividere la propria esperienza di allora, di persone che hanno transitato lì. Ascoltiamo Loredana.
2: Mi chiamo Loredana, sono nata da un parto trigemellare. Appena nate, essendo troppo piccole, ci furono date poche ore di vita. In realtà le attenzioni furono rivolte alla mamma, perché in seguito al parto ebbe un'emorragia interna e verso mezzogiorno volò in cielo. Ora, mentre si consumava questa tragedia, giunse una zia, una sorella di papà, e vedendo noi tre ancora in vita, decise che l'unica cosa era portarci presso delle incubatrici. Ora, né il policlinico né l'ospedaletto dei bambini dettero la loro disponibilità. L'unica struttura era questo istituto provinciale di prima infanzia. E nonostante noi non rispondessimo a quelli che erano i requisiti, immediatamente il personale medico, tutto lo staff, provvide a sistemarci in queste incubatrici. Siamo state ospiti presso questa struttura sino all'età di un anno. Un'attenzione e un amore da parte di tutte queste piccole mamme che si dedicavano a ciascuno di noi. E questa è la gioia che papà ogni volta ci comunicava. Voi, se siete in vita, lo dovete a questo istituto.
1: Una bellissima espressione adoperata da Loredana, Alessandro, è proprio quella di piccole mamme.
0: È vero, erano delle mamme putative, come ci dice Titti nel primo intervento che abbiamo ascoltato, Titti Villone, e lei si è sentita quasi, lei dice, vaccinata, cioè si sentiva mamma di tantissimi bambini. E questa è una cosa che abbiamo registrato in moltissime di queste operatrici, si dedicavano con grandissima cura al loro lavoro, che era più che un lavoro, una missione, diciamoci la verità. D'altronde dei bambini di pochi mesi o in tenerissima età, insomma, cioè è difficile non amarli. L'episodio che avete messo in onda è molto emblematico perché le proiezioni di questo film mettono in moto una serie di emozioni e di voglia di raccontarsi da parte anche di spettatori che spesso vengono, c'è successo in Puglia, in molte città, c'è successo a Roma, c'è successo a Milano. E ovviamente richiamati dal tema del film, molte persone legate in un modo o nell'altro a queste vicende vengono e spesso a fine film, che molto spesso il film è accompagnato da dibattiti e da incontri, io lo accompagno volentieri perché è emozionantissimo vedere questo film in sala col pubblico, ecco, Loredana è per esempio una signora che out of the blue, dicono gli inglesi, si è alzato la mano, ha preso il microfono e ci ha raccontato in un cinema barese, galleria, la sua storia, ipnotizzando il pubblico in un modo veramente molto efficace. Si vede che questo film innesca dei meccanismi di autoracconto e per me, vi garantisco, è una delle emozioni più grandi che mi sta regalando questo film.
1: Lo immaginiamo. Alessandro Piva, noi ti ringraziamo non solo per avere realizzato questo docufilm, ma per aver presentato una storia che fa parte veramente del tessuto italiano, che è bello raccontare ed è bello raccontare per il nostro presente e fare conoscere anche ai più piccoli, ai più giovani, perché possono apprendere qualcosa di più del loro amato paese. Grazie per essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per avercelo presentato, Fratelli di Culla. E chi di voi passasse a Bari, a via Amendola 189, uno sguardo a quell'istituto è opportuno darlo. Come noi adesso ritorniamo dall'altra parte dello studio, in cucina, ci siamo riposati. Federico Stocchi si è riposato, il pane si è riposato e tutto è pronto per andare avanti.
3: Eccoci qua. Allora, come dicevo prima, questo è l'impasto che adesso sembra quasi un po' più legato, no?
1: Noi stiamo parlando di pane ciabatta,
3: Sì, pane
1: giusto?
3: ciabatta. Poi queste in realtà sono delle regole che vigono anche per altri tipi di impasto, non è soltanto nello specifico il pane ciabatta. Allora, adesso c'è un po' di glutine, che è questa parte qui elastica. Noi, in questo caso lo facciamo a mano, andiamo soltanto su una spianatoia a continuare a legare l'impasto.
1: Quello che già si vede dalle tue prime mosse è che sta diventando più liscio.
3: Esatto. Adesso noi da qui già è abbastanza liscio. Poi se vediamo che abbiamo delle difficoltà, perché magari può essere che una farina ha più proteine di un'altra, oppure usiamo una farina integrale che talvolta è più difficile mischiare tutti quanti gli ingredienti, possiamo fare una fase di riposo in più, lo possiamo fare ogni 10 minuti finché non vediamo che diventa abbastanza liscio, abbastanza omogeneo. In questo caso, visto che noi facciamo il pan ciabatta oggi, non ci serve, ecco, quindi, quanto è bello liscio, no?
1: Sì, bellissimo.
3: Presenta ancora delle righette, ma poi la natura farà il suo corso. Perché noi che cosa facciamo? Con quel quantitativo di lievito della ricetta che hai dettato prima, lo andiamo a riporre in frigorifero. Questo è il consiglio che io da panettiere do a chiunque lo faccia a casa, nel senso che c'è anche una possibilità di controllare meglio l'impasto se è in frigorifero. Si può fare anche a temperatura ambiente, alzando un pochino quella quantità di lievito. Adesso che arriva il freddo, magari lo mettiamo vicino al termosifone o vicino a un ambiente caldo. Di solito la cucina è abbastanza calda. Oppure si mette in frigorifero, appunto. In
1: Diciamo, il frigorifero forse
3: frigorifero.
1: consente una temperatura più controllata, perché poi le nostre case, quella che è più calda, quella che è più fredda,
3: Esatto,
1: non si sa mai.
3: diciamo, poi va a omogenizzare tutto il processo fermentativo della ciabatta. Quindi in questo caso lo andiamo a mettere in frigorifero, lo copriamo con della pellicola o con un canovaccio. Il contenitore è essenziale per dare la forma. In questo caso questo è utile per impastare. Va bene anche un contenitore rettangolare o di un'altra grandezza. L'importante è che non sia troppo schiacciata, deve avere un po' la possibilità di crescere in altezza. Quindi, a impasto completato, lo andiamo a riporre e lo facciamo riposare.
1: E allora, mentre riposa, ti faccio una domanda che esula un po' dal pane. Di quanti metri quadri è fatto il tuo forno?
3: Quanti?
1: Di quanti metri quadri è fatto il tuo forno?
3: Allora, il mio forno sono circa 90 metri quadri di cucina, perché noi facciamo gastronomia, pasticceria e zona panificazione, e poi sono circa altri 90 più o meno
1: Sei mai stato in un forno grande 8 metri quadri?
3: Mi è capitato perché a me piace girare e mi piace andare anche a vedere quello che fanno gli
1: E
3: altri
1: allora oggi
3: colleghi
1: ti
3: in giro.
1: portiamo a Milano in un forno piccino picciò. Si tratta di 8 metri quadri e si trova appunto vicino a Porta Venezia. Si chiama Trama, lui è Matteo Trapasso e guardatelo un po' nel servizio di Romolo Napolitano.
4: Ciao, benvenuti da Trama, il micropanificio più piccolo d'Europa. Qui impasto, qui cuocio, lì dietro c'è una cella per far lievitare il pane, qui spezzo e formo e qui lo vendo. Fine. Questo micro panificio è nato nel 2022, un po' per caso, un po' perché lo volevo piccolo, non pensavo così piccolo. Ho trovato questo locale, è stato amore a prima vista. Come vedete è un po' come giocare a Tetris, è tutto fatto fatto a incastro e è tutto sviluppato in altezza, perché ogni centimetro è fondamentale.

0: La scelta di uno spazio così piccolo non è assolutamente legata ai costi, anzi, mi piace sempre ricordare che più piccolo è, più costa, perché in uno spazio grande ci sta qualsiasi cosa, in uno spazio piccolo per forza di cose devi fare o tutto su misura o essere molto fortunato a trovare le cose giuste. Questa è una farina di mais sebano. Oltre a dare croccantezza, dà un aroma e un profumo al pane o alla focaccia che sia, che è una cosa incredibile. Quando la inforno, sento questo profumo di popcorn che è una cosa inebriante. Uso materie prime di piccole aziende agricole per cercare di dar voce a chi solitamente voce non ha. Per quanto riguarda le farine, uso solo farine biologiche macinata a pietra. Questo il progetto, questo negozio deve essere unione con il cliente, con gli impasti, con chi produce tutto quello che arriva qua dentro. Il pane è il simbolo per antonomasia dell'unione. L'idea di spezzare una pagnotta di pane insieme, tagliare il pane a tavola, secondo me è un momento magico. La clientela in generale di Trama è estremamente variegata. Ci sono abbastanza persone anziane che vengono a prendere il pane. Ogni tanto mi fanno anche emozionare perché mi dicono che mangiando il mio pane o gli riporto a un ricordo che non provavano da tanto tempo, oppure grazie al mio pane capiscono cosa hanno mangiato prima. E questa è una grandissima soddisfazione per una persona che è abituata per 60 anni allo stesso tipo di prodotto. Arrivare e cambiare mentalità è una grandissima vittoria. Il profumo è una cosa. Ogni pagnotta è una scoperta.
1: Ogni pagnotta è una scoperta, dice Matteo Trapasso. Sei d'accordo? E fare il pane in casa forse ci aiuta a scoprirlo ogni volta?
2: Assolutamente sì, e oltretutto io da quando ho a che fare con la materia del panettiere mi rendo conto tantissimo che ti lega veramente tanto all'ambiente, cioè quando senti un tipo di umidità, un tipo apri la porta per uscire di casa e senti già l'aria com'è cambiata perché hai poi un legame diretto con la natura, perché poi ovviamente quando c'è magari un'umidità, una temperatura, cambia anche l'umore, la forma, il sapore e il colore del pane, quindi è.
1: E guardate che bene che è venuto l'impasto nel nostro studio, si vede che è proprio è un bel posto questo qua. No, naturalmente se l'è portato, ha riposato questo,
2: Sì,
1: insomma.
2: questo
1: L'abbiamo già
2: l'abbiamo fatto al
1: preparato.
2: panificio e
1: Beh,
2: ha
1: pazzesco
2: viaggiato.
1: comunque, è cresciuto tantissimo.
2: Sì, beh, ma poi veramente è vivo. Infatti, quando per venire qua gli ho messo la cintura di sicurezza in macchina
1: Certo.
2: perché.
1: In sicurezza anche gli impasti.
2: Allora, qui in questo caso noi lo facciamo inserendolo nel forno. Abbiamo una spianatoia. In un forno di casa possiamo fare una cosa analoga utilizzando una teglia. Io in questo caso userò una pala, però se siamo a casa, teglia normalissima con la carta forno. Consiglio nel forno di casa, siccome la ciabatta vuole un buon suolo, quindi una buona cottura sul suolo del pane, di mettere la teglia di metallo a contatto proprio con la struttura del forno, quindi non nell'ultimo diciamo aggancio, ma proprio
1: Nell'ultima
2: appoggiato a
1: posizione.
2: terra. Abbondante farina, qui questa è la cosa stupenda di questo pane, che possiamo dirlo, fare il pane a casa, oltre a una convenienza sotto il punto di vista economico, può essere comunque sicuramente una convenienza sotto il punto di vista della personalizzazione del
1: Beh,
2: prodotto.
1: certo.
2: Quindi è un
1: Possiamo
2: piacere farlo, no?
1: sbizzarrirci.
2: È una soddisfazione. Qui la manipolazione è pochissima perché abbiamo questo impasto, lo lasciamo adagiare e dopodiché con una tagliatina andiamo a fare proprio la forma della ciabatta. Lo giriamo nella farina, ripeto, io in questo caso vado sulla pala, ma possiamo anche andare, vediamo un po' di farina, se no si scotta il forno, possiamo anche andare sulla teglia. E non ha riposi, manipolazioni
1: È già pronto
2: in più.
1: per
2: È già
1: andare in
2: pronto per andare in
1: forno.
2: forno, come farò io adesso.
1: La cosa bella è che è un pane veramente che necessita, cioè sembra magico perché non pare che abbia bisogno di particolari manipolazioni, particolari cose. Allora, pane in forno, noi andiamo in pubblicità. Fra poco vedremo come verrà fuori la nostra ciabatta dal forno, ma con

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
3: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
4: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
5: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
3: È una questione pericolosa.
6: Chi è che cerchi?
7: Gesù di Nazaret.
6: Sono io.
8: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Questa sera, in prima serata.
9: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò!
15: Ultima ora, ladro in fuga.
16: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
17: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
18: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
19: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
20: Ripensi a quello che è successo?
21: Ho fatto delle cose orribili.
22: Ho messo una bomba in chiesa.
23: Una bomba?
24: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
25: E le dico che il nostro amore è davvero...
24: Una bomba!
26: Io vado, papà. Stammi bene.
24: Ma cosa fa?
23: No, io non posso lasciarlo da solo.
8: Finale di stagione per la serie Canonico. Mercoledì in prima serata.

Mensana in corpore sano già di buon mattino con Gianluca Petrucci, personal trainer, che ci sta dando qualche indicazione per la rimessa in forma e per il risveglio muscolare, per stare un pochino in attività anche per i più pigri, anche per chi arriva a casa, ma io mi ci metto per primo, e dice vabbè lo faccio, e poi la tentazione del divano.

0: della poltrona, del sonnellino, di un libro, purtroppo vince. Però possiamo cercare di vincere questa nostra tendenza, anche poco alla settimana, senza esagerare. Piano piano.
1: Infatti, quello che vedremo adesso, prima abbiamo visto degli esercizi per il risveglio muscolare, adesso vedremo degli esercizi che possiamo fare, non dico tutti i giorni, ma

0: Primo esercizio, ci posizioniamo su un fianco, gomito sotto la linea della spalla, gambe raccolte. Faccio vedere due versioni, una standard e una un pochino più semplificata. Gambe raccolte, da qui devo spingere il bacino verso l'alto e poi sollevo la gamba e torno giù. Qui andiamo ad attivare il medio gluteo, questa porzione qui del gluteo, la parte diciamo alta, che aiuta nella stabilizzare quando camminiamo o saliamo le scale, noi attiviamo questo muscolo e ci aiuta anche a prevenire quelle che possono essere problematiche proprio all'anca, al bacino. Quindi è ottimo allenare questo piccolo muscolo.
1: Da mi sembra di capire che ci può anche dare stabilità nell'incedere, nelle cose di tutti i giorni.
0: E quindi diciamo è un ottimo esercizio proprio per prevenire anche infortuni. Questo esercizio possiamo farlo anche in questo modo. Quindi ci sdraghiamo e vado a fare questo. Uno, torno giù. Questo diciamo per lavorare in sicurezza anche a chi ha problemi, per esempio al gomito o alla spalla, che non può stare in quella posizione, possiamo farlo anche così.
1: Come procediamo poi?
0: Poi procediamo un esercizio per gli addominali, dove da schiena a terra possiamo mantenere la testa in appoggio se abbiamo problemi al tratto cervicale, altrimenti testa sollevata, braccia distese in alto, da qui vado a portare indietro il braccio sinistro e distendo la gamba destra. Torno in posizione e cambio lato, quindi è il braccio e la gamba opposta. Per semplificare questo esercizio, come dicevo, possiamo poggiare il tratto cervicale, quindi testa in appoggio, porto un braccio dietro e vado a stendere in alto la gamba. Questo se formo arco lombare può essere un'ottima poi alternativa. E lo andiamo a fare 10 ripetizioni in totale. E qui allineiamo bene gli addominali.
1: Anche per questo non ci sono controindicazioni.
0: No, come dicevo, se avete fastidi al collo, al tratto cervicale, poggiate il capo, così non abbiamo tensioni. E abbiamo anche un altro esercizio dove utilizzeremo un asciugamano. Poggiamo i piedi sotto la linea delle ginocchia, asciugamano al petto. Da qui spingo il bacino verso l'alto, vado a fare due spinte in alto, riporto l'asciugamano al petto e torno giù. Qui attiviamo sia i glutei quando facciamo il ponte, quindi sollevo il bacino, e sia la parte superiore, in particolare la spalla e il tricipite, nella spinta in alto. E questo lo andiamo a fare per un minuto. Quindi spinta, braccia due volte, riporto l'asciugamano al petto e torno giù.
1: Insomma, in questo modo, un pochino alla volta, l'abbiamo detto,
0: possiamo
1: iniziare da un paio di volte a settimana, tuttavia all'inizio, e poi magari cercare di implementare, però sono piccole cose che non ci renderanno maciste, ma che magari ci faranno stare un pochino meglio per quanto riguarda i dolorini. La signora ride, ma qua ben ne sappiamo di dolorini, eccetera. Gianluca, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie per gli esercizi che ci hai proposto. Noi ci proveremo anche nel nostro studio un pochino
0: a
1: fare il nostro. Nel frattempo grazie perché ci insegni come tutti i giorni possiamo migliorare qualcosa della nostra vita. Buon allenamento,
0: grazie.
1: Buon lavoro e ritorniamo al lavoro manducatorio perché il pane è in forno ancora. Federico Stocchi, a che punto siamo? Perché qua sentiamo tutti un profumo, qua da una parte alleniamo, dall'altra mangiamo, poi di nuovo alleniamo.
2: Allora, ti ho aspettato per il momento migliore.
1: Questo
2: perché
1: è il clou.
2: Questa è proprio la parte migliore del processo, no? Quando diciamo ogni pagnotta.
1: Ma
2: ogni
1: che meraviglia!
2: Prodotto. A me piace poi quando viene così rustico.
1: Bellissimo.
2: Allora, diamo una tagliata, vogliamo vedere com'è, faccio una cosa.
1: Che stai facendo col
2: che
1: coltello?
2: È una chicca molto, quando l'ho imparata anch'io dai miei maestri, mi ha aperto un mondo. Quando a volte, è ovvio per curiosità, uno vuole tagliare il pane prima possibile dopo che l'hai fatto, dopo che sei stato dietro all'impasto per delle ore, tagliandolo col coltello subito da caldo rischiamo di rovinare la mollica. Quindi lo immergiamo nell'acqua, così, e poi no. Caso faccio piano piano che un pochino
1: tra l'altro è molto scenico, fatelo a casa in modo tale che tutti vi chiederanno ma com'è che lo fai, com'è che immergi il coltello nell'acqua. Questi sono i segreti di Federico.
2: Eccolo qua, guarda che bella
1: mollica. Ma che
2: mollica.
1: Bello, Vediamo non solo la morbidezza, ma proprio i buchi, l'alveolatura, come dicono quelli bravi, è bellissimo.
2: Esatto, sì, quando più o meno abbiamo questa alveolatura a nido d'ape così bella,

0: vuol dire che abbiamo fatto le cose fatte bene. E come hai visto, è veramente un prodotto per cui dobbiamo avere solo pazienza, perché non ha una manipolazione così eccessiva, però che ci dà dei grandi risultati.
1: Anche in questo caso, come dicevamo prima con Gianluca Petrucci, con il nostro personal trainer, anche in questo caso non pensiamo di fare chissà che, ma vediamo che in maniera semplice, poco alla volta, riusciamo a ottenere meravigliosi risultati, e anche per questo cercheremo di metterci alla prova per primi. Ma nel frattempo noi apprendiamo da quelli bravi, perché hai vinto un premio, Federico, quest'anno.
0: Sì, quest'anno, diciamo, io sono sempre abbastanza umile, però ogni tanto...
1: Te l'ho chiesto io, quindi puoi dirlo.
0: È deformazione professionale, purtroppo. Però sì, io dico abbiamo perché poi nell'ambiente forno ognuno fa il suo, no? È come un team, come fosse veramente una scuderia. Però, diciamo, quest'anno tra i migliori 10 panificatori giovani ci sto anche io, per la ricerca tecnica, come special skill, così è scritto. Quindi... ho ricevuto un premio per queste cose qui, proprio perché sono un capoccione, mi piace stare sempre alla ricerca dei modi migliori, sia sotto il punto di vista tecnico, ma sia sotto il punto di vista evolutivo del grano e di tutta la materia prima che
1: e noi ti facciamo i complimenti, i migliori auguri e i migliori premi. Grazie. A Federico Stocchi, il forno degli amici.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
6: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
8: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
9: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
8: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
9: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
0: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, oggi alle 9:30.

Lunedì, al nord c'è l'anticiclone Caronte. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il caldo intenso e afoso con picchi di 37-40 gradi Celsius e temporali sparsi al nord-ovest. Al centro, Caronte surriscalda le regioni. Dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sparsi su Toscana, Lazio e Appennini in genere. Al sud, c'è l'anticiclone africano Caronte. Giornata stabile e prevalentemente soleggiata su tutte le regioni. Attesi alcuni temporali sugli Appennini. Caldo fino a 33-34 gradi. AFA. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli carissimi, trasmettiamo questa diretta televisiva nell'anno in cui la Chiesa celebra l'800° anniversario della morte del serafico padre Francesco d'Assisi. Questa Chiesa tenuta dai padri Cappuccini. Ci donano il loro saluto, il Signore vi dia pace. Questa pace arrivi in modo particolare a tutti coloro che ci seguono tramite la televisione, in modo particolare agli ammalati, agli anziani, ai carcerati. Per partecipare degnamente a questi divini misteri nel giorno in cui la Chiesa celebra i santi apostoli Pietro e Paolo, riconosciamo con umiltà di cuore ogni nostra umana povertà.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli

peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

0: Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a

0: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
0: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
0: Magnificate con me il Signore, esultiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
0: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà dal mio male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

cari fratelli e sorelle, lo abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale: il Signore ci ha liberato da ogni paura. E questo tema ritorna in tutte le letture che la Chiesa oggi ci ha consegnato. Già nella prima lettura, negli Atti degli Apostoli, abbiamo ascoltato come quell'angelo arriva in carcere e libera Pietro da quei lacci umani, da quei lacci malefici che volevano impedire la predicazione del Vangelo. Proprio lì il Signore, tramite l'angelo, libera Pietro miracolosamente e lo fa andare in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo del Cristo risorto. Il Salmo responsoriale ce l'ha fatto ripetere: il Signore mi ha liberato da ogni paura. E San Paolo, nella seconda lettura, ci ha consegnato quella frase famosa ed importantissima che ognuno di noi dovrebbe dirsi ogni giorno: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Sì, cari fratelli e sorelle, perché se ogni giorno combattiamo la buona battaglia, la corsa la completiamo, ma tutto ciò può avvenire solo se conserviamo nel cuore la fede, quel dono più grande, quel dono più bello che il Signore fin dall'eternità ci ha donato e che nel battesimo ci è stato riconsegnato in modo pieno. E allora, se tutto ciò lo vivremo ogni giorno nella nostra vita, potremo dire, come ha detto Pietro nel Vangelo, quando Gesù rivolge quella domanda: chi dice la gente che io sia? E poi cambia: ma voi chi dite che io sia? Simon Pietro risponde in modo breve ma coinciso: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Non c'è, cari fratelli e sorelle, professione di fede più bella, più grande, più piena di dire queste paroline: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tu sei davvero colui che mi libera da ogni laccio di morte. E abbiamo sentito, San Matteo nel Vangelo ha continuato dicendo a Pietro, Gesù dice: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, ma tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Il Signore ci dà questa forza di sciogliere, di liberarci dai lacci della morte, dell'errore e del peccato, per farci vivere sciolti nel suo amore, in quell'amore crocifisso, in quell'amore che ogni giorno continua a dirci: io ti voglio bene, io ti amo e continuo ad amarti per sempre. Allora San Pietro e San Paolo oggi ci insegnino proprio questa libertà del cuore, cari fratelli e sorelle, per essere anche noi colonne portanti della Chiesa nel 2026, nel terzo millennio, perché ogni uomo, ogni donna che ci incontri possa dire: tu sei volto di Cristo, tu sei colui che tramite Gesù Cristo porta libertà, scioglie i lacci del peccato e della morte e dona verità piena, amore vero.

0: Ed ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,

0: unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo la Scrittura, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, ed il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato, ed ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo.
2: Preghiamo insieme. Accresci la nostra fede, Signore.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa e fa che il popolo cristiano sotto la sua guida progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci di vivere gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
1: In un momento di silenzio affidiamo al Signore tutte le intenzioni che ci portiamo nel cuore.

0: Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertano l'urgenza di annunciare ad ogni creatura Cristo, Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagni, o Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito
0: In alto i nostri cuori.
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costituì la chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e, associati nella venerazione del popolo cristiano, condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.

La notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione ed ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Pietro e Paolo, il serafico padre San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, per questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te,

hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione vera e fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, tua potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, o Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare, saldi nel tuo amore, un cuor solo ed un'anima sola. Per Cristo nostro Signore. Prima di rivolgere la nostra preghiera al Santissimo Crocifisso, una preghiera particolare oggi per Papa Leone, nel giorno in cui celebriamo i Santi Apostoli Pietro e Paolo, lui che ci guida come Pietro sulla barca della Chiesa, possa essere perseverante nella fede, nella speranza e nella carità. O Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio, che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre Cristo ai fratelli.
1: Amen.
0: Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, Santa Messa con Papa Leone XIV e benedizione dei palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. In diretta dalla Basilica di San Pietro, oggi alle 9.30.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like this, feel like.
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

Io penso di essere stato un bambino normale come tutti, positivo e sorridente, non un trascinatore di popoli, però uno che stava

Si facevano le squadre per cui i più forti e i talentuosi venivano automaticamente nominati capitani e spettava loro selezionare i giocatori per fare le squadre. Ovviamente in ordine di importanza, no? Per cui prima ci si spartiva i cavalli buoni a scemare. Ecco, io ero nel gruppo a scemare, quindi io mi piazzavo davanti e aspettavo che succedesse qualcosa e quando arrivava il pallone gli andavo dietro. Mentre stiamo giocando, fa capolino un personaggio nuovo, no? Che con la veste, con il saio francescano, che si presenta come frate Alceo, che è il nuovo responsabile dell'oratorio. Chiede di poter giocare a calcio con noi. Mentre noi stiamo giocando e Frate Alceo gioca in difesa nella mia squadra, io sono in attacco, succede che lui mi chiama la palla, no? Come fanno i giocatori, no? E mi chiama per nome. E dice Andrea. E io resto un attimo, come dire, tramortito. Perché non mi aspettavo, no, questa chiamata. Tant'è vero che mi giro per vedere se ci fosse un altro Andrea dietro di me a cui effettivamente era rivolto il passaggio. Dico questo perché? Perché non era mai successo che qualcuno mi chiamasse il pallone. La sera in cui io ho detto ai miei genitori che sarei andato in seminario, non l'avevo pensata proprio bene. Una sera, in un contesto abbastanza surreale, perché c'era una partita di calcio in televisione, nell'intervallo io ho pensato di dire loro questa notizia, no? Credendo che la cosa si sarebbe chiusa in quei 15 minuti. Mia mamma, che ha mescolato pianto e il sorriso, insomma, gioia e dolore contemporaneamente. Mio papà non ha profuso troppe parole, è rimasto abbastanza fermo, in silenzio, e ha detto: "Guarda, io non condivido la scelta che fai, io questo lo sapevo benissimo, però la vita è la tua, fanne quello che vuoi. E buon cammino." Io con i miei amici abbiamo iniziato a frequentare la messa e a fare i chierichetti. A questo gruppo viene rivolto un invito a un ritiro, una parola incomprensibile per noi dell'epoca, che fondamentalmente era una piccola vacanza. Partiamo su un pulmino, un Ducato, perché eravamo in 6-7, un gruppetto così. Un viaggio della speranza, come quelli che si facevano una volta, un giorno, no, di questo giugno del 96, mentre siamo ad Assisi e c'è un momento nella basilica, no, stavamo visitando, facciamo una preghiera insieme e un'idea. No? Guardando a quello che avevo intorno a me, e a chi avevo intorno a me, soprattutto il mio amico Frate Alceo, un pensiero trapassa la mente e il cuore, no? E il pensiero è: ma io nella vita voglio diventare così. E perché mi sembrava la possibilità più autenticamente umana e bella e entusiasmante di vivere la vita. Inizio l'università. Resto colpito da alcuni incontri che faccio tra la biblioteca, le aule di lezione, con alcune persone. Col tempo scopro che tutte queste persone, amiche fra di loro, appartengono al movimento di Comunione e Liberazione. Una
realtà di cui

sapevo ben poco, non avevo mai sentito parlare di Giussani e non sapevo niente di che cosa facesse CL. Sapevo qualche cosa che avevo un po' respirato qua e là nei corridoi per l'università, tendenzialmente cose che non la rendevano interessante. Ma loro, cioè quelle facce, per me erano interessanti. Febbraio del 2005, giornata fredda e piovosa a Milano. Quel giorno lì, a causa della pioggia, io vado all'università non con la bicicletta come al solito, ma con la metropolitana. Sulla via del ritorno, mentre vado in Piazza del Duomo per prendere la metropolitana, scopro che c'è qualcosa in corso. Sono i funerali di Don Giussani. La gente ha un volto addolorato ma sereno. Ascolto l'omelia del cardinal Ratzinger, resto colpito da quello che lui racconta e fra me e me penso, comunque sto Giussani doveva essere un personaggio interessante. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Del giorno dell'ordinazione e del giorno successivo della prima messa in parrocchia, devo dire, non ho troppi ricordi, perché è stata 2 giorni a intensità elevatissima. La consapevolezza con cui sono entrato in Duomo la definirei in poche parole, no? Dicendo, ma la mia vita appartiene a te. Punto. La Chiesa è una vita che è fatta di corpo e che è fatta di anima, no? E entrambe hanno bisogno di essere alimentate e sostenute. Proprio come succedeva nei Vangeli, no? Per cui i primissimi che hanno incontrato in Gesù la vita non hanno potuto desiderare altro che andargli dietro giocandosi in tutto quello che avevano, no? E come dice, no, Pietro quando chiede a Gesù: ma noi abbiamo lasciato tutto, no? I nostri beni. Ma la vera domanda che dovremmo farci è: ma che cosa hanno incontrato di bene ancora più grande che valesse la pena per loro di mettere in condivisione i propri beni economici, cioè che uno vedendo un bene dà quello che ha, no? Perché come può, perché anche altri possano prenderne parte. Sono contento della vita,

0: Fratelli e sorelle, riuniti attorno all'altare del Signore, celebriamo con gioia le sovrabbondanti ricchezze della grazia, riversate sulla Chiesa universale attraverso i santi apostoli Pietro e Paolo. Come loro, anche noi ci riconosciamo peccatori e imploriamo con fiducia la misericordia di Dio. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres,
1: quia peccari nimis, cogitazione

0: A reading from the Acts of the Apostles.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo. Ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé, davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si aspettava». Parola di Dio.

0: Lettura della seconda carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero, e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma. L'uno scelto da Gesù come pastore del suo gregge e l'altro eletto come apostolo delle genti. In loro veneriamo due colonne della Chiesa. Pietro, custode del popolo di Dio. Molte volte nel Nuovo Testamento ci appare impegnato a conservare la comunione tra i fratelli. È lui che sul lago di Galilea, dopo una notte di lavoro apparentemente inutile, dice al Maestro: «Non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E riprende il largo, portando anche gli altri con sé. È ancora lui che, mentre molti si allontanano dal Signore dopo il duro discorso sul pane di vita, dice al Messia: «Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». E rimane insieme agli altri undici. È sempre lui che a Cesarea riconosce in Gesù il Figlio di Dio e si fa voce di tutti nella professione dell'unica fede, come abbiamo sentito nel Vangelo. Anche dopo la risurrezione sulle rive del lago, è il primo a raggiungere il Cristo, gettandosi in acqua e precedendo gli altri a nuoto per rinnovare umilmente il suo amore e ricevere la conferma della sua missione. E a tale missione Pietro rimane fedele, anche quando, ad esempio, a Gerusalemme la questione dell'ammissione al battesimo dei pagani non circoncisi rischia di spaccare la comunità. Egli riunisce i fratelli, li ascolta e alla fine, guidato dallo Spirito Santo, prende la decisione, conservando la comunione e inaugurando una stagione nuova per l'intero popolo di Dio. «Crediamo», afferma, «che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati come loro». Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto. Durante la passione rinnega il Maestro, per poi piangere sincere lacrime di pentimento. E Paolo stesso, in circostanze diverse, gli rimprovera l'incoerenza di alcuni suoi comportamenti. Sa però riconoscere i propri sbagli e ravvedersi, senza scoraggiarsi e senza venir meno alla missione di annunciare il Vangelo e radunare il gregge di Cristo fino al martirio che subisce proprio qui a Roma, non lontano dal luogo in cui ci troviamo. Questa fedele e paziente sollecitudine per l'unità è ben espressa dal simbolo delle chiavi, con cui spesso lo identifichiamo. Una chiave, infatti, non abbatte le porte, ma le apre e le chiude, ricercando al loro interno le leve giuste e accompagnandone i movimenti, perché i blocchi si sciolgono, i paletti scorrano e i battenti ruotino liberamente sui cardini, unendo gli ambienti e facendo di tante stanze isolate un'unica casa accogliente. Allo stesso modo, la comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita. Potremmo leggere in questa prospettiva il compito affidato dal Signore a Pietro e ai suoi successori, a beneficio di tutto il popolo santo di Dio: ascoltare con il suo aiuto le voci di ciascuno, discernere le ispirazioni, condurre i cammini,
correggere gli errori, istruire

incoraggiare, esortare e accompagnare i fratelli affinché, docili all'azione del medesimo Spirito, cooperino alla salvezza gli uni degli altri e dell'intera umanità. L'esempio di Pietro, però, è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità, mettendo Dio al centro della propria esistenza e rendendosi vicino ai fratelli, attento alle loro vicende e ai loro bisogni, per vivere con loro nella carità e così portare a compimento l'annuncio del Vangelo. E questo è anche l'insegnamento di Paolo, l'altro grande apostolo che oggi celebriamo, annunciatore instancabile della buona notizia. Anche lui ha dei simboli distintivi, il libro e la spada, strettamente uniti tra loro. Lo spiega bene l'autore della lettera agli Ebrei, che scrive: «La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, capace di penetrare fino al punto di divisione dell'alma e dello spirito e di discernere i sentimenti e i pensieri del cuore». E ciò che Dio ha operato nel cuore del giovane Saulo, conquistandolo e portandolo prima a convertirsi al Vangelo, assumendo un nome nuovo, poi ad annunciarlo in tutto il mondo e infine a testimoniarlo, come Pietro, in questa stessa città, fino al dono della vita. L'Apostolo delle genti si è lasciato trasformare dalla potenza della parola di Dio, che lo ha sottratto alla violenza per condurlo sulla via dell'amore. Sant'Agostino, commentando la sua conversione e la sua missione, diceva: «Mentre andava a Damasco, con il cuore fremente di minacce e di stragi, fu chiamato per nome e gettato a terra dalla voce celeste, cioè dal Verbo che lo chiamava». E aggiungeva: «Dio prese il persecutore della Chiesa e ne fece un messaggero di pace, gli perdonò tutti i peccati e lo collocò in un ministero dove egli avrebbe potuto perdonare i peccati altrui». Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca, ornate da croci, esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia. Con questi sentimenti ho la gioia di rivolgere il mio cordiale saluto ai membri della delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, inviata dal carissimo fratello Sua Santità Bartolomeo e guidata da Sua Eminenza Immanuel, metropolita di Calcedonia. Preghiamo i santi Pietro e Paolo perché ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore. È la strada che Lui ha tracciato, ciò per cui ha pregato il Padre nell'ultima cena, la meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.

0: I diaconi prendono dalla confessione dell'Apostolo Pietro i palli, collocati sulla tomba del Principe degli Apostoli ai primi vespri della solennità, che il Santo Padre benedirà e imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti.
1: From the tomb of the Prince of the Apostles, where they were placed during first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the palia and will impose them on the new metropolitan archbishops.

Fratelli e sorelle, sostenuti dall'intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, che hanno testimoniato con la vita la novità del Vangelo di Cristo, eleviamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa e per il mondo intero.

Preghiamo per il popolo santo di Dio. Il Signore degli Apostoli sostenga Papa Leone nel presiedere la Chiesa nella carità. Confermi nel loro servizio i vescovi, i presbiteri e i diaconi e faccia crescere nella concordia il popolo che si è acquistato con la sua croce.

Preghiamo per i nuovi arcivescovi metropoliti. Il pastore grande delle pecore rinsaldi i nuovi metropoliti nella comunione con il successore di Pietro, avvolga il loro ministero con il vincolo della carità e li confermi nella sollecitudine pastorale per il gregge. Preghiamo per quanti lavorano per costruire la pace. Il giudice della storia ispiri nella Chiesa e nel mondo persone di pace, doni la forza di annunciare l'amore come unica via per raggiungere la concordia e rafforzi il dialogo e la solidarietà tra i popoli.

0: Preghiamo per i missionari del Vangelo. L'inviato del Padre, ravvivi l'opera dei testimoni del Vangelo, susciti annunciatori autentici della sua parola e doni a tutti il coraggio e il fondamento della fede.
1: Sa pananampalataya.

a questa Eucaristia. L'agnello immolato e vivente sorregga con il suo amore coloro che si nutrono del pane del cielo, rafforzi l'unità del suo gregge e doni a tutti la perseveranza in una vita santa.

Padre, che hai voluto edificare la tua Chiesa sulla testimonianza evangelica degli Apostoli Pietro e Paolo, ascolta la nostra preghiera e conferma in noi la fede perché, generati a vita nuova nel tuo Spirito, sentiamo l'urgenza di annunciare la presenza nel mondo del tuo regno di salvezza. Per Cristo nostro Signore.

0: questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
1: Ripensi a quello che è successo?
2: Ho fatto delle cose orribili.
3: Ho messo una bomba in chiesa.
0: Una bomba?
4: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
4: Una bomba! Come? Una bomba!
6: E vado, papà. Stammi bene.
4: Ma cosa fa?
0: No, io non posso lasciarlo da solo.
7: Finale di stagione per la serie Canonico. Mercoledì in prima serata.
8: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
9: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
8: Eh sì,
9: ma questa è speciale.
8: È la granita siciliana a senso freddo.
9: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
9: Freddo, eh?
8: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
12: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
13: Come ne è uscita?
14: Pare di fuca. Il mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima.
15: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
16: Pave di fuca ti cambia davvero la vita.
17: Il buongiorno ti darò!
18: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
19: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
20: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio.

0: spazio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te.

0: La pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
2: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
3: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
4: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
2: È una questione pericolosa.
5: Chi è che cerchi?
6: Gesù di Nazareth.
5: Sono io.
7: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Questa sera, in prima serata.
8: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la fede oltre ogni confine. L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di Amare. Mercoledì, finale di stagione per la serie Canonico. Giovedì, un incontro straordinario che cambia il cuore, qualcosa di inaspettato. Venerdì, la vita di Pier Giorgio Frassati nel film Se non avessi l'amore. Sabato, la speranza oltre ogni confine, il film Welcome. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Orchidea nera. Buona visione.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

La chiesa più importante della cristianità, la Basilica di San Pietro, è anche il più grande edificio religioso del mondo cattolico, con una superficie di 23.000 metri quadrati, capace di ospitare al suo interno oltre 20.000 persone. Quella che vediamo oggi, la chiesa che tutti conoscono, venne costruita in poco più di un secolo, a partire dall'inizio del Cinquecento. Un'avventura artistica e spirituale senza precedenti, che coinvolse più di 20 pontefici e grandissimi artisti, da Bramante a Raffaello, da Michelangelo a Bernini. Non fu una storia lineare, perché la costruzione della nuova San Pietro comportava la distruzione di una delle più antiche basiliche romane, eretta all'inizio del IV secolo sotto Papa Silvestro e per volere di Costantino sull'area del Circo di Nerone, e di una necropoli dove la tradizione vuole che San Pietro, il primo degli apostoli di Gesù, sia stato sepolto dopo la crocifissione. Non è un caso, infatti, che pur adottando progetti e soluzioni architettoniche diverse, i papi del Rinascimento e del Seicento non si discostarono mai dalla tradizione che poneva al centro della chiesa la tomba dell'Apostolo. La costruzione della San Pietro che conosciamo oggi ha avuto più fasi, corrispondenti ognuna al nome di un artista e di un grande papa. Il 18 aprile del 1506, Giulio II, Giuliano della Rovere, pose la prima pietra della nuova basilica, che venne consacrata da Urbano VIII Barberini 120 anni dopo, nel 1626, quando la facciata fu completata con la messa in opera di statue colossali. Progettata da Carlo Maderno, la facciata della nuova San Pietro porta nella grande iscrizione al di sotto del timpano il nome di Paolo V Borghese e la data del 1612. Lunga 115 metri e alta 45, si caratterizza per le gigantesche colonne che inquadrano gli ingressi e la loggia delle benedizioni. Ai lati, in alto,

i due orologi realizzati nel 1785 da Giuseppe Valadier. In cima le grandi statue di Gesù, di Giovanni Battista e degli Apostoli. Il vastissimo interno, ricco di opere d'arte, si articola in tre navate divise da robusti pilastri sui quali si aprono archi a tutto sesto. La navata centrale è alta 46 metri e lunga quasi 200. Le acquasantiere di Agostino Cornacchini del 1722, 2 metri d'altezza, danno un'idea delle dimensioni della chiesa. All'edificazione della nuova chiesa si alternarono in più di un secolo alcuni tra i maggiori artisti e architetti italiani: Bramante, Raffaello, Giuliano e Antonio da San Gallo, Baldassarre Peruzzi, Pirro Ligorio, Il Vignola, Giacomo della Porta, Domenico Fontana e Carlo Maderno, solo per fare alcuni nomi. Ma la forma che ha preso la Basilica di San Pietro si deve principalmente a due dei più grandi protagonisti della storia dell'arte, Michelangelo Buonarroti e Gian Lorenzo Bernini. A metà del Cinquecento Paolo III Farnese, il Papa del Concilio di Trento, chiama Michelangelo, che aveva appena completato la grande parete della Sistina con il Giudizio Universale. Il Papa, che gli aveva chiesto la sistemazione di Piazza del Campidoglio e la progettazione del grande palazzo di famiglia, Palazzo Farnese, lo invita a presentare un progetto per la nuova San Pietro. Siamo nel 1546. L'artista ha 71 anni, ma ha già lavorato per la Basilica quasi mezzo secolo prima, realizzando, appena 23enne, nel 1498, il suo capolavoro, la Pietà, che oggi si trova nella prima cappella della navata destra e che era stata accolta da tutti come un vero e proprio miracolo. «È un miracolo», scrive Vasari, «che un sasso, da principio senza forma nessuna, si sia mai ridotto a quella perfezione che la natura a fatica suol formar nella carne». Chiamato a ripensare l'intera chiesa, la cui edificazione procedeva a rilento, Michelangelo non lavora un progetto unitario, ma interviene in più parti, definendone la struttura. Demolisce il braccio meridionale e traccia il disegno del transetto sinistro, che poi sarà replicato sul lato destro. Poi inventa un ambulacro che ruota attorno al centro della basilica. Ci vorranno alcuni decenni perché la chiesa prenda la sua forma attuale, ma la San Pietro di oggi è, nella sostanza, quella pensata allora da Michelangelo. L'artista fiorentino riempie i piloni della crociera perché sostengano meglio il peso della cupola, 42 metri di diametro, vero centro di tutta la struttura. Trasforma la basilica in una grande rampa di lancio per la cupola, che diventerà il simbolo di San Pietro e di Roma stessa. Ma alla sua morte, nel 1564, la costruzione è ancora ferma al tamburo. I lavori furono completati da Giacomo della Porta e Domenico Fontana nel 1593, con la messa in opera della calotta e della lanterna. Le cronache raccontano di un colossale cantiere con oltre 800 operai che lavoravano anche di notte. Da allora, la cupola, il cupolone come viene chiamato, svetta su Roma fino a 130 metri d'altezza. All'interno della basilica, i lavori vengono completati tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, per impulso di Clemente VIII Aldobrandini e di Camillo Borghese, Paolo V, Papa dal 1605.
l'architetto

Carlo Maderno, che intanto lavora alla facciata, abbandona l'idea della pianta centrale, che era stata di Michelangelo e prima ancora di Bramante, e decide di allungare la chiesa. Ma la pianta longitudinale comporta l'abbattimento della basilica costantiniana, di cui era già stato demolito il presbiterio. Le nuove demolizioni coinvolgono il tetto della navata centrale, le cappelle, gli oratori, il portico con gli affreschi e i mosaici, il quadriportico con le tombe di papi e imperatori, la loggia delle benedizioni e il vecchio campanile recentemente restaurato. L'ultima messa viene celebrata in quel che resta della basilica il 15 novembre del 1609. Maderno pone mano alla confessione sotto l'altare maggiore, il luogo più sacro della chiesa, quello che introduce alla tomba di Pietro. Intanto si lavora alle navate, compiute nel 1614. La nuova San Pietro è pronta. L'antica basilica, quella in cui avevano trovato rifugio nobili e senatori quando Totila era entrato a Roma nel 546 e dove Carlo Magno era stato incoronato imperatore nella notte di Natale dell'Ottocento, non c'è più. Oggi la chiesa del IV secolo si può solo immaginare. Due dipinti esposti nelle grotte vaticane la mostrano com'era. Una grande aula a cinque navate con capriate lignee. Di quella chiesa qualcosa si è conservato. La porta del filarete, per esempio, fusa nel bronzo a metà del 400 per volere di Eugenio IV, che appare nel battente centrale mentre riceve le chiavi da San Pietro, venne posizionata nel 1619 nel varco centrale della nuova chiesa. Più antica era la Navicella degli Apostoli, il mosaico realizzato su disegno di Giotto che si conserva nell'atrio, frutto di una ricomposizione di fine Seicento con parti completamente rifatte. Di Giotto era anche la grande pala che stava sull'altare maggiore dell'antica basilica, il polittico Stefaneschi, dipinto su entrambe le facce per celebrare il principe degli apostoli e primo papa. Un capolavoro della storia dell'arte, sopravvissuto alla distruzione della chiesa, che si conserva ai Musei Vaticani. Anche il San Pietro in cattedra, veneratissimo, il piede consumato dai baci e dalle carezze dei fedeli, è una sopravvivenza di un lontano passato. Si è pensato che fosse del V secolo. In realtà è più tardo, forse duecentesco, forse di Arnolfo di Cambio. Non ha mai lasciato il suo posto, testimone impassibile della storia della Basilica. Dopo la consacrazione, la chiesa venne completamente rinnovata. Artefice di quel rinnovamento è Gian Lorenzo Bernini, che ha indirizzato la decorazione secondo il nuovo gusto barocco, con un estro da regista e un talento di scenografo.

0: chiamarlo fu il Papa Maffeo Barberini, asceso al soglio di Pietro nel 1623 col nome di Urbano VIII. La prima commissione nel 1624 interessa il luogo più sacro della Chiesa, l'altare maggiore sopra la tomba di Pietro, intorno a cui viene innalzato il baldacchino. La soluzione di Bernini è un colpo di genio. Lo scultore evita il classico ciborio a forma di tempio, tipico delle chiese medievali, e sceglie una struttura aerea, leggera, che evoca i baldacchini delle processioni devozionali. Le frange, scolpite nel bronzo, sembrano di stoffa e paiono mosse dal vento. Le colonne tortili citano quelle dell'antica basilica, che si credeva provenissero dal Tempio di Salomone a Gerusalemme. Su di esse si arrampicano tralci di vite e intorno svolazzano le api, emblema dei Barberini. La copertura, aperta, è ideata da Francesco Borromini, geniale collaboratore e futuro rivale di Bernini. Nel 1629 Bernini, che ha solo 30 anni, è il primo architetto di San Pietro. Deve decorare l'ottagono, il grande spazio che circonda l'altare. Nei colossali pilastri che sostengono la cupola, apre delle nicchie in grado di ospitare delle grandi sculture realizzate da alcuni dei migliori artisti di quegli anni. La Sant'Elena di Andrea Bolgi, la Santa Veronica, capolavoro di Francesco Mochi. Il Sant'Andrea di François Duquesnoy e il Longino, il soldato romano che trafigge Gesù, riconoscendolo poi come figlio di Dio, dello stesso Bernini. Al di sopra, le reliquie corrispondenti tra le più importanti della cristianità: il velo della Veronica, il frammento della croce per Sant'Elena, inquadrate dalle colonne tortili della chiesa antica che dialogano con quelle del baldacchino. Un insieme concepito con sapienza che unifica uno spazio vasto ed eterogeneo. Negli stessi anni Urbano VIII chiede a Bernini la propria tomba, che verrà realizzata con ben 16 anni di anticipo sulla sua morte. Viene collocata a destra dell'abside e prende il posto di quella che Guglielmo Della Porta ha scolpito qualche decennio prima per Paolo III Farnese, spostata a sinistra. Qui Bernini innova la tipologia del monumento funebre con materiali diversi: il bronzo scuro e dorato per le figure del Papa e della morte, il marmo bianco per le allegorie. Insieme al colore fa irrompere il dramma e l'epigrafe si trasforma in un evento macabro, con la morte stessa intenta a scriverla. Mentre lavora all'ottagono nel 1633, Bernini disegna un altro monumento, quello dedicato a Matilde di Canossa. Ardente sostenitrice del papato, in un medioevo segnato dalle guerre tra papa e imperatore, nel rigido inverno del 1077 la contessa aveva umiliato Enrico IV di Franconia, costringendolo a trascorrere 3 notti al gelo prima di aprirgli le porte del proprio castello, dove avrebbe incontrato il Papa Gregorio VII. L'episodio è ricordato nel sarcofago che sta ai piedi della grande statua.
1: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
2: Ripensi a quello che è successo?
3: Ho fatto 3 cose orribili.
4: Ho messo una bomba in chiesa.
5: Una bomba?
6: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
7: E le dico che il nostro amore è davvero...
6: Una bomba! Come? Una bomba!
8: E vado qua, stammi bene.
6: Ma cosa fa?
9: No, io non posso lasciarlo da solo.
5: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata.
8: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
9: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
10: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
11: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
9: È una questione pericolosa.
12: Chi è che cerchi?
13: Gesù di Nazareth.
12: Sono io.
5: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Questa sera, in prima serata.
0: Col tempo la basilica si arricchisce di opere d'arte. Un esercito di santi e di virtù, in stucco, scorta il fedele lungo le navate. Intanto si lavora ai mosaici, all'interno della cupola e nelle cupole minori, sulla base di cartoni di grandi artisti, tra cui il Cavalier d'Arpino, Pietro da Cortona e Francesco Trevisani. Vengono riprodotte a mosaico le pale degli altari, che l'umidità stava deteriorando. Tra di esse, alcuni capolavori della pittura. La Trasfigurazione di Raffaello, l'ultima comunione di San Girolamo del Domenichino e la Santa Petronilla del Guercino. Oggi nella chiesa non c'è neanche una tela, solo mosaici per oltre 10.000 metri quadrati. Di metà 600 è anche la grandiosa pala in marmo di Carrara di Alessandro Algardi, che racconta l'episodio di San Leone Magno che ferma Attila grazie all'intercessione degli apostoli Pietro e Paolo. A commissionarla all'artista era stato Innocenzo X, il successore di Urbano VIII. Papa Panfili si rivolse all'Algardi anche perché non amava Bernini, che dovrà attendere più di 10 anni prima di ricominciare il suo lavoro nella chiesa. Anche se la grande statua equestre con la visione di Costantino, che si trova alla base della Scala Regia all'ingresso del Palazzo Apostolico, fu una sua commissione, sebbene l'artista la portò a termine anni dopo, durante il pontificato di Alessandro VII. Sarà proprio il senese Papa Chigi, colto e sensibile patrono delle arti, a richiamare Bernini, che con la cattedra di San Pietro, messa in opera tra il 1656 e il 1665, completa la sistemazione dell'abside. Bernini colloca il trono bronzeo sul fondo della chiesa e inserisce al suo interno la preziosa reliquia della cattedra di Pietro, in realtà un manufatto del IX secolo. Intorno ad esso costruisce una complessa macchina scenografica, dove la cattedra sembra levitare tra nuvole di stucco dorato, sorretta da 4 dottori della chiesa. La luce reale che entra dal finestrone potenzia la luce teatrale, fittizia, dei raggi dorati, dello stucco, del bronzo, un fuoco d'artificio dove realtà e finzione si fondono. Qualche anno dopo, sempre per Alessandro VII, Bernini realizza il suo capolavoro, un monumento funebre col quale porta la rappresentazione della morte alle estreme conseguenze. Il Papa è assorto in preghiera, inginocchiato su uno strepitoso panneggio di marmo rosso da cui emerge uno scheletro dorato che brandisce una clessidra. Il tempo passa per tutti, anche per i papi più saggi, chiamati a varcare la porta dell'aldilà. In effetti, la storia di San Pietro è anche una storia di sepolture. Sono 91 i pontefici tumulati nelle grotte vaticane. Tra loro Bonifacio VIII, il papa che proclamò il primo anno santo nel 1300, in una tomba scolpita da Arnolfo di Cambio. Altri papi riposano tra le navate, in sepolcri firmati da grandi artisti, alcuni provenienti dalla vecchia basilica. Come quello di Innocenzo VIII, opera del pollaiolo, che qualche anno prima aveva realizzato il maestoso monumento funebre di Sisto IV, oggi esposto nel tesoro di San Pietro. Una grande tomba cesellata nel bronzo, col corpo del Papa circondato dalle arti, la grammatica, la musica, la retorica, la filosofia. Nella navata destra ha trovato posto anche Cristina di Svezia, che aveva rinunciato alla corona per non rinnegare la fede cristiana. Il monumento a lei dedicato è opera di Carlo Fontana, del 1702. Settecentesco è anche il sepolcro di Innocenzo XII, scolpito da Filippo della Valle su disegno di Ferdinando Fuga, col Papa, in atto di benedire, accompagnato dalle allegorie della carità e della giustizia. Qualche decennio dopo, il maggior rappresentante dello stile neoclassico, Antonio Canova, scolpisce il monumento a Clemente XIII Rezzonico. Il Papa è in alto, tra la religione, che sorregge una grande croce, e il genio della morte, con la fiamma della vita che si va spegnendo. Due bellissimi leoni proteggono la porta di accesso al sepolcro. Di Canova è anche il cenotafio degli Stuart, del 1819, che commemora gli ultimi tre membri della casa reale inglese. Qui, a presidiare la porta del sepolcro, al posto dei leoni ci sono due angeli piangenti. Anche il XX secolo è entrato nella Basilica di San Pietro con opere di grandi artisti. La statua bronzea di Pio XII è di Francesco Messina. La grande composizione per Giovanni XXIII di Emilio Greco. La porta realizzata per il giubileo del 1950 è del toscano Vico Consorti. Di Giacomo Manzù, del 1964, è la porta della morte, così chiamata perché da lì transitano i cortei funebri dei pontefici per uscire sul sagrato e nella grande piazza, la cui sistemazione definitiva si deve anch'essa al genio di Gian Lorenzo Bernini. Completata la basilica, si doveva infatti dare un disegno allo spazio sterminato e informe su cui affacciava, dove l'obelisco innalzato da Sisto V nel 1585 troneggiava solitario. Fu Alessandro VII a chiedere a Bernini di pensare a un progetto unitario. Bernini inventa una piazza ellittica che si espande ai lati in due bracci porticati con quattro file di colonne sormontate da 162 grandi sculture, un popolo di santi che vigila sui fedeli. Bernini stesso descrive il grande porticato come l'abbraccio materno della Chiesa. La sistemazione della piazza si conclude nel 1667. L'idea delle braccia che si allargano verso la facciata è un espediente perché anche da lontano essa appaia più imponente. Prima della realizzazione di Via della Conciliazione, la piazza si apriva all'improvviso allo sguardo dei visitatori. con la distruzione della spina di Borgo voluta da Mussolini, si è perso il raffinato effetto visivo previsto da Bernini e con esso la sorpresa di una conquista progressiva della Chiesa. Al gioco barocco della meraviglia si preferì una grandiosità neoimperiale che non sarebbe piaciuta né a Bernini né a Michelangelo. Tuttavia, col tempo, il sagrato ha acquistato una funzione centrale. È lo spazio in cui avvengono le principali funzioni religiose, dove si svolgono le grandi udienze. Il colonnato si conferma come il simbolo di quell'abbraccio ai fedeli immaginato da Bernini. Con questa invenzione, la Basilica di San Pietro è uscita dalle sue mura e la grande chiesa si è aperta al mondo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: In Prima Visione TV.
12: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
13: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
12: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
14: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
12: Sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
16: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
17: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
18: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
19: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
17: È una questione pericolosa.
20: Chi è che cerchi?
21: Gesù di Nazareth.
20: Sono io.
3: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena.

0: Stasera, in prima serata.
1: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
2: Ripensi a quello che è successo?
3: Ho fatto delle cose orribili.
4: Ho messo una bomba in chiesa.
1: Una bomba?
5: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
6: E le dico che il nostro amore è davvero...
5: Una bomba!
7: Io vado qua, stammi bene.
5: Ma cosa fa?
1: No, io non posso lasciarlo da solo.
0: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Questa festa richiama il legame originario che unisce in comunione di fede e di carità la Chiesa che è in Roma con tutte le altre Chiese del mondo. La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento. Il sangue da loro versato in questa città rivela fin dove arriva l'amore di Dio che il Signore Gesù ci ha donato. Sì, è per la loro parola e il loro martirio che il Vangelo di Cristo si è, per così dire, radicato a Roma, manifestando proprio qui, nella capitale dell'impero, la sua capacità di rinnovamento, una nuova conoscenza di Dio e dell'infinita dignità di ogni essere umano, una nuova esperienza della forza, non come dominio, ma come servizio alla vita. Anche oggi il Signore, morto e risorto per amore, si fa presente nei Suoi testimoni. Raggiunge i centri e le periferie, le capitali e le regioni più remote con le voci, i volti, le scelte coraggiose di chi ha risposto al suo invito: seguimi. Così questo giorno di festa ci coinvolge nella missione di Pietro e Paolo, cioè nella missione di Gesù stesso. Dio si

0: fida di noi, che siamo dei peccatori perdonati da Lui, di noi che non siamo perfetti, affinché brilli nelle nostre storie la Sua grazia, si riveli la Sua forza che cambia il male in bene. Carissimi, forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro, diversi per provenienza, per formazione, per carattere, non soltanto prima, ma anche dopo essere stati chiamati, e il loro unico Signore non li ha uniformati. Il Vangelo è compreso e annunciato da ognuno di loro con uno specifico accento. E lo Spirito Santo, ispirando gli autori biblici, ha voluto che non fossero nascoste le loro divergenze, che in effetti ci vengono narrate come una buona notizia. Nel collegio degli Apostoli, Pietro e Paolo non furono però avversari. Al contrario, divennero quasi il simbolo di molte altre diversità che l'unico Spirito compone in unità. Così i patroni della Chiesa di Roma hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, servita e annunciata come sacramento della vita divina. La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Ci doni il Signore, per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo, di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore a servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Maria, Regina degli Apostoli, protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: E concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Udigne ficiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra la giornata dell'Oblò di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro. Continuiamo a camminare insieme nella fede e nella comunione. Nella festa dei nostri santi patroni, rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Un pensiero accompagnato dalla preghiera rivolgo specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati. Ringrazio i parroci e tutti i sacerdoti, le religiose e religiosi che lavorano a Roma, perché con la loro presenza e il loro servizio quotidiano mantengono vivo il suo grande cuore cristiano. Saluto i volontari delle Pro Loco d'Italia che hanno realizzato l'infiorata in Via della Conciliazione e Piazza Pio XII. Grazie e complimenti. Come pure ringrazio quanti organizzano la girandola di Castel Sant'Angelo, che quest'anno sarà dedicata a San Francesco e al suo Cantico delle Creature. Sono lieto inoltre di accogliere due confraternite, quella spagnola di Nuestra Signora del Carmine del Camino de Zamora e quella degli agonizzanti di Artena. Saluto le persone senza fissa dimora che oggi sono in Piazza San Pietro per distribuire l'osservatore di strada, supplemento dell'osservatore romano. Grazie e auguri a chi porta avanti questo giornale. E buona festa a tutti!

0: attenzione, oggi vi diamo il buongiorno dell'ora solare esattamente così, con le mani in pasta. Queste mani appartengono a due signori. Questi due signori sono Franco Presenza, momentaneamente camicia a righe, accanto a lui, che fa il gesto di versare l'acqua, Angela Altobelli, componenti della cosiddetta banda della Mugnaia. Sti fiori li ho voluti io e sento già Alessandro Tresa che dice in regia: ma perché ha messo i fiori là davanti? Tresa, vedi come ti capisco. Allora, la banda della Mugnaia che cos'è? Lo scoprirete tra un attimo. Impastare una vita insieme richiede tanto amore, tanta forza, a volte anche tanto coraggio, tanta capacità di venirsi incontro. E questa ricetta meravigliosa noi ve la presentiamo grazie a Grazia Filetti, bellissima, felice trovato, ben arrivato, bel ragazzo, guardate che eleganza, perfetto, e Don Luca trovato. Allora, 5 anni fa Don Luca ha avuto la grande fortuna, emozione, meravigliosa possibilità di celebrare il cinquantesimo. Mamma mia, come
1: eroici.
0: Cioè, trovarsi, poi arriviamo, ma trovarsi lì e dice: questi per i quali io sto celebrando sono papà
1: i miei
0: e mamma.
1: Genitori. Eh sì.
0: È tanto, eh.
1: Tanta roba.
0: Sì, tanto, tanto. Allora, signor Felice, non me ne voglia, andiamo via con i dottori, qua parto felice e grazia, e ci diamo del tu. Allora, che cos'è raggiungere questo traguardo? Non è una gara sportiva, Grazia. Che cosa ha significato per te arrivare a questo?
2: Beh, ha significato raggiungere quello che avevo previsto da un punto di vista di progetto matrimoniale, perché vuol dire avere avuto la capacità di superare le difficoltà e gli ostacoli che inevitabilmente in un rapporto esistono e siamo messi alla prova. Però se tu hai veramente la volontà di andare avanti, di trovare sempre il modo per ottenere quella sintonia, quel rapporto d'amore,
0: cercare, no, grazie, cercare di raggiungere, di fare un passo in più, a volte un passo indietro, però cercare di costruire.
2: Esatto.
0: Il matrimonio è una costruzione.
2: È una costruzione, è un impegno che tu hai giorno per giorno, perché ogni giorno devi scegliere di andare avanti.
0: Ma quanto è bella però la mamma, vogliamo dirla? Cioè, adesso arriviamo al mitico Felice, perché Felice è un ragazzo molto in gamba e vi raccontiamo tutta la loro storia d'amore. Però torno da Don Luca. Grande emozione e la coscienza di raccontare anche un po' la propria storia, no? Anche sì. Se ovviamente tu sei un celebrante, quindi, come dire, eri lì per celebrare questi 50 anni.
1: Sì, mai, io dico che Dio ha molta fantasia, perché mai avrei potuto immaginare di vivere questo momento del cinquantesimo avendo davanti i miei genitori. La mia è una storia di vocazione tardiva, vocazione adulta, sì. E quindi quando c'è stato questo momento è stato veramente un sogno poter benedire e ringraziare, perché poi alla fine anch'io mi ritengo il frutto di questo loro amore.
0: Assolutamente, e più di così. Allora, Felice, partiamo dalla Sicilia, giusto? Ci spostiamo ad Aci Reale, meravigliosa. Anche se Felice veniva dal nord.
3: Esatto.
0: Da dove?
3: Venivo da Genova.
0: Da Genova, ma per lavoro,
2: no,
0: per studio?
2: No, no, no. Del lavoro.
3: No, stiamo... Ah, sì. Se parliamo... No, credevo che tu ti riferissi alla mia vita.
0: Sì.
3: Dall'inizio, da quando ero piccolo.
0: No, no, no, no, a me interessa, con rispetto parlando, Felice, io voglio capire quando vi siete conosciuti. Io sono in picciona. Voglio capire quando si sono visti, perché attenzione, qua c'è una storia. sono meglio le bionde o le brune? C'è una storia meravigliosa questa. Vi incontrate ad Acireale.
3: Sì, io ero appena congedato dal servizio militare.
0: Esatto.
3: E sono invitato da una mia cara amica.
0: Sì.
3: Per i suoi 18 anni. Durante la festa conosco Grazia, perché era la cugina della festeggiata.
0: Sì.
3: E ovviamente, tenendo presente che lì c'erano tante ragazze che ben vestite, disinvolte.
0: Sì.
3: Ecco, io ho visto questa donna, questa ragazza, in un angolino. In un angolino, però era una luce che emanava, perché era sorridente, anche se io coglievo il suo imbarazzo, perché forse si trovava per la prima volta
0: sì.
3: si trovava per la prima volta in, in un

0: una situazione alla quale non era abituata,
1: Certo,
0: abituata. E
1: certo.
0: questo mi ha colpito in modo particolare. Per cui mi sono avvicinato a lei e ho iniziato una conversazione.
1: Felice, ma è vero che lei fosse alla ricerca di una bionda?
2: È vero.
0: Sì.
1: Sì, è vero. Scusate,
0: Questo.
1: guardate che bruna che gli è toccata. Scusate, voglio dire. No, Don Luca, mi mantengo nei canoni.
0: Però c'è
1: Sì,
0: sempre un
1: c'è sempre
0: perché
1: un
0: cercavo una bionda, perché il mio primo amore,
1: Sì?
0: quello dei 18 anni, appunto,
1: Sì?
0: è stato rivolto verso una ragazza bionda.
1: E vabbè, ma il primo amore si
0: Con
1: scorda
0: questa
1: subito.
0: bionda io mi sono infiammato
1: Sì?
0: e sono rimasto poi a bocca asciutta perché siamo stati assieme per 4-5
1: Ma meno
0: giorni.
1: male, cara signora Biondo, ovunque lei sia, sei in ascolto,
0: 4-5 giorni.
1: ha fatto
0: E
1: bene.
0: quindi, dopodiché, io cercavo una fotocopia di quella
1: E
0: ragazza.
1: invece ha trovato un originale,
0: Sì.
1: invece di cercare una fotocopia. Ha
2: Esatto.
1: trovato un magnifico originale. Fra poco vi parleremo del momento in cui si sono proprio piaciuti tanto, del fidanzamento sorvegliato da parte dei genitori e delle nozze celebrate, siamo nel 1970,
2: 70.
1: giusto, 1970. Parleremo di tutto mentre si continua ad impastare, perché non dimenticate, eccolo qua subito il nostro, dalla nostra regia Alessandro Tresa, e vedete che sta prendendo forma più che mai, la banda della Mugnaia, signori, non abbiamo altro da aggiungere se non seguiteci. A tra poco, l'ora solare, grazie.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40.

0: 4077
1: o vai su unicef.it.
0: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
1: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF.

0: Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
7: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
8: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
9: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
7: È una questione pericolosa.
10: Chi è che cerchi?
11: Gesù di Nazareth.
10: Sono io.
12: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Questa sera, in prima serata.
13: Pastatori della banda della Mugnaia continuano il loro lavoro nello studio dell'Ora Solare, sembra l'inizio di Nick Carter. Con noi ci sono Grazia Filetti, suo marito Felice Trovato, il loro figlio, uno dei due, due giusto siete?
14: Esatto.
13: Loro figli Don Luca Trovato, eccoli qua, Don Luca arrivo anche da te ovviamente. Allora, prima di arrivare al momento delle nozze, alla felicità, quando capite che sia il caso di stare insieme, di fidanzarvi, di stare insieme?
15: Ma è successo che lui, ad un certo punto, abitando a Como, ha cominciato a sentire nostalgia.
13: Ah,
15: e quindi
13: nostalgia canaglia.
15: È venuto a cercarmi.
13: Fatto bene.
15: Sì, perché io abitavo in un paesino, ma in cui dovevi andarci apposta. Lui è venuto dicendo: sono passato di qua.
13: No, Felice, lei è un mito.
16: Non so dire le bugie.
13: Passavo per caso.
15: Sì.
13: 3 ore di corriera per arrivare, magari. No, meraviglioso. Senta, poiché Grazia era la primogenita, avevate intorno tutti i fratellini, in questo senso sorvegliati, cioè... Dove vi si spostavano i fidanzati, si spostava tutto.
15: Sì, però non avevamo piena libertà. Poi oltretutto lui era a Como, quindi veniva per periodi più limitati.
13: Sì, certo.
15: E quindi in quel periodo magari riuscivamo ad uscire.
13: Lei nel frattempo non studiava, perché lei studiava.
15: Sì, io frequentavo l'università e quindi ero abbastanza impegnata.
13: Era impegnata. E poi arriva questo giorno, arriva il giorno del matrimonio, arriva il carro dei camion dei traslochi, perché a questo punto vi trasferite tutti. Come sono belle queste foto.
15: Queste sono tutti i fratelli.
13: Noi parenti avevamo in testa le cofane, e dove i vestiti avevano dei colori stranissimi, e dove meravigliosi, calzettoni, che meraviglia. Perché è passato così in fretta sto tempo? Siete bellissimi. Allora, Don Luca, qui ho bisogno del tuo, direi suo, ma
14: tuo,
13: parto al tuo. Allora, i tuoi genitori hanno più volte dichiarato: non tutto il matrimonio è stato rose e fiori, nonostante questa luce,
14: certo,
13: che mamma continua ad emanare anche oggi, ci sono stati dei momenti anche di difficoltà, la lontananza dai propri parenti, la mamma è diventata mamma in un attimo, subito dopo il matrimonio. Che cos'è che, secondo te, figlio e sacerdote li ha tenuti insieme?
14: Li ha tenuti insieme, vabbè, sarebbe banale dire l'amore, però effettivamente l'amore non è un sentimento, è una scelta, è una decisione, è anche un atto di volontà, è il credere che appunto non finisce l'amore quando magari arrivano i momenti in cui non senti più le forti emozioni delle origini, le farfalline nello stomaco, senti che... l'amore appunto è aver dato la vita, aver scelto di dare la vita e quindi essere disposti,
13: Don Luca,
14: ad andare oltre le difficoltà.
13: Andare oltre le difficoltà. Tu hai detto una cosa tra le tante, bellissimo. Io ricordo il rito, dice Don Luca, della preghiera serale a cui seguiva il bacio di mamma e papà, e quando c'erano discussioni in casa a volte quel bacio non arrivava.
14: Sì.
13: E i figli una cosa del genere la avvertono sempre come una... è come la ferita quando cadiamo dalla bicicletta, che ci siamo proprio,
14: certo,
13: fatti male alle ginocchia. Sentiamo il bruciore forte, no?
14: Mm-hmm.
13: E, però...
14: Sì, io dico che i figli vivono dell'amore che tracima dalla

0: relazione di coppia. Alle volte i genitori si preoccupano tanto dei figli, di doverli riempire di qualcosa, ma quando si amano tra di loro, i figli hanno quella terra
1: Bravo,
0: solida su
1: bravo.
0: cui
1: Non gli serve
0: appoggiarsi,
1: nient'altro,
0: non serve nient'altro.
1: bravo,
0: E loro avevano
1: bravo.
0: questo rito serale della preghiera insieme che io sentivo soprattutto durante le ferie estive e poi il bacio prima di addormentarsi. E quando invece litigavano, che c'erano i muri, questa cosa non arrivava. Io con ansia aspettavo che si concludesse questo silenzio tra loro due, perché capitava durante l'estate che magari le liti erano più frequenti, perché c'erano le famiglie d'origine e il contatto alle
1: Certo.
0: volte non era sempre motivo di equilibrio nella coppia. E quindi quando arrivava questo bacio serale significava per me la pace, la serenità
1: Ma
0: e
1: che bel
0: quella.
1: figlio che avete. Che meraviglia. Senta, eccoli qua. Questo è il nostro 25esimo di
0: Questo è il
1: matrimonio.
0: vostro 25esimo.
1: Felice, lei ha fatto una dedica meravigliosa a Grazia, per i vostri 50 anni, dicendo: "Non sono mai volati piatti a casa nostra, ma ci sono stati silenzi dopo una discussione che erano pesantissimi." Papa Francesco ne ha
0: Davvero.
1: fatto, ha raccontato più di una volta l'importanza del non chiudere la giornata in silenzio, non fare in modo che la lite cresca come una lieviti. Ecco, lei ha sempre capito quando fosse il momento di dire a sua moglie scusami.
2: Ovviamente non è all'inizio, magari si è meno maturi, ma man
1: Certamente.
2: mano però si capisce che quello che tu stai costruendo va difeso, va tutelato e quindi capisci che è inutile tenere un muso perché la cosa importante è mantenere quello che si è costruito, perché l'amore è questo poi. Dare un senso e costruire giorno dopo giorno. E quindi, certo, ho chiesto scusa e altrettanto ha fatto mia moglie
1: Quando l'errore veniva
2: quando ha
1: dall'altra parte.
2: ritenuto.
1: Senta, qual è la qualità più bella di Felice 55 anni dopo? Grazie.
3: Ma lui è una persona che manifesta quello che sente e questa è la cosa più bella perché innanzitutto io l'ho scelto perché era capace di parlare, di affrontare qualsiasi discorso, mi faceva sentire gioia nell'ascoltarlo e questo continua ad essere così perché è sempre un momento piacevole condividere quello che stiamo vivendo. Cioè noi in effetti abbiamo continuato un dialogo sempre.
1: Signora, ci diamo del tu grazie, ce n'è abbastanza per rimanere attaccati al soffitto come Jackie della felicità. Guardateli qua, scusate, guardateli. Allora, ufficio postale dell'Ora Solare, a noi arrivano spesso cartoline per i nostri ospiti, voi lo sapete bene, è arrivata una cartolina per voi da seguire lassù. Che momento di soddisfazione.
4: Ciao papà e mamma! E così dopo aver festeggiato di persona insieme in Sicilia il vostro anniversario, eccomi qua a rinnovarvi i miei auguri per i 55 anni di matrimonio. Grazie perché questa tappa che avete raggiunto ha un significato grande non solo perché rappresenta un amore che dura da 55 anni, ma perché questa famiglia che avete creato ha portato benefici oltre la vostra coppia. E io in particolare come figlio sento davvero che la famiglia che voi avete creato ha rappresentato per me un porto sicuro dove quando ero giovane mi sono potuto preparare a salpare e una volta che la mia nave ha lasciato il porto ho sempre sentito che potevo tornare in quel luogo per trovare sostegno, incoraggiamento e per avere persone che con me gioivano e con me soffrivano quando le cose erano più difficili. Quindi è un momento di grande festa e grazie per questo vostro sì che si rinnova da 55 anni.
1: Grazie Giacomo, questo è il fratellone, Giacomo, il fratello maggiore. Allora, Don Luca è parroco presso la comunità.

0: della pastorale dei Santi Ambrogio e Cottolengo a Roma. E sì, è stata tardiva la decisione, ma i genitori cosa le hanno detto? Cosa ti hanno detto?
1: I genitori inizialmente, quando ho sentito i primi segnali vocazionali, gli è crollato il mondo, ero al secondo anno di università. Poi ho abbandonato questo percorso, quando c'è stata la seconda chiamata, avevo già 35 anni, ero un professionista, ero un avvocato, qualche resistenza da parte del papà, la mamma poi in seguito mi ha detto che lei ha intuito subito che fosse la strada giusta, e poi sono stati contentissimi, ma perché i genitori vogliono la felicità dei figli e quando mi vedevano contento erano contenti anche loro.
0: Non v'è dubbio. Allora, vanno in, ma chiudo subito, entrambi. Questi sposi vanno in palestra, ballano, hanno un sacco di amici, amano viaggiare, i nipoti sono fonte di coccolandia, proprio, cioè ve li coccolate in una maniera totale, assoluta, come, e amano viaggiare, non è un Photoshop questo, ma sono loro, che manca John Wayne alle spalle, che arrivi a cavallo, poi c'è tutto, e quindi questo è il loro segreto o la loro ricetta per arrivare a questi meravigliosi 55 anni. In 10 secondi, un consiglio ad una giovane coppia che sta per sposarsi, così al volo.
2: Ma riflettere,
0: sì?
2: e capire che il matrimonio non si deve confondere con la passione.
0: Molto bene, signora. Anzi, grazie.
3: Io direi cercate di far prevalere soprattutto il sentimento che vi unisce oggi e cercare di mantenerlo.
0: Guardate, la riprova ce l'avete davanti, sono loro, questi sono i nipoti, questa era la storia che volevamo raccontarvi. Grazie, grazie Filetti, Felice Trovato e Don Luca Trovato, e noi voltiamo pagina. Grazie. Grazie a voi, bravi. Allora, Franco Presenza e Angela Altobelli, rispettivamente vicepresidente, impastatrice e cuoca della Banda della Mugnaia, che sta lavorando questa pasta in una maniera eccezionale. Che cos'è la Banda della Mugnaia?
4: Ma siamo un gruppo, siamo all'incirca tre anni fa.
0: Intanto, dove vi trovate?
4: Torino di Sangro.
0: Che è Abruzzo.
4: Provincia di Chieti, sì.
0: Vi siete
4: siamo
0: ritrovati?
4: Sì, siamo ritrovati e abbiamo fatto questa associazione, la Banda della Mugnaia.
0: La Mugnaia sarebbe
4: questa pasta che stiamo facendo.
0: Questa pasta che stanno facendo, che mi spiegano, possa raggiungere anche...
4: Anche 800 metri di lunghezza la pasta.
0: Cioè, ma partendo da questa cosa qui?
4: Sì, sì.
0: 800 metri?
4: Anche 800 metri.
0: Andate sul chilometro?
4: Andiamo, ci avviciniamo sul chilometro.
0: Vi avvicinate sul chilometro e uno dice, chissà che ingredienti ci saranno. Signora Angela, che ingredienti ci sono?
5: Acqua, sale e farina.
0: Acqua, l'ha detto con un tono molto, molto Abruzzo. Acqua, sale e farina, non mi chiedere niente di più. Non c'è niente più da domandare. Oh! Acqua, sale, farina e si arriva. Ma è una tradizione questa.
4: È una tradizione.
0: Vi lasciamo lavorare?
4: Grazie.
0: Grazie a voi. Zitto, buona. Me ne vado a incontrare. Attenzione, la banda, questa pasta attraversa secoli di storia, letteralmente secoli di storia, e ce lo raccontano altri due componenti della banda. È meravigliosa perché sembra di avere a che fare con una banda, no? La banda Bassotti. No! Abbiamo Gianni Jezzi, ben trovato in tutta la sua simpatia, presidente della Banda della Mugnaia, e Assunta Giannico, impastatrice e social media manager della banda, che ci spiegherà poi nel modo migliore il suo compito. Allora, la Banda della Mugnaia nasce su un'idea bella, diciamo che nasce sul valore dell'amicizia. Quanto tempo fa?
6: Allora, la banda l'abbiamo effettivamente e legalmente l'abbiamo costruita qualche anno fa. Però viene da tanto.
0: C'era.
6: Da lontano.
0: C'era, viene da molto lontano.
6: L'abbiamo legalizzata più che altro.
0: Per... Meraviglioso, l'abbiamo legalizzata, sempre peggio. No, ne eravamo, arriva il commissario Basettoni, no! E l'abbiamo legalizzata, è una banda a buon fine.
6: Perché prima eravamo proprio una banda.
0: Eravamo una banda.
6: Andavamo con gli amici a fare la pasta, però si poteva fare...

0: non si poteva fare. Sì, questi sono tutti i componenti della banda.
1: Tutti i
0: Non tutti, ci mancano.
1: Quanti siete? Quanti siete?
0: Allora, chi fa la pasta ne siamo in 8. E adesso si sta aggiungendo pure qualcun altro, però effettivamente siamo in 8. Però andiamo a fare la pasta se dipende dalle persone che dobbiamo accontentare, degli amici che dobbiamo accontentare. Possiamo farlo in 4, in 5, in 6, però quando ci sono più persone andiamo in 8.
1: Allora, andiamo in 8. Oggi, cioè, oggi è giornata, eh. Chi è che manca? Lancillotto, lasciate stare. Una pasta che nasce nel meraviglioso Abruzzo, abbiamo visto, a Torino del Sangro, e questa storia parte all'incirca dal 1500.
0: 1600.
1: 1600.
0: Cioè, allora, effettivamente dobbiamo spiegare un po'. Noi siamo di Torino di Sangro, però la pasta si faceva sempre, si è sempre fatto in tutta la zona della Val di Sangro, che è la nostra zona,
1: Sì,
0: è
1: che è bellissima.
0: più in altri due mulini che stavano vicino a Torino, è un po' vicino a Elice, il
1: Sì.
0: fiume Fino.
1: Sì.
0: Questa è una pasta che viene da lontano. La tradizione l'hanno portata fino ai giorni nostri, sono gente di Paglieta, che è il paese che sta a fianco a noi.
1: Nicolino di Lallo
0: Nicolino di
1: chi era?
0: Lallo è il vero maestro. Il vero maestro, ecco, sono pensionato, e
1: Oh,
0: più
1: tesoro,
0: che
1: certo.
0: altro non c'è più. E quindi, e lui è stato l'ambasciatore di questa
1: Ecco,
0: pasta.
1: vi ha
0: E lui,
1: lasciato.
0: questo signore qua è il padre.
1: Allora, il papà di Nicolino
0: E
1: con la coppola. E
0: Antonino di Lallo.
1: Nicolino è lassù.
0: Questi sono mugnai, loro avevano un mulino dal 1600, cioè questo mulino che, dove
1: Mio,
0: sono?
1: che
0: È dal
1: meraviglia.
0: 1600. Poi nel 1900 è stato proprietario uno del nostro paese, un monsignore.
1: Sì.
0: Poi è andato in proprietà dal Papa, questo mulino. E nel 1916 l'ha venduto alla famiglia di Lallo Tartaglia.
1: Allora, attenzione, tra poco la regia continuerà a mostrarci queste mani meravigliose che impastano. Ecco, due domande. Come si fa ad acquisire la giusta manualità e cosa rende questa pasta così unica? Cioè, perdoni la domanda, ma dopo si taglia? Perché mica uno può. Siamo bravi a mangiare gli
0: Alla fine.
1: spaghetti o la pasta lunga, ma questa lunga un chilometro
2: Poi bisogna tagliarla.
1: possiamo non farcela. Perché questa pasta è così speciale? Perché questa non interruzione di lavorazione la rende così speciale, Assunta? Chi mi risponde di voi due?
2: Faccio io? O vuoi fare tu?
0: Aspetta, aspetta.
1: Guardate, guardate, guardate intanto la bravura. Cioè, la capacità, perché non va spezzata.
0: No, è filo
2: No, alla
0: intero.
2: fine si taglia.
1: Alla fine si taglia,
2: Sì,
1: questo
2: si
1: deve
2: taglia.
1: essere un intero
2: Deve
1: filo,
2: essere fi un filo unico.
1: un filo
2: Quindi
1: unico.
2: nella sua semplicità, unicità, io penso che sia proprio quella il segreto di questa pasta. Perché
1: E la si può poi cucinare, cioè la si può poi condire con
0: tutti i tipi.
1: tutti i tipi di sugo.
0: Allora, però, originariamente era condita con qualche pomodoro e qualche pesce di fiume, o qualche granchio,
1: Quello che
0: un'anguilla,
1: c'era,
0: quello che
1: certo.
0: c'è. Poi la tradizione ha voluto che maggiormente con gli involtini di pecore, di castrato, che è quella che rende di più. Però noi ne abbiamo fatti tanti esperimenti e la pasta è ottima sempre,
1: Se
0: con pesce,
1: Senta,
0: baccalà.
1: Presidente, ma lei ha mai calcolato quanti chilometri di pasta abbiate fatto?
0: No.
1: Eh no, ce lo deve fare sto calcolo,
0: No,
1: eh.
0: no, no, no, non facciamo calcoli.
1: Cioè, quanti chilometri?
2: Siamo venuti a Roma due volte,
0: Allora,
2: dai.
0: noi però facciamo la pasta dal 2021,
1: Sì.
0: che siamo, diciamo che non in proprio, ma abbiamo rubato il mestiere a farli agli altri maestri, capito?
1: Certo.
0: Perché ci sta.
1: Perché siete la banda?
0: Siamo una banda.
1: Ovviamente, della mugnaia. Perché si chiama mugnaia? Beh sì, mugnaio, il mugnaio,
0: Perché deriva
1: certo.
0: dai mugnai che facevano la pasta, perché avevano
1: Avevano la
0: questa
1: materia prima,
0: pasta, in
1: chiaro.
0: effetti, è solo farina e acqua con un po' di sale e
1: Guardate,
0: basta.
1: guardate, no, no, vi prego, guardate questa immagine.
0: Sì,
1: È
0: sì.
1: spettacolare perché se vedete l'inizio è, insomma, verrebbe da dire arrivo fino a un certo punto e poi mi fermo. E invece no, si prosegue, si prosegue, si prosegue. E mi suggerisce giustamente la mia Sara Cacioppo. E dire che prima di formare la banda della Mugnai erano veramente, voi eravate veramente quattro amici al bar?
0: Tre,
1: appunto, neanche quattro. Che hanno detto, ma perché, dov'è Presidente e Assunta, il vostro grandissimo valore? Perché li abbiamo voluti a tutti i costi qui all'Ora Solare? Perché questo vuol dire tramandare tradizione.
0: Sì, sì.
1: Vuol dire mantenere viva
0: sì.
1: la tradizione.
0: Allora, io sono anziano, diciamo, non dico vecchio, sono
1: anziano. Ma non si butti giù, lei è un giovanotto.
0: E allora però sono innamorato un po' di storia, di tradizioni, eccetera, eccetera. Bello. Quindi sono contento di aver formato con gli altri amici questa banda, perché nella banda ci sta gente più giovane, ma ancora più giovane di lei, il figlio, cioè avrà poco più di 30 anni, che è un maestro mugnaio pure lui. Allora. Quindi continuerà, dopo che non ci saremo più noi... La speranza è che la continui.
1: Fra 100 anni, ma loro diffondono questa arte nelle fiere, nelle feste e soprattutto, e arrivo tra un istante Assunta, che cosa fate? Voi accendete la radio fatta con le vostre voci, perché lavorare tutti insieme... perché lì la pasta non si taglia, ma tagli e cuci quanto vuoi. Ma è normale. Viaggi, fai un viaggio insieme, ciupi, e giù che si parla. È convivialità, è stare insieme.
0: Hai capito perfettamente.
1: Quello è meraviglioso. Sì.
0: E io sono il classico accendifuoco.
1: Ma non l'avrei mai detto, sa? Con quella faccetta, gli occhioni azzurri. Lei fa scattare...
0: Sì,
1: la scintilla.
0: Che qualche volta che va tutto liscio, perché in effetti questa pasta è un po'...
1: complicatina.
0: Ci vuole, è complicata, bisogna rispettare il vento, la temperatura, l'umidità.
1: Cioè, il vento?
0: Che, sì, sì, se si apre una porta, che quella si spacca, sì. Capito? Bisogna tirarla uniformemente. Quando tutti quanti stanno un po' zitti, allora, io che faccio? Tiro la pasta di più, poi c'è una che sta... che uno che faceva parte dei primi tre, si arrabbia. E allora cominciamo a discutere.
1: Ma lei è un genio. Allora, guardate, il vento, queste sono cose che molte delle signore e signori che ci seguono sapranno. Io, per esempio, non lo sapevo. Assunta ha vissuto in Inghilterra, a Londra, a San Francisco. Bravissima, una cosa eccezionale. E poi ha detto, sai che c'è? Torno a casa e faccio la social media manager... di una grande avventura, anzi di una grande certezza che dura dal 1600, che caratterizza la mia zona. Questo è stato un gesto bellissimo.
2: Esatto.
1: Valeva la pena tornare?
2: Me lo chiedo tutti i giorni, poi guardo lui e dico sì.
1: Quanto è bella!
2: Soprattutto perché mi ha portato qua con l'inganno. Mi ha detto, ci accompagni che magari durante il tragitto fai qualche storia, carichi su Instagram, su Facebook.
1: È vero, garantisco. Allora, nella nostra regia audio microfonano il signor Gianni e Assunta mi dice no, io non devo parlare. E io dico, no, guardi, lei deve parlare. E quindi lei si è ritrovata col microfono. Però voglio dire, una social media manager sa fare tutto, no? È difficile seguire questa banda di ragazzi?
2: Allora, la cosa bella è stata che, ecco, sempre con perché Gianni l'abbiamo capito che soggetto è.
1: Molto espansivo,
2: il discorso amici al bar, mi invitano al bar a fare un aperitivo e poi mi hanno detto, ti va di venire a impastare a casa di Franco?
1: Certo.
2: In campagna.
1: Perché no?
2: Perché no? Mandatemi la posizione, questa fa ridere perché io a casa mia mi sono persa, cioè dovevo andare a casa di Franco che... dal navigatore era 10 km da casa mia, mi sono persa. Sono arrivata e mi ritrovo lui e altri personaggi che erano lì intenti a impastare. Un qualcosa che io conoscevo come tradizione.
1: Certo.
2: Però non pensavo né di potermi avvicinare né di far parte della banda, perché è un qualcosa che, perlomeno dall'altro lato, tu vedi la mugnaia come un... una tradizione che puoi mangiare, ti puoi avvicinare, però per poterla realizzare devi avere esperienza e età.
1: Mia cara, ma lei ha girato il mondo, abbia pazienza.
2: Sì, però
1: ed è abruzzese.
2: Io avevo paura
1: non
2: di non essere
1: all'altezza
2: di poter realizzare.
1: Ma lei guardi,
2: però ce l'abbiamo fatta.
1: Ma certo che ce l'ha fatta. Allora, Gianni Iezzi ha avuto questa grande soddisfazione. Sua nipotina Alessia ha chiesto come regalo per la prima comunione il telefonino. No, mamma. Qualche altro regalo? No, a nonno. Nonno, mi fai la pasta della mugnaia? Beh, questo è stato una soddisfazione, sì, meravigliosa.
0: Il regalo

0: l'ha fatta a me.
1: Il regalo, a quanti chilometri siamo arrivati? No, a quanti metri gliel'ha fatta?
0: Beh, questo però l'impasto l'hanno fatto loro. Perché
1: andiamo,
0: io...
1: loro, presto!
0: Io sono andata alla cerimonia.
1: Allora. Ah, attenzione, non abbiamo detto una cosa. Costoro sono marito e moglie. Sono marito e moglie, applauso, perché oggi è tutta la storia d'amore. Allora, questo lavoro lo fa anche vostro figlio Amedeo?
2: Sì, giusto? Fa anche il nostro figlio. Sì.
1: Anche vostro figlio che porta avanti questa tradizione. Chi è che ordina questa pasta, oltre alla nipotina Alessia? Chi è che
2: chiedono sia degli amici, conoscenti, ci chiedono questa pasta.
1: Quante ore per arrivare a quella... A quel vassoio?
2: Ci vuole all'incirca un 4 ore.
1: 4 ore sole? Lei dirà, falle tu.
2: 4 ore?
1: Ma intendo, no, scusate, credevo che richiedesse...
2: Ma 4 ore
1: però tanti.
2: Vuol dire lavorare di continuo, cioè non lasciare fermo la pasta.
1: Sono tante, sono ok. Tante. Allora, come si cucina? Quanto deve stare in acqua calda, in acqua bollente?
2: In acqua, viene messa in acqua nel momento che torna su e già è pronta.
1: È già pronta. Condita, voi l'avete fatta con un pomodoro?
2: Pomodoro sì. E sugo col castrato.
1: E ovviamente, come ci diceva il presidente. Sì. Per la piccola Alessia, dono della prima comunione, quanti metri avete realizzato?
2: Ma lì, se non ricordo male, ma penso che 300-400 metri abbiamo fatto.
1: 400 metri? Ora provate a uscire da casa, a calcolare con il vostro contapassi 400 metri. Immaginate che sia tutta pasta. Possiamo abbandonarla questa per venire un attimo qui al centro a fare un saluto?
2: Sì, certo.
1: L'hanno detto che non c'era. Sì, sì. Ma
2: sì,
1: vabbè, va. Non abbiamo fatto vedere come si
3: chiama.
1: Ecco.
3: Questo è finito, quello finito.
1: Questo qui è quello finito. Sì, quanto è bella. Così è.
2: Sì.
1: Allora, ma si mangia
2: lo spessore della pasta è questo. All'incirca. Non è uniforme perché viene lavorato con la mano, quindi non è uniforme, però lo spessore.
1: Ma si mangia anche cruda?
2: Si può mangiare anche cruda.
1: Scusi, sa? Allora, andiamo. Perché la pasta cruda è buona. È buona.
2: È buona?
1: Tanto è buona. Scusate. E ora? Allora, venite con me. Franco Presenza, Angela Altobelli. Presidente, venga in piedi. Assunta, venga in piedi con me. Signori, tranne quella intrusa al centro, la banda della Mugnaia, all'ora solare. Ci fermiamo solo un attimo.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
7: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
8: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
9: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
7: È una questione pericolosa.
10: Chi è che cerchi?
11: Gesù di Nazareth.
10: Sono io.
12: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena, questa sera, in prima serata.
13: Attiva il tuo benessere con Activa.

0: è unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
4: Ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la fede è oltre ogni confine. L'apostolo Pietro e l'ultima cena. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, finale di stagione per la serie Canonico. Giovedì, un incontro straordinario che cambia il cuore, qualcosa di inaspettato. Venerdì, la vita di Pier Giorgio Frassati nel film Se non avessi l'amore. Sabato, la speranza oltre ogni confine, il film Welcome. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Orchidea nera. Buona visione.
7: Vi presentiamo oggi una missionaria digitale che ha già la faccia da genietto, ma soprattutto ha una grande vocazione e una grande capacità. Suora Alice Callegari, grazie di essere con noi.
8: Grazie a voi.
7: Io le chiedo scusa, amo... No, non scherzare, però insomma lei... Fa cose, congregazione figlie della Chiesa,
8: sì.
7: Fa cose importanti. Allora, un missionario digitale chi è?
8: Un missionario digitale è un battezzato che crede nel Vangelo e si sente in dovere di annunciare la bellezza del Vangelo anche nel digitale, nel mondo, nei social.
7: Nei social, forse ecco le nonne che ci stanno seguendo, però anche le persone un po' più grandi in età ormai hanno imparato a familiarizzare con l'idea dei social, no? del comunicare anche attraverso questo piccolo oggetto o il computer. Lei collabora con Vatican News, con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e con me e ogni giorno trasmette un video commento al Vangelo di 30 secondi, che già di per sé credo sia una tra le cose più difficili che si possano immaginare, no?
8: È difficile, ma per me è tra virgolette facile, perché
7: se no non lo farebbe così bene.
8: Da
7: certo.
8: Piccola alle scuole, mentre andavo a scuola, venivo tra virgolette criticata che ero troppo sintetica nei temi d'italiano. Il Signore ha preso questo mio tra virgolette difetto per la mia maestra d'italiano dell'epoca e l'ha trasformato in un dono poi per il linguaggio digitale, che ha necessità di essere breve.
7: Che ha necessità di essere breve, di arrivare dritto al cuore, di colpire nel segno. Perché questo è il senso. Lei ha milioni di visualizzazioni. Gliel'ha detto alla sua maestra a scuola? L'ha ritrovata?
8: No, non l'ho più ritrovata, però penso sia contenta. Mi vede dal cielo e penso che...
7: Penso
8: forse
7: anche
8: sì,
7: io
8: sì,
7: che
8: sì.
7: Sia molto contenta. Allora, milioni di visualizzazioni. E facciamo una cosa, vi facciamo subito vedere un esempio. Così poi dopo parliamo ancora meglio. Guardate.
9: Il Vangelo di oggi mi ha fatto pensare a un'immagine, anzi a due, i fuochi d'artificio che ci sono ogni tanto e il sole e la luna che ci sono ogni giorno. Il fatto di chiedere continuamente segni straordinari al Signore può farci perdere la capacità di vederlo nell'ordinario, perché il segno più grande ce l'abbiamo già e è la sua presenza, la sua vita, la sua parola che possiamo ascoltare ogni giorno. Allora, la domanda che sento forte per me è questa: sono disposta a vedere, a cercare, a sentire la presenza del Signore nelle piccole

0: le cose senza cercarlo per forza nella straordinarietà della vita?
1: Intanto grazie, perché questo è proprio il Vangelo di oggi e quindi siamo al 13 di ottobre. Lei chiude con una domanda, in questo caso, che apre poi dentro di noi il varco per trovare la risposta. Chi la segue? Cosa le dice? Perché le arrivano anche i commenti.
2: Sì, ci sono tanti commenti. Tanti ringraziano perché grazie a questi video hanno iniziato ad imparare la bellezza della parola di Dio quotidiana, mm-hmm. che ogni giorno riceviamo nel Vangelo. E tanti chiedono preghiere, la possibilità di chiedere a me come religiosa di pregare per loro, per le loro situazioni. E quindi è un'occasione davvero di creare comunione, no? Quella comunione con chi anche è distante e si fa grazie ai social vicino.
1: E quello è il famoso uso eccellente, no? di questa materia. Qual è il Vangelo con quale lei ha iniziato?
2: Quello di oggi, il Vangelo di oggi è quello di Luca, in cui si chiede, no? Si chiede un segno e il Signore dice: il più grande segno che avete è quello di Giona. All'inizio però ho iniziato con un Vangelo che non riuscivo a capire, che è quello in cui il Signore dice che siamo una generazione malvagia, no? Questa è una generazione malvagia, e non riuscivo a capirlo. E padre Innocenzo Gargano, che è un caro amico di TV2000, mi ha detto: prova a rimanerci, prova a trascriverlo. Non riuscendo a trascriverlo, mi ha detto: tu che fai quelle, fra virgolette, stregonerie con quei mezzi digitali, perché non provi a vedere se, creando una card, un'immagine, ti rimane quel Vangelo? E così è nata la mia missione, ecco.
1: Senta, io lo guardo con grande ammirazione e con grande anche curiosità, perché se è vero che sarà molto più facile per un giovane accedere a questi suoi commenti quotidiani, è altrettanto vero che se un giovane lo fa vedere, ancora segni, mica è Zorro, guarda, è una cosa bellissima, che faccia vedere tutto questo alla propria mamma, alla propria nonna o nonno, e insomma lei così allarga la prospettiva di poter parlare a tutti. E il, guardatelo, pronti, essenzialità, via. Quando le prepara queste cose?
2: Io le preparo dopo aver pregato, non le faccio a tavolino, non mi siedo e le faccio a tavolino, ma è proprio il frutto della mia preghiera. E noi come suore figlie della Chiesa abbiamo 2 ore di preghiera al giorno, la prima è sulla liturgia del giorno. Sì. Quindi dopo aver pregato sento quello che il Signore mi vuole dire, ha da dirmi, e inizialmente lo esprimevo con queste card e adesso lo esprimo quando sento che ho l'ispirazione, prendo il telefono e mi faccio il video da sola. Sì.
1: E si fa il video da sola. Sì. Quindi questo è essere missionario, nel suo caso missionaria, digitale, perché è come se lei percorresse una lunghissima strada, cercasse di raggiungere più persone possibili, a tutti, volesse portare questa parola e questo commento, e con il commento quella capacità che molto spesso noi non abbiamo di intuire, di capire che cosa ci sia scritto, non che cosa ci sia scritto, ma dove voglia arrivare quello che stiamo leggendo. È un lavoro questo tipo di evangelizzazione che è naturalmente portato ad espandersi, a crescere? Cioè, fra 5 anni lei cosa crede di... Che punto crede di aver raggiunto?
2: Di raggiungere quello che il Signore vuole, nel senso, sicuramente i media cambieranno ancora, c'è un cambiamento molto veloce, se penso all'intelligenza artificiale chissà cosa, no?
1: Certo.
2: Arriverà. Però spero proprio che il mio obiettivo e quello che mi porta a stare, ad abitare l'ambiente digitale, sia sempre questa gioia che io ho, questo amore che ho per la parola di Dio e di condividerla con gli altri.
1: E evangelizzare oggi, domanda da $1 milione, è più difficile rispetto a un tempo o è quasi più facile?
2: Non penso ci sia un più difficile o un più facile, penso che ci siano le sfide di oggi che sono diverse da quelle di 5, 10, 50 anni fa, ma siano sfide importanti soprattutto per noi giovani, penso per me giovane consacrata all'interno di una società dove una suora viene vista non sempre con gli occhi belli.

0: capelli e sorridente magari come tanti anni fa.
1: Non dubito.
0: Però è una sfida che mi ha dato il Signore, e quello che mi porta e mi convince, mi rende convinta a continuare, è che il Signore abita anche questo tempo, quindi non ha paura.
1: Senta, suora Alice, il Signore non ha paura, non ci sono dubbi. Lei in genere, oltre che una grande, lo ripeto ancora una volta, ammirazione, anche il desiderio di capire, ma da dove è partito tutto questo? Cioè, c'è una chiamata evidentemente che fa sì che si scelga, no?
0: Sì.
1: O si venga scelti. In lei com'è scattato tutto questo?
0: Io non ho avuto segni particolari, apparizioni particolari, ma è stata una storia forse segnata un po' dalla sofferenza, dalla malattia di mio papà principalmente. Arrivo da una famiglia che non è credente ma non praticante, ecco, mettiamola così. Però davvero una serie di incontri, di situazioni mi hanno portato a capire che quel vuoto che io avevo dentro, sì che viaggiavo, lavoravo, avevo il fidanzato, avevo la mia vita insomma tranquilla, però mi rimaneva una certa inquietudine, e questa inquietudine l'ha colmata poi pian piano il Signore.
1: E lei ha scelto la congregazione Le Suore Figlie della Chiesa. Qual è il carisma di queste suore?
0: A me sono piaciute le figlie della Chiesa quando le ho incontrate, perché hanno al centro la parola di Dio, la liturgia e l'Eucarestia. E quindi attorno a questo l'adorazione eucaristica, la nostra fondatrice che è la Venerabile Maria Oliva Bonaldo diceva: solo una volta contemplato il Signore potete uscire ad aiutare gli altri. Quindi è proprio la centralità della parola e di Gesù Eucaristia che mi ha spinto a sceglierle.
1: Lei sembra, probabilmente lo è, mi sembra la prua di una nave. Ah, quelle che fendono l'acqua, comunque la prua è la più coraggiosa di tutte, no? Che fende le onde per prima, torna su e poi ricomincia il suo viaggio. Le persone che l'hanno vista ragazzina, ieri praticamente, che cosa le dicono? Cosa pensano di una ragazza come lei?
0: Allora, se penso alle persone che mi conoscevano prima e mi frequentano, mi conoscono anche adesso, si chiedono sempre come io possa essere diventata suora, perché avevo un'idea anche di chiesa, la mia, insomma, ecco, non sempre, ecco.
1: Certo.
0: Però quello che mi sento rimandare tante volte è che quando mi incontrano magari i parenti, gli amici che non vedo dopo tanto tempo, mi dicono: ma perché sei sempre così felice? Perché hai gli occhi così contenti? E io dico: ma veramente mi sembra di essere una persona normale. Però col segno
1: di contenti.
0: Grazie.
1: Scusi, non sono parente. Lei ha proprio gli occhi contenti. La prima cosa che arrivi, belli, ma belli gliel'hanno fatti papà e mamma.
0: Sì, esatto.
1: Ma lei ha proprio gli occhi contenti.
0: Sì, sì, perché sono contenta. Sono davvero una suora contenta di essere figlia della Chiesa.
1: Senta, se dovesse, lei riassume, fa un commento di 30 secondi al Vangelo, quindi non prenda questa mia domanda come una domanda irrispettosa. Se lei dovesse commentare se stessa in 30 secondi per tutte le scelte fatte...
0: Ah, sono i miei genitori.
1: Per tutte le scelte... Sì, devo dire, occhi belli ce ne abbiamo, però anche da parte di papà e mamma. Mi dispiace che copro la mamma, orrore. Come li farebbe questi 30 secondi?
0: Inizierei con questa domanda. Alice, sei davvero felice? Che fa anche un po' rima. E risponderei così: sì, sono felice perché nonostante le fatiche di un cammino alla sequela di Gesù, nonostante gli inciampi, nonostante le prove ed errori, sono convinta e sento forte l'amore di Dio per me, ed è quello che nonostante tutto, anche quando penso di mollare, mi ricorda del perché sono qui, del perché indosso questo abito ed è perché cerco di testimoniare la bellezza dell'amore di Dio anche nel digitale.
1: Mi correggo. E su questo chiudo con suora Alice Callegari: è la prua di un rompighiaccio. Non basta la nave, lei è la prua di un rompighiaccio. Grazie,
0: grazie
1: suora Alice. Rompighiaccio.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
4: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
2: la telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
11: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
10: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
10: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
12: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Ultima ora, ladro in fuga.
15: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
16: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
17: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
18: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
19: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
18: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
19: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
18: Da oggi è arricchito con microcheratina.
19: Per capelli due volte più forti.
18: Nuovo Excellence Nude.
20: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
21: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
22: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
18: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
21: È una questione pericolosa.
23: Chi è che cerchi?
24: Gesù di Nazaret.
23: Sono io.
2: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Questa sera, in prima serata.
25: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
26: Ripensi a quello che è successo?
27: Ho fatto delle cose orribili.
28: Ho messo una bomba in chiesa.
29: Una bomba?
30: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
31: E le dico che il nostro amore è davvero...
30: Una bomba! Come? Una bomba!
32: Io vado, papà. Stammi bene.
30: Ma cosa fa?
33: No, io non posso lasciarlo da solo.
2: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata.

0: Se vuole seguirmi, signora.
1: Cerca di fare in fretta, mi raccomando.
2: Questa me la paghi?
3: L'ha messa in imbarazzo.
2: Povera mamma. Hai visto che orribili vestiti le ha portati?
1: Ha fatto di peggio, le ha detto che era vecchia. Aspettiamo, si dice che la vendetta si serve fredda, no? Staremo a vedere.
2: Sentite, cerchiamo di essere obiettivi. Come credi che stia la mamma con indosso quel vestito? Di' la verità.
3: Tu la vedi come una diciottenne, la commessa come una sessantenne.
1: State tranquille, il vostro è un giudizio da figlie, mentre il mio, ovviamente, il mio è un giudizio di un uomo. È ben diverso.
2: Sì, perché la vedi con gli occhi di un uomo innamorato, che equivale a dire cieco.
3: Sentite, facciamo una cosa, comunque vada, diciamole che le sta a meraviglia, d'accordo?
2: Sì.
1: Rimarrete senza fiato.
0: Le faccio provare delle scarpe che si abbinano al vestito?
2: No, signorina, grazie.
1: Sì, signorina, grazie. Scendi.
4: E scendi, muoviti! Non volevi parlare con il signor Javi?
5: Sì, signore.
4: L'hai detto tu, mi pare, o no?
5: Sì, signore.
4: Allora cosa aspetti? O fai il duro soltanto quando devi chiedere dei favori. Portatelo via.
6: Andiamo, signorina.
4: Scommetto che quell'imbecille ha pensato che stavamo scherzando. Invece no. D'ora in avanti si torna alle regole di una volta, è chiaro?
7: Sono d'accordo, Piragna.
4: Ah, così è veramente troppo. Andando avanti di questo passo rischiamo di diventare una pia opera di carità. Spero solo che il signor Javi non rovini tutto quanto. E inviti quello stupido a mangiare un gelato.
7: Forse non lo inviterà a mangiare il gelato, ma gli darà un'altra possibilità.
4: Peggio per lui. Perché non appena il signor Javi partirà per la sua luna di miele, sistema una volta per tutte sia Federico Suarez che quel povero imbecille.
8: Aspetta un momento.
5: Sì, signore.
8: Signor Javi, le abbiamo portato Michele.
9: Hai parlato con la guardia del corpo di Lucia?
8: Sì. Sono ancora nel negozio di abiti da sposa. Ma stia tranquillo. Nessuno si è accorto di essere scortato.
9: Molto bene. Non voglio far preoccupare inutilmente la signora Maria Luisa.
8: Che dobbiamo fare di Michele?
9: Che aspetti? Può darsi che qualche minuto di attesa lo faccia pentire di essere venuto fin qui.
8: E vuole che lo aiuti nell'impresa?
9: Perché no?
8: Bene, signor Javi. Ha detto di aspettare, ora è molto occupato.
5: Sì, signore.
8: Mettiti pure comodo, credo che ci vorrà un po' di tempo. E che stai facendo? Chi ti ha dato il permesso di sederti?
5: Mi scusi.
10: A proposito, Rigo, sai dirmi quando si sposa il signor Javi con la signorina Lucia?
8: Non appena la signorina Lucia si diploma, ovvero tra circa 15 giorni.
10: È una bella ragazza, ho visto.
8: Oh, una meraviglia. E ti assicuro che chi ci andrà a letto è quel che si dice un vero uomo.
2: A me sembrano perfette. Sono bellissime. Sono molto classiche e poi sono realizzate con la stessa stoffa del vestito.
3: Ah,
1: sono belle, semplici.
2: Sì, sì.
3: Già, quelle costano 350.000 pesos.
1: Non costano molto.
3: Sì, sono un vero affare.
2: Devo dire che per essere di marca sono veramente un'occasione.
1: Cos'è successo a Maria Luisa?
2: Per me è ancora nel camerino. Starà pensando se è il caso di uscire o no.

0: chiama la Cecilia.
1: Cosa sta facendo.
2: Mamma, posso entrare?
3: Cecilia, puoi farmi il favore di dire alla signorina che mi riporti subito la mia roba?
2: Aspetta, prima almeno fatti vedere con il vestito, no?
3: Neanche morta mi faccio vedere così.
2: Dai, mamma, ti guardo soltanto io. Perché non ti sciogli i capelli? Secondo me stai meglio con i capelli sciolti.
3: Ma sei pazza? Ci manca soltanto che mi sciolga i capelli. No, di alla signorina che il vestito non va bene, che mi riporti la mia roba.
2: Aspetta, dammi retta almeno per una volta. Proviamoci.
3: Lascia, vedi che stiamo perdendo
2: un
3: sacco di tempo.
2: Cosa ti costa?
3: Va bene, come vuoi.
2: Guardati allo specchio. Cosa ti dicevo? Stai benissimo.
3: D'accordo, ti ho accontentata. Mi hai vista adesso, no? Aiutami a togliere il vestito.
2: No, prima fatti
3: vedere. Di alla commessa che porti la mia roba.
2: No, va bene, aspetta.
4: Allora? Come ti stanno le scarpe?
2: Va.
4: Bene, bene. Secondo me queste sono perfette con il vestito. Non credi? Cos'è successo?
1: Sì, cos'è successo? Qualcosa non va?
2: No, mi dispiace, ma non posso assolutamente dirvi niente. Dovete...
4: Le sta bene? Io ve l'avevo detto che quel vestito non era molto adatto alla signora.
2: Mi sento così in imbarazzo vestita in questo modo. Dai, non guardarmi, mi vergogno. Bene, adesso mi avete vista, ridatemi le mie cose che vado a cambiarmi. Ci metto un attimo, eh? Voi intanto potete prendermi in giro finché volete.
5: È bellissima, vero?
1: Mamma mia. Ha qualche altro commento da fare sulla signora?
4: Oh no, devo dire che è una donna molto molto bella.
6: Ci pensi? Quella era la mamma.
1: No, no, no, tua madre era quella che indossava il primo vestito. Quella che hai appena visto è la mia donna.
7: Ah. È un giocattolino, ma con questo caricatore è come una mitragliatrice.
8: Non esagerare, dai, non ci credo.
7: Proviamolo e vedrai. Pum!
9: Allora, che cosa vuoi da me?
10: Mio padre è rimasto senza lavoro.
9: Non mi dire.
10: Glielo giuro, signore.
9: Tranquillo, so che stai dicendo la verità. Se mi avessi detto delle bugie saresti già morto.
10: Sì, signore.
9: Cosa vuoi?
10: Le chiedo di rimandare la mia partenza. La mia famiglia ha bisogno di me. Non posso andarmene adesso.
9: Già. Se vuoi, il problema si può risolvere in un paio di giorni. Anzi, in uno, oggi stesso.
10: Signore, mio padre è una persona onesta. E non voglio che venga coinvolto in questo genere di cose.
9: Non pensavo di assumerlo nella mia organizzazione. Volevo semplicemente dire che posso raccomandarlo.
10: No, non se ne parla. Io gli voglio evitare qualsiasi rischio.
9: D'accordo. Come vuoi. Allora ti concedo 20 giorni.
10: Solo 20 giorni? Signore, in 20 giorni non si risolve nulla. Conosce la situazione di questo paese. È impossibile trovare lavoro in così poco tempo.
9: Prima mi sono offerto di raccomandarlo, ma tu non hai voluto. Torno a ripeterti. Vuoi una raccomandazione?
10: No, signore.
9: 20 giorni. Questo è tutto.
10: Va bene.
9: A questo punto sei anche... Hai visto in che posto vivo? Continua a sembrarti un delinquente di quinta categoria?
10: No, signore.
9: Meno male. Quindi avrai capito quali sono le mie possibilità. Dico bene?
10: Sì, signore.
9: Visto che adesso sai dove vivo, scordatelo. Invece io ricordo perfettamente dove vivete tu e la tua famiglia.
10: Non si preoccupi, signore.
9: Io non sono preoccupato. Preoccupato sei tu. Buttatelo fuori.
11: È da tanto che vorrei farle una domanda, ma non oso, signor Armand.
12: Avevamo eliminato il signore ieri sera. Cos'è successo?
11: Non lo so. Sarà sicuramente colpa dell'emozione.
12: La risposta è... Non so, Graziella. Non so cosa succederà.
11: Lei come ha capito che cosa le stavo per chiedere?
12: Perché stavo pensando lo stesso.
11: Dice davvero? Sarebbe a dire che le mancherò quando se ne sarà andato?
12: Non c'è dubbio. Ma restano ancora 3 settimane prima della mia partenza, quindi non anticipiamo le cose, va bene?
11: Certo, va bene. Approfittando del fatto che mi sento meno in imbarazzo grazie all'aperitivo.
12: È buono.
11: Volevo anche dirle che... io ho sempre sognato di incontrare un uomo come lei. Non mi dica che l'ho spaventata.
12: No, niente affatto. È che ha un modo...

0: sempre eleganti, insomma, dell'alta società. Beh, ecco, io non sarò così, ma una cosa è certa. Quello che dico, lo dico con tutto il cuore.
1: Era proprio questo a cui mi riferivo. Non la stavo paragonando ad altre donne.
0: Che strano. Per la prima volta sono costretta ad ammettere che mia madre aveva ragione. Lei dice sempre che in questa vita tutto è imperfetto. A me capita di conoscere l'uomo dei miei sogni e poi scopro che ha un difetto grandissimo, che vive troppo lontano.
1: No, no, no, no, no, no. Io credo che chi ha un enorme difetto è lei, non io. Io vivo vicinissimo.
0: Figuriamoci. Beh, ecco, se vogliamo vederla da un altro punto di vista, vuol dire che toccherà a me risparmiare, comprare un biglietto aereo e venire a trovarla a Parigi. Le piacerebbe?
2: Ne sarei felice.
0: Lei tornerà da queste parti, vero?
2: Graziella, non si preoccupi. Il mio desiderio di continuare a vederla è grande come il suo. Troveremo una soluzione, d'accordo?
0: Sì, va bene. Mi dica una cosa. Come si dice Friules con garra, Cicerone repa e refajo in francese?
2: In francese?
0: Sì.
2: Non lo so, non ne ho idea.
0: Non esistono da voi?
2: Senta, l'unica maniera per saperlo è non chiederlo alla signora Albertino. Ma le posso anticipare che si dirà più o meno Friolet con garé, arepé e refahé.
0: Sarà senz'altro così. Albertino giura che sa benissimo il francese.
2: Però io so come si dice Graciela in francese.
0: Ah sì, come?
2: Amour.
0: Mi sembra molto bello.
2: Lei è bella.
3: Allora, tu ti occupi della stoffa, trovi una sarta e le chiedi quanto costa, hai capito?
4: Sì, certo. E sai che cosa mi è venuto in mente per fare un lavoro come si deve? Facciamo foderare una borsa e delle scarpe di mia madre con la stessa stoffa del vestito.
3: Perfetto, ottima idea. Sarà bellissima, non è vero?
4: Ah, bellissima, come una principessa.
3: E non mi dite più che sono accecato dall'amore.
5: Ah, no, innamorato, ma non c'è. Scherzando. Mamma è bella davvero.
4: Se papà la vede, le chiede di sposarla un'altra volta. Questo è sicuro.
3: Allora, speriamo che non la veda. Che non la veda mai.
4: È inevitabile, dovrà pure andare al matrimonio di Lucia, no?
3: Se lui va al matrimonio di Lucia, Maria Luisa sta a casa.
6: Eccomi qua, si può sapere che cosa state confabulando voi tre?
7: Stavamo dicendo quanto eri bella con quel vestito e con quella pettinatura, Maria
6: Luisa. Se continuate a prendermi in giro, non vi do niente da bere.
3: Ma perché non ci credi? Eri meravigliosa.
6: Ma come faccio a crederci? Pur di farmi un complimento, saresti capace di dire qualsiasi sciocchezza.
4: Questo deve essere Giannino.
3: Non vorrei sembrarvi presuntuoso, ma ho la sensazione che sei innamorata di Giannino.
5: Tutti noi pensiamo la stessa cosa.
6: L'unica che ancora non lo sa è lei.
3: Grazie.
4: Accomodati.
8: Grazie,
4: Lola.
8: Tesoro.
6: Ciao Lola.
8: Ho una splendida notizia per voi.
6: Quale notizia?
5: Cos'è successo?
3: Buongiorno signora.
8: Ah, buongiorno, che piacere vederla. Pare che Albertino, Ester ed Esterina siamo usciti dallo spettacolo.
6: Ah, che fantastico. Bello, davvero.
8: Sì, davvero. Albertino mi ha telefonato per chiedermi di fare un po' di spesa. In questi giorni non ha avuto altro da fare e il frigo è completamente vuoto.
5: E Marisol?
8: Credo che anche lei sia uscita dall'ospedale.
3: Allora andiamo incontro, su, sbrighiamoci.
4: Io aspetto Giannino, poi veniamo insieme.
5: Vabbè, io e Giavi, mi voglio parlare del vestito.
9: Allora vi raccomando Chicco, dovrebbe riaccompagnarlo la mamma di Antonio. Portatelo con voi a casa di Ester, l'importante è che non lo lasciate solo. Puoi portare questo in cucina.
5: Prendo
9: la borsa e vi raggiungo subito.
5: Ciao, mi raccomando, salutami Marisol.
4: Non ti preoccupare.
8: Ci vediamo ragazzi.
4: Ciao Lola. Come mai Giannino non arriva? Di solito è così puntuale.
5: Beh, può darsi che ne abbia trovata un'altra. Con il nuovo look ha un grande successo.
4: Zittila.
5: Oh no.
10: Oh. Tieni.
11: Grazie.
10: Non c'è di che.
11: Tu abiti qui?
10: Sì.
11: Ti sei appena trasferito?
10: No, veramente vivo qui da più di 20 anni con mia madre.
11: Incredibile. Non ti ho mai visto prima.
10: No?
11: No.
10: E io invece ti ho già vista, e parecchie volte.
11: Allora perché non mi hai mai salutata?
10: Io l'ho fatto tutte le volte che ti ho incontrata, ma tu non mi hai mai risposto. È una brutta abitudine di quelli che vivono qui, ma a quanto pare le cose cambiano.
11: Bugiardo.

0: fare? Hai dei programmi?
1: Se ho dei programmi? Beh, devo comprare il pane per mia madre.
0: Davvero?
1: E tu dove stai andando?
0: Oh, stavo andando a scuola.
1: Ah, sì?
0: Quest'anno dovrei fare la maturità. Ma poi non so che facoltà scegliere. Pensavo...
1: Beh, non ti preoccupare, ce ne sono parecchi.
2: Tu che vuoi? Ti serve qualcosa?
0: Come sarebbe?
2: Se vuoi un consiglio, sparisci dalla circolazione. Qui sei di troppo, capito?
0: È la tua ragazza, questa?
1: No, no, no, è lei, è la mia migliore amica.
2: Non mentire, siamo fidanzati. E tra un paio di settimane ci sposiamo, qualche problema?
0: Beh, la verità è che non invidio il tipo che si sposerà con te, povero.
2: Fatti i fatti tuoi, Aria, sparisci.
0: Ci vediamo.
2: Dovevi già essere a casa mia.
1: Ma aspetta un momento, io stavo per venire da te, ma mentre ero sulla porta mia madre mi ha chiesto di comprarle il pane.
2: Sì,
1: sai com'è fatta mia madre?
2: Sì, facevi il cretino con quella smorfiosa, giusto?
1: Io?
2: Ho visto come la guardavi.
1: No, ti sbagli.
2: No, ti sbagli. Porta il pane a tua madre e poi vieni subito a casa mia, perché ti devo parlare. Dopo facciamo i conti, muoviti, forza.
1: Come vuoi, Cecilia.
2: Che vergogna. Tutti così gli uomini.
3: Ma come mai tardano tanto?
4: Strano che non arrivino.
3: Ah, guarda, sono loro.
5: No, Albertino non ha la macchina. Ma con le stranezze che succedono ultimamente non mi
2: sto. Guardate, bene. Guardate che arriva. Incredibile, non ci posso credere.
3: Che
2: meraviglia.
3: Questo non me l'aspettavo.
2: Grazie a lei.
5: Mi sei degnata di venire, che onore.
4: Buongiorno.
3: Non essere così ingiusta con
4: Grazie
3: me.
4: Grazie per essere venuta.
3: Appena ho saputo la notizia, sono venuta di corsa.
6: Pensa che noi qui avevamo già aperto le scommesse. Dicevamo che tu, però, abbia ragioni, non avresti potuto avere la notizia prima di lunedì mattina.
3: Ah, davvero avete detto questo di me? Sì. Aspetta che spifferi io qualcosa su tutto.
7: Allora.
6: Ah, chiudi quella bocca, non vedi che c'è Raul.
3: Bene, lei conosce già Maria Luisa e Marta, giusto?
8: Signora Maria Luisa?
3: Buongiorno.
6: Signora Tour, è un grande piacere averla tra noi. Lei non può nemmeno immaginare
3: come... E lei è Lola?
8: Sei incantato. Ah,
5: grazie, signor Latour, il piacere è mio, come sta?
8: Molto bene, grazie.
3: E lui è Raul, il padrone della panetteria dove lavora Marta di notte. E anche il padrone del suo cuore.
6: Ah, Graziella, ha un po' di rispetto per Raul.
8: Molto lieto, molto piacere.
6: Lui è una persona
3: sana. Allora, Lola, credi? Cosa mi puoi dire del bel francese?
5: Te ne parlo più tardi, sai bene che ci sono cose che non si possono dire in pubblico.
4: Prepari al peggio.
3: Non vedo l'ora. Sono arrivati!
2: Ma evviva, evviva!
6: Vediamo la piccolina, non vedevo l'ora.
3: Ah,
6: che bellezza.
3: Un po' me la vedeste.
6: Arrivo subito.
5: Ma cosa fai?
3: Avete visto che carina?
9: Ciao a tutti. Sì,
6: fatela vedere anche a me.
5: La svegliate.
9: Grazie.
6: Come stai?
3: È piccolissima.
10: Bonjour. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Assomiglia a me. E non vuoi prenderla in braccio?
6: Ho una gran voglia di abbracciarla, però non
4: come se niente fosse.
6: Sono assolutamente d'accordo. Che sappiano i signori uomini, a parte Albertino che lo sa già. Lola non assomiglia a nessuna delle presenti, però ci ha educati, ci ha aiutati e continua a darci dei buoni consigli.
5: Sì, ma mi pare che non siano serviti. Che dammi la domanda.
9: Fatti piano.
5: La borsa.
4: Questo è per lei.
5: Ecco, così.
6: Che meravigliosa.
5: Hai adesso te la do.
6: È la tua stessa identica.
3: Anche. Ciao, Emiliano.
11: Accidenti, che roba. Ma cosa hai fatto? Sei uno schianto, piccola.
6: No, aspetta, non facciamo rumore, altrimenti la signora ci sente.
11: E chi è questa signora?
6: Quella che si occupa di Davide.
11: Ah. Senti una cosa, bellezza. Pensavo di mangiare con te il pollo arrosto, però, conciato in questo modo, preferisco salvare la vita al pollo e mettere in pericolo la tua.
6: Non esagerare, dai, vieni, ti faccio vedere dove abita.
11: No, mi vergogno, chi c'è in casa?
6: C'è Davide e la sua babysitter.
11: No, non me la sento.
6: Sì, dai, vieni, su, coraggio, dai.
11: Detto così, non si può rifiutare.
6: Entra.
11: Prima però mi devi dare un bacio.
4: Dai, vieni qua.
11: Fatti toccare.
6: No, non ci può. La signora potrebbe sentirti.
11: Che ti importa, bacio?
6: No, vado a prendere la giacca.
11: Va bene. Ma non tardare.
6: Piano. Sta attento, così. Emiliano, ti presento mio figlio, Davide.
11: Ciao, giovanotto. Tutto bene?
12: Ciao.
11: Gli piace vestirsi all'ultima moda, eh? I tuoi occhiali sono più belli dei miei. Batti il 5, ragazzo.
6: Su, dagli la mano. Coraggio, amore mio. Bravo.
11: Scusami, io non sapevo che Davide...
7: Non ti avevo detto che mio figlio era cieco.
12: Davvero ti piacciono i miei occhiali? Emiliano.
11: Sì, sì. Su, dai, vieni qua. Sono veramente uno schianto. Sono molto più belli dei miei. Me ne voglio comprare un paio simile. Un abbraccio? Forza.

0: Va bene, giovanotto. A che ora vuoi che riporti a casa la tua mammina?
1: Presto.
0: Va bene, presto, te lo prometto. Hai sentito che cosa ha detto?
2: Sta tranquillo, Davide.
3: Guarda, questo è il modello. Insomma, più o meno. Ma io voglio far fare con la stessa stoffa del vestito dei fiori, delle roselline da applicare qui. E nel mezzo di ogni fiore un bottoncino rosa. Quindi alla fine il vestito risulta bianco, ma con una sfumatura, come dire, rosata.
4: Rosata?
3: Esatto, ti piace?
4: Molto.
3: Non stavi facendo attenzione?
4: Ero attentissimo,
3: sì?
4: Davvero.
3: Vediamo.
4: Sì.
3: Dove vanno applicate le roselline?
4: Allora, più o meno qui?
3: No, non lì. Vanno qui, nel bordo. Guarda.
5: Fila dentro e non ti azzardare mai più a raccontarmi delle bugie. Lo sai che non le sopporto.
6: Ma io non ti ho detto delle bugie, Cecilia.
5: Ma no, Vieni qui. Giannino, vieni subito qua. Muoviti.
6: Sì, Cecilia, sì.
5: Che non si ripeta mai più.
4: Di cosa parlavamo?
3: Delle roselline.
4: Delle roselline. Secondo me la cosa migliore è chiamare la signora della boutique e dirle che applichi i fiori al vestito.
3: Allora avevo ragione, non mi stavi ascoltando.
4: Perché dici così?
3: Non posso comprare il vestito in un negozio. Abbiamo deciso di farlo fare alla sarta del quartiere. Cecilia ha copiato il modello.
4: Scusa, Lucia, non capisco, è ridicolo. Tu stessa hai detto che questo è il vestito che hai sempre sognato, quello che ti sarebbe piaciuto indossare per le nozze. Perché non lo compriamo?
3: Semplice, perché è troppo caro. 3 milioni di pesos. Sono quasi svenuta quando la commessa ha detto quanto costava. No, non si può, non si può.
5: Non voglio più parlare con te. Quindi adesso fuori di qui, vattene, sparisci. Aspetta, aspetta, Giannino. C'è ancora una cosa, vieni qua, vieni. Promettimi che non mi dirai mai più bugie, avanti, cammina.
3: Mi dispiace, oggi non è proprio giornata. Cecilia è di un umore orribile. Di cosa parlavamo?
4: Del prezzo del vestito.
3: Ah, sì, dunque costa 3 milioni di pesos, non possiamo permettercelo.
4: Ma aspetta, ti e i tuoi genitori che mettano quello che possono, io metterò il resto.
3: Tu hai idea di quanto guadagna mia madre in un anno di lavoro, comprese le mance?
4: No.
3: 4 milioni e mezzo. E secondo te dovrei comprare un vestito che vale un anno di sostentamento per la mia famiglia? No, non posso farlo, mi sentirei in colpa finché campo.
4: Va bene come vuoi. Allora io compro la stoffa, le roselline e i bottoni. E i tuoi genitori possono pagare la sarta.
3: Sì, grazie Javi. Il signor Andrea ha detto che mi regala le scarpe. E le mie compagne di scuola vogliono comprarmi il bouquet.
4: Allora io devo occuparmi dell'anello. E tu quindi devi soltanto mettere il dito. Non è giusto, protesto formalmente.
5: Perché ti comporti così? Rispondimi, se dici che passi a prendermi alle 6, devono essere le 6, hai capito o no?
6: Ma te l'ho già spiegato, ti giuro che non ho proprio nulla da nascondere. Stavo per uscire quando mia madre mi ha chiesto di comprare il pane.
5: Sì, il pane, certo. E davanti al negozio avevi appuntamento con quella gatta morta, no? Tu facevi il cretino,
6: Cecilia,
5: con lei mentre io ti stavo,
6: senti,
5: aspettando qui a casa come una stupida.
6: No, aspetta,
5: non
6: fammi spiegare.
5: Non voglio sentire scuse, adesso te ne vai.
6: Cecilia,
5: esci da quella porta e non farti vedere mai.
6: Aspetta un attimo, ti prego.
5: È troppo tardi, Giannino.
6: Cecilia!

0: Giannino, te ne sei andato davvero?
1: Cecilia, non è stata mia l'idea di chiudere la porta, è stato il Javi per farti credere che me n'ero andato.
0: Sai che cosa sto pensando?
1: Cosa, dimmi?
0: Che forse mi sto innamorando di te.

0: Hai visto i miei disegni? Non riesco a trovarli.
1: Mi pare di averli visti sul tavolo, in salotto. Te li porto io se vuoi.
0: Grazie, sei gentile.

0: Ti sei prestato il suo gioco, Federico. Stavi per eseguire gli ordini di quel pazzo criminale. Volevi diventare il mio amante solo per distogliere Maurizio dai suoi affari.
1: Non avevo scelta. Come potevo contraddire gli ordini del signor Giavi? Se non avessi obbedito, mi avrebbero ammazzato.
0: Io credevo in te, Federico. Io avevo assoluta fiducia in te. Tu sei l'unica persona dell'organizzazione a cui ho concesso il mio affetto, con il quale mi sono confidata. Ero convinta che tu fossi un mio amico.
1: Io sono un suo amico. Le assicuro che per lei ho lo stesso rispetto che ho per mia madre. E le ho sempre voluto bene. Mi creda, glielo giuro sulla cosa più sacra che ho al mondo, signora Elena. Il problema è che mi hanno puntato una pistola. Cosa dovevo fare?
0: Una persona innocente è morta. Ho dovuto mettere in mezzo un innocente, lo capisci?
1: Sì, lo so.
0: Federico, te l'avrò ripetuto un sacco di volte, non negarlo. Questa vita non fa per te, non ci sei tagliato. Sei un ragazzo troppo sensibile. A quale prezzo?
1: Vuole saperlo. Quel bastardo sta per sposare mia sorella Lucia.
0: Capisco.
1: Sa una cosa, signora. Se il Giavi non fosse interessato a mia sorella, io a quest'ora sarei già morto e sepolto con una bella corona di fiori sulla tomba.
0: Mi sbaglio se penso che anche tu preferiresti essere morto piuttosto che sapere tua sorella con quel pazzo.
1: No, non si sbaglia.
2: Ancora un paio di fotografie e li abbiamo incastrati come si deve.
3: Con queste a disposizione, il signor Maurizio non avrà più nessun dubbio sul tradimento di sua moglie.
2: Con l'ultimo pezzo del puzzle ci liberiamo di Federico. E con le fotografie di Elena. Geniale, no? Andiamo.
1: Se non ci fosse lei di mezzo sarebbe diverso. Vede, se io fossi stato fotografato in quell'appartamento insieme con un'altra donna, avrei consegnato personalmente i pezzi a suo marito a rischio di essere fatto fuori. Almeno quest'incubo sarebbe finito una volta per tutte.
0: Ah, no, ti prego, calmati. Non devi dire queste cose, non è giusto, no?
1: Che io sia vivo o morto non importa a nessuno. Solamente a mia madre. E le assicuro che lei preferirebbe vedermi morto che sapermi coinvolto in un'organizzazione criminale. Per fortuna c'è mio fratello Francesco che tiene alto il buon nome della famiglia. Ha avuto successo e ha trovato la sua strada. È l'unico che ha sempre avuto le idee chiare.
0: Mi fa piacere. Che cosa fa tuo fratello?
1: È un giocatore di basket.
0: Oh. E come si chiama?
1: Francesco Suarez. Ma lo chiamano Pacho Suarez.
0: Oh, ma non mi dire che tu sei il fratello di Pacho Suarez.
1: L'ha visto in televisione, signora.
0: Certo. Oh, no, no, scusami, non l'ho visto in televisione.
1: È un grande campione.
0: Ma Maurizio e le guardie del corpo ne parlano spesso.
1: Ah, bene. Adesso si rende conto di quante persone devo proteggere. Le persone più care che ho.
0: Sì, ti capisco.
1: Certo. La mia famiglia, signora Elena.
0: Ti capisco. Non piangere.
4: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
5: Ripensi a quello che è successo?
6: Ho fatto delle cose orribili.
7: Ho messo una bomba in chiesa.
4: Una bomba?
8: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
9: E le dico che il nostro amore è davvero...
8: Una bomba! Come? Una bomba!
10: Io vado qua. Stammi bene.
8: Ma cosa fa?
4: No, io non posso lasciarlo da solo.
11: Finale di stagione per la serie Canonico. Mercoledì in prima serata.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? ma con un fresco e invitante estate. Estate, te best.
14: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
15: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
16: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
17: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
16: Come ne è uscita?
17: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
18: Bravissima. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
19: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
20: Il buongiorno ti darò.
21: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
3: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh?
5: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: In prima visione TV.
7: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
15: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
16: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
17: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
18: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
16: È una questione pericolosa.
19: Chi è che cerchi?
20: Gesù di Nazareth.
19: Sono io.
6: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena.

0: Stasera, in prima serata.
1: Dai, Francesco, sbrigati!
2: Marisol ha avuto una bambina. Allora dobbiamo aggiungere una mamma alla lista.
3: Sì, Esther ha una nipotina, adesso è diventata nonna. Hanno deciso di chiamarla Esterina, sì. Ah, io no, lo trovo un nome bellissimo. E si assomiglia alla madre, una ragazza così buona e sensibile. Credo che sarà una bambina che non avrà nessun problema nella vita. Sì, hai ragione, stanno succedendo tante cose belle ultimamente. Cosa?
4: Chiedilo.
3: Un momento, Francesco.
4: Scusa. Pronto? Sì, sono Andrea. No, volevo soltanto sapere l'orario esatto della finale. Sì, è importante.
2: Immagino che adesso sarà sempre a casa mia, giusto? Sta approfittando del fatto che io non ci sono. Alle 6. La trasmetteranno in televisione. Allora aspetti un momento. Pare che trasmettano la finale in televisione.
5: Tutta la partita, ragazzi. Il nostro
6: sarà solo una sintesi, tanto per cambiare.
2: No, la trasmettono
5: Senti,
2: tutta.
5: Prima di continuare a parlare, qual è l'immaginetta che usa tua madre?
2: Aspetta un momento, non lo so.
5: D'accordo, sì.
2: Signor Andrea,
5: tengo sempre nei pantaloncini.
2: Senta, dovrebbe farmi un favore. Chieda a mia madre qual è l'immaginetta della Madonna che cuce nei pantaloncini e nella maglietta. Ci può giurare, non si salva neanche la mia biancheria intima.
4: Qual è l'immaginetta che cuci sulla divisa?
3: L'addolorata.
4: Dice l'addolorata.
2: Aspetti, rimanga in linea. Ragazzi, l'addolorata.
5: Ah, grazie mille, Francesco.
6: Sì, forza,
5: ricordiamo te. Andiamo, ragazzi.
2: Dai. Senta, com'è la situazione a casa? Però mi dica la verità. Ah, bene, mi fa piacere. E Caterina? Ah, le mancherà molto, immagino. Se va tutto bene, lunedì sera sarò di ritorno.
4: Con la coppa, altrimenti non presentarti. Se arrivi senza coppa, l'unica che ti rivolgerà la parola sarà tua madre. Puoi giurarci. Certo che vedremo la partita, cosa credi? Appena finito il battesimo di Esterina, ci troviamo tutti qui, a casa tua, al gran completo. Ci siamo già messi d'accordo. Sì. Bene, Francesco. Adesso concentrati soltanto sulla partita. Che l'addolorata ti protegga e ti faccia vincere domani. E mi raccomando, solleva in alto la coppa, la mia coppa. Ci vediamo lunedì. In bocca al lupo, ciao.
3: No, aspetta, volevo salutarlo. Perché non me l'hai passato?
4: Francesco non mi ha detto che voleva parlarti di nuovo.
3: No, no, che
4: Ti manda i suoi saluti, manda tanti baci alla mamma.
3: No, ho l'impressione che ti stia vendicando.
4: Non dirmi che ti sei arrabbiata. Adesso capisci cosa provo quando tu e Caterina parlate per conto vostro e mi lasciate da parte ignorandomi, come se io non esistessi. Ah, no. Ogni volta che mi maltratti, che mi fai qualche torto, poi mi dai un bacio per farti perdonare.
3: Sì.
4: Adesso mi sono stufato.
3: Stai scoprendo quali sono i miei difetti, vero?
4: Tutti i tuoi difetti sono qualità per me.
7: Ehi, hey, che cosa stai facendo? Prova ancora a baciare mia madre e ti distruggo, chiaro?
3: Ma che cosa ti prende? Come ti permetti?
7: Ragazzi, il signor Andrea stava baciando la mamma.
3: E allora?
7: Sono di là in salotto.
3: Non ci credo, si sono baciati davanti a te, qui a casa.
7: Sì, te lo giuro. Voglio vedere se hai il coraggio di ammetterlo.
4: Chicco, si può sapere che cosa ho fatto di tanto spiacevole, di così orribile per sentire il bisogno di dirlo immediatamente ai tuoi fratelli? Parla.
3: Pare che stessi baciando mia madre.
4: Oh, io? No. Ma scherziamo, diglielo tutti, stavo baciando.
7: Visto, adesso dici di no.
4: Sì, è vero, le ho dato un bacio.
7: Che vi dicevo?
3: Beh, e con questo? Pensavo che tu fossi diventato un ometto, Chicco.
8: Non lo vedi? A lui piace ancora fare il
3: e
8: piccolo della famiglia.
3: Che avessi smesso di fare il maleducato con gli altri.
7: Capito? Sì,
3: vai in camera tua, forza. Ci sono delle regole da rispettare, lo deve capire.
8: Mamma, ti conviene fargli un bel sorsetto, altrimenti non ve lo levate più di torno.
3: Giannino, ero curiosa di sapere il commento di tua madre. Che cosa ti ha detto del nuovo aspetto?
9: Ah, quando mi ha visto mi ha detto che le piacevo molto di più come ero prima.
4: Pensavo di avere già visto il massimo con il nuovo look di Giannino. Invece no, mi ero sbagliato. Devo ancora conoscere la mamma.
8: È vero, sono perfettamente d'accordo.
3: Ma sei sempre il solito tu, vero?
4: Riprendendo il discorso di prima, ti dicevo che l'ultimo resoconto trimestrale dell'industria alberghiera ha evidenziato un notevole rilancio per quanto riguarda gli investimenti. Per esempio, volendo entrare nel dettaglio, avrei una gran voglia di dirti che tra il bilancio dell'anno scorso e il bilancio di quest'anno la differenza

0: enorme. Ci sono miglioramenti a livello occupazionale e questo grazie a maggiori, maggiori investimenti.
1: Dai,
0: diciamo che c'è più comprensione.
1: Smettila adesso.
0: E soprattutto sei meravigliosa.
2: Fai avere questo alla vedova di Sierra.
1: Sierra non valeva così tanto.
2: Non mi importa un accidente di quel farabutto. Se non voleva finire in pasto ai vermi, doveva stare lontano da mia moglie. Ho sentito dire dei ragazzi che la vedova ha tre bambini piccoli da mantenere e che nessuno nell'organizzazione vuole aiutarla per non offendermi. A me dispiace.
1: Capisco. Solidarietà tra due poveri cornuti, giusto?
2: Clemenza! Non cambierai mai, vero? Trovi sempre il modo di farmi ridere ed è per questo che ti adoro. Te l'ho già detto e te lo ripeto. Se non mi fossi innamorato di Elena, avrei sposato te, lo sai?
1: Con un uomo come te avrei potuto risparmiare circa 300 amanti.
2: Hai detto 300 amanti?
1: Sì, ti ho detto 300.
2: Tu non hai avuto tutti quegli uomini, Clemenza, non esagerare.
1: Ma io non sto affatto esagerando, sai. Ho cominciato a 13 anni e mi sono messa a riposo a 35.
2: Hai rinunciato al sesso?
1: Sì, completamente.
2: Ah, certo, come no. Gradisci un drink?
1: Sì, grazie.
2: Mi dispiace, cara, stai mentendo. Non ci credo assolutamente che tu abbia...
3: Ah, questo è per te, Clemenza. Perché il mio caro maritino ha smesso di bere.
2: Ah, hai visto come mi tratta? Questa donna è una vera tiranna. Appena il suo amore migliora, ricomincia a rendermi la vita impossibile. Stai un po' meglio, piccola?
3: Ah, molto meglio. E voglio che anche tu stia bene, amore mio. Mm.
1: Beh, visto che voi due siete così felici, io posso tornarmene al locale
2: allora. No, aspetta un momento.
1: Cosa c'è?
2: Ora sono troppo curioso.
1: Perché?
2: Non puoi andartene. Davvero hai deposto le armi? Intendi dire che dormi tutte le notti abbracciata a un orsacchiotto di peluche? Ti prego, dimmi la verità.
1: Oh, no, abbracciata a un orsacchiotto di peluche? No, non ci penso nemmeno. Come ti viene in mente? Dormo abbracciata a una mitragliatrice. D'altronde non ho alternative. Tutti i nemici che mi sono fatta per colpa tua.
2: Tu che ne dici?
3: Sinceramente ho i miei dubbi. Non credo che Clemenza passi tutte le notti da sola.
1: È una regola. È sempre sconsigliabile portarsi il lavoro a casa.
2: Già, e tu l'hai sempre rispettata, Ciao, Clemenza!
3: E meno male, no?
2: Ah, è evidente che stai meglio. Ne sono così felice, piccolo. Sai una cosa, amore?
1: Cosa?
2: Vista questa trasformazione, se vuoi continuare a incontrarti con quel ragazzo, fallo. Quell'amicizia ti fa così bene.
3: Amore mio, non sto meglio per aver parlato un po' con Federico. Se sono felice perché ti amo, non capisci?
2: Quanto sei dolce.
3: E sai che cosa ti dico? Dimentichiamo tutto, mettiamoci una pietra sopra. E voglio che tu la smetta di preoccuparti tanto per me, tesoro mio, e che dedichi i tuoi pensieri solo ai tuoi affari, d'accordo?
2: Sì, e il mio cuore solo a te.
3: Sì, sì, il tuo cuore lo voglio tutto per me.
4: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e di questo umile servo di Dio, Padre Nebo, che sarei io. Io ti battezzo in questo giorno con il nome di Esther Maria. Esther, in onore di tua nonna materna. Perché da lei tu possa ereditare la bontà, il grande cuore e la fede cristiana. Maria, perché il tuo nome ci ricordi sempre la nostra Madre Celeste. Sua madre, Signore. Signore, abbia per Esther Maria un'attenzione particolare, perché questa creatura appena nata è stata rifiutata dal suo stesso padre. Ma tutti noi ci consoliamo ricordando le sue parole. I vostri nomi sono scritti sul palmo della mia mano. Non preoccupatevi se vostro padre o vostra madre vi abbandonano, io non lo farò mai. Vi conosco uno per uno, il volto di ognuno di voi è dipinto sulla mia mano. Non importa se vivranno un solo giorno oppure un secolo, io so quanti sono i miei figli. E non abbandonerò nessuno di loro, e se dovessi perdere uno solo dei miei figli, io metterò sotto sopra il cielo e la terra pur di ritrovarlo, perché non sarò felice finché non l'avrò riabbracciato. Più o meno è questo che dice, giusto? No, non mi chieda di ripeterlo testualmente, perché non posso certo impararlo a memoria mentre vado su e giù per il quartiere tutto il giorno. Se avessi l'automobile, le cose sarebbero molto diverse, sa? Vabbè, pazienza. Signore,

0: Noi ci terremmo molto ad informarla che suo figlio Albertino, che ha il cuore grande come il suo corpo, se non di più, sarà come un padre per Esther Maria. Illumini ogni giorno il suo cammino e lo premi per la sua enorme generosità. Vogliamo anche che lei sappia che una strega buona, la nostra cara Lola, è stata scelta come madrina. Perché guidi con la sua saggezza e la sua bontà questa sua nuova figlia. Quello che le chiedo per questa bambina è quello che vorrei per tutti i bimbi colombiani. Che la malvagità dei suoi stessi fratelli non spenga la sua vita prima del momento che lei ha stabilito per riaccoglierla nella sua casa. Perché a volte penso che il cielo si stia trasformando in un asilo di infanzia per i bimbi colombiani. La ringraziamo per averci prestato Esther Maria per un po' di tempo. E la ringraziamo anche per il grande trionfo del nostro Francesco. E approfittiamo dell'occasione per chiederle che questa sera Francesco Suarez, il mio pacio, il mio pupillo, la mia ricompensa, che questa sera in quello stadio trasformi in burro di arachidi, in marmellata di albicocche, in purè di patate la squadra avversaria. Ma come calmarmi? Si calmi lei e si preoccupi solo della partita di stasera! Mi sono spiegato! Esther Maria, benvenuta tra noi nelle nostre vite e grazie per la felicità che ci hai portato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Passo e chiudo, signore. Ci vediamo alla festa. Perché non credo ci sia altro da dire.
2: Adesso, padre?
0: Sì, adesso possiamo uscire. Abbiamo preparato una sorpresa.
2: Che sorpresa?
0: Molto speciale per la piccola Esther. Lei non deve preoccuparsi. Stia tranquilla, Esther. Io ho organizzato la festa e io penserò alle spese.
2: Padre.
3: Andiamo.
0: Forza, usciamo!
4: Allora ragazzi, abbiamo rivisto gli schemi per l'incontro di oggi. Voglio che ognuno di voi dia il 100% perché questa è la finale. Voglio dire che se anche sarete distrutti, feriti, persino morti, pretenderò da voi il massimo impegno. Perché sarebbe stato meglio arrivare ultimi piuttosto che secondi. Dobbiamo essere noi i campioni, sono stato chiaro? E quindi ragazzi, o vincere o morire. Non esiste nessun'altra possibilità.
5: Sì, certo. Sì, certo. Abbiamo
6: siamo
5: pronti.
6: Sì.
7: Un momento, ascoltate. Avete le immaginette che vi ho dato?
8: Sì, certo. Ecco, guarda.
7: Bene, perfetto.
4: Se vinciamo questa partita, sai dove giocherai l'anno prossimo, vero?
7: Sì, signore, giocherò tra i professionisti.
4: Bravo, è così, ragazzi. Quindi dovrai sputare sangue se sarà necessario.
7: Certo.
9: Ce la faremo.
10: Una, due, tre, Bogotà!
11: Dai, andiamo, facciamoli vedere chi siamo. Su!
12: Avanti, c'è posto per tutti.
13: Signore e signori, buonasera.
14: Stiamo per collegarci.
12: Posto in prima fila.
15: Mettiti qua, Gianmaria.
13: Allo stadio di Medellin, la finale del campionato Interliga di pallacanestro. La partita sta per cominciare, quindi direi di collegarci immediatamente con Carlo Rubier. Ci sei, Carlo?
16: Sì, Nestor. Come potrete vedere tra poco, lo stadio di Medellin è gremito di tifosi accorsi per assistere alla finale del campionato Interliga di pallacanestro che si disputerà fra poco e nella quale si affronteranno la squadra di Medellin e quella di Bogotà.
17: Grande spettacolo.
16: Due squadre di tutto rispetto e alle quali auguriamo buona fortuna.
0: Ma dove è andata Maria Luisa?
18: Non si
19: è andata un momento di là.
13: Carlo, sì, Nestor? È piuttosto inusuale vedere una tale quantità di pubblico in una partita del campionato Interliga.
16: Sì, ma questa non è una partita come le altre. Basti pensare agli eccellenti risultati che il Bogotà ha raggiunto durante il campionato grazie alla presenza in squadra del nuovo acquisto, Francesco Suarez.
0: Bravo! È il mio ragazzo!
16: Il miglior giocatore di tutto il campionato è considerato l'erede diretto di campioni quali Gustavo Nindo de Armas, Guido Moschera e Washington
0: Bass. Si sta sbagliando, lui sarà più grande, Marta. Ancora di più, diventerà il più grande campione di tutti i tempi.
14: Oh, sì?
0: Ma certo, non c'è alcun dubbio.
13: Come un nostro collega ha scritto, Suarez diventerà un nuovo idolo.
0: Coraggio, Francesco! Coraggio!
18: Francesco!
19: Forza, Francesco!
18: Bravo!
0: Ti sono vicino!
16: Ci siamo quasi, Nestor. Sta per iniziare la finale del campionato Interliga di basket. Stanno entrando in campo in questo momento i giocatori del Bogotà con in testa per la gioia
0: il mio campione!
16: Il tanto applaudito Macho Suarez.
0: Guardi Maria Luisa, guardi quanta
16: il
0: gente!
16: Il pubblico in delirio. Non si era mai visto tanto entusiasmo per un giocatore non professionista. Le due squadre si schierano per il saluto. La tensione
0: siamo
16: è
0: alta.
16: E la coppa che le due formazioni si contendono, oltre al meritato premio per un anno di duro lavoro, è anche il simbolo
0: coraggio,
16: della
0: Francesco,
16: speranza per
0: coraggio.
16: Alcuni di questi ragazzi di accedere al basket professionista, di scrivere il proprio nome nella storia di questo sport. Gli spalti sembrano dipinti con i colori delle due squadre e le tifoserie fanno a gara per incitare i loro beniamini. Ci siamo quasi, stiamo per ascoltare l'inno nazionale colombiano, dopodiché la partita avrà inizio.
1: un momento di grande
3: tensione. Eccomi qui, è già iniziato.
1: Subito sembra partecipare alla concentrazione dei
3: giocatori. È iniziato. Oh, sbriga. Salve. Silenzio, eh. Voglio sentire quello che dicono. Guardalo, guardalo lì.
2: Ma perché non lo inquadrano? Che stanno facendo?
5: Lina Maria!
6: Ciao, Lucia, ciao.
2: Corri, corri.
6: Andiamo.
2: Ciao, Lina.
6: È già iniziata, sono
2: no,
6: in ritardo.
2: Non è iniziata, vero?
6: No, no, non ancora. Su, trovati una sedia. Lucia, sì? Lascia la porta aperta, altrimenti sì, dovrai alzarti di continuo.
2: Oh, forza, tesoro.
6: Mamma, mamma, non capisco che cos'ha la bambina. Non la smette di piangere. Vieni tu, per favore.
2: Davvero? Aspetta, vengo subito.
8: Monsieur, è che le bebè ha lo stomaco pieno di gassè e allora sa com'è. Non capisco.
12: La bambina ha dei dolori allo stomaco.
9: Speriamo che si veda bene.
14: Ciao mamma, sta vincendo.
2: Ciao tesoro, non è ancora
12: iniziato. Sì,
2: vieni qua.
12: Ehi, per favore,
2: sto per cominciare.
12: Sedetevi.
2: Hanno inquadrato tuo fratello. Ciao Camillo. Avresti Federico. Dovuto sentire che cosa hanno detto
14: signor
2: di Francesco.
14: Andrea.
2: Gli hanno fatto
14: ehi,
2: tanti complimenti.
5: Quanto è bello il nostro Francesco.
2: A lui la palla, guardate.
12: E per Francesco, i pizzi.
2: Urrà! Urrà! Urrà! Urrà! Urrà!
1: È terminato in questo momento l'inno nazionale. I giocatori escono dal campo di gioco per ricevere le ultime istruzioni dai rispettivi allenatori prima di dare finalmente inizio a questa finale del campionato Interliga di basket. Il pubblico continua a incitare Pacho Suarez. La partita sta per cominciare. Salta Estor del Medellin, ma Pacho Suarez si impadronisce della palla.
12: Hai visto, amico?
17: Bravo, Lina!
12: Bravissimo!
1: Incredibile la bravura di questo ragazzo, la grande ragazza.
17: La prima azione che mi rendete con
12: bravo! E mio figlio è un campione, sei un campione, sei un campione! Sì. Sì.
17: Attenzione, ricomincio!
1: Intanto il gioco riprende, è ancora in Bogotà ad avere l'iniziativa. Anche se i giocatori del Medellin sembrano decisi a recuperare lo svantaggio, ci provano con il numero 8 Vargas e canestro!
17: Ha vinto la campione Maria Luisa, suo figlio, un vero campione!
12: Pacio!
2: Vai, vai, Francesco, vai!
1: Ma ecco che Rivera passa a Pacio Suarez, che riceve la palla e si dirige verso il canestro. Sì!
2: Bravo, Francesco! Sei un campione!
18: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
19: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
5: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
6: Ultima ora, ladro in fuga!
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Pare di fuca, ti cambia davvero la vita.
16: Il buongiorno ti darò.
17: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
18: Ripensi a quello che è successo?
19: Ho fatto delle cose orribili.
20: Ho messo una bomba in chiesa.
21: Una bomba?
22: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
23: E le dico che il nostro amore è davvero...
22: Una bomba! Come? Una bomba!
24: Io vado qua, stammi bene.
22: Ma cosa fa?
21: No, io non posso lasciarlo da solo.
11: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata.
25: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
26: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
27: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
28: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
26: È una questione pericolosa.
29: Chi è che cerchi?
30: Gesù di Nazareth.
29: Sono io.
11: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena, questa sera, in prima serata.
31: È un grande
32: campionato.
33: È forte il ragazzo.
34: Visti i suoi successi, credo che le squadre si disputeranno questo gioco.
35: E adesso che cosa stanno facendo?
36: Fate un fischietto, per caso.
37: Signora Maria Luisa, non ho resistito alla tentazione di venire a vedere la partita.
38: Coraggio.
37: Non c'è un'anima in giro per il quartiere. Sono tutti chiusi in casa a guardare il suo Francesco.
39: Bravo!
40: Bravo!
41: Signore e signori,
42: è il migliore, il mio Francesco è il migliore, sono così orgogliosa. Dai, forza Francesco, forza!
43: Cosa c'è, Federico?
0: Che ti succede?
1: Che sono soltanto immondizia. Come ho potuto fare questo a mia madre? Come, Camillo?
0: Non fare così, dai, su, coraggio. Devi andare avanti, che altro puoi fare?
1: Vuoi sapere qual è il mio sogno? Poter tornare indietro. Tornare indietro nel tempo fino alla prima volta che abbiamo rubato una moto, buttare via quella maledetta pistola e ricominciare dall'inizio.
0: Federico,
1: fare altre scelte.
0: Avanti, non mentire a te stesso. Saremmo comunque finiti male. Anche se non avessimo incontrato il signor Giavi, perché era questo il nostro destino. O credi che avremmo potuto essere come tuo fratello, diventare dei campioni e vincere una coppa? Coraggio, Federico.
1: Forse hai ragione. Ma la cosa che più desidero in questo momento è che Dio faccia un miracolo, mi riporti indietro e mi dia l'opportunità di scegliere un'altra strada.
0: Ah, Federico.
2: Succede?
42: Padre Nepo, guardi! Guardi, non si alza, Padre Nepo!
2: Chi è stato? Chi ha osato fare del male al mio ragazzo? Chi è stato?
42: Forse qualcosa di grave, non riesce ad alzarsi! Non
2: ma
42: riesce!
2: Ma perché? Almeno non ci dite come sta!
1: Mamma, che è successo?
2: Per favore, alzati, Francesco!
42: No. Qualcuno ha colpito Francesco, ce l'hanno tutti con lui perché è troppo bravo!
2: Non capisco come sta, non ce la vogliono dire!
1: Se quelli gli hanno fatto la maggioria, che me la pagheranno!
42: Fate qualcosa, perché non si
2: alza?
3: L'arbitro ha interrotto il gioco a causa di un infortunio. Carlo?
4: Sì, Nestor.
3: Vuoi spiegarci cosa sta succedendo?
4: Cattive notizie, Nestor. Sembra che Francesco Suarez abbia subito un trauma.
42: Come?
4: Piuttosto
42: che cosa
4: grave,
42: vuol dire, padre? Che cosa gli
5: ha detto di grave? Che cosa ha, Francesco?
42: Avrà qualcosa di rotto?
2: No. Sono sicuro che non ha niente di rotto, ma sta male, purtroppo.
42: Io voglio sapere che cos'ha, padre.
2: Vedrà che tra poco ce lo diranno.
42: Come sta soffrendo? Sono dei delinquenti, ecco cosa sono!
2: No, signora Maria Luisa, stia calma!
1: Ma cosa fanno?
42: Dovrebbe essere un gioco, no? Perché sono così violenti?
1: Calma!
2: Esiste un arbitro per evitare che si creino queste situazioni!
1: Alzati, Francesco, forza!
2: Silenzio!
3: Il medico della squadra sta ancora visitando Francesco Suarez e il gioco per ora non può essere ripreso.
4: È stato un brutto fallo, Nestor, e se posso dire la mia opinione, del tutto intenzionale. Non riuscivo a fermarlo e quindi...
2: Aspetta che ti abbia sotto mano, disgraziato! Aspetta che riescano a ciuffarti e te la farò pagare per quello che hai fatto,
1: mio figlio! Enrico, stia calmo!
6: Probabilmente non è nulla di grave,
2: un delinquente! Non importa se non smettere di giocare, nemmeno che vinca o che perda!
6: No, stia tranquillo, ha ragione!
2: Sia che non gli facciano del male, va bene?
6: Non ci si può!
2: È soltanto lo stupido che comincerà a giocare! Io mi preoccupo per mio figlio! Non mi porto a dire cosa c'è nella calcia, nella coppa!
42: Perché non lo portano in ospedale e continua a rimanere esteso sul campo?
1: Ma voi avete visto dove l'hanno colpito? L'hanno colpito al torace, non riuscivano in nessun modo a batterlo, così quei due disgraziati hanno deciso di atterrare.
5: No!
4: Sembra che Suarez finalmente si sia alzato! Sta per alzarci, aiutato dai suoi compagni.
42: È riuscito ad alzarsi!
4: Pare piuttosto sofferente, ma nonostante questo riesce a rimettersi in piedi. Si è alzato e non credo che abbandonerà il campo. Il pubblico saluta con un forte applauso la prova di coraggio del suo beniamino.
3: Allora ci puoi confermare che Suarez rimarrà in campo?
4: Sarebbe un vero peccato che non potesse continuare a giocare, perché è senza dubbio l'anima del Bogotà e dell'intero campionato. Ma la cosa più importante è che si riprenda bene.
42: Ma certo che è così. Quel signore ha ragione. Che cosa vuoi che me ne importi se non può giocare? L'importante è che stia bene, mio Francesco.
2: Ma aspettate un momento ora. Vediamo come sta.
4: Nestor, mi senti? La decisione è presa. Suarez rimane in campo.
1: Quegli idioti hanno già perso!
4: Dalle tribune il pubblico non smette di applaudire e incitare il coraggioso giocatore. Ma ecco che Suarez si appresta a eseguire i tiri liberi che l'arbitro ha concesso in seguito al fallo che ha subito.
2: E ce l'ha fatta!
1: Forza,
2: Francesco! Forza, non mollare! Non mollare! Oh, zitti, attenzione!
4: Ed ecco che siamo al secondo tiro libero.
2: Coraggio, dai, su, coraggio, dai, ce la puoi fare.
4: Questa
2: è l'occasione della tua vita.
4: La sua squadra.
2: Francesco, puoi farcela.
1: Francesco, ti prego,
2: certo, tu lo sai bene.
42: Ce la farà. Attenzione.
2: Aiutalo, signore, aiuta.
42: Bravo, bravo. Silenzio adesso.
2: Grazie.
1: E li ha segnati tutti!
42: Io ti ringrazio!
6: È stato bravissimo, vero Alberto?
1: Pronto? Pronto? No, non ti sento!
42: Che bello!
1: Aspetta un attimo!
3: A
7: questo
8: silenzio.
7: Punto...
8: Silenzio!
2: Francesco! Coraggio!
42: Coraggio! Coraggio! Lo prego,
1: Francesco, va al canestro! Al canestro! Stia calma! Va al canestro! A quegli idioti se lo meritano, non sanno cosa sia il gioco corretto! Mi avete già rotto una costola, volete rompergli qualcos'altro, disgraziato! Guarda, guarda là! So io cosa ti farei, gran figlio di...
42: Oh, cosa dice? Signor Andrea...
27: La prego, cerchi di moderare il suo linguaggio, signor Andrea.
1: Sì,
27: ci sono tanti
1: sì,
27: bambini qui dentro, non se ne è accorto?
2: Il mio Francesco è il migliore e diventerà un grande campione, ne sono sicuro.
42: Puoi dire tutto quello che
1: va
42: vuoi.
1: Va bene, grazie.
42: Ha ragione.
1: Che cosa? Quale? Ma quale bar? Se... Sono a casa, stiamo guardando la finale del campionato di basket alla televisione. C'è un mucchio di gente, è così, te lo giuro. No, Paola. Ma che dici? Ma con chi ti starei mettendo le corna, eh? Con chi? No, non iniziare a farmi la predica, per favore. Ma come faccio a passarti mia madre? Non posso, è incollata al televisore, sta guardando suo figlio, Paolo. No, è che... Ma adesso basta, stai diventando isterica. Addio, mai più rivederci, no, ciao.
2: Fagliela vedere, dai!
1: Che squadra fantastica!
42: Dai, Francesco!
2: Dai, così
1: buonasera!
42: Mi scusi, ma lei non è il fratello di Francesco Suarez?
1: Sì, signora, sono io.
42: Ehi, ragazzi, è venuto a trovarci il fratello di Francesco Suarez. Resta con noi.
1: Salve. Grazie mille. Come state?
42: Vieni avanti.
1: No, lei è molto gentile, ma sto guardando la partita a casa mia con tutta la famiglia. E quindi... Ora devo tornare là.
42: Sì, sì.
1: Con permesso?
42: Saluti sua madre e le dica da parte mia che suo figlio è un vero campione. È l'orgoglio del quartiere.
1: Sì, signora, glielo dirò.
2: Siamo orgogliosissimi! Sì! Francesco è diventato il più grande, Federico!
42: Sì! Ve ne rendete conto? Il fratello di Francesco è stato qui, nel negozio!
2: Sì, bravo! Forza, Francesco! Dai, che sei il migliore!
3: A questo punto la coppa è nelle mani del Bogotà. Tu che ne pensi, Carlo?
4: Il Bogotà non può ancora cantare vittoria perché gli avversari stanno reagendo molto bene e la partita è ancora aperta. Entrambe le squadre sono pronte a tutto per arrivare alla conquista del titolo. L'incontro riprende in questo momento.
3: Vi lasciamo nuovamente alle immagini della partita in diretta dallo stadio di Medellín.
9: Ciao, amore.
42: Ciao, com'è andata?
9: Bene. Oggi ho conosciuto delle persone interessanti. Potrebbe scapparci qualche buon affare.
42: Sono contenta, amore, è una bella notizia.
9: Sì, ma sono stanco morto.
42: Di sicuro avrai fame. Se vuoi metto in tavola la cena, così potrai andare a letto presto.
9: Sì, grazie, ma non credo che andrò a letto presto. Giorgio passerà a prendermi tra poco, andremo a bere qualcosa.
42: Giancarlo, è sempre la stessa storia. Sono stufa, ogni sabato sera te ne vai al bar con gli amici. Io devo starmene qui a casa.
4: È sembrato che il Medellin riuscisse a prendere in mano.
9: Quello non è il tuo amico.
4: Ora è di nuovo il Bogotà.
9: Quell'idiota con cui stavi prima di sposarmi.
42: Sì.
9: L'operaio che lucidava le auto. Che ci fa? È pulizia al palazzetto della sport.
4: Alla bravura del Bogotà e del suo grande campione, Bacho Suarez, il nuovo idolo dei tifosi che sta portando...
9: Ho fame.
4: L'avevo detto, Nestor, non bisogna mai cantare vittoria prima del finale. Il Bogotà ha allentato la marcatura su Hernandez, il grande giocatore del Medellín che è riuscito a riportare in pareggio il risultato. Francesco Suarez è invece sottoposto a una marcatura asfissiante che gli impedisce quasi del tutto il movimento.
3: Ho la sensazione che Pacho Suarez non si sia ancora ripreso del tutto dal colpo subito.
4: Hai ragione, Nestor. L'impatto è stato violento e per conto mio l'allenatore avrebbe dovuto scegliere di farlo uscire dal campo.
1: Perché non l'ha fatto?
42: Ma non capisco, si sente male, non lo vedono, è assurdo.
4: La squadra, secondo me, si meritava un po' più di considerazione.
1: Beh, mi sembra ora.
42: Sì, certo, l'hanno lasciato in campo anche se sta male, col rischio che lo colpiscano di nuovo.
4: I giocatori tornano al centro del campo. Hanno ricevuto le ultime istruzioni da parte dei loro allenatori e si preparano al gran finale. Un finale da infarto, Nestor, questo è poco ma sicuro.
3: È entusiasmante.
9: Prego,
4: La partita è ripresa, la tensione è palpabile. Il primo che segnerà un punto si aggiungerà
1: al canestro. Un solo canestro.
2: Aiutalo, ti prego. Questo è il momento. Non mi abbandoni adesso.
4: Spaccio Suarez, passa a Menciaca. Menciaca, attenzione, tiro fuori.
7: Oh, no!
42: Perché?
8: Cosa gli ha fatto? L'ha preso per un braccio per fermarlo. Ma è forse cieco quell'arbitro.
4: Siamo agli ultimi secondi di gioco di questa emozionante finale del campionato Interliga di basket. Quello che succederà in questi pochi secondi deciderà l'esito della partita. Baccio Suarez lancia canestro. Bogotà campione. Bogotà campione. Il pubblico è in delirio. Bogotà campione. Con uno spettacolare canestro di Baccio Suarez all'ultimo secondo di gioco, il Bogotà vince. Respira e si porta dall'entusiasmo dei compagni di Renzo, il suo allenatore che si precipita in campo per esprimere la propria gioia.
10: Grande partita.
4: Anche il suo di per abbracciare il suo idolo. Esplosione di gioia incontenibile.
2: Oggi, oggi è il giorno più bello della mia vita.
4: Un'azione ai limiti dell'impossibile di Baccio Suarez.
2: Sapevo che avrebbero vinto. Sì, anche io sapevo che ce l'avrebbe fatta.
4: I tifosi portano in trionfo il loro campione, che è incurante del dolore.
8: Il mio Francesco, vivo! Abbiamo vinto, Maria Luisa!
3: Non ve ne andate, ci vediamo tra poco per la premiazione.
8: È bellissimo.

0: blocchi il canestro e lancia! La palla è dentro! La palla è dentro!
1: Ti ringrazio, Vergine Santa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra...
0: Ha visto, signora Lola? Ha visto il mio bacio? Li ha sbaragliati tutti quanti, non li vedeva nemmeno! Ha mirato dritto al canestro e l'ha centrata in pieno!
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Il canestro della vittoria! Sembrava un angelo il mio ragazzo!
1: Ma dov'è Maria Luisa?
2: Va a cercarla, su! Sarà una serata
1: indimenticabile. Andrea, amore mio! Il mio bambino! L'hai visto?
3: Ma che bambino? Se in quello stadio c'eri solamente tu, tu e nessun altro!
1: No, Andrea, sono così orgogliosa di lui, così orgogliosa e felice che mi sembra quasi di scoppiare, te lo giuro.
3: Puoi scoppiare di orgoglio e di felicità, se ti fa piacere. Questo trionfo è tuo, solamente tuo. È tuo.
1: Padre Nepo! Padre Nepo!
3: Padre Nepo!
1: Ha visto com'è bravo il suo Francesco.
0: Ah, sono così felice ed emozionato, Maria Luisa. E per favore, mi perdoni, ma devo proprio dirle che lei l'avrà anche nutrito, l'avrà vestito e l'avrà fatto studiare, ma sono io che l'ho allenato.
1: Ah, nessuno le toglierà i suoi meriti. L'ha creato lei, padre.
0: Lo sa, ci tenevo molto che questa cosa fosse ben chiara, Maria Luisa.
1: Sì.
4: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
1: Vedi anche tu.
7: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
8: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
7: Eh sì,
9: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
7: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
9: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
8: Freddo, eh?
9: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
10: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
11: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito. Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookie Dent, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni.

0: di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la fede oltre ogni confine. L'apostolo Pietro e l'ultima cena. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, finale di stagione per la serie Canonico. Giovedì, un incontro straordinario che cambia il cuore, qualcosa di inaspettato. Venerdì, la vita di Pier Giorgio Frassati nel film Se non avessi l'amore. Sabato, la speranza oltre ogni confine, il film Welcome. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Orchidea nera. Buona visione.
5: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
6: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
7: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
8: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
6: È una questione pericolosa.
9: Chi è che cerchi?
10: Gesù di Nazareth.
9: Sono io.
4: L'apostolo Pietro e l'ultima cena. Questa sera, in prima serata.
11: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
12: Ripensi a quello che è successo?
13: Ho fatto delle cose orribili.
14: Ho messo una bomba in chiesa.
15: Una bomba?
16: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
17: E le dico che il nostro amore è davvero...
16: Una bomba! Come? Una bomba!
18: Io vado qua, stammi bene.
16: Ma cosa fa?
19: No, io non posso lasciarlo da solo.
4: Finale di stagione per la serie Canonico. Mercoledì in prima serata.
20: Dove vanno a finire gli abiti che non usiamo più e quindi buttiamo? Una minima parte, solo una minima parte, viene conferita correttamente nei giusti cassonetti. Il resto finisce nell'indifferenziata. Il problema è che anche quello che è correttamente smaltito non può essere spesso utilizzato per il riciclo, questo a causa della cattivissima qualità dei tessuti della cosiddetta fast fashion, la moda svelta. Vogliamo parlarne assieme noi. Alle 15:15.
21: Che c'è, Enrico? Sei pallido, sudato? Ti senti bene?
22: No, non mi sento bene. Sto per svenire, io.
23: È normale, un sorso di questa passerà.
21: Ma certo,
23: tutto.
21: È solo l'emozione.
22: Voi dite, no, non lo so.
24: Che azione, non ci posso ancora credere.
22: So solo che mio figlio è un campione.
25: Signore e signori, eccoci di ritorno. Fra pochi secondi il Bogotà riceverà la coppa destinata al vincitore del campionato Interliga di basket colombiano. Assisteremo in seguito all'assegnazione delle medaglie ai
23: giocatori. La medaglia per il maggior numero di canestri è già di Francesco.
22: Certo, ma non solo, vedrai, tutte le medaglie andranno a mio figlio. E quindi gli altri giocatori possono cominciare ad andare tutti negli spogliatoi, ve lo dico io.
26: Bravo.
22: Ok, va bene, ok.
23: Beh, aspetti, ora c'è la premiazione.
22: Ah, sarà così.
25: Ecco che i giocatori del Bogotà con in testa l'allenatore Nelson stanno entrando in campo per ricevere i meritati premi. Raramente una finale del campionato Interliga aveva suscitato emozioni così profonde sia nel pubblico che affolla le gradinate dello stadio di Medellin e sia, immagino,
26: il nostro campione,
25: i tifosi che ci seguono da casa. E Nelson a ricevere la coppa che ora ha alzato per mostrarla ai tifosi. Ma subito dopo la consegna giustamente a Francesco Suarez, il nuovo astro del basket colombiano. E la sua scelta ci sembra scontata, dato il peso che la presenza di Suarez ha avuto nel determinare il risultato di questa gara. E non credo di esagerare nel dirlo, forse dell'intero campionato. È Suarez il vero vincitore oggi. Quella coppa era sua coppa e gli applausi e le urla del pubblico.
8: Quello è mio figlio, è mio figlio!
25: Anche i compagni accettano senza problemi il suo ruolo di protagonista.
8: Bravo, Francesco, bravo!
25: Che devono a questo giovane campione, che oltre a essere un grande giocatore,
8: te lo sei meritato!
25: Anche una persona estremamente corretta e generosa, che non metterebbe mai i propri interessi personali al di sopra di quelli della sua squadra. Tra poco si procederà alla premiazione individuale. Ovviamente Francesco Suarez riceverà la medaglia per il maggior numero di canestri effettuati.
0: Chiedo scusa, Carlo, ma credo che a Suarez spetti anche la medaglia al miglior realizzatore da tre punti, non è vero?
25: Ma certo, Nestor, non c'è dubbio. Anche questa medaglia...
1: Francesco, bravo!
8: Padre, mi spiega che cos'è, non capisco.
2: Certo, dopo glielo spiego, Maria Luisa.
3: Sì, pensa come si sentirà in questo momento, no. Francesco.
2: Beh, certo.
25: Ho ricevuto adesso la lista delle medaglie da assegnare e c'è una sorpresa. Francesco Suarez non solo riceverà la medaglia per il maggior numero di canestri e quella per il miglior realizzatore da tre punti, ma anche quella per il giocatore più corretto.
8: Bravo Francesco!
0: Tre medaglie meritatissime, in particolare quest'ultima, perché è indubbio che si sia distinto per la sua correttezza. Ma c'è anche un altro riconoscimento. I giornalisti e gli addetti ai lavori l'hanno ormai eletto giocatore rivelazione di questo campionato, o mi sbaglio?
25: No, non sbagli affatto, perché dopo questa vittoria e queste quattro medaglie sono sicuro che riceverà presto una proposta d'ingaggio e il prossimo anno lo vedremo giocare tra i professionisti.
23: Non c'è niente da fare, la classe non è acqua, ragazzi. Ho capito subito che Francesco sarebbe arrivato in alto, perché è la determinazione quella che conta e lui ne ha da vendere, questo è certo.
5: Io ve l'avevo detto che Francesco si sarebbe preso tutte le medaglie, non è vero? No, ve l'avevo detto,
1: ve l'avevo detto.
5: Certo.
0: Carlo, sarebbe possibile ottenere un'intervista con il giocatore rivelazione, con la stella di questo campionato, Francesco Suarez?
5: Ma
0: io... Purtroppo non ci rimane molto tempo, ci piacerebbe molto sentire le sue impressioni prima di chiudere.
5: Quello è lui, proprio, mio figlio.
25: Ci proverò, Nestor. Mi sto avvicinando in questo momento ai ragazzi del Bogotà. Spero di riuscire a farmi rilasciare un'intervista. Un attimo solo. Francesco, scusami. Ti spiace se ti faccio qualche domanda.
5: Ecco.
25: Innanzitutto, complimenti sia per la vittoria della tua squadra che per essere stato eletto miglior giocatore del campionato. Cosa che dimostrano ampiamente le tue quattro medaglie.
15: Grazie, grazie infinite.
5: Avete sentito?
25: Dimmi una cosa, Francesco.
5: Quello lì è il mio ragazzo, è mio figlio.
25: Hai creato dei problemi?
15: No, non è stato niente di grave.
5: Ecco, quello lì è un uomo coraggioso, vedete, quello lì, mio figlio, Francesco.
25: Che sei un ragazzo
5: è coraggioso.
25: Di origini del quartiere San Silvestro, un garzone di officina che ha lottato per emergere e che si è fatto da solo. Tutto questo è vero, Francesco?
15: Beh, sì, ma in realtà non ero solo. Perché sono moltissime le persone che devo ringraziare di cuore avermi permesso di disputare stasera la finale di questo campionato.
25: Dimmi, una di queste persone è per caso il tuo allenatore, Nelson?
15: Certo, so di dovere moltissimo al signor Nelson, ma non tutto quanto.
5: Poi,
15: se posso vorrei ringraziare alcune persone, spero di non dimenticarne nessuna.
5: È un tesoro.
15: Tanto per
5: lui.
15: Cominciare, i primi che mi vengono in mente sono quelli che mi hanno sostenuto e aiutato a trovare il tempo di allenarmi e di giocare. E specialmente il signor Ignazio.
5: Ha detto!
15: E oltre tutti gli operai che lavoravano con me all'ufficio. E vorrei dire grazie ai miei fratelli, tutti e quattro, per il loro affetto. Ai miei amici e a tutte le persone del quartiere San Silvestro. Al signor Giacinto, per tutte le bibite che mi ha regalato alla fine degli allenamenti. Ma in particolare, ci sono due persone che meriterebbero più di me di essere qui a ricevere queste medaglie e il vostro applauso. È grazie a loro se stasera io sono qui.
25: È normale che un ragazzo così giovane si senta emozionato dopo un tale trionfo. Anzi, questo lo rende ancora più umano ai nostri occhi, agli occhi di tutti i tifosi che hanno già imparato ad amarlo. Stai tranquillo, ti capiamo perfettamente, Francesco, e rispettiamo la tua commozione.
15: Grazie, scusatemi.
25: Non importa, non ti preoccupare, questo microfono e questa telecamera sono tuoi.
15: Oggi i miei ringraziamenti più grandi vanno al mio caro padre Nepo.
8: Viva Madre Nepo!
26: Padre Nepo!
15: Insomma, è il mio secondo padre. A lui voglio dire che tutto quello che ho imparato e che mi ha portato a questa partita, a questo riconoscimento, l'ho ricevuto dalle sue mani.
8: Bravo, Francesco!
1: Bravo!
15: Infine vorrei dedicare questa vittoria a mia madre.
8: Bravo! Sì, hai visto! Ce l'ho fatta, è riuscito a dirlo.
15: Grazie, mamma. Grazie di cuore per tutto quanto.

0: spero che questa vittoria ti possa restituire almeno qualcosa di tutto quello che hai fatto per me. Lo sai, mamma, tu sei la cosa più importante per me. Non queste medaglie o qualunque trofeo. Sei tu, mamma.
1: Avete sentito le parole di Francesco Suarez, un ragazzo povero del quartiere San Silvestro che ha realizzato un sogno ed è diventato un campione.
2: Ehi, ragazzi, grazie, siamo in televisione, sono... San Silvestro, nostro quartiere.

0: tua, Regina.
1: Sai, voglio dirti una cosa. Non avrei mai immaginato che tu fossi una donna così coraggiosa, sensibile, generosa. Sì, perché avere un bambino cieco, com'è che dici tu?
2: Non vedente.
1: Giusto, non vedente. Dicevo, prendersi cura di un bambino non vedente è un compito molto delicato. È una cosa davvero ammirevole. Sai qual è la dote che ammiro di più in una donna?
2: Quale?
1: Quella di essere una buona madre.
2: Dici davvero? Non me lo sarei mai aspettato.
1: È vero. Dico sul serio, anzi te lo giuro. Sì? Ah, non pensare che un uomo apprezzi in una donna solamente l'aspetto esteriore. Come ad esempio le gambe, oppure il seno. O altro. Anche se questo è importante, non lo posso negare. È molto importante, però dimmi una cosa. Una donna può avere, sì, un corpo meraviglioso, ma se non sa essere una buona madre? Beh, sì, perché prova a pensarci. A letto tutte le donne sono uguali. A letto è facile essere donne. Quando un uomo le spoglia, che cosa vede? Che sono tutte uguali. Che sono fatte allo stesso modo. È vero? È solo quando sono vestite che si notano le differenze. Solo allora si può distinguere chi è veramente donna. E sai chi sono le donne migliori? Quelle che sanno essere madri. Sai quando mi sono accorto che mi piacevi?
2: Quando?
1: Nel momento in cui mi sono detto: Regina è molto più donna quando è vestita che quando è nuda.
2: Ah, e quando l'hai pensato?
1: Vieni, ti va di ballare. Ho voglia di stringerti. Su, coraggio. Forza. L'ho pensato nel momento esatto in cui ho capito che non sei solamente una gran bella donna e che mi sarebbe piaciuto accarezzare le tue splendide gambe, baciare il tuo seno seducente, ma che avrei voluto arrivare direttamente al tuo cuore. Ma non ti posso negare che provo il desiderio di perdermi tra le incantevoli sinuosità del tuo corpo. Fino a raggiungere la tua anima. L'anima e il cuore. Tu mi capisci, vero?
2: Beh, ecco. Sì.
1: Beh, allora dammi un bacio. O vorresti negare che stai morendo dalla voglia di baciarmi?
2: Sì. Beh, sì. No, no, no. Non lo posso negare perché è tutta la sera che desidero baciarti.
1: Ah, davvero?
2: Davvero.
1: Beh, mi fa piacere che tu sia sincera e che assecondi i tuoi sentimenti. Avanti, approfittane. Sono il tuo piatto forte servito su un vassoio d'argento. Assaggiami. Sono tutto tuo. Puoi fare di me quello che vuoi. Assaggiami.
2: La ringrazio, signor Armand. È stato veramente gentile. Grazie per avermi accompagnato al battesimo della nipotina di Esther e a vedere la partita di Francesco.
3: Ah, si figuri, l'ho fatto molto volentieri.
2: Beh, spero che non si sia annoiato troppo. Immagino che si sentisse un po' a disagio in mezzo a tutta quella gente che non conosce.
3: Ah, no, mi sono divertito moltissimo. Anzi, le dico di più, era da tanto tempo che non mi divertivo così tanto. Ah,
2: ancora?
3: Continuano a festeggiare la vittoria della sua squadra.
2: No, di Francesco. Ah, deve sapere che questa è un'occasione unica. Nessuno esce mai di casa in questo quartiere. Alla gente di qui non capita quasi mai di fare festa. Le rare volte che si riunisce solo per seppellire i morti è molto triste.
1: Capisco.

0: Questa vittoria non appartiene solo a Francesco o a Maria Luisa o alla famiglia Suarez, no. Appartiene a tutti noi, a tutti.
1: È il trionfo della vita sulla morte.
0: Sì. È vero.
1: Già.
0: La posso invitare a bere un caffè o...
1: Graziella, se io entro a casa sua, noi due sappiamo benissimo come andrà a finire.
0: Armand, mi meraviglio molto di lei. Che cosa vai ad immaginare? La mia non era affatto una proposta, era solo un invito.
1: Può farmi tutte le proposte che vuole. L'unica cosa che mi interessa è sapere in tutta onestà se lo desidera veramente.
0: Lei che ne dice?
1: Sa cosa penso? Penso che lei voglia semplicemente compiacermi. E teme che se lei si comportasse in modo diverso da come crede che io mi aspetti, io non mi farei mai più vedere.
0: Ascolti, mi piacerebbe davvero sapere che cosa lei si aspetta da me. Beh, perché noi due abbiamo instaurato un rapporto talmente bello e mi dispiacerebbe se dovesse interrompersi. Eh sì, perché è un conto se scompare uno qualsiasi. Diciamo il corteggiatore di turno, beh, lì non me ne importerebbe. Ma se mi accadesse di perdere un uomo come lei, credo che mi berrei un'intera bottiglia di veleno.
1: Sa che cosa voglio da lei? Adesso capirà. A domani.
0: Io domani le porterò personalmente la colazione.
1: L'aspetto allora.

0: mio Dio, che uomo fantastico, divino! Accipicchia, finalmente ho trovato l'uomo che cercavo!
1: Marisol, dobbiamo andare. Non dimenticarti che devi farle fare il ruttino dopo che l'hai allattata. È molto importante.
2: Sta tranquilla, mamma.
3: E se si mette a piangere, prendila subito in braccio. Non dar retta a chi dice che se un bambino piange bisogna lasciarlo fare. È una bugia. Il pianto di un bimbo è una richiesta d'aiuto.
1: Il pannolino va cambiato ogni volta che fa la pipì, altrimenti gli si arrossa il culetto.
3: Dobbiamo andare al lavoro, ma se dovesse succedere qualche cosa, telefonaci immediatamente. Noi verremo subito da te, volando se sarà necessario.
1: E ripetile continuamente che le vuoi bene, che la adori. Mi raccomando, i bambini capiscono tutto e questo gli da sicurezza.
3: È vero. Esther Marie ha bisogno del tuo affetto. La miglior vitamina per un bambino è l'amore.
2: Ah, va bene.
1: E tesoro, coprila bene, mi raccomando. Con questo freddo potrebbe prendersi qualcosa.
2: Ma insomma, basta. Facciamo una cosa. Io me ne vado in albergo a lavorare. E voi due rimanete qui con Esther Marie, visto che pensate che non sia in grado di occuparmene io.
1: Oh, tesoro, non ti arrabbiare. Non ho detto che tu non sappia badare a tua figlia.
2: Certo che mi arrabbio. Ascolta, facciamo così. Voi due ve ne andate e mi lasciate tranquilla. Se succede qualcosa, vi chiamo.
3: D'accordo. Allora, noi andiamo in hotel. Ma mi raccomando, qualunque cosa dovesse succedere, chiamaci. Ciao, mammina.
2: Ciao, nonnino. Di ciao al nonno.
3: Sì, dai, piccolina. Di ciao al nonno Albertino. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ci vediamo più tardi. Oh, non andare via, mi raccomando.
1: Ciao, tesoruccio. La tua nonna va a lavorare, ma non smetterà di pensare a te nemmeno per un momento. Ah, dobbiamo andare, altrimenti arriviamo in
3: ritardo. Sì, non possiamo far aspettare i clienti. Ciao, piccola, ciao, bella, oh, ciao.
1: Che Dio ti benedica, amore.
2: Ah, ma quanto si preoccupano, vero? Vero che stanno diventando insopportabili? Sì, chi è la bimba più bella? E chi è l'unico tesoruccio bello della sua mamma? Chi è? Ah, sì, ma sei tu, il mio amore. Sei la mia bambina. Sei il più bel regalo che il Signore mi abbia fatto.
4: Mi è permesso? Volevo un'informazione. È qui che abita il grande Francesco Suarez? Kiko!
5: Ciao, papà!
4: Abbiamo vinto, ragazzo!
5: Hai visto la partita?
4: Ma certo che l'ho vista! Maria Luisa, come stai?
6: Bene. E come mai da queste parti?
4: Sono venuto a fare pubblica ammenda, come al solito avevi ragione tu, per cui ti autorizzo a dirmi tutto quello che ti passa per la testa e approfittarne perché oggi sono di buon umore. Avanti, spara, dimmi pure che le madri sanno cosa è meglio per i figli, che i padri si sbagliano sempre e combinano solo pasticci, che io mi sono sbagliato con Francesco. Dimmi tutto quello che vuoi, sono disposto ad ammettere i miei errori,
6: ah,
4: sono
6: no,
4: qui
6: senti,
4: a posto.
6: Senti, visto che oggi sono di buon umore, il sermone te lo faccio un'altra volta.
4: Oh, ringrazio il cielo. Là fuori ci sono gli uomini del Giavi, aspetta. Aspettano i ragazzi per accompagnarli a scuola.
6: Va bene, sì, Lucia, sei pronta? Sono venuti a prenderti. Sta arrivando.
4: Ciao, Lucia.
6: Come stai?
4: Benone, benone.
6: Hai visto Francesco?
4: Ma certo che l'ho visto.
6: In bocca al lupo, ragazzi, mi raccomando, calma e tranquillità. Oggi per tutte e due è un giorno importante.
4: Perché? Che succede? Che devono fare?
6: Beh, ecco, oggi Kiko ha un'interrogazione e io devo fare l'ultimo compito in classe del liceo.
4: Ah, ho capito. Su, coraggio, andrà tutto bene. Su cosa ti interrogo?
5: Matematica.
4: Matematica. 5 per 8?
5: 40.
4: 8 per 5?
5: 40.
4: No, figliolo, hai sbagliato. 5 per 8, 40. E 8 per 5, tarancola, devi studiare.
6: Ah, no, che shock, non me lo spaventava.
4: Ah, vieni qui.
6: Ciao, tesoro, mi raccomando.
2: Ciao,
6: Lucia.
4: Tranquillo, Kiko, sei un gatto.
6: Non preoccuparti, andrà tutto bene, io pregherò per
4: voi. Non preoccuparti.
6: La Madonna vi assisterà. Ciao, ragazzi.
4: Andate tranquilli.
6: Ci vediamo stasera.
4: Ascolta, sono passato per l'assegno del signor Giavi. Volevo depositarlo in banca prima di andare al lavoro.
6: Mi raccomando, Enrico, fa attenzione, è una somma molto elevata.
4: Ma hai sentito i festeggiamenti di stanotte?
6: Sì. No, secondo me hanno esagerato. Con tutto quel rumore non ho chiuso occhio. Alle 4 di mattina c'era ancora gente che suonava il clacson.
4: Sì, lo so benissimo, c'ero anch'io.
6: Ah, davvero?
4: Certo,
6: non
4: dubitavi. E un altro che è stato sveglio tutta la notte, quel prete che allenava Francesco, come si chiama?
6: Padre Nepo.
4: Ecco, esatto. Era in piedi sul cassone del camion e gridava, mandava baci alla gente, si spracciava, sì, come se fosse lui il campione di basket.
6: Beh, se Francesco è diventato un campione, il merito è suo,
4: No, questo no, non è vero. Penso che il merito sia interamente del nostro Francesco.
6: Oh, santo cielo.
4: Che succede?
6: Accidenti, questa non ci voleva, no, Enrico? Ho acceso una candela alla Vergine pregandola di proteggere Francesco e l'assegno si è bruciato.
4: Ah, caso. È vero, è bruciato. Non è più valido.
6: No, e ora che facciamo?
4: Beh, non lo so. È meglio che lo restituiamo al Giavi, dovrò andare a parlargli.
6: Ah, sì, è l'unica soluzione. Ascolta, se vai da lui, approfittane per fargli una proposta. Invece di darci un altro assegno, gli presentiamo l'elenco delle spese sostenute per il matrimonio e poi lui, finita la cerimonia, salverà il conto. Così non dobbiamo tenere il denaro.
4: Sì, hai ragione, Maria Luisa. Se per caso non tornassero i conti, il Javi potrebbe pensare che ci siamo tenuti i soldi che non sono nostri.
6: No, non
4: quando
6: deve
4: lo vedo, glielo dico.
6: È per questo che non voglio tenere i soldi del Javi. Non voglio che Lucia abbia problemi con lui per questo.
4: No, no, non ti preoccupare. Quando andrò a parlargli, gli spiegherò tutto.
6: Sapesse quanto mi dispiace, il Javi si arrabbierà per la sera.
7: Chi? Javi? Figurati. Si metterà a ridere quando vedrà che è tutto bruciacchiato. Ne sono sicuro. Ma a proposito,
6: sì,
7: che ora arriva Francesco?
6: Alle 8 di stasera.
7: Alle 8 di stasera sarò qua, con la testa china tra le spalle. Oh, vedrai. E sia tu che Francesco potrete dirmi tutto quello che volete. Te lo prometto. Ciao, Maria Luisa.
6: Se tu fossi sempre stato così, la mia vita sarebbe stata più felice. Vergine Santa, ma che è successo, eh? Ti avevo chiesto di badare all'assegno. Ti sei messa anche tu a guardare la partita e non hai visto che stava bruciando? Mi hai abbandonato. Sta ancora festeggiando?
8: Non sono riuscito a smettere, ma adesso ritorno in parrocchia perché sa, sono un po' esausto.
6: Ah, sì, me lo immagino, dopo che se n'è andato in giro per tutta la notte.
8: Sa com'è alla mia età? Forza ragazzi, ora
9: padre,
8: è meglio che ce ne andiamo.
9: Perché non facciamo un salto da padre Martino? Andiamo a augurargli il buongiorno.
10: Sì, andiamo.
6: Che ne dice Paolo? Ho capito, allora siamo rimasti svegli fino a stamattina, era per questo.
8: Sì, signora, andiamo ragazzi, partiamo allora.
11: Nemo!

0: Ben svegliato, padre Martin!
1: Buongiorno.
0: Ma che c'è? Di cattivo umore? Non è riuscito a dormire?
1: Io? Ho dormito divinamente ringraziando il cielo.
0: Ah, sì? Credevo che con tutto il rumore che abbiamo fatto non fossi riuscito a chiudere occhio, pensi un po'.
1: Come? Non vi ho nemmeno sentiti.
0: Ah, no! Oh, vorrebbe farmi credere che stanotte non ha sentito i miei ragazzi che urlavano Padre Nepo!
2: Padre Nepo!

0: padre Martino!
1: Come mai i parrocchiani di Padre Nepo vincono sempre tutte le partite, le medaglie, la coppa, e i miei invece niente? Non ti ricordi mai di loro? Ma stavolta ti avverto e ti dico chiaro e tondo, se continuerà ad appropriarsi delle mie cose e a rinfacciarmi le vittorie della sua squadra, gli chiudo quella boccaccia con un pugno ben assestato e gli faccio sputare i denti, sono stato chiaro?
2: Com'è andata? Racconta. Su, coraggio, dici tutto. Sei uscita dalla casa di Maria Luisa con il signor Armand, ti ha dato un passaggio, e poi?
3: Niente, abbiamo fatto due chiacchiere sulla porta e l'ho invitato a bere un caffè, tutto qui.
4: Come fai sempre?
5: E scommetto che lui non vedeva l'ora di bere il caffè, no?
2: Certo, ma la nostra amica Graziella non aveva voglia di fare il caffè a quell'ora e così ha deciso di portarglielo il mattino dopo in camera da letto.
3: Siete le solite malelingue, ragazze. E invece no, non è andata così. Lui non ha accettato il mio invito e se n'è andato.
5: Cosa? E perché?
3: Beh, perché non vuole ancora fare l'amore. Aspetta che io mi senta pronta. No, perché non c'è nessuna fretta e poi perché in fondo io non corro il rischio di perderlo.
2: Non ci credo. Questa volta, Graziella, mi sa che hai trovato la persona giusta. Per meglio dire, uno che non ha bisogno di portarti a letto per dimostrare che è un uomo.
3: Sì, mia cara Marta. Finalmente ho trovato il mio principe azzurro! Sento che Armand è l'uomo della mia vita. Presto mi vedrete con la fede al dito.
5: Beh, lo speriamo, se è quello che desideri.
6: Ah, certo, è sempre stato il tuo sogno.
7: Buongiorno, Maria Luisa. Siamo venute a complimentarci per il successo di suo figlio.
5: Ah, ma che gentili. Grazie mille.
8: Che Dio lo protegga. Quel ragazzo è un vero campione.
5: Sì.
9: Immagino che sarà molto orgogliosa di Francesco.
5: Ah, sì, Francesco è l'orgoglio della famiglia. Vi ringrazio moltissimo.
10: Maria Luisa, il signor Andrea la sta aspettando nel suo ufficio.
9: Qualcuno ha visto la signora Regina?
2: No, perché?
10: Perché gli ospiti sono già arrivati. La signora Regina non si trova e non c'è nessuno a riceverli.
2: Ah, ma allora deve essere successo qualcosa di molto, molto grave. La signora Regina è una donna precisa e di solito è puntuale.
10: Se la vedete, ditele che l'attendono all'ingresso.
2: Non si preoccupi, glielo diremo.
10: E ditemi, per caso avete visto Emiliano?
2: Io no, e tu?
11: No, non l'ho visto.
10: Oggi non si è presentato al lavoro nemmeno lui. Il signor Albertino lo sta cercando.
11: Ah.
5: Avete capito?
2: Assenti, mancano tutte le nuvole. Qui c'è sotto qualcosa, non c'è dubbio.

0: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Lopi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
4: Quando le punture di insetti ti danno fastidio,

0: Video, prova PrEP Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti PrEP, uno te lo rimborsiamo.
1: Ultima ora, ladro in fuga!
2: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.

Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e del bene del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
3: per la sua dolorosa passione.

0: compassione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, in gloria del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi
2: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia,

0: buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Dove vanno a finire gli abiti che smettiamo di utilizzare, che dunque buttiamo? Ce n'è una minima percentuale che viene smaltita negli appositi cassonetti, quelli che comunemente chiamiamo cassonetti gialli, che sono anche insomma arancioni. Una percentuale considerevole finisce nell'indifferenziata e questo significa che viene istradata verso inceneritori, termovalorizzatori. Il problema è che anche quello che viene correttamente conferito non sempre si presta al riutilizzo, al riciclo, e questo a causa della cattiva qualità dei tessuti che vengono impiegati in quella che noi chiamiamo e conosciamo come fast fashion, moda svelta, moda veloce. E allora tutto questo ovviamente ha dei costi molto alti, costi economici, ma costi soprattutto di sostenibilità ambientale. Vogliamo parlarne e vogliamo capire soprattutto meglio come comportarci, come conferire correttamente, quanto in questo ambito si sta muovendo. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire da Andrea Massimiliano Lanz, che è qui con noi in studio e che ringrazio per la sua presenza, direttore del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ben arrivato, direttore Lanz.
1: Grazie.
0: E collegato con noi, saluto Dario Casalini, fondatore di Slow Fiber. È una rete che unisce 41 diverse aziende di questa filiera tessile che hanno assunto l'impegno, hanno fatto proprio la responsabilità di un modello di produzione più sostenibile, ispirati anche dalla lezione in campo alimentare, non solo, del molto, dell'assai compianto Carlin Petrini. Ben arrivato, Casalini.
2: Grazie, grazie dell'invito.
0: Prima di avviare la nostra riflessione, vogliamo spostarci subito a Rho. Siamo in provincia di Milano, vi portiamo in un luogo che si chiama Textile Hub, è un impianto ampio che fa capo alla cooperativa solidale Vesti Solidale, è una delle attività operative che scaturiscono dall'impegno in questo ambito di Caritas Ambrosiana e dai suoi allarmi proprio sulla scarsa sostenibilità ambientale della produzione tessile. E lì per noi c'è la nostra Marta Manzo.
3: Buon pomeriggio, Gabriella. Sì, siamo all'interno del Textile Hub, appunto, della cooperativa Vesti Solidali. Lo stavi dicendo in studio, la cooperativa è stata promossa tanti anni fa dalla Caritas Ambrosiana. Questo è uno tra i più grandi impianti di riciclo tessile del Nord Italia. Stiamo parlando di un luogo in cui possono passare fino a 20.000 tonnellate l'anno tra indumenti e prodotti, appunto, del tessile. Sono tutti prodotti che sono alla fase quasi finale del ciclo e prevalentemente dopo il loro consumo sono soprattutto quelli che provengono appunto dai cosiddetti cassonetti gialli. Con me c'è il presidente di Vesti Solidale, Matteo Lovatti. Presidente, questa situazione dei cassonetti gialli negli ultimi anni sta creando un pochino di problemi. Quali sono questi problemi?
4: Sì, negli ultimi anni sta succedendo che la raccolta differenziata del tessile, di un rifiuto tessile, sta aumentando molto in termini quantitativi, questo dovuto in gran parte a due motivi. Uno

0: la crescita esponenziale della fast fashion con tanti capi d'abbigliamento di bassa qualità. E dall'altro perché l'Unione Europea ha deciso, attraverso una strategia per rendere più il settore tessile e abbigliamento più sostenibile e circolare, di appunto incrementare la raccolta differenziata per far sì che questo tipo di capi, una volta che non ci servono più, non vadano in una discarica o un inceneritore, ma vengano in qualche modo riciclati.
1: Questo crea a voi dei problemi perché proprio questa qualità scadente impedisce il riuso e impedisce il riciclo?
0: Esatto, noi stiamo subendo due fattori, uno appunto l'incremento dei quantitativi, dall'altro la riduzione della qualità che è influenzata dalla bassa qualità dei capi cosiddetti fast fashion, ma anche dalla crescita, insomma dalla nascita di diverse piattaforme online che giustamente a cui il cittadino si rivolge per rivendere, per scambiare i propri capi che non mette più, ecco.
1: Quando arrivano qui questi indumenti che a quel punto non sono utilizzabili, che fine fanno?
0: Allora, i capi che arrivano qua sono riutilizzabili e mi piaceva che prima hai detto che i capi non sono proprio alla fine della loro vita, ma sono un po' a metà. Perché? Perché il Textile Lab che abbiamo realizzato fa proprio questo di lavoro. Una volta che abbiamo raccolto i rifiuti tessili dai cassonetti, l'attività principale che svolgiamo qua è proprio quella di individuare quei capi che possono essere ancora riutilizzati. Perché questa è una cosa veramente specifica del tessile. La carta, la plastica, l'umido non hanno questa possibilità di riutilizzo. E quindi attraverso un processo che è, diciamo, generalmente manuale,
1: Lo vediamo dopo, infatti.
0: okay, selezioniamo i capi che hanno ancora una chance di allungare la propria vita.
1: E quelli che invece non hanno una chance, che fanno? Finiscono in discarica?
0: Allora, oggi abbiamo qualche destinazione alternativa alla discarica, la produzione di pezzame, la produzione di imbottiture, che sono dei cosiddetti, diciamo, destinazioni di downcycling, cioè le fibre non vengono riutilizzate per la stessa funzione con cui erano nate, ma è come dire, una destinazione più bassa, di livello più basso. Però questi mercati delle imbottiture e del pezzame sono finiti e oggi la frazione che non può essere riutilizzata e quindi che deve essere destinata ad altro sta crescendo, sta crescendo.
1: Questo per voi significherebbe un costo in più?
0: Allora, per noi generalmente diciamo, i trend che dicevo, di cui parlavo prima hanno comportato negli ultimi anni una riduzione del valore di quello che raccogliamo di circa il 40%, che significa da un lato qualità più bassa anche del capo riutilizzabile, dall'altra tutta quella parte che sta aumentando e che non può essere riutilizzata ha un costo di gestione in termini di riciclo e un costo di gestione più grande ancora per lo smaltimento, perché comunque una frazione residua deve comunque andare a smaltimento, ecco.
1: Quindi, in chiusura di collegamento, qualora dovesse proseguire così per i prossimi anni, che succede per voi?
0: Ah, noi diciamo è abbastanza semplice, i quantitativi in aumento e quindi i costi di raccolta e di gestione comunque che aumentano in maniera proporzionale, ma ricavi ridotti perché la qualità è più bassa e i costi di smaltimento rendono insostenibile dal punto di vista economico la nostra attività, quindi se a breve non si fa qualcosa siamo veramente in difficoltà.
1: Il rischio potrebbe essere quello di chiudere. Vediamo tra poco allora come funziona il ciclo, anzi il riciclo degli abiti qui al Textile Lab di Vesti Solidale. Gabriella, per adesso ti restituisco la linea.
2: Grazie Marta, ringraziamo anche il Presidente, torneremo appunto presto da voi, io vengo da lei, tra poco arrivo anche da Casalini, però intanto al Direttore Lanza vorrei chiedere qualcosa di più sui cambiamenti anche delle nostre abitudini, sui passi in avanti che abbiamo comunque compiuto. Se comprendo bene la differenziata, la nostra capacità di differenziare quello che consideriamo rifiuto tessile è diciamo aumentata rispetto al passato. Le chiederei di dirci quanto, come, se ci sono magari delle differenze regionali e soprattutto Per partire dalla BC, con entrambi vorrei farlo, che cosa consideriamo rifiuto tecnico?

0: tessile?
1: Allora, la raccolta delle differenziate del tessile sicuramente è in crescita nel nostro paese. Teniamo presente peraltro che a livello nazionale c'è l'obbligo di raccolta differenziata
0: dal 2022.
1: Dal 2022, quindi abbiamo anticipato anche l'Unione Europea, che ha fissato invece l'obbligo a partire dal 2025.

0: di rifiuti tessili all'anno, quindi nelle nostre città. Prevalentemente parliamo di abbigliamento, oltre sì. il 90% sono rifiuti di abbigliamento. Non c'è una vera differenza tra nord, centro, sud, diciamo che in termini di pro capite, cioè di quantitativo raccolto per ogni abitante, siamo intorno a 3 kg per abitante. In realtà quello che sicuramente va migliorato innanzitutto la crescita della raccolta, perché un aspetto importante è che del quantitativo complessivamente di presente di tessile nell'urbano, noi ne raccogliamo circa il 20%. Si stima, sono ancora stime, che praticamente il tessile prodotto annualmente nelle nostre città è circa 900.000 tonnellate, noi ne raccogliamo 180.000, quindi dobbiamo sicuramente crescere. Però è importante che la crescita della raccolta differenziata sia accompagnata da una serie di strumenti che devono essere introdotti per far sì che poi la raccolta
1: Alcuni venga trasformata. Sono ben previsti dalla direttiva europea che insomma, li introdurrà, li abbiamo bisogno di decreti attuativi, insomma, però la strada è stata in qualche modo tracciata. Abbiamo diversi spunti che mettiamo da parte per dopo, perché Casalini, io vorrei innanzitutto farle una domanda di carattere personale, poi veniamo al discorso anche della qualità che è fondamentale, oltre che della quantità di quello che viene prodotto in termini di abbigliamento. Che cosa l'ha spinta da ex docente, imprenditore del tessile, a decidere di avviare un'esperienza come questa, che raccoglie tante diverse aziende per una produzione più sostenibile? Io ho nominato Petrini, ma vorrei capire qual è la motivazione più profonda.
2: No, giusto, Carlini è stato per noi una grandissima anima e sostenitore del movimento, e l'idea è molto semplice, sta un po' nelle parole che hanno detto anche Matteo, che tra l'altro saluto, la realtà di Vestiti Solidali la conosco bene, è super virtuosa. L'idea è proprio quella che noi, qualunque cosa facciamo, se il volume continua ad aumentare, è un po' come arginare l'oceano con un cucchiaino. Sì. Quindi noi abbiamo detto, visto che il tessile nel mainstream è diventato un modello estremamente negativo a livello di impatto sia sociale che ambientale, e badate che noi vediamo l'ultimo pezzettino, cioè il rifiuto, ma quello che c'è in filiera prima è ancora forse peggiore. Abbiamo detto ci sono dei modelli invece virtuosi, cioè noi da sempre abbiamo fatto tessile in Italia, che è ancora la filiera prima al mondo in maniera indiscussa, tutte le fasi di produzione dalla fibra al filato al tessuto alla tintoria al prodotto finito in maniera molto sostenibile, cioè molto attenta ai territori.
1: Con una filiera integrata, diciamo, e sostenibile.
2: Esatto, assolutamente integrata, e l'idea quindi è stata semplicemente mettere insieme quei valori intorno a cinque parole chiave: il buono, il sano, il pulito, il giusto e il durevole, che sono un po' quelle che hanno portato poi alla ribalta anche Slow Food.
1: Ecco, la rivoluzione
2: sono perfettamente adattabili, perché come sappiamo cibo e tessile sono bisogni essenziali della persona.
1: Benissimo.
2: È chiaro che il nostro mantra e il principale, diciamo così, comandamento è quello di comunque consumare molto meno e molto meglio.
1: E torneremo anche su questo, perché c'è una sovrabbondanza di produzione, ma c'è anche una tendenza al consumo che appare quasi illimitato e che porta in direzione della fast fashion. Ci torneremo, perché io adesso devo andare in pubblicità, poi però rientriamo qui in studio e ne usciremo anche per fare ritorno a Rho in provincia di Milano. A tra poco.

0: Benedetto Pietro.
1: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale.
2: È la granita siciliana senso freddo.
1: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
3: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
1: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
5: Ultima ora, ladro in fuga!
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
7: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
8: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.

0: dai.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
3: Ultima.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi. Oggi stiamo cercando di comprendere dove vanno a finire gli abiti che dismettiamo e che quindi buttiamo, dove dovrebbero essere correttamente conferiti, come si può attribuire loro una seconda vita e tutto questo perché abbiamo a cuore la cura della nostra casa comune. E io torno dal direttore Lanz, perché abbiamo detto che c'è una crescita della raccolta differenziata, tuttavia c'è ancora molta strada in questo senso da percorrere, perché poi c'è il buco nero rappresentato dall'indifferenziata, dove anche in termini di rifiuti tessili finisce ancora un po' di tutto. Che cosa accade poi? Che fine fanno i rifiuti tessili che vengono magari scorrettamente conferiti all'indifferenziato?
8: Ahimè, vanno a smaltimento, quindi o vanno a incenerimento, quindi a termovalorizzazione, oppure vengono smaltiti in discarica. Chiaramente questo è un trend che deve essere cambiato, ma deve essere cambiato partendo ovviamente dalla progettazione dei tessili, perché il tessile di scarsa qualità, come è stato visto prima, è difficilmente riciclabile, è difficilmente recuperabile, quindi è necessario mettere in atto delle misure che consentono di produrre degli abiti che abbiano una capacità di poter durare nel tutto più a lungo.
7: Quindi un'ecoprogettazione che è prevista anche nella direttiva europea.
8: La direttiva europea prevede un'ecoprogettazione, prevede un passaporto digitale, quindi gli abiti devono essere accompagnati da un passaporto che dà l'informazione ovviamente in primo luogo al cittadino. Il cittadino deve sapere come è stato creato l'abito, che caratteristiche di riparabilità ha l'abito e dove deve essere conferito, come deve essere conferito per poter essere correttamente recuperato, e dà l'informazione anche agli impianti di recupero poi per recuperare in una maniera opportuna questi abiti. E ovviamente la normativa prevede anche che chi produce abiti che hanno una vita più lunga e che abbiano una maggiore durabilità deve essere soggetto a un minor onere, perché la normativa prevede che deve essere istituita una responsabilità estesa del produttore, cioè chi produce abiti è responsabile di tutta la vita fino a che non diventano rifiuti.
7: Questa è una novità enorme.
8: È molto importante, si chiama EPR, Extended Producer Responsibility, e è previsto che chi produce qualcosa di miglior qualità deve pagare di meno, perché quel prodotto poi quando diventa rifiuto è più facilmente recuperabile e ha una vita molto più lunga.
7: Grazie. Casalini, prima di chiederle quello che avevo in mente di domandarle, una domanda me la suggeriva adesso il direttore Lanz. Quanta disponibilità c'è, a prescindere dalla 41 aziende che sono ricomprese nella realtà che le rappresenta, da parte del mondo imprenditoriale, tessile, della moda, ad assicurare lunga vita ai capi che vengono prodotti? Ma annuisce, caso, muove, scuote la testa, non so in che direzione l'ospite qui in studio, il direttore Lanz.
9: No, sono domande a cui noi, come dire, che ci piacciono e a cui abbiamo già dato un po' di risposte. Allora, se uno ha una filiera molto trasparente, pulita, per quanto possibile ovviamente, come la nostra, si tende anche un po' a sottrarsi all'obsolescenza programmata sociologica dei trend. Quindi noi cerchiamo tutti di dare un prodotto che non abbia una scadenza e quindi che sia piacevole usare vestire o utilizzare nelle forniture, nell'arredo, anche dopo molti anni. Quindi il tema, come diceva bene Andrea, dell'eco design comprende anche l'idea di dare e di fare un'estetica che sia durevole, quindi che non passi di moda. Dall'altro c'è grandissima attenzione a tutti i passaggi, quindi noi per esempio da sempre cerchiamo molto di più la monomaterialità del prodotto, quindi di evitare, no, di separare poi fibre che in fase di rifiuto, di riciclo, siano molto difficili da separare. E in aggiunta abbiamo un tema anche di sicurezza chimica. Certo. Il problema uno dei grandi problemi del rifiuto tessile è che se io non so che sostanze chimiche siano state messe lì sopra, poi quando entra nel giro del riciclo può portare più problemi che soluzioni.
7: Ecco, a
9: questo e quindi
7: riguardo,
9: un altro tema che va assolutamente attenzionato,
7: sì,
9: è quello della chimica, della solubilità,
7: ecco,
9: delle lavorazioni.
7: A questo riguardo, prima di tornare da Marta e al Textile Hub, vorrei chiederle proprio semplicemente in maniera sintetica di spiegare al nostro pubblico, per esempio, un abito fast fashion in termini di fibre che lo compongono, conferito anche alla possibilità nel giusto cassonetto di un riciclo, è difficilissimo riutilizzare.
9: Sì, allora,
7: proprio per quelle fibre.
9: Sono, in realtà, sono le fibre mescolate in mischia tra di loro, ma anche tutti gli accessori. Voi pensate a dover separare bottoni, zip. Allora, ad oggi è possibile produrre, per esempio, una giacca da sci o comunque da esterno in una monomaterialità, quindi utilizzando nylon o poliestere, facendo anche le zip e i bottoni in nylon o poliestere. Bisogna volerlo fare. Quindi il problema in realtà non sono le singole fibre di per sé, perché noi pensiamo che ognuna abbia una sua funzione,
7: sì,
9: ma il mescolarle
7: è
9: e
7: tutto
9: il
7: cercare
9: di non mescolare non tanto per ragioni di...
7: È tutto l'insieme,
9: esatto,
7: che poi pone...
9: Non per ragioni di profitto, ma per ragioni di...
7: E certo,
9: design,
7: certo, poi pone anche in chi fa la cernita, nelle cooperative che se ne fanno carico, anche una complessità di lavoro che forse anche l'ospite della nostra Marta Manzo può ben inquadrarci. Marta?
0: Sì, Gabriella, qui intorno a noi veramente si muovono costantemente muletti veramente pieni di balle di questi vestiti, di questi indumenti che sono pronti appunto alla fase finale del lavoro. Lo dicevamo già in apertura, la cooperativa di Vesti Solidale è una cooperativa che nasce promossa dalla Caritas Ambrosiana già nel 1998, quindi ha una lunga storia alle sue spalle. Con Matteo Lovatti, il presidente, vorrei un pochino raccontare questa storia per arrivare di nuovo al punto di oggi. Intanto siete nati come cooperativa sociale di tipo B, quanti dipendenti ci sono oggi?
3: Oggi abbiamo circa 130 lavoratori, una gran parte vengono da, diciamo, storie un po' particolari, che sono disabilità fisica o psichica, oppure da storie di alcoldipendenza, tossicodipendenza o dal carcere. Nel senso che la cooperativa nasce prima ancora che per fare riciclo o selezione di rifiuti, serve proprio per creare occasioni di lavoro per persone che magari diversamente farebbero fatica a entrare nel mercato del lavoro.
0: Il Textile Hub è nato nel 2024, se non ricordo male, quindi è una delle più recenti, diciamo, creature proprio del mondo del Vesti Solidale. Torniamo quindi al punto. Il punto è: qual è la soluzione qualora non si dovessero trovare dei modi per arginare questo problema della cattiva qualità dei cassonetti gialli e tutto quello che ci siamo raccontati finora?
3: Allora, la soluzione è molto semplice, perché il legislatore già ce l'ha immaginata, il legislatore europeo, con una definizione che è quella di responsabilità estesa del produttore. Cosa significa? Significa che il produttore dei capi d'abbigliamento, i brand, hanno una responsabilità quando immettono sul mercato un prodotto nuovo che ha certe caratteristiche, e quindi il legislatore dice: benissimo, tu immetti sul mercato, ti farai carico di sostenere, di supportare dal punto di vista economico e organizzativo quando quel tuo prodotto che hai messo sul mercato diventerà un rifiuto. Come succederà? Una logica molto semplice: all'interno del prezzo di vendita del nuovo verrà incorporato un cosiddetto ecocontributo, che servirà poi a supportare le attività che facciamo qui, non soltanto noi, ma che ovviamente tutti gli operatori come noi fanno in Italia, ecco.
0: Tutto questo con il tempo. Tra poco vi raccontiamo ancora una cosa, cioè di come funziona veramente in maniera fisica questo impianto. Gabriella, intanto ti restituisco di nuovo la linea.
7: Grazie, grazie. Direttore Lanz, dunque noi l'obbligo l'abbiamo introdotto, ce lo ricordavate, nel 2022, poi adesso la direttiva europea è posteriore di qualche anno perché insomma, è entrata in vigore il 1 gennaio 2025, ma poi bisognerà insomma recepirla e adattarla. Ma che cosa accadeva prima dell'obbligo del 2022? Perché abbiamo avuto, e non so quanto residuo sia, un fenomeno consistente che portava a smaltire i nostri rifiuti tessili fuori, anche illegalmente, e questo in termini di cura della casa comune, di sostenibilità, è un problema serio. Allora, oltre i nostri confini nazionali.
8: Sì, sicuramente. Allora, la raccolta è in crescita, quindi già prima del 2022 c'erano aree del paese dove c'era una raccolta importante. Quello che sicuramente è un aspetto che va, su cui va messa attenzione particolare, è poi i flussi extra trasfrontalieri di questi materiali. Su questo la normativa si sta molto concentrando per garantire che venga fatto un controllo sui rifiuti quando sono prodotti.
7: Quindi il passaporto digitale a cui facevamo
8: ancora
7: riferimento?
8: Ancora prima, il passaporto è proprio sul prodotto quando viene immesso al consumo. Questo invece è proprio il rifiuto. Quando viene raccolto, per evitare che poi venga esportato come falso prodotto, ecco, mentre in realtà è un rifiuto, è previsto che ci deve essere un controllo fatto prima da degli operatori che sono competenti su questo fanno una certa di certificazione del materiale. Quindi quando un materiale deve uscire come prodotto deve essere certificato che quello è un prodotto riutilizzabile, un prodotto che non ha finito ancora la sua vita. Se invece ha finito la sua esistenza come prodotto e quindi è diventato rifiuto, deve essere certificato che deve essere opportunamente gestito. Ci
7: Grazie.
8: Vuole trasparenza, questo è importante.
7: Grazie. E la trasparenza è quanto insomma la direttiva prevede di diffondere, naturalmente anche organizzando le infrastrutture, immagino a livello europeo. Andiamo brevemente in pubblicità, altrettanto velocemente ritorniamo qui in studio.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Ladro in fuga!
2: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
5: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
8: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
11: Vedi anche tu.
12: Benvenuti.

0: siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale.
1: È la granita siciliana senso freddo.
0: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
2: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi, appena rientrati subito riusciamo perché torniamo a Raw e torniamo da Marta Manzo per scoprire ancora qualcosa di più di come funziona questo sistema virtuoso del Textile Hub. Marta, a te.
3: Sì, Gabriella, ho raggiunto al primo piano Laura Tonelli, che è la vice responsabile d'impianto proprio della selezione dei rifiuti tessili. Laura, qui siamo vicino a un nastro, che nastro è?
4: Allora, è il primo nastro che arriva dopo quei rifiuti che sono stati gettati nella vasca ed è la prima parte, la prima fase del processo in cui i sacchi vengono aperti dai nostri operai e iniziano ad essere smistati. Lo scarto, ovviamente anche i sacchi vengono riciclati, la carta viene separata dalla plastica e poi messi tutti insieme.
3: C'è una selezione manuale? Cioè si procede proprio manualmente a selezionare questi abiti? Vengono divisi per genere? Come funziona?
4: Esatto, le divisioni abbiamo 8-11 silos e a ogni silos viene dedicata una categoria in base alle esigenze del cliente. Quindi sì, vengono divisi sia per genere ma anche per età, per stagione, dipende da che cosa ci viene richiesto.
3: Una volta passati su questo nastro, dove vanno questi abiti?
4: Gli abiti scendono in fondo al silos e poi vengono messi in delle borse che vengono preparate a fine giornata per la spedizione.
3: Sono borse molto pesanti, le stavamo vedendo prima viaggiare con i muletti, parliamo di tanti chili di abiti. Le stavi tra l'altro pesando proprio tu, quanti chili stavi pesando più o meno?
4: Allora, una borsa può variare dai 100 ai 400 kg circa.
3: Quindi stiamo parlando di borse molto grandi, le vedete forse nelle immagini che scorrono mentre noi stiamo parlando. Una volta fatta questa procedura, questi abiti dove andranno?
4: Gli abiti vengono caricati sul camion e poi spediti su gomma al cliente finale.
3: Che in questo caso sono appunto i mercati, ma anche i vostri punti vendita.
4: No, vendita. Il nostro cliente finale in questo momento è un impianto che farà un'ulteriore selezione e si trova nei pressi di Napoli.
3: E allora io ringrazio Laura Tonelli, la lascio appunto al suo lavoro. Gabriella, da Vesti Solidale, dall'impianto di Ro, ti restituisco la linea.
2: Grazie, grazie davvero, molto interessante anche perché insomma stiamo vedendo concretamente che cosa significa economia circolare, in genere ne parliamo in termini molto, molto astratti e qui c'è anche una discreta risorsa occupazionale direi. So che le preme Casalini molto anche individuando le possibili difficoltà in capo a chi opera in questo ambito e quindi deve fare la raccolta, la selezione e la spedizione, che magari si creino delle facilitazioni distinguendo per esempio a valle, a monte, distinguendo la fibra naturale da quella sintetica, oppure cioè quanto a regolamentazione intendo, cioè noi mettiamo nel cassonetto un po' di tutto, no? Quando si tratta di abbigliamento e mettiamo un capo che magari ha un cartellino ancora appeso che non abbiamo mai utilizzato e qualcosa di logor ormai alla fine della sua vita. Ecco, se fosse possibile introdurre queste distinzioni sicuramente alcune difficoltà le avremmo, come dire, circumnavigate.
5: Come sempre ci vuole la cultura e la cultura va un po' diffusa. Così come dobbiamo essere consumatori molto più responsabili e attenti, dobbiamo essere anche raccoglitori o porgitori di rifiuti più responsabili e attenti. Quindi almeno la distinzione nuovo, usato, ciò che sicuramente non può avere una seconda vita, ciò che invece sarà destinato quindi a riciclo, riuso e poi eventualmente rifiuto e smaltimento, sarebbe stata opportuna. Sarebbe anche opportuno considerare che comprando sempre di più e producendo sempre più rifiuti, noi comunque, al di là delle filiere virtuose che ci sono, abbiamo un po' distrutto l'industria tessile locale del sud del mondo, perché certo, alla fine loro producono per noi e noi restituiamo un prodotto che ovviamente, avendo un costo bassissimo, impedisce la fioritura di una moda locale.

0: Quindi direi che sicuramente ci va un po' più di responsabilizzazione del consumatore che quando raccoglie i suoi prodotti dovrebbe avere la possibilità, e lì le raccolte sono diversissime a seconda dei comuni, di avere un'attenzione maggiore già nel fare una prima cerita. Se no poi tutto, come dire, si riversa su aziende come quella di Matteo e che ha un costo molto maggiore nel distinguere tra ciò che può essere
1: Eh sì, perché
0: utilizzato
1: poi il
0: per
1: rischio è che
0: composizione,
1: questi
0: per
1: costi diventino talmente alti da essere insostenibili anche da chi è animato da buone intenzioni e si muove concretamente in questa direzione. Direttore Lanz, proprio a questo riguardo, noi un certo affanno da parte dei comuni, li abbiamo chiamati in causa, e dell'amministrazione lo stiamo riscontrando. Per esempio, nella nostra città, nella capitale, non si vedono tantissimi cassonetti cosiddetti gialli o arancioni che siano.
2: è vero perché c'è un problema nella raccolta in questo momento ed è stato anche segnalato precedentemente perché è cresciuta molto la raccolta, ma la qualità del materiale di cui stiamo parlando non è molto alta e quindi diventa difficile per gli operatori che stanno a valle di poter gestire in maniera opportuna questi materiali. Quindi è chiaro che va cambiata proprio un po' tutta l'ottica e tutta la prospettiva. Bisogna ragionare non più su come gestire il rifiuto, ma bisogna partire dalla base. Bisogna produrre dei prodotti che siano di maggior qualità, che non è vero che un prodotto di maggior qualità necessariamente costa di più, perché se viene messo in atto una misura per cui un prodotto di maggior qualità, intendendo come maggior qualità quel prodotto che ha una vita più lunga, che è più facilmente riparabile, che è facilmente recuperabile una volta che diventa rifiuto, quel prodotto dovrà costare di meno perché è un prodotto che ha un minore impatto e quindi questo darebbe tutta una serie come dire, di strumenti per garantire che i prodotti di maggior qualità diventino finalmente quelli che hanno la voce più alta tra tutti gli altri materiali che vengono immessi, perché chiaramente si è parlato della fast fashion, no? Io do soltanto un numero, i dati dell'UNEP, che è diciamo, l'agenzia dell'ONU, ci dice che negli anni 60 il contenuto di materiali plastici nei tessili era circa il 3%, adesso siamo intorno al 68% e
1: Qui
2: si
1: già
2: parla di
1: comprendo.
2: arrivare anche ad oltre il 70%. È chiaro che degli abiti fatti per il 70% di plastica difficilmente possono avere
1: Quanto
2: una lunga
1: possono
2: vita.
1: durare? Quanto possono durare? Lo vediamo tutti noi, diciamo, nel
2: Esattamente.
1: nostro piccolo, abbiamo addirittura capi delle nostre nonne, fatti dalle
2: Esattamente.
1: nostre nonne, non solo acquistati, che durano ancora, e questo insomma la dice lunga. Forse abbiamo dato un po' per scontato, e diamo un'indicazione al nostro pubblico, anche se ci avviamo verso la conclusione, di che cosa significa per l'ambiente rifiuti tessili correttamente smaltiti.
2: Allora, innanzitutto parliamo di cosa significa per l'ambiente una produzione tessile di maggior qualità. Il tessile è la quarta industria, impresa che impatta
1: Inquinante.
2: sull'ambiente a livello globale e non possiamo più ragionare sul tessile, diciamo, con l'impatto che abbiamo nel nostro paese o nell'Europa, ma l'impatto è globale. Il tessile prodotto in altri contesti ha un impatto sul pianeta e quindi ne paghiamo tutte le conseguenze. Quindi chiaramente va prodotto il tessile in una certa maniera e un rifiuto che proviene da un tessile prodotto in una certa maniera è sicuramente di maggior qualità, è più facilmente recuperabile e riciclabile, quindi rientra nel circuito e chiaramente riduce lo smaltimento e riduce tutte quelle forme che non sono ambientalmente da favorire, insomma. Quindi questo è molto
1: E questo è un
2: importante.
1: risultato che noi vogliamo raggiungere. A questo riguardo, Casalini, io proprio arrivata alla conclusione di questa puntata, vorrei provare a essere il più possibile di servizio. Quindi mi servo del suo aiuto per indicare al nostro pubblico quello che possiamo conferire correttamente a questi cassonetti, i cosiddetti gialli, tenendo presente, e mi corregga se sbaglio, che secondo la direttiva europea, non c'è soltanto direttamente l'abito, l'abbigliamento, ma ci sono anche le borse, le scarpe e altri prodotti. Vogliamo indicarli?
0: Sì, la normativa riguarda tutto l'abbigliamento più tutti gli accessori, in realtà qualunque prodotto tessile più tutti gli accessori. Ma l'idea è quella di provare qualunque strada alternativa per evitare che quel nostro prodotto diventi rifiuto. Quindi prima di questo ovviamente c'è tutto il tema della riparazione, degli swap party, del vintage, che sono tutte alternative che impediscono proprio la creazione del rifiuto e quelle sono quelle da preferire. Anche perché diceva bene Andrea, non è quasi impossibile avere un prodotto più sostenibile a un prezzo minore, ma sicuramente il consumatore spende meno, cioè se io consumo meno prodotti in quantità e migliori in qualità, ho un risparmio di sicuro a regime. E questa è la cosa da far passare. Quindi io sollecito tutti ad avere molta attenzione e utilizzare il cassonetto come ultima spiaggia, ma ci sono tantissime alternative prima. Io vi dico che nel mio piccolo, in 3 anni, penso di aver prodotto quasi nessun rifiuto tessile, perché trova sempre un modo. È vero che è un'azienda in cui abbiamo anche un riciclo chiuso, per cui noi ci tritiamo il cotone e la lana seta e ci rifacciamo o carta o capi, quindi filati, però ci sono moltissime possibilità che sono prima di definire quel tessile come rifiuto. E poi c'è tutto il tema dell'e-commerce e del reso, che è un altro grandissimo tema. Bisognerebbe trattare quel reso non come rifiuto, ma come un capo nuovo con una strada diversa.
1: E qui abbiamo innumerevoli spunti per prossime puntate. Tra l'altro c'è un'economia che si alimenta nell'ottica che lei insomma ha condiviso con noi, anche del lavoro di sarte, di calzolai, insomma, e qui abbiamo veramente anche delle maestranze particolarmente efficienti. Grazie davvero, grazie di averci accompagnato in questo viaggio, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15.
3: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene. Ma non uno qualsiasi.
4: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
5: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
3: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
6: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
3: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
7: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
8: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
9: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
10: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
8: È una questione pericolosa.
11: Chi è che cerchi?
12: Gesù di Nazaret.
11: Sono io.
13: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Questa sera, in prima serata.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
16: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
17: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
18: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
17: Come ne è uscita?
18: Pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
17: Bravissima.
19: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
20: Pale di foca ti cambia davvero la vita.
21: Il buongiorno ti darà!
22: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.

0: una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: No, al quinto e all'ottavo piano ci sono solo camere triple. No, hanno riservato una suite e due camere singole. Tutte le altre sono triple. Ma come non è arrivata? Va bene, mi avverta. Sì, chi è?
1: Maria Luisa.
0: Entra, è aperto.
1: Ciao. Ah.
0: Lo conosci?
1: Beh, sì, credo di sì. Com'è bello.
0: E a me niente. Ah, basta così, basta. Lasciami andare che ho un mucchio di lavoro. Oggi è una giornata difficile, figurati. La signora regina non è venuta a lavorare.
1: Ah, lo immaginavo. Neanche Emiliano è venuto.
0: Ah, no? E tu credi che quei due siano...
1: Sì, ne sono completamente sicura.
2: Mi dica una cosa, signorina. Quello che mi ha appena raccontato è uno dei soliti pettegolezzi dell'hotel o è proprio la verità?
1: È la verità, dottore. Ho visto con i miei occhi il signor Andrea e la cameriera Maria Luisa Suarez baciarsi nell'ufficio del capo del personale.
2: È tutto per ora, grazie.
1: Voglio che sia ben chiaro che non gliel'ho detto per ripicca o per fare del male a qualcuno. L'ho fatto semplicemente perché molti dipendenti hanno perso il posto per cose di questo genere. Non credo sia giusto che soltanto i capi la passino liscia.
2: E c'è qualcun altro che sa di questa relazione o lo sa soltanto lei?
1: Tutti quelli che lavorano qui, cameriere e fattorini, ne sono al corrente. Dottore, ultimamente in questo albergo non si parla d'altro.
2: Ne prendo atto. Adesso può andare.
1: Con permesso, dottore.
2: Smeralda, venga qui un momento, per favore.
3: Eccomi, mi dica.
2: Ascolti, signorina, dica al dottor Bernal di passare questa sera nel mio ufficio, diciamo alle 6.
3: Va bene, lo farò.
4: Quando l'amore viene, un campanello suonerà. Quando l'amore viene,
3: ti prego, buongiorno a tutti.
5: Signora regina, che cosa è successo? Non si sente bene? Ha visto che ora è?
3: Sono rimasta addormentata.
5: E con chi? Non avrà passato la notte con Emiliano?
3: Prego, Graziella.
5: Che ho detto?
3: Non devi fare la ficca naso, che cosa te ne importa?
5: Me ne importa e come? Perché sono io che l'ho pettinata e truccata per l'appuntamento.
3: Ah, adesso capisco, se l'hai conciata come sei solita fare, è tua la colpa di questo ritardo.
5: Si sbrighi, deve andare subito in direzione, la stanno aspettando.
4: Mi ascolti, signora regina, per favore. La prossima volta che le capiterà di essere in ritardo, avvisi una di noi, così ci inventeremo qualcosa per coprirla. L'abbiamo sempre fatto.
3: E io ci sono sempre cascata.
4: No, certo che no.
3: Ah, che cosa posso dire per giustificare il ritardo?
4: Beh, dica che è dovuta andare a parlare con la professoressa di matematica di Davide.
3: Sì. È una buona scusa.
4: Certo, è perfetta perché non è possibile non sapere che una madre con dei figli che vanno a scuola, prima o poi, dovrà per forza vedersela con la professoressa di matematica che passerà ore intere a parlare male del figlio.

0: meglio del suo rendimento scolastico. Purtroppo è inevitabile.
1: Non lo sapevo. Davide è un vero genio in matematica.
0: Eh beh, dovrà farlo passare per un somaro stamattina.
1: Beh, d'accordo. Le esperte siete voi. Seguirà il consiglio per la sua nipotina.
0: Oh,
1: la roba di Davide.
0: Regina, grazie.
1: Di nulla.
2: No, signore, aspetti. Un momento. Ci racconti com'è andata?
1: Beh, Graziella, posso solamente dirle una cosa. Chi ha affermato che siamo fatti più di spirito che di carne è un povero stupido. Mi spiego?
3: E vai!
0: Ma allora, credo che questo voglia dire, facendo due calcoli, che dovremmo essere un 60% carne e un 40% spirito.
3: No, ti sbagli. Secondo me siamo fatti per il 96% di carne, forse un 2% di ossa e il restante 2% di spirito, credimi.
0: Sì.
4: 50 e 50.
0: Ah, oh, no.
4: Scusate, quanto vive il corpo?
0: Il corpo? Dipende.
3: Sei imbalsamato?
0: No, sul serio. Dipende, perché se deve faticare tutto il giorno come i nostri, allora ben poco. Ma se appartiene a una persona che mangia e dorme bene, a una persona coccolata e viziata, credo che un corpo possa vivere anche 90 anni, forse 100.
4: E quanto resta morto? Tutta l'eternità. Quindi siamo fatti per almeno il 99% di spirito, o sbaglio?
0: Ma senti questa, che ci importa dell'eternità ora che siamo vive?
5: Ha messo la segno vicino all'immagine della Vergine.
6: Lei dice che l'ha fatto perché fosse al sicuro, capisce? Sa come mia moglie ha voluto accendere una candela perché Francesco vincesse. Mi dispiace per la segno.
5: Sarà stata la Vergine a rovinarlo.
6: Sì, potrebbe essere.
5: Dica a sua moglie che non si preoccupi. Ne giro un altro segno immediatamente.
6: No, per favore non lo faccia, signor Giavi, perché vede, io sono convinto che questo sia stato un avvertimento. Lei non crede?
5: Perché?
6: Beh, perché non si dovrebbero toccare i soldi degli altri. È una bella somma e potrebbe sempre succedere qualcosa. Non si sa mai.
5: Che cosa sta cercando di dirmi? Che sua moglie vuole fregarmi?
6: No, ma cosa dice? Assolutamente no. Il fatto è che, vede, signor Giavi, io e Maria Luisa abbiamo pensato che sarebbe preferibile, diciamo, passare a lei i conti delle spese delle nozze, in modo che abbia la possibilità di approvarli oppure no. E sa perché? Perché per tenere unita la famiglia è consigliabile che il denaro rimanga separato.
5: Questa regola dovrà cambiare quando sarò sposato con Lucia.
6: Cambiare? Perché?
5: È chiaro. Dopo il matrimonio intendo intestare parecchi dei miei beni a Lucia e a voi.
6: Ma perché, signor Giavi?
5: Beh, è semplice. Vedi, ho qualche piccolo problema con le imposte.
6: Già. Ma lo sa che cosa diceva mio padre, che riposi in pace? Lui diceva che quando un uomo doveva pagare 100 milioni di pesos di tasse, beh, sicuramente era un uomo felice, perché un miliardario deve essere contento.
5: No, aveva torto.
6: Come dice?
5: A nessuno piace pagare le tasse, tantomeno ai ricchi.
6: Certo. Capisco, ma non può farlo, perché se per disgrazia dovesse succederle qualcosa, beh, tutti i suoi averi rimarrebbero intestati a noi. Scommetto che a questo non ha pensato.
5: Certo che sì.
6: Ah, sì?
5: È chiaro.
6: E
5: in ogni caso, tutti i miei averi sarebbero vostri. Io non ho eredi, signor Enrico, quindi, vede, sono pienamente cosciente di questo.
6: Beh, non so. Se è così, se è questo quello che vuole, io non mi opporrò, d'accordo? Lei ha sofferto molto nella vita e noi sappiamo bene che è stato costretto a lottare da quando ha perso la sua famiglia. E quindi non si preoccupi, siamo la sua seconda famiglia. Per tutto quello di cui ha bisogno, può contare su di noi.
5: Molte grazie.
6: Ma si tenga il suo assegno. Arrivederci.
7: Che ci fai qui? Vuoi dirmelo? Cosa ci fai qui? Vuoi che il Giavi ci scopra per caso?
8: Non preoccuparti. Digli che sono venuto a ringraziarti per averlo convinto a ricevermi. Dov'è il problema?
7: Ora basta, Michele. Per l'ultima volta stammi lontano.
8: Federico, mi vuoi spiegare che accidenti stai combinando?
7: Che cosa intendi dire?
8: Ti sto dicendo che ho visto la casa di quell'uomo e il suo fedele esercito di delinquenti che mi puntavano la pistola addosso e che minacciavano di uccidermi. Ti pare poco?
7: Ti avevo detto che non sarebbe stato facile, che avresti corso un pericolo. Di cosa ti lamenti adesso?
8: Senti, io non sto pensando a me. Io sto pensando a Lucia. Ascolta, tu non puoi permettere che tua sorella sposi quel mostro. Lucia è un angelo e non può vivere in quella fogna. Per favore, pensaci, Federico.
9: Tu non capisci, non si

0: può fare niente. Niente! Senti, se hai tanta paura, dimmi cosa devo fare e io lo farò. Non vuoi capire? Come posso spiegartelo? Non c'è più nulla da fare, hai capito? Nulla! Tutte le mattine mi sveglio e prego Dio che mi dia la soluzione al problema, ma non mi ascolta, e sai perché? Non ci sono soluzioni, chiaro? C'è sempre una soluzione. Cerchiamo di calmarci, ora dobbiamo pensare.
1: Sei disposto a pagare qualsiasi prezzo? Eh?
0: Sarei pronto a morire per Lucia. Perché so che lei non è innamorata di quell'uomo. Ama il frutto della sua immaginazione, qualcuno che non esiste, non certo quel delinquente, te lo assicuro. Il prezzo non importa.
2: Sì. Suo padre.
0: Sua madre.
2: I miei quattro fratelli. Siamo disposti a sacrificarli?
0: Maledizione, Federico. Maledetto il giorno in cui quel delinquente è entrato nelle nostre vite.
2: Senti, Michele. L'unica soluzione è la morte, mi sono spiegato. Lasciare per sempre questo mondo.
3: Signor Giavi, ha deciso la data esatta del matrimonio.
4: Tra 15 giorni, Aguilar.
3: Signor Giavi, avrei bisogno di sapere il giorno e l'ora esatti. Cerchi di capirmi, sarò costretto ad organizzare 3 matrimoni per la sua sicurezza e quindi trovare gli sposi, le spose, i testimoni, gli invitati, le chiese...
4: Tra 2 sabati, va bene? E l'ora, per favore, chiedila a Lucia, d'accordo?
3: La ringrazio molto, signor Giavi. È stato veramente molto gentile.
4: Che ti succede, Aguilar? Mi sembri nervoso o sbaglio?
3: Ho un'idea, signor Giavi. Facciamo una cosa. Scambiamoci le parti. Lei si mette al mio posto e io al suo. Solo per 24 ore e poi riparleremo dello
5: Giavi.
3: Stato dei suoi nervi.
4: Ciao. Quanto?
5: Come minimo 10.
4: Ti faccio le mie condoglianze.
5: Perché?
4: Benvenuta nella vita adulta. Potresti, per favore, dire al signor Aguilar quando ti vuoi sposare e a che ora?
5: Non so, per me è lo stesso.
4: Anche per me è lo stesso.
3: Per favore, signorina Lucia, decida lei, va bene? Ho assoluto bisogno di saperlo al più tardi tra un minuto.
5: Io preferirei di giorno piuttosto che di sera.
4: Ah, sì, va bene.
5: Sì.
4: Di giorno.
5: Mm-hmm.
3: L'ora esatta, se non è chiedere troppo, ok?
5: A mezzogiorno, se per te va bene.
4: A mezzogiorno. Tu cosa ne pensi, Aguilar?
3: A mezzogiorno, sì.
4: Perfetto. Per favore, di a Chicco che siamo in macchina ad aspettarlo. Andiamo.
5: Sì.
6: Grazie, signore.
7: Prego, si accomodi.
8: Grazie.
7: L'ho mandata a chiamare perché devo parlarle di un argomento molto... delicato. E la cosa è piuttosto spiacevole per me, mi creda.
8: L'ascolto.
7: Si tratta della sua relazione con una delle nostre cameriere, la signora Maria Luisa, si chiama così? Allora, cosa ha da dire al riguardo?
8: Che non è la prima volta che mi attribuiscono una relazione in 20 anni che lavoro negli alberghi.
7: Andrea, una delle cameriere l'ha vista mentre stava baciando quella signora nel suo ufficio. Cerchi di capire una cosa. La sua vita privata non è certo affar mio, almeno fino al momento in cui non coinvolge questo hotel. E posso assicurarle che la sua relazione con quella signora in realtà è molto meno segreta di quello che lei suppone. La maggior parte dei fattorini e delle cameriere lo sa. E molti di loro si stanno lamentando perché abbiamo licenziato parecchi dei loro colleghi. Per lo stesso motivo, lei mi capisce.
8: Sì.
7: Ma come ha potuto, Andrea? Lei ha una storia di letto con una cameriera.
8: Dottore, la signora Maria Luisa, prima di essere una cameriera, è una donna. E noi due non abbiamo una storia di letto, come dice lei. Il problema è più grave di quello che pensa, dottore. Sono innamorato di quella donna.
7: Eh? Innamorato? Ma non sia ridicolo. Si rende conto della posizione estremamente difficile in cui mi sta mettendo?
8: Sì, dottore.
7: D'accordo, facciamo una cosa. Io parlerò con i quadri dirigenti dell'hotel e li metterò al corrente della situazione. E sono più che sicuro che non avrò nessun problema a convincerli a perdonare questo sbaglio. Ma naturalmente, quella cameriera non potrà rimanere in questo hotel.
8: Scusi, dottore. ha una vaga idea di chi sia.

0: quella cameriera?
1: No, a dir la verità non ho ancora visto il suo curriculum.
0: Beh, lo faccia. Io credo che dobbiate alla signora Maria Luisa almeno questo. Guardare il suo curriculum e conoscere il suo nome. Perché sono quasi 20 anni che rifà i letti in questo hotel. Lei ha dato la sua vita, la sua salute a questo posto. E non nascondiamolo, per un misero salario. Se l'hotel vuole un castigo esemplare, ci sono io, prendetevela con me. Ma una cosa è un castigo, dottore, un'altra cosa è un'ingiustizia. No, la signora Maria Luisa rimane.
2: Si rende conto di quello che vorrebbe dire per il suo eccellente curriculum un licenziamento?
0: Sì, e non mi importa. Perché il mio lavoro in confronto alla signora Maria Luisa per me ha molto meno valore. Con permesso io vado, dottore.
1: Andrea, ascolti, lei sa che qui tutti la apprezzano molto. Lei è il miglior dipendente che abbia mai avuto questo hotel. Addirittura le dirò che quest'anno il premio al miglior lavoratore dell'industria alberghiera andrà senza ombra di dubbio a lei. Non mi deluda, Andrea.
0: Dottore, nella vita raggiungere il successo professionale è importante. Ma io credo che sia molto più importante il successo come essere umano. E quando l'uno è incompatibile con l'altro, bisogna sacrificare il lavoro. Per me è così. Perché ubbidire in questo caso sarebbe immorale. E se lo facessi, secondo me, sarei una cattiva persona, quindi un cattivo impiegato. Non posso certo tradire la donna che amo solo per vincere il premio al miglior impiegato dell'anno. Sarebbe una cosa impensabile.
1: Andrea.
0: Sì, dottore.
1: Non macchierò il suo curriculum con un licenziamento. Mi faccia avere una lettera di dimissioni.
0: Beh, conoscendola, il suo gesto non mi sorprende, dottore. Grazie.
1: Questo almeno glielo dobbiamo. Ma le chiedo una cosa. Abbiamo bisogno come minimo di un mese per insegnare il mestiere a un altro capo del personale.
0: Ma sì, certo, dottore. Mi faccia un favore. Se è possibile, mi prometta che non ci saranno rappresaglie contro la signora Maria Luisa.
1: Ah, non deve preoccuparsi, glielo garantisco. Può stare tranquillo.
0: La ringrazio molto. Buonasera.
3: Questo vino è delizioso, signora Maria Luisa.
4: Ah, e quanto costa?
3: 9.000 pesos.
4: Beh, d'accordo, me lo dia.
3: Quante bottiglie ne vuole?
4: A quel prezzo i soldi mi bastano appena per una.
3: Una sola bottiglia non basta nemmeno per il brindisi.
4: Ah, signor Giacinto, l'importante, dopo tutto, è che Francesco veda che ho pensato a lui e che possiamo brindare insieme alla sua vittoria.
3: Facciamo una cosa, signora Maria Luisa. Il vino glielo regalo, così siamo
4: no,
3: a posto.
4: No, ma si figuri, non è il caso.
3: Ecco, ho fatto 4 bottiglie.
4: No, così è troppo, non posso accettare.
3: Le spiegherò una cosa, signora. Il suo Francesco ora è un campione e non è solamente suo, è anche nostro. Lo divida con noi, non sia egoista.
5: Sì, sono d'accordo con lei, signor Giacinto.
4: Oh, ciao, Rachele.
5: Buonasera,
4: come
5: signora
4: stai?
5: Maria Luisa. Bene. Sono felice di averla incontrata. Volevo congratularmi con lei e ringraziarla.
4: Ringraziarmi? Per cosa?
5: Beh, perché mi hanno dato il lavoro in quel bar.
4: Ah, dici davvero? È fantastico.
5: Sì, e oltre a questo, beh, morivo dalla voglia di congratularmi con lei per Francesco.
4: Ah,
5: posso?
4: Ma certo, cara.
5: Che Dio benedica lei e suo figlio, signora Maria Luisa.
4: Molte grazie, Rachele.
3: Cosa posso darle, Rachele?
5: Ah, qualcosa per il mal di testa.
3: Ha forse a che fare con i festeggiamenti di ieri sera?
5: No, non è per me, è per un mio vicino.
4: Io penso di sapere chi è questo vicino.
5: Sì, io... Beh, non...
4: E sai qual è il miglior rimedio? Un bel brodo caldo, dagliene 2 tazze e vedrai che gli passerà tutto. Grazie ancora, signor Giacinto, che Dio la benedica.
3: È stato un piacere.
5: Arrivederci, buona serata. Spero tanto che Enrico le abbia detto che... Anche se viviamo nella stessa casa, non stiamo insieme. Perché non voglio che la signora Maria Luisa si faccia di me un'idea sbagliata.
3: Ma come, Rachele? Vuole dire che lei e il signor Enrico non state più insieme?
5: No, signor Giacinto. Enrico è venuto a vivere con me per aiutarmi con le spese di casa, ma adesso che ho trovato lavoro, beh, se ne andrà.
3: Non ha perso la speranza di tornare con la signora Maria Luisa?
5: No, non ancora.
3: Stia tranquilla, Rachele. Dio ha sicuramente in serbo qualcosa di molto bello per lei. Deve avere fede.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
4: Ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
8: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
9: E vederli dal mare.
8: Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
4: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
5: Ripensi a quello che è successo?
6: Ho fatto delle cose orribili.
7: Ho messo una bomba in chiesa.
4: Una bomba?
8: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
9: E le dico che il nostro amore è davvero...
8: Una bomba! Come? Una bomba!
10: Io vado qua. Stammi bene.
8: Ma cosa fa?
4: No, io non posso lasciarlo da solo.
11: Finale di stagione per la serie Canonico. Mercoledì in prima serata.
12: Signora, le portiamo noi la
13: borsa. Buonasera, signora.
14: Ah, ma che gentili, vi ringrazio.
12: Ma vorremmo chiederle una cosa in cambio.
14: Ah, sì, beh, lo sospettavo.
12: Se potesse...
14: E che cosa volete? Sentiamo.
12: Vorremmo tanto l'autografo di suo figlio Francesco.
13: Sì, la prego.
14: Ma certo, certo, volentieri. Ah, Adriana.
15: Buonasera, signora.
14: Come stai?
15: Bene.
14: Sembra un secolo che non ci vediamo, già. Non è vero? Ah, ma a quanto pare ci porti una bella notizia. Sei incinta.
15: Sì, signora.
14: Che bello, aspetti un bambino. Ah, che emozione. Che il Signore benedica te e tuo figlio, Adriana.
15: Grazie. E così ce l'ha fatta.

0: vita in questo momento. Se non fosse per lui, non so che cosa farei.
1: Perché? Che ti succede? Hai qualche problema?
0: Non immagina quanti. Il mio matrimonio non funziona, io non so che fare. Non posso dire niente ai miei genitori per non preoccuparli. E quindi non ho nessuno con cui parlare. Ho dovuto anche abbandonare l'università e non...
1: Mia cara, sappi che il primo anno di matrimonio non è tutto rose e fiori come molti pensano. Spesso è molto difficile. E io credo che la situazione non potrà che migliorare, Adriana.
0: E crede?
1: Sì, ma certo, tesoro. Vedrai che quando il tuo bambino sarà grande potrai finire l'università. Sai, nella vita non si può avere tutto contemporaneamente e questo bisogna accettarlo. Ma non scoraggiarti. Abbi fede, sono sicura che alla fine andrà bene. Devi solo riuscire ad adattarti a tutti questi cambiamenti e prima o poi ci riuscirai.
0: Per favore, mi perdoni, ma appena l'ho vista, sono venuti a galla tanti ricordi. Quello che ho vissuto con lei, con Francesco e con tutta la sua famiglia, è stato il periodo più felice della mia vita.
1: Fatti coraggio, d'accordo? E se hai bisogno di qualcuno con cui parlare, vieni pure a cercarmi, perché nel mio cuore ci sarà sempre posto per te. Io sarò pronta ad ascoltarti.
0: Grazie infinite. Lei è un angelo. Per favore, la prego, non dica a Francesco che sto così male. Gli dica solamente che io ero fra quelli che hanno gridato Francesco Suarez, Francesco Suarez, fino alle 5 del mattino.
1: Sì, glielo dirò.
0: È stato bello vederla.
1: Anche per me, Adriana. E cerca di stare bene.
0: Cercherò.
1: Che Dio ti benedica e ti protegga. Ricorda quello che ti ho detto. Puoi venire a trovarmi quando vuoi.
0: La ringrazio.
2: Che posso dire, signor Andrea? Sono sconvolto da questa notizia. Non è giusto.
3: Albertino, per adesso nessun altro deve saperlo. Nessuno, neanche Maria Luisa. D'accordo?
2: Sì, ma cosa succederà quando si diffonderà la voce delle sue dimissioni? Si faranno mille congetture e quelli che l'hanno denunciata racconteranno la loro versione.
3: Ma che importa, noi negheremo. Per tutti quanti io me ne vado di qui perché mi hanno offerto un posto migliore altrove. Dicano pure quello che vogliono.
2: Certo, ma non sono loro il problema. Lei cosa farà, signor Andrea? Dovrà trovare un altro lavoro, al giorno d'oggi non è così facile.
3: Eppure scommetto che lo troverò, anche se sarò costretto a ricominciare da capo e a fare il fattorino.
2: Vede, signor Andrea, la cosa veramente assurda è che vogliono liberarsi di un uomo in gamba come lei, soltanto perché hanno scoperto che si è innamorato di una donna il cui unico peccato è quello di lavorare insieme a lei. E questa è un'ingiustizia. Cosa vogliono quegli imbecilli? Pretendono forse che uno come noi si innamori di un acrobata o di un astronauta? No! Uno si innamora sempre di chi è al suo fianco, perché solo chi ci è vicino ci può comprendere. Non è forse così, signor Andrea?
3: Sì, signor Alberto.
2: Ma non mi chiami, signor, mi chiami Albertino. Siamo tra amici, no?
3: E va bene, Albertino. Ma anche lei è in pericolo, non lo dimentichi. Mi prometta che per ora rinuncerà a sposare la signora Esther.
2: No, non deve preoccuparsi, ne abbiamo già parlato e non correremo nessun rischio. Ma adesso non è questo che mi preoccupa. Il problema in questo momento è lei, signor Andrea.
3: Non si preoccupi per me, riuscirò a tirare avanti.
2: Cosa dice? Questo non è soltanto un problema suo, non lo capisce. Né solo mio, no, mi dispiace, ma questo è un problema nostro. Perché nessuno di noi è solo e quindi dobbiamo restare uniti. Ed è questo l'unico modo per riuscire a sopravvivere. Non è forse così?
3: Sì, Albertino, sì, ha ragione.
2: Com'è possibile che una persona come lei, che ci ha trattati come degli esseri umani e si è rivolto a noi con rispetto, non come degli automi, come a tanti numeri senza volto che ogni mese vanno a ritirare la loro busta paga, possa essere cacciato via così, su due piedi?
3: Albertino, lei è...
2: Senta, signor Andrea, mi faccia un favore. Mi lasci piangere adesso.
3: E va bene.
4: Ma che state facendo, ragazze?
5: Ciao, Maria Luisa.
4: Che bella sorpresa.
5: Graziella, i tuoi stuzzichini non stuzzicano l'appetito, lo fanno passare. Posso assicurarti che la gente non oserà nemmeno avvicinarsi a quegli impiastri ricoperti di salsa.
6: Marta, non rimproverarmi. Non è colpa mia, io sto facendo del mio meglio.
7: Ascoltami, ti spiego come devi fare. Prima il pane, poi una fettina di uovo e un'oliva, oppure un pezzetto di formaggio.
6: Ma ci sta provando, poverina.
7: E alla fine metti un po' di
6: È tutto perfetto.

0: amici.
1: Che bravo bambino.
2: Ma guarda che bel quadretto familiare.
3: Eh sì, e se fai ancora storie sai che succede? Te ne do un altro qui davanti a tutta questa gente. Che te ne pare? Che cosa
4: no,
3: hai detto?
4: Papà.
3: Vieni qui.
4: No.
3: E così impari.
4: Adesso basta. Sono stufo del successo. Sai, c'è sempre qualcuno in giro che vuole darmi un bacio.
3: Lo immagino, sei un campione ormai.

0: Scusa. Scusa, ascolta, non è che hai visto Federico e Camillo?
1: No, signorina, sono andati via.
0: Cosa, se ne sono andati?
1: Sì, signorina.
0: Che gli è preso Federico?
2: Aspetti una telefonata da Javi?
3: No.
2: Dai, rispondi. Direi che stai provando la macchina di un cliente e non tentare scherzi, altrimenti uccido il tuo amico.
3: Rispondi. Sì, ma tu metti giù quel cannone. Sbrigati, rispondi. Pronto?
4: Chi è? Dimmelo.
3: Ciao, principessa. Sto provando una macchina con un cliente.
4: Ah,
3: sì.
4: È la sua amichetta. Dille che non hai tempo.
3: Ci vediamo a casa, ok?
4: Falla finita.
3: Ciao.
4: Dammi quel cellulare. E tu consegnagli il tuo. Svelto.
3: Dai, ma dove ci state portando?
4: Taci o ti sparo.
5: Era solo una domanda.
4: Allora non mi sono spiegato!
3: Ah, ma perché ti scaldi tanto?
4: Alla prossima ti sparo.
2: Non stiamo affatto scherzando, amico.
4: State zitti o vi ammazzo, è chiaro?

0: Oh, je mam.
1: Ik zie het trappen.
2: La casa sulla roccia, Tina e Claudio prima.
3: Ci troviamo ai piedi ecco dell'Etna, nella terra delle fragole. Sono parroco da 8 anni di questa bellissima e meravigliosa ecco comunità, composta da bambini, da giovani, da adulti ed anziani. Una grande famiglia dove tutti ecco custodiscono l'unità.

0: la parrocchia è un luogo dove ci si incontra, dove si resta in comunione di intenti, dove, ecco, si parla del più e del meno, dove si realizza il sogno di Gesù di essere una cosa sola, un sol corpo e una sola anima. In chiesa si entra per pregare e si esce per amare. La missione di tutti i battezzati in Cristo Gesù e in modo particolare di noi presbiteri è di amare. Amare innanzitutto significa ascoltare, significa comprendere piuttosto che essere compresi, perdonare fino a 70 volte 7, significa, ecco, essere resistenti e resistibili anche nelle difficoltà e nelle prove, perché ciò che deve vincere è l'amore. C'è questo dialogo schietto, ecco, sincero, non ci sono dei muri tra il parroco e i fedeli, tra i fedeli e il parroco. C'è molto dialogo, e il parroco corregge liberamente, ma anche i fedeli correggono il proprio parroco. E quindi c'è questa intesa, c'è questa comunione, ecco, tutti perseguiamo un'unica via, la via del Vangelo, la via che porta a Gesù Cristo.
1: Di Quaresima ancora non c'è stato.
0: Appena ho indicazioni, ve lo dico. E poi ci dobbiamo preparare per la GMG.
2: Sì,
0: avete pensato a fare qualche sorteggio? Perché casomai, ecco, vi inserite nella diocesi, in un pullman della diocesi.
3: A livello di associazione?
0: Sì.
3: Chi deve partire?
2: Tra di noi. Quanti ne devono partire?
1: Esatto.
3: Ah, ecco.
0: Io direi, allora, per me tutti, ecco. Per me tutti.

0: Se ci andate tutti, vengo anch'io.
1: Il parroco di Manetto non è solo, è accompagnato dalla corresponsabilità di tutti i fedeli. E quando dico corresponsabilità non parlo di collaborazione. Io tengo a non servirmi, ecco, dei miei fedeli, ma di dare a loro la possibilità di esprimersi, cioè di mettere in gioco i loro talenti, i loro carismi, perché credo nell'azione dello Spirito Santo, nell'azione di Dio, che realizza grandi cose anche attraverso l'umano e soprattutto nell'umano.

0: Io non ho sempre frequentato la chiesa. C'è stata una prima parte della mia vita nella quale sono cresciuto, diciamo, con il don della parrocchia di Maletto, e per un periodo mi sono allontanato per poi ritornare, ma non è stato forse un ritorno, è stato più un richiamo. C'è stato il periodo bellico, diciamo, il periodo in cui mi riconoscevo nel voler fare il Rambo della situazione. E, sempre mosso, comunque, devo dire, dalla voglia di combattere le ingiustizie che ci sono intorno a noi, però probabilmente era il modo sbagliato. Comunque mi sono arruolato volontario nei paracadutisti e poi nulla, poi ho capito che non era quella la strada giusta.
1: Io, quando ho incontrato la prima volta Claudio, mi ha colpito molto il suo modo di fare. Una volta, in un incontro che ci siamo incontrati per cenare insieme, si parlava di famiglia e io, esordito, non credo nella famiglia. Poi successivamente, insomma, era una sorta più di ribellione che di fronte a quello che avevo vissuto che altro, perché poi quello che è nato successivamente... Dico sempre che il Signore ha fatto in modo che ci incontrassimo nelle nostre vite.
2: Ma perché siamo sempre in ritardo?
0: Ah? Scusami, se tu cerchi di uscire prima...
2: Ah no, vabbè.
0: Oh no, vabbè. Sei arrivata tardi, tu cosa fai? Uno lo può vedere migliaia di volte. È sempre un'emozione quando esce e guarda questo spettacolo.
2: È bellissimo.
0: È meraviglioso.
1: Sicuramente la nostra famiglia oggi si fonda sulle fondamenta del Signore, perché non potrebbe essere altrimenti, per tante cose che abbiamo vissuto. E sono delle fondamenta così forti che potrebbe anche arrivare un terremoto. Potrebbe tremare la casa, ma sicuramente non crolla. Uno dei tanti terremoti che sono arrivati nella nostra coppia è quello sicuramente di... Non sono arrivati dei figli. E naturalmente i primi anni sono stati veramente difficili. Io mi ricordo tante di quelle volte che avevo un tu per tu col Signore dicendo: guarda, veramente sto male, mi fai male, ma perché? Domande continue, cose. E deve passare del tempo. Deve passare del tempo in cui prima c'è la rabbia, poi c'è silenzio. Ti senti anche molto sola, perché dici nessuno può capire quello che stiamo passando, perché comunque non è solo per la donna, è anche per l'uomo, è la stessa cosa. E quindi ti senti sola, nessuno dice può capirti, può comprenderti. Poi piano piano, quando è vero che devi far uscire fuori il dolore, e se ti affidi veramente al Signore, dopo il dolore Lui ti va a colmare dentro. E piano piano tutto si dissolve. E oggi anche forse il discorso di poter fare il catechismo con i bambini, anche quello, forse proprio perché non siamo stati genitori, voler trasmettere dell'amore in un altro modo verso dei bambini, e il tutto poi diventa anche semplice da poter testimoniare.
0: Guarda, ci sono quei delinquenti, guarda tutta la ciurma dei ragazzi del catechismo. Aspetta che li becchiamo, aspetta. Io non ho mai deciso nulla, anzi, se rivedo il mio percorso di fede, non ho mai fatto quello che volevo e mi sono ritrovato in mezzo alle cose, così come per questo percorso che ormai è iniziato da 2 anni, che è del diaconato permanente. Quando Padre Salvo e anche un altro sacerdote mi dissero che era il caso che prendessi in considerazione questo percorso, sì, l'ho accolta in qualche maniera quella richiesta, però ho riscontrato difficoltà, nel senso che Tina ha posto subito il veto, Tina si è opposta immediatamente. Eravamo appena usciti da messa e nel cortile antistante la chiesa uno dei ministranti, mentre parlava con lei a qualche passo di distanza da me, e le disse: ma io vedo tuo marito, ma perché non fa il prete? Ma lei disse: ma lui non può fare il prete perché è sposato. Ma forse il diacono? Sì, perché non fa quello? Quando lei mi raccontò la cosa in macchina mentre stavamo tornando, io rimasi: e tu cosa ne pensi? E io, di fronte a questo, io non posso più dire di no, dice: vai.
2: Perdonate, ma ci sono stato.
0: Ma ora tra una cosa e l'altra, dico, per sabato sera ci siamo, sì o no?
2: Sabato sera, pomeriggio.
0: Al catechismo.
3: Sì.
2: Certo.
0: Oh no, Anto, ci siamo domenica. Sabato. E mi sono confuso, perché io praticamente è da una giornata che non connetto.
2: Ogni tanto anche lui non capisce le cose, Francesco.
0: La comunità parrocchiale oggi per noi è una seconda famiglia. Una famiglia imperfetta? Sì. Una famiglia con tante cose che non vanno? Sì. Ma una famiglia dove c'è il Signore, dove c'è la presenza di Dio e dove il Signore ci chiede di fare qualcosa.

0: La roccia della nostra vita, è Cristo.
1: No, non c'è.
0: È Cristo.
1: Il Signore. Non si può.
2: La comunità cristiana di Maletto è composta e suddivisa da diversi gruppi, delle catechiste, dei catechisti, dell'adorazione eucaristica nella chiesa di San Michele, del gruppo Juvenia, del gruppo degli adolescenti, dall'associazione dei giovani Orizzonti, dove ci sono dei giovani che portano avanti il carisma, ecco, di San Giovanni Bosco, e così tanto e tantissimo altro. Ci troviamo a Maletto, ai piedi, ecco, dell'Etna, vicinissima a questa grande montagna, questo vulcano dove vi è la maestà, ecco, della natura, dove si presenta la bellezza, ecco, della natura. Vi porto presso la chiesa della Madonna del Carmelo, dove è un luogo di incontro, di familiarità, ecco, con diversa gente, non solo bambini ma anche giovani, anche adulti, anche anziani, qui ai piedi della Madre di Dio, un luogo di serenità, di pace e di accoglienza, sempre con la porta aperta.
3: Fin da piccolina con la nonna andavo a messa, fin da piccolina la nonna mi ha insegnato tantissimi valori e adesso che non c'è più la ringrazio. È come se la sentissi ogni giorno, perché come sappiamo le persone volano via, ma rimane sempre un piccolo pezzo di loro dentro di noi.
4: Io sono un animatore, faccio parte del Giovani Orizzonti di Maletto. Essere animatore significa mettersi sempre a disposizione dei più piccoli, perché si tratta di animazione giovanile. Essere animatore è questo, mettersi a disposizione dei più piccoli, farli divertire, farli giocare, farli sentire a casa.
3: Il Crest per molti, visto da fuori, può essere un campo estivo, comunque un campo dove poter mandare i bambini per farli divertire. Io, diciamo, all'interno del gruppo, vivendo l'esperienza all'interno, la vedo diversamente. Per me è come se fosse una grandissima famiglia cui all'interno provo a far divertire i bambini e a lasciargli un po' di me, un po' di noi, un qualche insegnamento.
5: Ti fidi di me? Vai, ti fidi di me?
4: Fare formazione è andare a prendere la parola di Dio, andare a prendere la vita di Don Bosco, perché noi siamo un gruppo salesiano, e andarla a collocare nella vita nostra di tutti i giorni.
2: La Chiesa è in uscita, dai sacramenti alle strade, alle piazze, ed è quanto Gesù ha fatto e quanto ancora noi dobbiamo fare come Chiesa. La comunità, ecco, di Maletto è frequentatissima da tanta gente. Ci sono i fedelissimi che vengono anche un'ora prima della partecipazione della Santa Messa, perché non gli sia rubato il posto che loro di frequentemente pensano e credono che sia di loro appartenenza, e quindi sentono molto, ecco, che il posto e coloro non venga tolto da nessun altro.

fondamento della comunità cristiana è il Vangelo. Il Vangelo è il comandamento dell'amore. Il Vangelo perché è la parola di Gesù che dobbiamo ascoltare, perché ascoltando Gesù possiamo imparare ad ascoltare noi stessi e gli altri. Non c'è ascolto senza la fede e non c'è fede senza l'ascolto.

0: Nunzio.
1: Sono vissuto in una famiglia cattolica. Sin da giovanissimo sono stato avviato ai sacramenti e frequentavamo la chiesa. Ho fatto anche 2 anni di seminario. Poi lì l'assistente spirituale mi ha detto che non ero fatto per fare il prete e quindi sono venuto fuori. Poi ho conosciuto mia moglie, ci siamo sposati giovanissimi, a 22 anni, tanti progetti, tanti avere figli, tant'è che l'anno successivo, nel 75, è nato Nunzio. Dopo qualche mese dalla nascita, verso i 5 mesi, abbiamo visto qualche piccolo problema in Nunzio. Finché a 13 mesi ci hanno diagnosticato che c'era un ritardo psicomotore. Praticamente ci ha sconquassato la vita, ci ha mandato a monte tutti i nostri programmi e lì chiaramente la reazione. Cercavo nel lavoro un po' ciò che non avevo avuto dalla vita. Quindi poi che cosa succede? È nata Claudia.
2: Chi è?
1: Io? Papà. Io non frequentavo ancora la chiesa, però vedevo che c'era un movimento attorno alla parrocchia, specialmente il primo sabato del mese, che veniva celebrata la messa per gli ammalati. A un certo punto vedevo in questo gruppo dei ragazzi, dei giovani, che molto, diciamo, allegri, gioiosi, e andavano in giro anche con le loro macchine ad andare a prendere gli ammalati che non potevano venire da soli in chiesa, li portavano in chiesa e lì si celebrava l'Eucaristia e quindi veniva animata con le chitarre, con un mondo di gioia che io non conoscevo, che a un certo punto mi coinvolge. L'incontro con questi ragazzi per me è stato come se Gesù si fosse rivelato a me tramite loro, perché io non lo conoscevo, sinceramente non lo conoscevo. E adesso vedo, quando mi occupo dell'igiene di Nunzio, quando gli lavo i piedi, mi sembra di toccare i piedi di Gesù. È una sensazione che provo, veramente, è una sensazione intima.
3: Ecco Andrea, si è svegliato.
4: E poi gira la sua scuola e chiusa. Togli il cappellino a nonno.
1: La mia vita praticamente si svolge attorno ai miei nipoti. Assieme a mia moglie, assieme a mio figlio Annunzio, che ama i suoi nipoti in una maniera sviscerale. C'è la presenza di Gesù bambino in casa, che è qualcosa di meraviglioso. Non c'è paragone, è bellissimo.
5: La Chiesa è fondata sul comandamento dell'amore. L'amore verso Dio e l'amore verso gli altri, perché in simil modo Gesù ci impegna a vivere il comandamento dell'amore nella normalità e nella quotidianità della vita, senza effetti straordinari.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
1: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
2: È tutto un po' ovattato.
3: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
2: È un'altra cosa.
4: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
2: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
3: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
4: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
0: È una questione pericolosa.
5: Chi è che cerchi?
6: Gesù di Nazareth.
5: Sono io.
7: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per il Medio Oriente, per l'Ucraina, per tutti quei paesi dove purtroppo ancora la guerra continua a far soffrire tante popolazioni perché presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Maria rispose: ecco, la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vergine Santa dell'Annunciazione, custodisci in noi il desiderio di uniformare sempre e in tutto la nostra vita alla volontà di Dio. Sostieni la nostra quotidiana adesione di fede alla parola che il Signore ci rivolge e ci dona.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, in presente.
0: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Vergine Santa della Visitazione, aiutaci a camminare per le strade del mondo portando sempre con noi Gesù. Ricordaci la gioia di essere suoi tabernacoli viventi nella storia delle nostre giornate. Se custodiremo in noi la presenza del Signore, la nostra vita sarà una benedizione per tutti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Ora, mentre essi si trovavano a Betlemme, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì suo figlio primogenito. Vergine santa della Natività, trasmetti anche a noi la tua meraviglia commossa per la nascita di Gesù. Siano un po' nostri i tuoi occhi limpidi che entrano gioiosi e attoniti nel mistero del Dio fatto bambino. Sia un po' nostro il tuo cuore purissimo che accoglie nell'estasi dell'amore il volto del Salvatore.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta

0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono giunti i giorni della purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Vergine Santa della presentazione, in te ascoltiamo l'eco fedele del sì di Gesù al Padre, perché anche la tua vita è stata un sì fedele e pronto alla chiamata di Dio. Possa il tuo sì risuonare anche in noi, in quelle risposte quotidiane che decidono della santità della nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel Tempio con i dottori. Vergine Santa del Tempio, accompagnaci nei 3 giorni della morte così che i nostri occhi si chiudano al mondo e stringendoci a te con decisione e dolcezza, introduci la nostra vita nella luce gloriosa della risurrezione, che è la vita nuova e splendida dei figli di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.

0: Dolce Madre di Cristo e della Chiesa, fonte di ogni nostro conforto, tu che donasti al mondo il Salvatore nella povertà di Betlemme, gli fosti accanto nella trepidazione della fuga in Egitto, nel nascondimento di Nazareth, nel faticoso cammino verso Gerusalemme, sempre vicino al tuo unigenito, fino alla sua gloriosa passione. E alla Chiesa nascente, in attesa dello Spirito, ottieni a tutti noi la fedeltà alla parola di Dio. Madre dell'amore, facci praticare la carità operosa che ancora meraviglia il mondo e ci manifesta come Chiesa del Signore. Sì, di sollievo ai malati, di aiuto ai più poveri, muovendo tutti a praticare la giustizia, di sostegno a chi si impegna per il bene comune. Madre Santa, onnipotente per grazia, fai che il popolo di Dio sia sempre più radicato nella fede che i santi irradiarono tra le genti. Madre del Redentore, ottienici che la vita cristiana delle famiglie sia efficace nell'educazione dei figli e risani la società con testimonianze credibili. Santa Maria, fa che i sacerdoti e laici risplendano di santità, con rinnovato fervore diano al mondo ragione della speranza che è in loro. Infondi la sapienza nel cuore di giovani, dei giovani, rendi tutti noi sempre più vicini al tuo divin figlio, perché come a Cana di Galilea tutti i cristiani siano pronti a fare quanto egli ci chiede, spendere la vita per il Vangelo e il regno di Dio. Amen. Nostra Signora di Lourdes.
1: Amen.

0: Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: Il Venezuela è in ginocchio, oltre 1.500 le vittime, nuove forti scosse di terremoto, corsa contro il tempo dei soccorritori e i sopravvissuti non hanno più nulla. Emergenza caldo, con temperature record in tutta Europa, due anziani morti oggi a Genova, aumentano gli accessi al pronto soccorso, roventi le celle delle carceri. Da domani attesi venti e temporali sull'Italia. Arriva il dazio di 3 euro sui mini pacchi acquistati online da Cina e paesi extraeuropei. Scatterà dal 1 luglio per gli importi sotto i 150 euro. Il Papa impone il pallio a 35 arcivescovi metropoliti. Leone XIV richiama la comunione nella Chiesa e ritorna sui patroni di Roma, Pietro e Paolo, diversi per formazione e carattere, ma mai avversari. A Milano il Duomo spalanca le sue porte ai bambini del centro estivo attraverso il gioco, visite e laboratori alla scoperta della storia della cattedrale, simbolo della città, e delle sue preziose opere. 18 e 28, buonasera dal TG2000. In primo piano la situazione drammatica in Venezuela dopo il terremoto. Nel pomeriggio nuove violente scosse avvertite anche nella capitale Caracas. A La Guaira i soccorritori italiani hanno dovuto interrompere le ricerche di una mamma e dei suoi 3 bambini. Marino Galdiero.
1: Una terra che ancora trema. L'ultima scossa di assestamento registrata dal Servizio Geologico Colombiano è stata di magnitudo 5.1, l'epicentro vicino alla Guaira, una delle città maggiormente colpite dalla tragedia di 5 giorni fa, a circa un'ora da Caracas. Il movimento tellurico ha coinvolto anche la città di Macuto, dove da 20 ore sono impegnati i vigili del fuoco italiani per cercare di liberare una donna con 2 dei suoi 3 bambini. Hanno dovuto interrompere i soccorsi sia per i rischi di crollo che per assenza di segnali di vita provenienti dalle macerie.
2: Ovviamente noi sapevamo di lavorare su una struttura che era instabile, ma abbiamo lavorato, però adesso le condizioni sono troppo negative.
1: Gli interventi per tirare fuori altre persone sepolte dagli edifici caduti diventano di giorno in giorno più complessi, tanto che il bilancio ufficiale delle vittime, almeno 1.450, è difficile ritenerlo definitivo. Infatti il numero delle persone scomparse raggiunge quasi 50.000, in parte calati rispetto a ieri. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dopo essere rimasto sepolto dalle macerie per 106 ore. Il salvataggio è durato 43 ore, insomma si continua a sperare. Si lavora alacremente per sostenere i sopravvissuti, oltre 3.000 sono ospitati nei rifugi e 74.000 hanno ricevuto assistenza alimentare. Un numero tuttavia destinato ad aumentare, secondo le Nazioni Unite, sono almeno 712.000 le persone a cui il terremoto ha distrutto la vita.
0: E vivono in strada i sopravvissuti alle scosse del 24 giugno. Nonostante il ripristino parziale di elettricità ed acqua, è piena emergenza abitativa e sanitaria. Lucia Ascione.
3: Il post-terremoto nell'inferno del Venezuela finito sotto le macerie è il trionfo del fai da te, dell'arte di arrangiarsi. Tende da campeggio, bivacchi agli angoli delle strade più lontane dai palazzi rimasti in piedi e dal rischio di eventuali nuovi crolli. Presidi medici che si organizzano per sopperire alla mancanza di servizi assistenziali negli ospedali, ormai sprovvisti di uomini e mezzi. Ma nel municipio di Chacao, a est di Caracas, iniziano a vedersi i primi accampamenti organizzati. Ho dormito la prima volta su una panchina. Sono rimasta 3 giorni.

0: giorni senza chiudere occhio. Poi il sindaco ha messo in piedi questo rifugio. Ci stanno portando viveri, si prendono cura di noi come meglio possono. Resterò qui fin quando non sapremo dove andare. Come Carmen, anche Rinaldo aspetta di sapere se e come potrà rientrare a casa. Abbiamo paura, tanta paura. La nostra casa è ancora in piedi, ma non sappiamo se sia agibile. Per ora non ci muoviamo da qui. Qui siamo tutti insieme, ci facciamo forza a vicenda. La fede dei venezuelani è granitica, più forte dell'incertezza del domani. Maria Alexandar, come tanti, non vive nel rimpianto di ciò che ha perso. Noi andremo avanti comunque, ci dice, ringraziando Dio di essere vivi. Ci sono state troppe vittime, soprattutto alla Guaira. Quella è una vera tragedia. Noi invece siamo ancora vivi.
1: L'Europa nella morsa del caldo. In Italia, a Genova, due anziani morti dopo il ricovero in ospedale. David Murgia.
2: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore che ha trasformato città, campagne, strade e ospedali in un unico termometro impazzito. In Italia, a Genova, sono morti due anziani a causa, secondo l'ASL, dell'ondata di calore di queste ore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani, la mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi, allerte, incendi, pronto soccorso sotto pressione, trasporti rallentati, centrali e infrastrutture costrette ad adattarsi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Agenzia Spaziale Europea ha mostrato anche il calore del suolo, superfici fino a 48 gradi a Madrid, 46 a Poitiers e a Saragozza, 44 a Roma. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente sono stati oltre 1.300 i decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. È il tratto più drammatico del caldo, non sempre fa rumore, non sempre produce immagini spettacolari, è un killer che colpisce in silenzio. Un po' va meglio in Italia, le temperature sono in lieve calo al nord-ovest dove sono previste precipitazioni. Comunque domani le città da bollino rosso passeranno da 22 a 25 con valori fino a 10-12 gradi oltre le medie climatiche di riferimento. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. La fornace che stiamo vivendo in Europa forse non ci dice soltanto che fa caldo, dice che le città devono cambiare passo e che l'emergenza climatica, prima ancora che nei grandi vertici internazionali, entra dalla finestra di una casa troppo calda, nel turno di un operaio sotto il sole, nel respiro corto di un anziano, nell'asfalto che brucia anche di notte.
1: E con queste temperature è emergenza nelle carceri, con il sovraffollamento, diventano una vera polveriera. Beatrice Bossi.
3: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il caldo rovente. Assenza di ventilatori, ora d'aria sotto il sole e istituti sovraffollati rendono la stagione estiva un inferno. Ci sono detenuti che escono dalla cella tra le 13 e le 15, le ore più torride, quelle più cocenti, dove nel mondo libero viene impedito anche di lavorare. Una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria a marzo suggeriva ai direttori degli istituti alcuni accorgimenti per affrontare la stagione più calda, dai nebulizzatori ai punti idrici, dalle aree ombreggiate alla distribuzione di acqua in bottiglia. Tutte misure che in gran parte ancora oggi però risultano disapplicate. Nell'immediato servono più ventilatori e frigoriferi, dice il garante, ma ci vogliono interventi strutturali per ridurre anche il sovraffollamento. Secondo l'ultimo rapporto Antigone si parla del 139% di detenuti in più dentro ogni carcere. In oltre 70 istituti il tasso raggiunge il 150%, mentre in 8 supera addirittura il 200%.
1: Auguri ai romani nel giorno dei Santi Pietro e Paolo. Leone XIV, nel solco della testimonianza dei due apostoli, rilancia l'impegno per costruire comunione nella Chiesa e non dimentica i senza tetto. Cristiana Caricato.
4: Il palio bianco macchiato dalle croci, simbolo di unità e segno di comunione con la sede apostolica, Leone XIV lo impone agli arcivescovi metropoliti nella Basilica Vaticana, infuocata dal rosso delle vesti liturgiche, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa. In 35 si inginocchiano per lasciarsi coprire dalla fascia tessuta con la lana di agnelli, che li riconosce

0: pastori del gregge di Dio. Un rito antico e suggestivo, nell'omelia il pontefice spiega la sua profondità.
1: Queste fasce di lana bianca, ornate da croci, esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
0: La festa dei patroni della Diocesi di Roma è l'occasione per richiamare alla comunione nella Chiesa, proprio mentre si avvicina la scadenza dolorosa del 1° luglio, la data dell'annunciata consacrazione di nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale di San Pio X, atto che sancirebbe la scomunica e quindi lo scisma con i lefebvriani. Il riferimento alle chiavi di Pietro che aprono e chiudono affinché i blocchi si sciolgano richiama la questione dell'accoglienza.
1: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita.
0: Il gesto di comunione concreto, la preghiera sulla tomba di San Pietro insieme al metropolita di Calcedonia e poi all'Angelus Leone torna sui due apostoli, diversi per provenienza, formazione e carattere, ma mai avversari. Occasione per chiedere di evitare ciò che logora e lede la comunione e di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti.
1: La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione.
0: Infine, anche il ringraziamento a quanti sostengono con l'obolo di San Pietro la missione del Pontefice, poi saluti ai tanti senza fissa dimora presenti in piazza per distribuire l'osservatore di strada.
2: Sparatoria in Germania, 6 le vittime a Stad, nel nord del paese, nei pressi di un centro giovanile, 2 le persone fermate. Pier Achille Dolfini.
3: Strage in Germania, dove si registrano vittime e feriti in una sparatoria a Stade, non lontano da Amburgo. Gli spari alle 13.15 nella cittadina di 47.000 abitanti della Bassa Sassonia. La strage nei pressi di un centro giovanile che ospita anche strutture residenziali per mamme con bambini. 2 le persone fermate, tra cui il presunto autore materiale della sparatoria. Tutte adulte le vittime, mentre sono diversi i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, portati in ospedale, e non si esclude per questo che il bilancio possa aggravarsi. Per ora non è stata diffusa l'identità delle vittime della polizia, che sembra propendere per una strage familiare. Si indaga comunque per far luce su tutte le circostanze della strage, mentre gli inquirenti invitano la popolazione a non diffondere false notizie sui social che potrebbero intralciare il lavoro delle forze dell'ordine. Non ci sarebbe più pericolo per la popolazione, ribadisce la polizia, che però chiede ai cittadini di evitare di recarsi sul luogo della tragedia. Sono in corso le verifiche sull'eventuale coinvolgimento di connazionali. Siamo al fianco della Germania in questo momento di dolore, dice il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
2: In Medio Oriente nessuna conferma della presenza iraniana ai colloqui previsti domani a Doha con gli Stati Uniti. Il Libano è sull'orlo di una guerra civile. Marco Burini.
4: Nessun incontro in Qatar, smentiscono da Teheran. Si fa domani a Doha, l'hanno chiesto loro, insiste Trump. Trattano, ritrattano, contrattano, ma soprattutto si maltrattano, a parole e con le armi, Stati Uniti e Iran, come Israele e Libano. Negoziati limitati e puntualmente sabotati non risolvono certo la guerra in Medio Oriente. Attualmente il fronte più incandescente è il Libano. Il sud del paese è costantemente martellato dall'esercito israeliano, il cui obiettivo dichiarato è dare la caccia ai miliziani di Hezbollah, ma il metodo è lo stesso di Gaza: radere al suolo interi centri urbani, facendo un numero enorme di vittime tra la popolazione, ormai più di 4.000 dall'inizio del conflitto. Il movimento sciita filo-iraniano dice che i re di Zala sono una violazione del cessate il fuoco e si riserva il diritto di difendere la propria patria. In realtà è pronto alla guerra civile pur di non lasciarsi disarmare dall'esercito regolare libanese, come previsto dall'intesa con Israele. Hezbollah ostenta forza perché il regime di Teheran è ancora forte. Sta vincendo la battaglia di Hormuz, avverte il Wall Street Journal, per il quale l'Iran non si fa intimidire dai re ed americani.

0: Tuttora pochissime navi passano dallo stretto e Trump è costretto a fare pubblicità a un negoziato avariato. Stando alle ultime, Witkoff e Kushner domani vedranno i capi del Qatar, dopodomani incontri separati delle delegazioni di Washington e Teheran con i mediatori qatarioti e pakistani.
1: Il conflitto in Ucraina non si ferma, nuovi attacchi russi su Dnipro e Zaporizhia, 7 le vittime civili e Putin raziona il diesel. Pierluigi Vito.
2: È costretto ad ammettere Vladimir Putin che gli attacchi ucraini su raffinerie e impianti petroliferi stanno causando difficoltà. È una realtà che i suoi concittadini scontano nel proprio portafoglio ogni volta che si trovano a fare rifornimento alla pompa di benzina. Capisco che è una situazione forzata, ma non posso certo essere contento. Io sono una madre single, questi aumenti sono un gran problema. Gli umori raccolti a Sebastopoli è presumibile che siano condivisi nel resto del paese. Il presidente russo ha dichiarato alla televisione di Stato che aumenterà le importazioni di carburante e accelererà i lavori di riparazione per porre fine al deficit temporaneo di greggio. Sotto pressione anche il comparto bellico, da un lato per migliorare le difese aeree e dall'altro per sferrare attacchi contro i nemici. Quelli delle ultime 24 ore hanno causato almeno 15 morti e 118 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi, presi di mira i civili, compresi bambini e ragazzi. Eppure Putin parla di possibili trattative di pace da tenersi in Bielorussia. Il portavoce del Cremlino Peskov conferma che Putin e Lukashenko hanno discusso questioni strategiche come la sicurezza regionale, le crescenti tensioni causate da alcuni paesi europei, i tentativi di provocare la Bielorussia. Versione opposta dalla Commissione UE, che invita Minsk ad avere buon senso e non farsi coinvolgere nella guerra.
1: In Veneto stamani ad Altavilla Vicentina un'esplosione in un'officina. Due meccanici sono rimasti ustionati nell'incendio che ne è seguito. L'incidente è avvenuto intorno alle 11. Il triplice omicidio a Roma. Si cerca il killer, posti di blocco e controlli fino alle frontiere. E caccia a Shahadat Hossain, il 43enne bengalese, sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali. Diffusa dalla polizia la foto segnaletica, finora 70 le segnalazioni. In arrivo dal 1° luglio i dazi europei sui mini pacchi acquistati online. Vediamo di cosa si tratta con Giuseppe Caporaso.
3: Arrivano i dazi europei da 3 euro sui mini pacchi acquistati di fatto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce. Scatta dal 1° luglio per i pacchetti sotto 150 euro di valore proveniente da paesi terzi. Il prelievo non avverrà per pacco, ma per voce doganale dichiarata. In pratica, per ogni diverso articolo indicato nel pacchetto sotto i 150 euro ci sarà il conteggio di 3 euro, mentre se nella stessa spedizione c'è un'unica categoria di beni sotto i 150 euro, il dazio scatterà una sola volta. Da novembre arriverà anche il contributo per la gestione doganale, il cui importo non è stato ancora formalmente deciso, anche se dovrebbe essere di altri 3 euro.
4: Questo significa per circa 6 miliardi di spedizione un'imposta che andrà a pesare per 18 miliardi di euro. E i paesi coinvolti sono tutti quelli dell'Unione, ma il problema è che questa imposta in prima battuta verrà pagata sicuramente da spedizionieri, dalle grosse piattaforme di e-commerce, ma purtroppo in un secondo momento verrà ribaltata sui consumatori. Quello che dobbiamo sapere è che verso l'Italia sono circa 88 milioni di pacchi che arrivano al di sotto di quel valore, l'imposta colpirà per 284 milioni anche i consumatori italiani.
3: Il provvedimento resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando entrerà in campo il Data Hub doganale europeo per l'e-commerce. I dazi allora verranno calcolati in base al valore effettivo della merce importata, considerando anche l'origine e la classificazione doganale dei prodotti, e partirà a Lille, in Francia, anche la nuova autorità europea del settore.
1: Nel lago di Vico vanno avanti senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio. Al momento nessuna traccia. In campo per supportare i sommozzatori anche un sofisticato drone sottomarino dei vigili del fuoco arrivato da Milano. In Sicilia, tragedia ieri sera a Torre Faro, frazione di Messina. Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata investita da una moto. A guidarla era un ventenne, anche lui è rimasto ferito ed arrestato per omicidio stradale. La valigia smarrita è l'incubo di tutti i viaggiatori, oltre 6 miliardi di dollari.

0: dollari l'anno bruciati tra ritardi e perdite. Raffaella Frullone.
1: Ogni anno negli aeroporti del mondo transitano miliardi di valigie e ogni anno milioni di passeggeri fanno i conti con un bagaglio che non arriva, arriva in ritardo o viene danneggiato. La buona notizia è che il fenomeno è in calo. Nel 2025 su 5 miliardi di passeggeri i bagagli gestiti in modo errato sono stati 24 milioni, certamente tanti, ma il 23% in meno rispetto all'anno precedente. A rivelarlo è il nuovo rapporto SITA, punto di riferimento per il settore aeroportuale. Dietro a questi numeri però c'è ancora un costo enorme, la gestione errata dei bagagli pesa sul settore per oltre 6 miliardi di dollari l'anno. Ogni valigia smarrita, consegnata in ritardo, costa in media $260. Per provare ad invertire la rotta o almeno a limitare i danni, ancora una volta entra in gioco la tecnologia. Non una singola innovazione, ma sistemi che dialogano tra loro. Intelligenza artificiale per instradare le valigie, condivisione dei dati in tempo reale, backdrop biometrico e tracciamento attraverso gli smartphone dei passeggeri stessi. Un meccanismo che ha ridotto del 90% i casi di smarrimento definitivo e ha accelerato del 26% il recupero dei bagagli consegnati in ritardo. Resta però un nodo da sciogliere. I trasferimenti tra un volo e l'altro continuano ad essere la principale causa di disservizio. Per questo 3 compagnie aeree su 4 prevedono di investire nell'intelligenza artificiale entro i prossimi anni. L'obiettivo è rendere il viaggio del bagaglio sempre più semplice e soprattutto trasparente, fino al punto di poterlo seguire in tempo reale dal check-in fino al nastro di riconsegna con un click.
0: Lotta alla 'ndrangheta, arrestato in Spagna il latitante Domenico Paviglianiti. Si era reso irreperibile nel 2022, ha accumulato numerose condanne definitive per associazione di stampo mafioso, omicidio e traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria in stretta sinergia con la polizia spagnola. A Milano l'arcidiocesi si organizza per far conoscere anche ai più piccoli la storia del Duomo, capolavoro gotico del 1300 e simbolo della città. Antonella Mitola.
2: Un campus estivo al Duomo di Milano. Bimbi dai 6 agli 11 anni sono accompagnati alla scoperta della straordinaria storia della cattedrale, simbolo della città, e delle sue preziose opere attraverso il gioco, le visite e i laboratori.
3: Sono sempre attività diversificate, giornata per giornata, ma soprattutto settimana per settimana. Sono settimane tematiche e hanno modo, attraverso l'arte e la scienza, di avvicinarsi a scoprire appunto le meraviglie del nostro Duomo.
2: Al mattino i piccoli sono guidati anche con il gioco alla visita del complesso monumentale. Al pomeriggio si seguono dei laboratori tematici.
4: I laboratori che organizziamo sono laboratori artistici, in cui i bambini sperimentano delle vere e proprie tecniche artistiche, dei laboratori esperienziali in cui ci si concentra di più sul processo creativo più che sull'elaborato finale, e dei laboratori in lingua inglese e dei laboratori scientifici.
2: Questa è la settimana dedicata alla scienza, con divertenti esperimenti per capire cosa c'entra la scienza con il Duomo.
4: Utilizziamo un approccio cosiddetto STEAM, in cui l'arte incontra le discipline scientifiche. Quindi, partendo da quello che è il Duomo e la sua arte, parliamo di chimica, di geologia, di botanica, di zoologia e di astronomia.
2: L'iniziativa della Veneranda Fabbrica è anche un modo per aprire le porte del Duomo a tutti.
3: Il Duomo di Milano, il Museo del Duomo, devono essere aperti per tutti i visitatori, quindi non solo per i milioni di turisti che accogliamo tutti i giorni, ma anche per i piccoli visitatori milanesi e non, che desiderano passare con noi qualche ora e avvicinarsi e scoprire, divertendosi, il Duomo.
0: La rivista della Marina compie 70 anni e continua a raccontarne la storia attraverso le sue pagine, dai viaggi di nave Vespucci al film sul comandante Todaro. Vincenzo Grienti.
5: Il notiziario della Marina nasce nel 1954 e da allora è testimone della Marina. A me piace dire che è un oblò che dà direttamente sulla Marina. Da poco l'Amerigo Vespucci è stato reduce da un secondo giro del mondo e noi non potevamo mancare nel testimoniarlo. Il giro del mondo in 80 pagine. Quello che ha raccontato il notiziario della Marina attraverso le testimonianze di chi? Dell'equipaggio dei Vespucci, con tutti i marinai rappresentati, dagli ufficiali ai sottufficiali, ai graduati, alla truppa. Una voce che è quella di chi ha vissuto esperienze per noi incredibili, ma per noi, non solo noi marinai, ma per tutti gli italiani. Il passaggio a Capo Horn è uno di quei passaggi iconici che la Marina Militare porta con sé come testimonianza di professionalità.

0: professionalità e tradizione. Salvatore Todaro è stata un'occasione incredibile per far arrivare ai giovani, o comunque sia a più di 80 anni dai fatti, un episodio particolare ma poco noto. Azione di solidarietà rispetto a dei nemici. Dei nemici che in quel momento vengono solamente considerati come dei fratelli marinai da aiutare, perché erano in mezzo al mare e sarebbero lasciati in balia di se stessi.
1: Alla Cavallerizza Reale, il cantiere che ridisegna Torino, arte, uffici, teatro, hotel e geotermia per la rinascita del complesso Sabaudo. Alessandra Camarca.
2: Attualmente la Cavallerizza di Torino si presenta come un grande cantiere, ma dietro impalcature, gru e lavori in corso sta prendendo forma il futuro di uno dei complessi storici più importanti della città. Rinasce, tra muri che tornano a respirare e impalcature, la Cavallerizza Reale di Torino, che prova così a riscrivere il proprio destino e a sperimentare il futuro. Qui, nel marzo del 2027, le antiche scuderie sabaude torneranno ad aprirsi alla città. L'ambizione è costruire un nuovo ecosistema urbano dove cultura, innovazione e creatività dialoghino tra loro. Qui si inserisce il futuro teatro del maneggio alfieriano, progetto in capo al comune destinato ad ospitare concerti, mostre e spettacoli. Entro il 2029 il mosaico dovrebbe essere completo con una centrale geotermica che alimenterà l'intero complesso con energia sostenibile. La vicenda della Cavallerizza Reale va letta come qualcosa di più di un restauro importante. Riguarda il modo in cui una città decide di trattare i propri luoghi simbolici, lasciarli consumare dal tempo oppure restaurarli per dargli una vita nuova, senza cancellarne l'anima.
1: Il tennis a Wimbledon si parte con Sinner, vincitore lo scorso anno. Nel match con il serbo Kecmanovic, l'altoatesino ha passato il turno vincendo al quinto set. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 20:45, vi aspettiamo, buona serata.

Lunedì, al nord c'è l'anticiclone Caronte. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il caldo intenso e afoso con picchi di 37-40 gradi Celsius e temporali sparsi al nord-ovest. Martedì, anticiclone sempre meno forte. La giornata trascorrerà con una mattinata stabile, calda e afosa. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sia sulle Alpi sia sulla pianura. Al centro, Caronte surriscalda le regioni. Dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali sparsi su Toscana, Lazio e Appennini in genere. Martedì, l'anticiclone Caronte domina le regioni. Giornata ancora molto calda e afosa con temperature massime fino a 37-38 gradi. Locali piogge sugli Appennini e zone vicine. Al sud, c'è l'anticiclone africano Caronte. Giornata stabile e prevalentemente soleggiata su tutte le regioni. Attesi alcuni temporali sugli Appennini. Caldo fino a 33-34 gradi. AFA. Martedì, regime anticiclonico. In questa giornata, dopo una mattinata soleggiata, calda e afosa sulle coste, ci saranno dei rovesci pomeridiani sui settori montuosi. Caldo diffuso.

0: questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
1: Ripensi a quello che è successo?
2: Ho fatto delle cose orribili.
3: Ho messo una bomba in chiesa.
0: Una bomba?
4: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
5: E le dico che il nostro amore è davvero...
4: Una bomba! Come? Una bomba!
6: E vado qua, stammi bene.
4: Ma cosa fa?
0: No, io non posso lasciarlo da solo.
7: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata.
8: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Vi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
16: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
17: Ultima ora, ladro in fuga.
18: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
19: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
20: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
22: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, La fede oltre ogni confine, L'apostolo Pietro e l'ultima cena. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, finale di stagione per la serie Canonico. Giovedì, un incontro straordinario che cambia il cuore, qualcosa di inaspettato. Venerdì, la vita di Pier Giorgio Frassati nel film Se non avessi l'amore. Sabato, La speranza oltre ogni confine, il film Welcome. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Orchidea nera. Buona visione!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, saluto tutti voi qui convenuti e saluto tutti coloro che ci seguono attraverso la televisione, soprattutto le persone anziane, ammalate, sole, e tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere. Celebriamo oggi la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, che ci indicano il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, ci perdoni dai nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio.

che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei Santi Pietro e Paolo. Fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto

dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuni, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio.

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.

Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.

0: guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
0: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Grazie.

sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Sia lodato Gesù Cristo. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Sono le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo di questa importante solennità di oggi, che dichiara con forza il primato di Pietro e direttamente connesso anche al nostro Santo Padre Leone XIV, al quale in questo giorno sale incessante la nostra preghiera per il suo prezioso, delicato e incessante ministero petrino, affinché, come Pietro guidi la Chiesa nel suo cammino e come Paolo annuncia alle genti la verità suprema del Vangelo, che rompe ogni barriera e abbatte ogni muro di divisione e di discordia e crea il ponte tra il cielo e la terra attraverso la testimonianza sincera e credibile di chi ogni giorno lotta per annunciare il Vangelo per una pace disarmata e disarmante. Infatti, nella liturgia della parola di oggi, sia in San Pietro e sia in San Paolo vediamo realizzato un grande aspetto della vita di fede: la salvezza viene solo dal Signore. Pietro viene salvato dalle mani di Erode, Paolo viene salvato dalla bocca del leone. Tutto ciò ci insegna che solo se abbiamo fiducia nel Signore possiamo essere salvati dal male e dalle difficoltà della vita di tutti i giorni. Se combattiamo anche noi la buona battaglia della fede, il Signore promette e concede anche a noi la corona di giustizia riservata ai servi buoni e fedeli. Fratelli e sorelle, tutti voi che ci ascoltate tramite la televisione e i mezzi di comunicazione, la professione di fede di Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, è quella che dovremmo fare in ogni momento della nostra vita per riconoscere la garanzia fondamentale della presenza viva e reale di Gesù in noi. I santi Pietro e Paolo ci insegnano e ci spronano con la loro testimonianza di vita e di santità che dobbiamo scommettere tutto sulla nostra fede, sul nostro essere cristiani coraggiosi e credibili. E nella grande sfida sociale e umana di oggi, ancora di più, come cristiani e figli di Dio, dobbiamo perseguire e difendere la Chiesa da ogni attacco di male e da ogni azione contro di essa, perché, come ha detto Gesù a Pietro, le porte degli inferi non prevarranno. E il Signore regni dall'alto della croce, dal trono di gloria, in eterno e per sempre. A Dio Padre Creatore, a Gesù Salvatore e Redentore, allo Spirito Santo, amore e santificatore, sia gloria, potenza, maestà, onore e forza per gli infiniti secoli dei secoli. Amen.

Ci mettiamo in piedi. Fratelli e sorelle, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciamo

0: A Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni, credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Ripetete dopo di me: questa è la nostra fede.
1: Questa è la nostra fede.
0: Questa è la fede della Chiesa.
1: Questa è la fede della Chiesa.
0: E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
1: In Cristo Gesù, nostro Signore.
0: Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione dei gentili dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo.
2: Accresci la nostra fede, Signore.
1: Accresci.
2: Tu che hai fondato la Chiesa sulla solida roccia di Pietro, proteggi il nostro Papa Leone e fa che il popolo cristiano, sotto la sua guida, progredisca nella fede, nella speranza e nella carità. Noi ti preghiamo. Tu che hai scelto l'Apostolo Paolo per annunciare a tutti i popoli il mistero della salvezza, ravviva l'opera dei missionari del Vangelo e fa che quanti ancora non ti conoscono credano in te e in colui che hai mandato. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che vuoi il bene dell'umanità, continua a seminare vocazioni nel campo della Chiesa e fa che numerosi giovani rispondano con gioia, scegliendo di mettersi a completa disposizione dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che conduci a scoprire il valore salvifico della sofferenza, sostieni gli infermi e gli afflitti e fa che nella loro debolezza si manifesti la tua forza, fonte di fiducia e di coraggio. Noi ti preghiamo.
0: Accresci la nostra fede, Signore.
2: Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia, donaci di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e fa che diventiamo cittadini sempre più degni del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli, perché avvertano l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

La preghiera dei santi apostoli accompagna, Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del tuo nome e ci renda ferventi.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pietro, San Paolo, San Francesco d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con voi.
0: Scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Sono

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio, e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Fratelli e sorelle, in unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione, ad ogni vocazione rispondete Amen. Dio onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli.
1: Amen.
0: Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Portate a tutti la gioia del Vangelo, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
2: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
5: Ultima. Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
13: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
14: È tutto un po' ovattato.
15: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: È un'altra cosa.
16: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
17: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
18: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.

0: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
1: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
2: Ma lui è davvero qui? Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
0: È una questione pericolosa.
3: Chi è che cerchi?
4: Gesù di Nazaret.
3: Sono io.
5: L'Apostolo Pietro e l'ultima cena. Questa sera, in prima serata.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

per me andare a messa, ascoltare l'omelia era, alla fine comunque sia, non è mai stato un peso. Anche se poi non ci credevo fino in fondo, di fatto. Tante volte io il credo non lo recitavo.

0: Mio padre è un uomo fermo, un uomo che dettava tante regole, un uomo che non era tanto presente né con mio fratello, da bambini forse sì, ma dopo da un certo punto in poi, da quando diciamo si è messo in politica, ha dedicato tanto tempo agli altri, ma troppo poco tempo a noi, per cui il nostro rapporto più sincero era con mamma. A scuola andavo bene fino a una certa età. Quando ho cominciato l'adolescenza sono andato assolutamente male, in più poi gli innamoramenti dell'adolescenza con i pensieri che vagavano e questo ha peggiorato la situazione, quindi poi sono andato male. Dopo, quando ho iniziato l'università, ho scelto ingegneria perché ho detto no, ce la devo fare. Ho scelto ingegneria per l'ambiente e il territorio, per diversi motivi. Quello più simpatico è perché le ragazze erano tutte ingegneria per l'ambiente e il territorio. Però in realtà io avevo proprio il desiderio di portare l'acqua a chi non ce l'aveva. Dopo la laurea all'Aquila sono andato a Milano a fare un master al Politecnico e alla fine del master lo stage, era previsto uno stage e mi hanno proposto due località. Una Terni e l'altra possibilità invece era ad Avezzano. Ad Avezzano c'era la mia fidanzata, con la quale stavamo insieme da 5 anni, mentre a Terni il lavoro era a un'azienda che è un'azienda ex Enel e mio padre lavorava all'Enel. Quindi tra la scelta tra Avezzano e Terni, io ho scelto Terni perché dovevo dimostrare a mio padre che ero bravo, perché secondo mio padre ogni cosa che facevo non andava bene. Poi da Terni ho lavorato al comune di Rieti, in quel periodo ho lasciato la mia fidanzata e poi dopo 1 anno e mezzo di lavoro a Rieti non mi è stato rinnovato il contratto. Era il 1° novembre del 2007, Monsignor Chiaretti arriva a casa mia. Mi vede che ero giù di morale e mi dice: il mio segretario è in pellegrinaggio in Messico, perché non vieni a sostituirlo per una settimana? In quella settimana quindi ho fatto le valigie e sono venuto a Perugia. Volevo cercare la serenità, volevo cercare l'indipendenza, volevo cercare capire la mia vita. A Perugia invece ho conosciuto suor Roberta Vinerba, che mi ha detto: fidati di Dio. Dopo, chiaramente con la preghiera, tanta preghiera, mi sono detto facciamo un'esperienza vocazionale. E il mio confessore mi ha detto: vai a parlare col cardinale. Sono andato al colloquio con il cardinal Bassetti e lui mi dice: chi sei? E io racconto chi ero. Perché sei qui? Perché sono stato spedito qui dal mio confessore. E allora mi ha detto: va bene, parlami di te. E io ho raccontato di me, della mia vita, della mia esperienza. Io ho detto al cardinale: adesso ad agosto partiamo con la GMG, con alcuni ragazzi del gruppo delle Sentinelle, con la nostra parrocchia. Quando sono andato a Madrid, siamo passati per Lourdes, siamo andati in grotta e davanti alla grotta io ho detto il mio totus tuus a Maria, come Giovanni Paolo II. E Maria mi ha portato a Gesù. Gesù mi ha portato in seminario. E dopo anni di seminario, sempre accompagnato dalla Vergine Maria, il 13 maggio del 2017 sono diventato presbitero.
1: Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede.

è Dio che fa la storia. La storia concreta di fatti in cui la parola di Dio, lo Spirito Santo, mi hanno fatto vedere la grandezza di Gesù e la paternità di Dio. Subito dopo la mia ordinazione, i miei hanno avuto un brutto incidente stradale e da quel momento in poi la loro vita è totalmente cambiata, per cui dopo qualche mese di ospedale si sono trasferiti qui a Perugia e portati con me. Io penso che il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, che vuol dire prendi la tua vita, realizza la tua vita, diventa uomo, diventa donna. Dio l'ha realizzato, perché adesso il rapporto con i miei, con mio padre, è bello. Sia io che mio fratello ci prendiamo cura di lui. Il comandamento dice: e avrai giorni felici, avrai giorni lunghi e felici, e questa è verità, è un'opera concreta di Dio. Qui dove siamo adesso ci troviamo in una chiesa nuova, che è la chiesa di San Giovanni Paolo II. Questa chiesa ha una storia di combattimenti e di sogni di un vecchio prete, un uomo di preghiera, che da 35 anni voleva e sognava questa chiesa in questo quartiere nuovo alla periferia di Perugia. Questa è la chiesa di tutti, la chiesa dei poveri, un po' per uno, così abbiamo costruito questa chiesa, con l'8 per mille e con la generosità dei parrocchiani delle nostre tre parrocchie. E non finirò mai di ringraziarli. Oggi sono contento della mia vita, perché è una vita piena e soprattutto perché, nonostante poi la fatica, le ore di sonno perse, le persone che chiamano a tutte le ore, però continuo a vedere l'opera di Dio nella mia vita, nelle persone che incontro. Sono contento di quello che Dio sta facendo nella mia vita. Sì, sono contento.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono, e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,

0: Reino Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo, ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti.

0: debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Misericordia. Madre della Divina Grazia. Madre della Speranza. Madre Purissima. Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te. Perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
4: Ultima.
5: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.
6: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia. E ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
8: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
10: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
12: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
11: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
12: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
11: Da oggi è arricchito con microcheratina.
12: Per capelli 2 volte più forti.
11: Nuovo Excellence Nude.
13: In Prima Visione TV.
14: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
15: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
14: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
16: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
17: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
14: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me.
18: Papà, ti devo dire che sono incinta.
19: Andrei a stare in convento.
20: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
21: Dicono che questi cristiani vadano tranquillamente incontro alla morte.
22: Cosa mai potrebbe offrire questo culto ad un uomo per fargli rischiare la vita così?
23: Gesù una volta disse: io sono la via, la vita e la verità.
24: Lui è davvero qui. Chiedigli una benedizione, ovviamente, per il mio grembo, affinché io possa darti un figlio.
22: È una questione pericolosa.
25: Chi è che cerchi?
26: Gesù di Nazareth.
25: Sono io.
20: L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena. Questa sera, in prima serata.

0: caldo record in tutta Europa, due anziani morti oggi a Genova, emergenza nelle carceri, da domani attesa la bassa pressione sull'Italia. Oltre 1.700 le vittime del sisma in Venezuela, 11 sono italiani, 40 i connazionali dispersi, la terra continua a tremare impedendo il lavoro dei soccorritori, il ministro Cavello e le autorità chaviste sotto accusa per i ritardi. Tragedia in Germania, in Bassa Sassonia, un uomo uccide 6 persone e ne ferisce altre in una casa famiglia, arrestato il presunto colpevole. A Milano aperture serali al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Porta Ticinese, quest'anno abbinate anche all'aperitivo nel chiostro della Basilica di Sant'Eustorgio. Buonasera dal TG2000, in apertura all'emergenza caldo in tutta Italia e in Europa, 2 le vittime in Liguria, da domani il tempo potrebbe cambiare. David Murcia.
1: Sono purtroppo 2 anziani di 86-74 anni le prime vittime in Italia del caldo estremo di questi giorni roventi. Sono deceduti presso il Policlinico San Martino di Genova e secondo le autorità sanitarie sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città ligure. Ma è tutta l'Europa che è stretta nella morsa di un'ondata di caldo eccezionale con temperature record e pesanti conseguenze sulla salute, sui servizi e sulle infrastrutture. In Italia oggi sono 22 le città con bollino rosso che diventeranno 25 tra martedì e mercoledì. Tra le situazioni più critiche c'è Firenze, che si avvia verso 12 giorni consecutivi di massima allerta con temperature percepite fino a 40 gradi. Le temperature estreme stanno mettendo sotto pressione anche le reti elettriche con il blackout. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente, oltre 1.300 decessi in eccesso legati al caldo dall'inizio dell'ondata. In Spagna si contano invece almeno 327 morti riconducibili alle alte temperature, mentre in Francia sono stati registrati oltre 1.000 decessi in più tra il 24 e il 27 giugno rispetto ai valori abituali. Diversi paesi, dalla Polonia alla Repubblica Ceca, hanno inoltre battuto i propri record storici di temperatura. In Germania almeno 26 persone sono morte annegate nel weekend. Secondo gli esperti, da mercoledì

0: è atteso un calo delle temperature grazie all'arrivo di aria atlantica, ma il cambiamento sarà accompagnato da un aumento del rischio di temporali violenti, grandinate, raffiche di vento e fulmini. Intense precipitazioni si sono registrate nel tardo pomeriggio di oggi a Milano e provincia.
1: E con le alte temperature di emergenza nelle carceri che con il sovraffollamento diventano una polveriera alla riflessione di Don Claudio Burgio.
2: Non è facile per i ragazzi del carcere minorile di Milano, il Beccaria, vivere questi giorni. Il calore certamente non aiuta. È un periodo anche difficile perché comunque le attività, la scuola sono venuti meno, per cui passano molte molte ore in cella e il caldo delle celle certamente mitigato dai ventilatori che sono stati donati all'istituto, però certamente non aiutano, per cui i ragazzi sono spesso allettati, spesso in situazioni di calura tale da non aver voglia neanche di scendere all'ora d'aria, per esempio nel cortile del Beccaria. C'è quindi una situazione di pesantezza, è un clima certamente che non aiuta. Speriamo nei prossimi giorni che questo clima migliori, perché anche le ore d'aria, l'unico momento che hanno i ragazzi per respirare all'aria, sono preziosi. Il non poter scendere all'aria per il caldo vuol dire recludere questi ragazzi che già vivono in sovraffollamento e vivere il carcere in una maniera ancora più afflittiva.
1: Oltre 1700, si fa sempre più drammatico il bilancio delle vittime in Venezuela e si moltiplicano le denunce contro le autorità chaviste per aver ostacolato il lavoro degli eroici soccorritori. Marino Galdiero.
3: Una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 scuote di nuovo il Venezuela, l'epicentro vicino alla Guaira, una delle città maggiormente colpite dalla tragedia di 5 giorni fa, a circa un'ora dalla capitale. Diventa sempre più difficile trovare persone vive sotto le macerie. Sono stati individuati i corpi delle 2 vittime disperse salernitane a Caracas. I vigili del fuoco italiani che lavoravano per tirare fuori una donna sotto un palazzo nella città di Macuto hanno dovuto arrendersi.
4: Ovviamente noi sapevamo di lavorare su una struttura che era instabile, ma abbiamo lavorato, però adesso le condizioni sono troppo negative.
3: Gli interventi per salvare altre persone sono di giorno in giorno più complessi. Il bilancio ufficiale delle vittime, calcolato in 1450, è difficile ritenerlo definitivo. Infatti il numero delle persone scomparse raggiunge quasi 50.000, in parte calati rispetto a ieri. Si aggiunge inoltre il rischio di diffusione di epidemie. In questa fase, secondo gli infettivologi, è necessario garantire alla popolazione acqua sicura, vaccinazioni e controlli dei vettori. Intanto si lavora alacremente per sostenere i sopravvissuti. Oltre 3.000 sono ospitati nei rifugi e 74.000 hanno ricevuto assistenza alimentare, un numero tuttavia destinato ad aumentare. Secondo le Nazioni Unite sono almeno 712.000 le persone a cui il terremoto ha distrutto la vita.
1: In Medio Oriente nessuna conferma della presenza iraniana ai colloqui previsti domani a Doha con gli Stati Uniti, mentre il Libano è sull'orlo di una guerra civile. Marco Burini.
5: Se si parlano soltanto a distanza, quale mai potrà essere la risultanza? Ciò che avevamo visto settimana scorsa a Lucerna, in Svizzera, il vicepresidente americano Vance e il ministro degli esteri iraniano Arachki nella stessa stanza, che nemmeno si salutano, è destinato a ripetersi a Doha. Domani gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, parleranno con i capi del Qatar, mentre dopodomani sono previsti incontri separati delle delegazioni di Washington e Teheran con i mediatori qatarioti e pakistani. Non un granché per mettere fine alla guerra. Il fronte più caldo resta il Libano. Pur di colpire Hezbollah, l'esercito israeliano rade al suolo interi centri abitati, facendo un numero enorme di vittime tra i civili. È lo stesso schema di Gaza e Cisgiordania, dove ogni giorno gli abitanti piangono i loro cari uccisi, molti i ragazzi e i bambini. Il nostro esercito non si ritirerà né dal Libano, né da Gaza, né dalla Siria, dichiara il ministro della difesa Katz, che sostiene di aver concordato la decisione con gli Stati Uniti, mentre irride l'esercito libanese. Non si trasformeranno improvvisamente in leoni che caricano contro Hezbollah. Secondo l'intesa di Washington, l'esercito di Beirut deve disarmare i miliziani sciiti filo-iraniani. Il presidente libanese Aoun dice che è pronto a schierare le forze armate nel sud del paese, finora controllato da Hezbollah, che si sente forte perché il regime di Teheran è ancora forte. Sta vincendo la battaglia di Hormuz, avverte il Wall Street Journal. Per

0: il quale l'Iran non si è fatto intimidire dai raid americani. Tuttora pochissime navi passano dallo stretto e Trump è costretto a fare pubblicità a un negoziato avariato.
1: Ancora esteri con Antonio Soviero, le ricadute della guerra in Medio Oriente sull'economia e sulla società pakistana.
2: Nell'ultimo anno il PIL del Pakistan, ovvero la ricchezza prodotta, è cresciuto del 3,18%, un dato positivo ma lontano dall'obiettivo del 4,2% per sostenere le riforme richieste dal Fondo Monetario Internazionale. E così Islamabad si prepara a una nuova stagione di austerità. Il governo ha presentato una proposta di bilancio da circa 60 miliardi di dollari, con l'obiettivo di aumentare le entrate fiscali e ridurre la spesa pubblica. Il peso maggiore delle nuove misure ricadrà sulla classe media, mentre settori come agricoltura, commercio e immobiliare continuano a sfuggire in gran parte al fisco. Il governo punta a aumentare del 37% il gettito fiscale in un paese dove solo una minima parte della popolazione presenta una dichiarazione dei redditi. A complicare il quadro c'è anche l'aumento dei prezzi dell'energia e del petrolio a causa della guerra in Iran. L'inflazione sale, nelle strade cresce il malcontento, il popolo chiede sgravi fiscali e aiuti contro il caro vita. Il governo annuncia tagli alla spesa per lo sviluppo e promette sostegni economici alle fasce più povere della popolazione.
1: Nuovi raid russi in Ucraina. Nelle ultime 24 ore almeno 9 le vittime civili ed oltre 100 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Pierluigi Vito.
3: Secondo i servizi segreti olandesi, la Russia potrebbe lanciare una campagna militare limitata contro un paese NATO un anno dopo la fine della guerra in Ucraina. Ma ancora non si sa quando finirà la guerra in Ucraina. Vladimir Putin ha parlato alla TV di Stato di possibili trattative di pace da tenersi in Bielorussia. Il portavoce del Cremlino Peskov conferma che questioni strategiche sono state toccate in un colloquio con il collega di Minsk, Lukashenko. Ma intanto si continua a sparare sui civili. Gli attacchi contro l'Ucraina nelle ultime 24 ore hanno causato almeno 9 morti e oltre 100 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi. Mosca colpisce anche come vendetta per i colpi messi a segno da Kiev contro raffinerie e impianti petroliferi che stanno causando difficoltà alla Russia, come ha ammesso anche Putin, impossibilitato a mascherare una realtà che i suoi concittadini scontrano ogni volta che si trovano a fare rifornimento alla pompa di benzina. Capisco che è una situazione forzata, ma non posso certo essere contento. Io sono una madre single, questi aumenti sono un gran problema. Il presidente russo ha dichiarato che saranno aumentate le importazioni di carburante e accelerate le riparazioni agli impianti per porre fine al deficit temporaneo di greggio e che verranno potenziate le barriere della difesa aerea per salvaguardare gli obiettivi strategici.
1: Strage in Germania, 6 vittime a Stade nel nord del paese in una casa famiglia, la custodia della figlia di 3 mesi, dietro la tragedia, arrestato il padre, Giuseppe Caporaso.
4: Sono finora 6 morti della sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio in una cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, un'area che conta 50.000 abitanti. 6 sono tutte persone adulte, 4 le donne, sono tutti dipendenti della struttura e dell'ente di assistenza ai minori. La pista della polizia tedesca è la possibile tragedia familiare. L'uomo che ha fatto la strage ha 45 anni, nato in Germania ed ha origini turche, aveva appuntamento con le 4 persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta con la mamma al centro. La bimba e la donna stanno bene, ha poi spiegato alla responsabile della polizia, e la donna è ora ancora interrogata dalle forze dell'ordine. Nel centro giovanile sono ospitate anche strutture residenziali con mamme e bambini. Secondo le forze dell'ordine, oltre alle 6 vittime, ci sono anche alcuni feriti.
1: La cronaca, lotta all'andrangheta, arrestato in Spagna il latitante Domenico Paviglianiti, si era reso irreperibile nel 2022, ha accumulato numerose condanne definitive per associazione di stampo mafioso, omicidio e traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini ci sono state condotte dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria in stretta sinergia con la polizia spagnola. E sono state momentaneamente sospese nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio. Al momento di lui nessuna traccia. In campo per supportare i sommozzatori anche un sofisticato drone sottomarino dei vigili del fuoco arrivato da Milano. Nel giorno dei patroni di Roma, Leone XIV rilancia l'impegno per costruire comunione nella Chiesa e non dimentica i senza tetto. Cristiana Caricato.

0: Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa. Nel giorno che ne celebra la memoria liturgica, Papa Leone XIV consegna i pagli bianchi, simbolo di unità e comunione con la sede apostolica a 35 arcivescovi metropoliti. Un rito suggestivo e solenne che impreziosisce di rosso la Basilica di San Pietro. La fascia di lana di agnelli è il segno che identifica i presuli come pastori del gregge di Dio. Il pontefice, nella sua omelia, ha parlato dei due santi, patroni della diocesi di Roma, costruttori di unità e servi generosi della verità. Richiamando le chiavi di Pietro che aprono e chiudono, il Papa ha voluto parlare di come farsi costruttori di comunione mettendo Dio al centro.
1: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita.
0: Al termine della celebrazione, gesto di comunione concreto, la preghiera sulla tomba di San Pietro insieme alla metropolita di Calcedonia. In piazza San Pietro, bollente per l'afa romana, poi all'Angelus, Leone è tornato sui due apostoli, diversi per provenienza, formazione e carattere, ma mai avversari. Occasione per chiedere di evitare ciò che logora e lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti.
1: La loro testimonianza ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione.
2: A Milano il Duomo spalanca le sue porte ai bambini del centro estivo attraverso il gioco, visite e laboratori alla scoperta della storia della cattedrale, simbolo della città e delle sue preziose opere. Antonella Mitola.
3: La sede del campus è sicuramente di eccezione, il Duomo di Milano. Per 6 settimane i piccoli partecipanti dai 6 agli 11 anni scoprono la straordinaria storia della cattedrale, simbolo della città, attraverso visite, gioco, laboratori artistici e scientifici.
4: Sono sempre attività diversificate, giornata per giornata, ma soprattutto settimana per settimana. Sono settimane tematiche e hanno modo, attraverso l'arte e la scienza, di avvicinarsi a scoprire appunto le meraviglie del nostro Duomo e riceviamo anche l'apprezzamento da parte dei genitori, quindi questo ovviamente ci rende molto orgogliosi.
3: Il campus è organizzato dalla Veneranda Fabbrica. Al mattino i piccoli sono guidati con il gioco alla scoperta della cattedrale, al pomeriggio sono impegnati nei diversi laboratori tematici.
4: I laboratori che organizziamo sono laboratori artistici, in cui i bambini sperimentano delle vere e proprie tecniche artistiche, dei laboratori esperienziali in cui ci si concentra di più sul processo creativo più che sull'elaborato finale, e dei laboratori in lingua inglese e dei laboratori scientifici.
3: Questa è la settimana dedicata alla scienza. I bimbi sono impegnati in diversi esperimenti all'insegna dei piccoli scienziati in Duomo.
4: Questa settimana, piccoli scienziati in Duomo, in cui utilizziamo un approccio cosiddetto STEAM, in cui l'arte incontra le discipline scientifiche. Quindi partendo da quello che è il Duomo e la sua arte, parliamo di chimica, di geologia, di botanica, di zoologia e di astronomia.
2: Un vero e proprio caveau della vita tra i boschi dell'Appennino toscano. A Pieve Santo Stefano i carabinieri della biodiversità portano avanti una missione silenziosa ma essenziale. Leonardo Possati.
5: Sembrano normali chicchi, ma racchiudono il codice genetico delle nostre foreste. Siamo nel Centro Nazionale dei Carabinieri della Biodiversità di Pieve Santo Stefano, nell'alta Val Tiberina. Qui i militari custodiscono la natura. Il loro compito è preservare quei semi che potranno essere selezionati, puliti e conservati per garantire un domani il DNA forestale del nostro paese.
6: Il suo ruolo è quello di una struttura tecnica all'interno del comparto biodiversità dell'Arma dei Carabinieri che funge da banca del germoplasma, ovvero la banca dei semi di tutte le specie forestali d'Italia. E il suo ruolo quindi è quello di un supporto tecnico ai reparti biodiversità che in tutta Italia gestiscono i 130.000 ettari di riserve naturali dello Stato. Lavorare qui significa lasciare ai figli di tutti, qualche cosa che veramente consenta la sopravvivenza dell'uomo come specie.
5: Una vera e propria banca d'Italia verde, dunque da cui attingere in caso di emergenza per il rimboschimento protetto. In un'epoca in cui la crisi

0: climatica minaccia gli ecosistemi, il lavoro di questi carabinieri forestali garantisce che il nostro patrimonio forestale non vada perduto. Un seme alla volta proteggono il futuro dell'aria che respiriamo.
1: È importante conservare i semi delle specie forestali perché è come avere in banca la ricchezza genetica forestale italiana.
2: Il tennis a Wimbledon si è partiti con Sinner, detentore del titolo, nel match con il serbo Kecmanovic. L'altodesino passa il turno vincendo al quinto set. Torniamo a Milano, a Porta Ticinese il Museo Diocesano propone anche quest'anno le aperture serali al pubblico abbinate all'aperitivo nel chiostro della Basilica di Sant'Eustorgio. Andrea Domaschio.
3: A Milano riscuote un crescente successo l'iniziativa Il Chiostro d'Estate, aperitivo con l'arte, proposta dal Museo Diocesano Carlo Maria Martini per consentire fino al prossimo ottobre l'ingresso serale nel chiostro di Sant'Eustorgio. Al prezzo di una consumazione, 12 euro, dalle 17.30 alle 22.30, i visitatori possono anche accedere liberamente alle mostre proposte dal Museo Diocesano Milanese.
4: Teniamo aperto tutta l'estate fino alle 10.30 di sera, quindi 7 giorni su 7, insomma, tranne il caso di chiusure per eventi privati, quindi le persone anche dopo il lavoro possono venire, passare la serata qua, prendere un aperitivo insieme agli amici e visitare una delle due mostre che in questo momento sono aperte, quindi la mostra dedicata a Werner Bischoff, Point of View, e la mostra dei Sony World Photography Awards, possibilità di partecipare a visite guidate alle mostre con i curatori oppure con i nostri servizi educativi, ma anche momenti di approfondimento. Per esempio proponiamo delle serate, delle chiacchierate di storia dell'arte, dove invitiamo storici dell'arte che abitualmente lavorano con il museo oppure noi stessi facciamo le nostre proposte, e abbiamo chiamato questo ciclo i capolavori impossibili, collegandoci al fatto che durante l'inverno esponiamo il capolavoro per Milano, e allora abbiamo provato a sognare in grande e a chiederci che cosa vorremmo portare, sapendo già che è impossibile che possa essere prestato.
2: È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio al film L'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena, il TG2000, torna domattina, buona serata.

0: tra poco su TV 2000, La fede oltre ogni confine, l'Apostolo Pietro e l'Ultima Cena.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bond Stranger Things.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante.

0: Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.

Roma, 67 d.C. L'imperatore Nerone decretò che i seguaci di Gesù fossero cacciati e perseguitati a causa del loro credo. I devoti a questa nuova fede erano ricercati più di qualunque altro ribelle contro l'impero.

0: sapete, ve l'ho detto. Questo posto puzza come una latrina. Bisogna trattarlo come tale.
1: Capitano, è qui un nuovo prigioniero.
2: Lo manda l'imperatore.
0: Sta zitto.

0: questa vocazione, diciamo così, di fare l'eremita, riesce ad ottenere la donazione di questo terreno e ricostruisce l'opera, ormai andata in malora, un antico monastero camaldolese che aveva origini antiche, medievali, che poi era stato abbandonato nel XV secolo e lo ricostruisce di fatto da solo, certo, magari aiutato da qualche amico, ma proprio trasportando dalla valle alla vetta, parliamo intorno ai 1200 metri di altezza, tutto il materiale necessario.
1: Il primo passo di Fra Pietro è stato quello di chiedere ai propri superiori il permesso necessario, cioè chiedere se poteva realizzare da solo e senza un soldo un'abbazia su una montagna. La cosa non era semplice.
2: Lui quando gli è venuta questa idea, questa voglia di fare questa cosa qua su, andava dai superiori, andava a chiedere il permesso, questo, però nessuno gli dava fiducia perché era un'abbazia. Dove vai? Non c'hai la proprietà, non c'hai niente. Voglio dire, sei un matto, ecco. Le pietre le trovava qui in zona, ecco come vedete qui. E più c'aveva dopo ultimamente un rimorchietto, un mezzo fatto da fortuna, senza collaudo, senza niente, dove 2 volte è andato pure dentro burrone. E le prendeva, le lavorava, lui era uno scultore, un lavoratore, lui sapeva lavorare la pietra come uno sa lavorare il diamante, riusciva a romperla, a lavorarla. E piano piano, giorno dopo giorno, prima ha sfasciato tutta la vecchia chiesa, ha recuperato i materiali, ha recuperato tutto, ha setacciato, ha separato tutto questo quell'altro, poi piano piano, è cosa.
3: Una volta ottenuto il permesso anche per diventare eremita, l'altro problema era quello di trovare i proprietari del terreno ed eluderli. E qui la storia si complica.
1: Le mappe catastali infatti rivelarono che quel pezzo di montagna apparteneva a Elena e a Leonardo Albertini, figli del senatore Luigi Albertini, il famoso ex direttore del Corriere della Sera, cacciato dal fascismo. Così Fra Pietro decise di partire per Roma e mentre cercava di convincere il custode, incontrò Tania Tolstoi, nipote del grande scrittore russo e moglie di Leonardo. Fra Pietro le illustrò il proprio progetto e miracolosamente dopo pochi giorni gli arrivò una lettera in cui il figlio del senatore non solo gli donava il terreno, ma anche a nome della sorella Elena inviava 50.000 lire per iniziare i lavori. Il sogno iniziava e a farlo partire è stata una voce misteriosa.
2: Padre Pietro era un grand'uomo che a mio giudizio ha avuto 2 chiamate, uno quello di farsi frate e l'ha fatto in maniera, e poi quest'altra come all'inizio la chiamata di venire quassù, sfasciare la vecchia chiesa di San Benedetto e ricostruire tutto nuovo. È stata un'avventura perché all'inizio non ci credeva manco lui. Lui diceva sempre che è una storia vera, sembra leggenda, però è storia vera.
3: Più un eroe o più un santo, secondo lei?
0: Allora, la santità è, tutti dobbiamo essere santi. Sicuramente le sue virtù spirituali sono rimaste intatte. Non possiamo dire che avendo svolto soprattutto l'attività di muratore, possiamo dire così, abbia messo da parte il suo essere frate, celebrava, pregava, meditava, accoglieva pellegrini che andavano lì sul sito, ma sicuramente lui è passato alla storia più per questa eroicità di aver ricostruito la casa, un po' sulle orme del suo fondatore San Francesco.
4: È stata una persona, secondo me, unica, interessante sotto tantissimi aspetti. Io sono venuta qui al monastero moltissime volte in vari anni prima che lui poi ci lasciasse. E sono stati momenti unici, momenti di silenzio, momenti di preghiera, momenti di raccoglimento, ma anche momenti di una grande comunicazione e molto anche profonda. Era una persona tanto eloquace, tanto aperta, quanto anche introversa. Ha voluto lasciare proprio questa traccia tangibile della sua vita, della sua esistenza e del suo modo di essere.
3: Per oltre 40 anni Fra Pietro costruirà

0: Questa chiesa è enorme con le proprie mani e non è una metafora, caricandosi sulle proprie spalle tonnellate di pietre che lavorava e levigava lui stesso. Chi lo veniva a incontrare qui su lo trovava sempre con il volto bruciato dal sole, il grembiule macchiato di calce, mentre raccontava con commozione e stupore un miracolo di cui si sentiva un umile strumento.
1: Il primo periodo è stato bruttissimo perché non c'aveva da mangiare. In mezzo qualcuno che gli faceva pena, le moniche gli mandavano un pezzo dei pani, i colleghi, è stata una cosa. E poi dormiva all'affresco, quando qui non c'era niente, la notte, state un po' quassù, da solo, vergoso, a dormire sotto una tenda. A giorni non c'aveva manco da mangiare.
2: Il vero che trapassa nella leggenda, nel senso che quello che ha costruito è verità e ha il senso della leggenda. Ha il senso della leggenda la solitudine, che era una cosa solo chi ha dormito qualche volta qui, i lupi che ululano dai fuori. Ma la solitudine è un senso straziante, perché qui trovi la prima abitazione a Robbiano, a 2 ore, 2 ore e mezzo di cammino. Quindi viene, la leggenda poi si carica anche degli aspetti alimentari. Normalmente ci si chiede, ma come si alimentava? Che cosa mangiava? Beh, lui diceva quello che trovavo, ma che cosa trovavi? Funghi, all'inizio chiaramente è stata durissima. Poi la strutturazione del gruppo di amici ha fatto sì che ognuno portava la roba e lui di quel poco se lo centillenava lungo durante tutta la settimana.
0: Per 40 anni una pietra sopra l'altra, prelevata dal fiume e portata con la cariola come i sacchi di cemento, 25 kg alla volta, 18 quintali di tubi, 4 anni e mezzo per caricarseli tutti e far arrivare l'acqua da una sorgente. Quanto oggi è importante per la Chiesa locale e per la Chiesa universale la figura dell'eremita?
3: Bisogna innanzitutto sfatare l'idea che essere eremiti sia un'attività inutile, ma in effetti da un punto di vista meramente economico è inutile, nel senso che non produce un utile materiale. Per un cristiano una vita dedicata alla preghiera, alla contemplazione, all'accoglienza dei pellegrini è una vita utilissima agli occhi di Dio. Quindi, non solo in linea teorica, ma praticamente l'esperienza di una vita eremitica oggi in Italia è stata riscoperta. C'è chi vive da eremita addirittura in città, tanti spesso consacrati scelgono una vita simile, in cui però ci vogliono, secondo me, degli ingredienti importanti. Scegliere di viverla in preghiera, in comunione con la propria appartenenza, comunità ecclesiale e con un occhio e uno sguardo attento al mondo.
2: Si buttava nell'avventura quando, come dire, i risultati erano enormi e gli piaceva sfidare la difficoltà di quello che andava a fare. Non era uno che si rassegnava. Lo accompagnavo spesso a Roma durante il periodo invernale con la neve. Bene, io andavo piano lungo la via Salaria, c'era il gelo. Padre Pietro mi apostrofava sempre: perché vai così piano? Corri, corri, corri. Dico, ma dove corro? Non vedi che c'è il gelo? Lui sfidava le situazioni e anche nella costruzione, nella ristrutturazione dell'eremo, ha sfidato un'impresa che all'inizio quelli che lo conoscevamo la ritenevamo assolutamente impossibile, non realizzabile.
0: Il luogo di questa vicenda sembra uscire dai fioretti del Santo di Assisi. Si può raggiungere solo a piedi, risalendo la gola dell'Infernaccio, una valle tutta precipizi e burroni, stretta e sottile come una fessura racchiusa fra due muraglie di calcare che lasciano filtrare lembi di cielo. Siamo arrivati nel cuore del Parco dei Monti Sibillini. Ora noi andremo fin sopra per farvi vedere questo famoso eremo, un eremo costruito in 40 anni da un frate cappuccino straordinario, dal muratore di Dio, da Padre Pietro. Pensate, lo ha costruito pietra su pietra ed è oggi diventato quest'eremo meta di numerosi pellegrinaggi. Per arrivarci però la strada è molto pericolosa e dovremo quindi salire a bordo di una jeep e di una macchina particolare, di un quad che ci porti fino a su.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoci, salgo allora.
1: Come no?
0: È sicuro, sì?
1: Sì.
0: Ok. Ok. Pronti, operativi. Perché secondo lei ancora vanno lì? Le persone ancora cercano quell'eremo?
2: Perché c'è un desiderio di infinito nel cuore dell'uomo e assicuro che chi ci va desidera di ritornarci, e anche perché per poterci arrivare bisogna ascendere, passare attraverso percorsi stretti, le gole dell'infernaccio, passare anche attraverso delle cascatelle di acqua, superare qualche piccola avversità. È come una specie di percorso penitenziale che però, arrivati alla meta, si apre a un panorama mozzafiato, quasi a recuperare una pacificazione interiore.
3: Quando venivo su mi trovavo lui a faccia a faccia, io venivo su quando pioveva, perché lui non lavorava. Lui aveva in mente, l'ossessione sua era quella di morire e non finire i lavori. Allora, se la gente veniva quassù, lui li riceveva, però un cuore suo doveva lasciare perdere il lavoro. E un po' gli rosicava un pochetto, però nonostante tutto era suggevole. Questo ci ha lasciato uno scritto: Signore benedica chi non mi fa perdere tempo. E ha rifiutato la pensione sociale. Ha detto, io a me non mi spetta, però la provvidenza, la cosa non l'ha mai... Lui, per lui la provvidenza era come un mattone, come sti bastoncini, lui mai si è perso di coraggio.

0: Finalmente siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta.
1: Io sono venuto tante volte, tu la prima un po' ti impaurisci, ma...
0: Che cos'è?
1: Questo è l'eremo di San Leonardo, detto di padre Pietro, e ci ha lavorato per 50 anni, da 70, 2016, sì, 45 anni.
0: 50. E pietra su pietra?
1: Pietra su pietra.
0: Quindi queste pietre sono le pietre che
1: del fiume.
0: Del fiume, lui se le portava, caricava e
1: sì,
0: scaricava.
1: Sì, che se l'ha lisciate per conto suo.
0: Sì, se le lavorava pure.
1: Sì, sì, sì. Dopo gli ha aiutato la gente
0: certo,
1: del posto,
0: certo,
1: il Montefortino,
0: certo.
1: Gli amici.
0: Ma prima qua che c'era?
1: C'era un vecchio eremo dei monaci camaldolesi Avellaniti, di Fondavellana.
0: E com'era ridotto?
1: Molto male, ci stanno forse delle foto dentro che possiamo farvi vedere. Okay. Era un letamaio, insomma, è diventato un ovile.
0: Uno viene, invece lui l'ha preso e ci diceva messa?
1: Sì, come no, cioè la prima parte è chiesa,
0: okay.
1: Poi invece là è casa.
0: La, è la casa canonica?
1: Sì, diciamo un monastero piccolino.
0: Ce la fai vedere dentro?
1: Come no.
0: Quella che montagna è?
1: Quella è la Sibilla, però la cima sta qua, non si vede adesso per la nebbia, speriamo che si alza.
0: È la Sibilla.
1: Invece da quest'altra parte abbiamo la Priora.
0: Ok, andiamo a vedere
1: se
0: dentro.
1: Si alza... Io quando vengo a dir messa dico messa qui, mettiamo un altarino volante e la gente è qua sotto.

0: Che bello.
1: Perché
0: a quanti metri siamo?
1: Qui 1200, 1300.
0: Poi. Ah, vedi?
1: Questa è la chiesa. Quella parte lì è da finire, che lì ci voleva fare la tomba sua.
0: Certo.
1: E questa parte qui si è un po', diciamo, avvallata, è andata un po' verso valle perché si è mossa la pietra sotto.
0: Accidenti, accidenti.
1: Infatti si vedono le grebbe là e de fuori si vede sulla torre.
0: E d'estate, staccato. D'estate viene gente?
1: D'estate, il giorno di Ferragosto, l'anno scorso, sono state 2500 persone che hanno passato la sbarra. Dopo qualcuno andava lungo il fiume a fare merenda.
0: Certo.
1: Qualcun altro andava a Capotenna quando si poteva passare. Certo. E molti però venivano qui.
2: Padre Pietro è stata praticamente una persona particolare e speciale, perché amava la montagna, perché poi ha scelto praticamente di vivere in montagna. E la montagna l'ha vissuta veramente nel migliore dei modi. Né santo né eroe, era veramente un uomo che amava le pietre, che amava l'orto, che amava praticamente la solitudine, che amava queste zone, le amava davvero, ma le amava profondamente. Se uno pensa che è stato tutto questo tempo quassù, che ha lavorato le pietre, che quelle pietre le ha tagliate una per una, certamente praticamente ci si può pensare che è una cosa molto molto particolare e molto interessante.
3: Appassionato di alpinismo, sono capitato per puro caso e ho incontrato questo fraticello molto magro, con una barba nera lunga, in mezzo a mucchi di letame, che stava iniziando la grande opera della ristrutturazione dell'eremo di San Leonardo. In un luogo dove abbonda la legna, abbonda l'acqua, abbonda tutto, lui utilizzava esclusivamente quello che serviva, niente di più.
4: Quella che tutti bollavano come una pazzia, in realtà oggi ha forma e struttura. Il muratore di Dio, per realizzarla, ha sfidato la pioggia, la neve, il freddo, il caldo, la stanchezza sempre più greve con l'avanzare dell'età.
5: Il suo unico finanziatore, ripeteva spesso fra Pietro, è stata la provvidenza e quelle sue grandi mani che hanno trasformato ogni sasso in preghiera, perché le pietre materiali dovevano essere soltanto il simbolo di una ricostruzione spirituale.
0: Oggi Padre Pietro continua ad avere un seguito, perché in tanti ancora si recano presso il suo eremo.
6: Sì, continua ad avere un seguito. Un gran movimento di gente, specialmente d'estate, organizza anche eventi. Tante persone lo vedono come un eroe, chiaramente, ripeto, anche un santo, però probabilmente Padre Pietro non sarebbe stato così famoso se non avesse compiuto questa opera edilizia. Bisogna anche dire che una delle virtù di Padre Pietro maggiormente apprezzate era la capacità di accogliere coloro, gli escursionisti, viandanti, che lungo questa antica via di comunicazione tra Adriatico e Tirreno, che passa attraverso l'eremo di San Leonardo, sostavano presso di lui, e per tutti aveva sempre una parola dolce di accoglienza e di consolazione.
7: Io, quando sono venuta qui la prima volta, 21 anni fa, questo tragitto l'ho fatto in 25 minuti. Tanto era la foga di voler conoscere, perché mio papà e mia mamma mi raccontavano di lui. Io avevo avuto una situazione poco piacevole e volevo liberarmi di questa cosa. Ho messo 20 minuti, 30 minuti per arrivare fin quassù. Quindi tanta era la voglia di conoscerlo e di parlarci. All'inizio lui non voleva essere aiutato da nessuno, lui aveva la sua testa, le sue cose, boom. Poi pian piano ha visto che un po' d'aiuto forse gli faceva comodo, al che allora sì, quando c'è stata la gettata della chiesa, tutti gli amici che si erano avvicinati a lui l'hanno aiutato, insomma.
8: Grazie, sano e salvo.
4: Fra Pietro se n'è andato nel 2015, si è spento per una crisi respiratoria, aveva 88 anni. Terminato anche il campanile, solo due i sogni che gli restavano da realizzare: completare il pozzo del monastero e il luogo della propria sepoltura, che doveva essere proprio qui, in questo aereo.
9: Lottando contro ogni speranza, ho cercato di restituire a questi mondi uno dei monumenti più antichi e più belli del nostro passato.
5: Questa puntata di Indagine ai confini del sacro finisce qui. Vi ricordo sempre i nostri appuntamenti il giovedì in seconda serata e in replica il sabato alle 13.50. Scriveteci le vostre storie a confinidelsacro@tv2000.it. Grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento.

0: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh?
4: Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP Insetto Repellente Lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
6: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
7: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Per proteggerti dal sole, scegli PrEP Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. PrEP. Ama la tua pelle.
8: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darà.
14: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
15: In prima visione TV.
16: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
17: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
16: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
18: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
16: Io ti amo, Maria Vittoria.
17: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
16: Sono altro che un poveraccio.
17: Voglio che tu vada e che torni da me.
19: Papà, ti devo dire che sono incinta.
20: Andrei a stare in convento.
21: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Ultima ora, ladro in fuga.
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
6: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
7: Ultima.
8: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
10: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore.

0: è incinta per la terza volta.
1: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
5: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci da tutti i mali.

0: porta di cielo, specialmente Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre preservaci. Salus Populi Romani. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose delle tue misericordie. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e in secolo dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, quanto noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno,

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus populi romani,
1: prega

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona a loro, Signore,
1: e sveglia di essere perpetuo, in modo assoluto pace.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente. Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia a Dio.
2: Allora, attenzione! Oggi vi diamo il buongiorno dell'ora solare esattamente così, con le mani in pasta. Queste mani appartengono a due signori. Questi due signori sono Franco Presenza, momentaneamente camicia a righe, accanto a lui, che fa il gesto di versar l'acqua, Angela Altobelli, componenti della cosiddetta banda della Mugnaia. Sti fiori li ho voluti io e sto sento già Alessandro Tresa che dice in regia: ma perché ha messo i fiori là davanti? Tresa, vedi come ti capisco. Allora, la banda della Mugnaia, che cos'è? Lo scoprirete tra un attimo. Impastare una vita insieme richiede tanto amore, tanta forza, a volte anche tanto coraggio, tanta capacità di venirsi incontro. E questa ricetta meravigliosa noi ve la presentiamo grazie a Grazia Filetti, bellissima. Felice Trovato, ben arrivato, bel ragazzo. Guardate che eleganza, perfetto. E Don Luca Trovato. Allora, 5 anni fa Don Luca ha avuto la grande fortuna, emozione, meravigliosa possibilità di celebrare il cinquantesimo. Mamma mia, com'è
3: che... eroici.
2: Cioè, trovarsi, poi arriviamo, ma trovarsi lì e dice: questi per i quali io sto celebrando sono papà
3: i miei
2: e mamma.
3: Genitori. Eh sì.
2: È tanto, eh.
3: Tanta roba.
2: Sì, tanto, tanto. Allora, signor Felice, non me ne voglia, andiamo via coi dottori, qua parto felice e grazia, e ci diamo del tu. Allora, che cos'è raggiungere questo traguardo? Non è una gara sportiva, Grazia. Che cosa ha significato per te arrivare a questo?
4: Beh, ha significato raggiungere quello che avevo previsto da un punto di vista di progetto matrimoniale, perché vuol dire avere avuto la capacità di superare le difficoltà e gli ostacoli che inevitabilmente in un rapporto esistono e siamo messi alla prova. Però se tu hai veramente la volontà di andare avanti, di trovare sempre il modo per ottenere quella sintonia, quel rapporto d'amore,
2: cercare, no? Grazie, cercare di raggiungere, di fare un passo in più, a volte un passo indietro, però cercare di costruire.
4: Esatto.
2: Il matrimonio è una costruzione.
4: È una costruzione, è un impegno che tu hai giorno per giorno, perché ogni giorno devi scegliere di andare avanti.
2: Ma quanto è bella però la mamma, vogliamo dirla? Cioè, adesso arriviamo al mitico Felice, perché Felice è un ragazzo molto in gamba e vi raccontiamo tutta la loro storia d'amore. Però torno da Don Luca. Grande emozione, e la coscienza di raccontare anche un po' la propria storia, no? Anche sì. Se ovviamente tu sei un celebrante, quindi, come dire, eri lì per celebrare questi 50 anni.
3: Sì, mai, io dico che Dio ha molta fantasia, perché mai avrei potuto immaginare di vivere questo momento del 50esimo, avendo davanti i miei genitori. La mia è una storia di vocazione tardiva, vocazione adulta, sì. E quindi quando c'è stato questo momento è stato veramente un sogno poter Bravo. Benedire e ringraziare, perché poi alla fine anch'io mi ritengo il frutto di questo loro amore.
2: Assolutamente, e più di così. Allora, Felice, partiamo dalla Sicilia, giusto? Ci spostiamo ad Acireale, meravigliosa. Anche se Felice veniva dal nord.
5: Esatto.
2: Da dove?
5: Venivo da Genova.
2: Da Genova, ma per lavoro,
4: no,
2: per studio?
4: No, no, no. Stiamo parlando del lavoro.
5: No, stiamo... Ah, sì. Se parliamo... No, credevo che tu ti riferissi alla mia vita.
2: Sì.
5: Dall'inizio, da quando ero piccolo.
2: No, no, no, no, a me interessa, con rispetto parlando, Felice, io voglio capire quando vi siete conosciuti. Io sono in picciona. Voglio capire quando si sono visti, perché attenzione, qua c'è una storia. Sono meglio le bionde o le brune? C'è una storia meravigliosa questa. Vi incontrate ad Acireale.
5: Sì, io ero appena congedato dal servizio militare.
2: Esatto.
5: E sono invitato da una mia cara amica
2: sì.
5: per i suoi 18 anni.
2: Pure.
5: Durante la festa conosco Grazia, perché era la cugina della festeggiata.
2: Sì.
5: E ovviamente, tenendo presente che lì c'erano tante ragazze che ben vestite, disinvolte, sì. ecco, io ho visto questa donna, in un questa ragazza, in un angolino, in un angolino, però era una luce che emanava, perché era sorridente, anche se io coglievo il suo imbarazzo, perché forse si trovava per la prima volta
2: sì.
5: si trovava per la prima volta in una situazione alla quale non era abituata.
2: Certo.
5: E questo mi ha colpito in modo particolare, per cui mi sono avvicinato a lei e ho iniziato una conversazione.
2: Felice, ma è vero che lei fosse alla ricerca di una bionda?
4: È vero.
5: Sì.
2: Sì, è vero. Scusate, questo... guardate che bruna che gli è toccata. Scusate, voglio dire... No, Don Luca, mi mantengo nei canoni.
5: Però c'è sì. sempre un perché.
2: C'è sempre un perché.
5: Cercavo una bionda, perché... Il mio primo amore, sì. quello dei 18 anni,
2: sì.
5: appunto, è stato rivolto verso una ragazza bionda.
2: E vabbè, ma il primo amore si scorda subito.
5: Con questa bionda io mi sono infiammato
2: sì.
5: e sono rimasto poi a bocca asciutta, perché siamo stati assieme per 4-5 giorni.
2: Ma meno male, cara signora bionda, ovunque lei sia, se è in ascolto,
5: 5 giorni.
2: Ha fatto bene.
5: E quindi, dopodiché, io cercavo una fotocopia di quella ragazza.
2: E invece ho trovato un originale. Invece sì. di cercare una fotocopia,
4: esatto.
2: ha trovato un magnifico originale. Fra poco vi parleremo del momento in cui si sono proprio piaciuti tanto, del fidanzamento sorvegliato da parte dei genitori e delle nozze celebrate, siamo nel 1970.
4: 70.
2: Giusto, 1970. Parleremo di tutto mentre si continua ad impastare, perché non dimenticate, eccolo qua subito il nostro... dalla nostra regia Alessandro Tresa, e vedete che sta prendendo forma più che mai la banda della Mugnaia, signori, non abbiamo altro da aggiungere se non seguiteci. A tra poco, l'ora solare, grazie.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
2: Ultima.
3: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
5: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Pale di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò!
11: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
12: Ripensi a quello che è successo?
13: Ho fatto delle cose orribili.
14: Ho messo una bomba in chiesa.
15: Una bomba?
16: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
17: E le dico che il nostro amore è davvero...
16: Una bomba! Come? Una bomba!
18: Io vado qua, stammi bene.
16: Ma cosa fa?
15: No, io non posso lasciarlo da solo.
19: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata.
20: Mentre gli impastatori della banda della Mugnaia continuano il loro lavoro nello studio dell'Ora Solare, sembra l'inizio di Nick Carter, con noi ci sono Grazia Filetti, suo marito Felice Trovato, il loro figlio, uno dei due, due giusto siete?
21: Esatto.
20: I loro figli Don Luca Trovato, eccoli qua, Don Luca arrivo anche da te ovviamente. Allora, prima di arrivare al momento delle nozze, alla felicità, quando capite che sia il caso di stare insieme, di fidanzarvi, di stare insieme?
22: Ma è successo che lui ad un certo punto, abitando a Como, ha cominciato a sentire nostalgia.
20: Ah,
22: e quindi
20: nostalgia canaglia.
22: È venuto a cercarmi.
20: Fatto bene?
22: Sì, perché io abitavo in un paesino, ma in cui dovevi andarci apposta. Lui è venuto dicendo: sono passato di qua.
20: No, Felice, lei è un mito.
23: Non so dire le bugie.
20: Passavo per caso.
22: Sì.
20: 3 ore di corriera per arrivare, magari. No, meraviglioso. Senta, poiché Grazia era la primogenita, avevate intorno tutti i fratellini, in questo senso sorvegliati, cioè... Dove vi si spostavano i fidanzati, si spostava tutto.
22: Sì, però non avevamo piena libertà. Poi oltretutto lui era a Como, quindi veniva per periodi più limitati.
20: Sì, certo.
22: E quindi in quel periodo magari riuscivamo ad uscire.
20: Lei nel frattempo studiava?
22: Io frequentavo l'università e quindi ero abbastanza impegnata.
20: Era impegnata. E poi arriva questo giorno, arriva il giorno del matrimonio. Arriva il carro dei camion dei traslochi, perché a questo punto vi trasferite tutti. Come sono belle queste foto.
22: Dove sono tutti i fratelli.
20: Noi parenti avevamo in testa le cofane e dove i vestiti avevano dei colori stranissimi. E dove... È meraviglioso, i calzettoni, che meraviglia. Perché è passato così in fretta sto tempo? Siete bellissimi. Allora, Don Luca, qui ho bisogno del tuo, direi suo, ma
21: tuo,
20: parto
21: tuo.
20: Al tuo. Allora, i tuoi genitori hanno più volte dichiarato... Non tutto il matrimonio è stato rose e fiori, nonostante questa luce,
21: certo,
20: che mamma continua ad emanare anche oggi, ci sono stati dei momenti anche di difficoltà, la lontananza dai propri parenti, la mamma è diventata mamma in un attimo, subito dopo il matrimonio. Che cos'è che, secondo te, figlio e sacerdote li ha tenuti insieme?
21: Li ha tenuti insieme, vabbè, sarebbe banale dire l'amore, però effettivamente l'amore non è un sentimento, è una scelta, è una decisione è anche un atto di volontà, il credere che appunto non finisce l'amore quando magari arrivano i momenti in cui non senti più le forti emozioni delle sì. origini, le farfalline nello stomaco, senti che l'amore appunto è aver dato la vita, aver scelto di dare la vita e quindi essere disposti
20: Don Luca,
21: ad andare oltre le difficoltà.
20: Andare oltre le difficoltà. Tu hai detto una cosa tra le tante, bellissimo. Io ricordo il rito, dice Don Luca, della preghiera serale a cui seguiva il bacio di mamma e papà e quando c'erano discussioni in casa a volte quel bacio non arrivava.
21: Sì.
20: E i figli una cosa del genere la avvertono sempre come una... è come la ferita quando cadiamo dalla bicicletta che ci siamo proprio certo. fatti male alle ginocchia. Sentiamo il bruciore forte, no? Mm-hmm. E, però...
21: Sì, io dico che i figli vivono dell'amore che tracima dalla relazione di coppia. Alle volte sì. i genitori si preoccupano tanto dei figli, di doverli riempire di qualcosa, ma quando si amano tra di loro, i figli hanno quella terra
20: bravo,
21: solida
20: bravo.
21: Su cui
20: non gli serve nient'altro, bravo,
21: non serve nient'altro.
20: Bravo.
21: E loro avevano bravo. Questo rito serale della preghiera insieme che io sentivo soprattutto durante le ferie estive e poi il bacio prima di addormentarsi. E quando invece litigavano, che c'erano i muri, questa cosa non arrivava. Io con ansia aspettavo che si concludesse questo silenzio tra loro due, perché capitava durante l'estate che magari le liti erano più frequenti, perché c'erano le famiglie d'origine e il
20: certo.
21: contatto alle volte non era sempre motivo di equilibrio nella coppia. E quindi quando arrivava questo bacio serale significava per me la pace, la serenità. E
20: ma che
21: quella...
20: bel figlio che avete. Che meraviglia. Senta, eccoli qua.
22: Questo è il nostro 25esimo di matrimonio.
20: Questo è il vostro 25esimo. Felice, lei ha fatto una dedica meravigliosa a Grazia per i vostri 50 anni dicendo non sono mai volati piatti a casa nostra, ma ci sono stati silenzi dopo una discussione che erano pesantissimi. Papa Francesco ne ha fatto, ha raccontato più di una volta l'importanza del non chiudere la giornata in silenzio, non fare in modo che la lite cresca come una lieviti. Ecco, lei ha sempre capito quando fosse il momento di dire a sua moglie scusami?
23: Ovviamente non è... All'inizio magari si è meno maturi,
20: certamente.
23: Ma man mano però si capisce che quello che tu stai costruendo va difeso, va tutelato e quindi capisci che è inutile tenere un muso perché la cosa importante è mantenere quello che si è costruito, perché l'amore è questo poi. Dare un senso e costruire giorno dopo giorno. E quindi, certo, ho chiesto scusa e altrettanto ha fatto mia moglie quando ha ritenuto.
20: Quando
23: ha ritenuto.
20: Senta, qual è la qualità più bella di Felice 55 anni dopo? Grazie.
22: Ma lui è una persona che manifesta quello che sente e questa è la cosa più bella perché innanzitutto io l'ho scelto perché era capace di parlare, di affrontare qualsiasi discorso, mi faceva sentire gioia nell'ascoltarlo e questo continua ad essere così. Perché è sempre un momento piacevole condividere quello che stiamo vivendo. Cioè noi in effetti abbiamo continuato un dialogo sempre.
20: Signora, ci diamo del tu grazie. Ce n'è abbastanza per rimanere attaccati al soffitto come Jackie dalla felicità. Guardateli qua, scusate, guardateli. Allora, ufficio postale dell'Ora Solaria. Noi arrivano spesso cartoline per i nostri ospiti, voi lo sapete bene. È arrivata una cartolina per voi. Da seguire lassù. Che momento di soddisfazione. Yeah.
0: Ciao papà e mamma. E così dopo aver festeggiato di persona insieme in Sicilia il vostro anniversario, Eccomi qua a rinnovarvi i miei auguri per i 55 anni di matrimonio.

0: Grazie perché questa tappa che avete raggiunto ha un significato grande, non solo perché rappresenta un amore che dura da 55 anni, ma perché questa famiglia che avete creato ha portato benefici oltre la vostra coppia. E io in particolare come figlio sento davvero che la famiglia che voi avete creato ha rappresentato per me un porto sicuro dove quando ero giovane mi sono potuto preparare a salpare e una volta che la mia nave ha lasciato il porto, ho sempre sentito che potevo tornare in quel luogo per trovare sostegno, incoraggiamento e per avere persone che con me gioivano e con me soffrivano quando le cose erano più difficili. Quindi è un momento di grande festa e grazie per questo vostro sì che si rinnova da 55 anni.
1: Grazie Giacomo, questo è il fratellone, Giacomo, il fratello maggiore. Allora, Don Luca è parroco presso la comunità pastorale dei Santi Ambrogio e Cottolengo a Roma. E sì, è stata tardiva la decisione, ma i genitori cosa le hanno detto? Cosa ti hanno detto?
2: I genitori inizialmente, quando ho sentito i primi segnali vocazionali, gli è crollato il mondo. Ero al secondo anno di università. Poi ho abbandonato questo percorso. Quando c'è stata la seconda chiamata, avevo già 35 anni, ero un professionista, ero un avvocato.
1: Beh, mamma mia.
2: E qualche resistenza da parte del papà, la mamma poi in seguito mi ha detto che lei ha intuito subito che fosse la strada
1: Non
2: giusta
1: avevo
2: e
1: dubbi.
2: poi sono stati contentissimi, ma perché i genitori vogliono la felicità dei figli e quando mi vedevano contento erano contenti anche loro.
1: Non v'è dubbio. Allora, vanno in, ma chiudo subito. Entrambi questi sposi vanno in palestra, ballano, hanno un sacco di amici, amano viaggiare. I nipoti sono fonte di coccolandia, proprio, cioè ve li coccolate in una maniera totale, assoluta, e amano viaggiare. Non è un Photoshop questo, ma sono loro. Che manca John Wayne alle spalle che arrivi a cavallo, poi c'è tutto. E quindi questo è il loro segreto o la loro ricetta per arrivare a questi meravigliosi 55 anni. In 10 secondi, un consiglio ad una giovane coppia che sta per sposarsi, così al volo. Ma
3: Riflettere
1: sì.
3: e capire che il matrimonio non si deve confondere con la passione.
1: Molto bene, signora. Anzi, grazie.
4: Ma io direi cercate di far prevalere soprattutto il sentimento che vi unisce oggi e cercare di mantenerlo.
1: Guardate, la riprova ce l'avete davanti, sono loro. Questi sono i nipoti, questa era la storia che volevamo raccontarvi. Grazie. Grazie Filecchi, Felice trovato e Don Luca trovato. E noi voltiamo pagina. Grazie a voi, bravi. Allora, Franco Presenza e Angela Altobelli, rispettivamente vicepresidente, impastatrice e cuoca della Banda della Mugnaia che sta lavorando questa pasta in una maniera eccezionale. Che cos'è la Banda della Mugnaia?
5: Ma siamo un gruppo all'incirca
1: Intanto,
5: 3 anni fa,
1: dove vi trovate?
5: Torino di Sangro,
1: Che è Abruzzo,
5: provincia di Chieti, sì,
1: provincia di
5: provincia
1: Chieti.
5: di Chieti.
1: Vi siete
5: Siamo un
1: ritrovati?
5: gruppo, sì, siamo ritrovati, abbiamo fatto questa associazione, la Banda della Mugnaia.
1: La mugnaia sarebbe
5: Sarebbe questa
1: questo,
5: pasta che stiamo facendo.
1: questa pasta che stanno facendo, che mi spiegano, possa raggiungere anche,
5: Anche 800 metri di lunghezza la pasta.
1: cioè, ma partendo da questa cosa qui,
5: Sì.
1: 800
5: Anche
1: metri,
5: 800
1: andate
5: metri.
1: sul chilometro,
5: Andiamo, ci avviciniamo sul
1: vi
5: chilometro.
1: avvicinate sul chilometro e uno dice chissà che ingredienti ci saranno. Signora Angela, che ingredienti ci sono?
6: Acqua, sale e farina.
1: Acqua, l'ha detto con un tono molto, molto Abruzzo, acqua, sale e farina, non mi chiedere niente di più, non c'è niente di più da domandare. Oh, acqua, sale, farina e si arriva.
5: E si
1: Ma è
5: arriva.
1: una tradizione
5: È una
1: questa?
5: tradizione.
1: È una tradizione.
5: Tradizione.
1: Vi lasciamo lavorare? Vi lasciamo, no, grazie a voi, vi
5: Grazie.
1: lasciamo io, zitto, zitto, buono, buono. Me ne vado a incontrare. Attenzione, la banda, questa pasta attraversa secoli di storia, letteralmente secoli di storia, e ce lo raccontano altri due componenti della banda. È meravigliosa perché sembra di avere a che fare con una banda

No, la banda Bassotti, no! Abbiamo Gianni Izzi, ben trovato in tutta la sua simpatia, presidente della banda della Mugnaia, e Assunta Giannico, impastatrice e social media manager della banda, che ci spiegherà poi, nel modo migliore, il suo compito. Allora, la banda della Mugnaia nasce su un'idea bella, diciamo che nasce sul valore dell'amicizia.

0: Però viene da
1: c'era,
0: tanto da lontano.
1: viene da molto lontano.
0: L'abbiamo legalizzata più che altro
1: Meraviglioso, l'abbiamo legalizzata, sempre peggio. No, ne eravamo arriva il commissario Basettoni, no, l'abbiamo legalizzata, è una banda a
0: perché
1: buon
0: prima
1: fine.
0: eravamo proprio una banda,
1: Eravamo
0: cioè
1: in una banda.
0: andavamo con gli amici a fare la pasta, però si poteva fare o non si poteva fare. Sì, questi sono tutti i componenti della banda.
1: Tutti i componenti.
0: Non tutti, ci
1: Quanti
0: mancano.
1: siete? Quanti siete?
0: Allora, chi fa la pasta ne siamo in 8. E adesso si sta aggiungendo pure qualcun altro, però effettivamente siamo in 8. Però andiamo a fare la pasta se dipende dalle persone che dobbiamo accontentare, degli amici che dobbiamo accontentare. Possiamo farlo in 4, in 5, in 6, però quando ci sono più persone andiamo in 8.
1: Allora, andiamo in 8. Oggi, cioè, oggi è giornata, eh? Chi è che manca l'Ancillotto? Lasciate stare. Una casta che nasce nel meraviglioso Abruzzo, abbiamo visto a Torino del Sangro, e questa storia parte all'incirca dal 1500.
0: 1600.
1: 1600.
0: Cioè, allora, effettivamente dobbiamo spiegare un po'. Noi siamo di Torino di Sangro, però la pasta si faceva sempre, si è sempre fatto in tutta la zona della Val di Sangro, che è la nostra zona,
1: Sì,
0: è
1: che è bellissima.
0: più altri due mulini che stavano vicino a Torino, è un po' vicino a Elice, il
1: Sì.
0: fiume Fino. Questa è una pasta che viene da lontano. La tradizione l'hanno portata fino ai giorni nostri, sono gente di Paglieta, che è il paese che sta a fianco a noi.
1: Nicolino Di Lallo
0: Nicolino Di
1: chi era?
0: Lallo è il vero maestro. Il vero maestro, ecco, sono menzionato, è
1: No, tesoro,
0: più che
1: certo.
0: altro non c'è più. E quindi, e lui è stato l'ambasciatore di questa
1: Ecco,
0: pasta.
1: mi ha
0: E lui,
1: lasciato.
0: questo signore qua è il padre.
1: Allora, il papà di Nicolino
0: È
1: con la coppola. E
0: Antonino Di Lallo.
1: Nicolino è lassù.
0: Questi sono mugnai, loro avevano un mulino dal 1600, cioè questo mulino che, dove
1: Mamma mia, che
0: sono? È dal
1: meraviglia.
0: 1600. Poi nel 1900 è stato proprietario uno del nostro paese, un monsignore.
1: Sì.
0: Poi è andato in proprietà dal Papa, questo mulino. E nel 1916 l'ha venduto alla famiglia Di Lallo Tartaglia.
1: Allora, attenzione, tra poco la regia continuerà a mostrarci queste mani meravigliose che impastano. Ecco, due domande. Come si fa ad acquisire la giusta manualità e cosa rende questa pasta così unica? Cioè, perdoni la domanda, ma dopo si taglia? Perché mica uno può. Siamo bravi a mangiare gli
0: Alla fine.
1: spaghetti o la pasta lunga, ma questa lunga un chilometro
2: Poi bisogna tagliarla.
1: possiamo non farcela. Perché questa pasta è così speciale? Perché questa non interruzione di lavorazione la rende così speciale e assunta? Chi mi risponde di voi due?
2: Faccio io? O vuoi fare tu?
0: Fai tu, fai tu.
1: Guardate, guardate, guardate intanto la bravura, cioè la capacità. Perché non va spezzata.
0: No, è
2: No,
0: filo intero.
2: alla fine si taglia.
1: Alla fine si taglia.
2: Sì,
1: Questo
2: si
1: deve
2: taglia.
1: essere un intero
2: Deve
1: filo.
2: essere fi un filo unico.
1: Un filo
2: Quindi
1: unico.
2: nella sua semplicità, unicità, io penso che sia proprio quella il segreto di questa pasta. Perché
1: E la si può poi cucinare, cioè la si può poi condire con
0: tutti i tipi.
1: tutti i tipi di sugo.
0: Allora, però, io originariamente era condita con qualche pomodoro e qualche pesce di fiume, o qualche granchio o
1: Quello che
0: un'anguilla,
1: c'era,
0: quello
1: certo.
0: che c'è. Poi la tradizione ha voluto che maggiormente con gli involtini di pecore, di castrato, che è quella che rende di più. Però noi ne abbiamo fatti tanti esperimenti e la pasta è ottima sempre, con pesce,
1: Senta,
0: baccalà.
1: Presidente, ma lei ha mai calcolato quanti chilometri di pasta abbiate fatto? Eh no, ce lo deve fare sto calcolo,
0: No,
1: eh!
0: non facciamo calcoli.
1: Cioè, quanti chilometri?
2: Siamo venuti a Roma due volte,
0: Allora,
2: dai.
0: noi però la facciamo la pasta dal 2021,
1: Sì.
0: che siamo, diciamo che non in proprio, ma abbiamo rubato il mestiere a farli agli altri maestri, capito?
1: Certo.
0: Perché ci sta.
1: Perché siete la banda?
0: Siamo una banda.
1: Ovviamente, della mugnaia. Perché si chiama mugnaia? Beh sì, mugnaio, il
0: Perché
1: mugnaio, certo.
0: deriva dai mugnai che facevano la pasta, perché avevano,

0: Questa pasta,
1: in effetti, è solo farina e acqua con un po' di sale. E
0: guardate,
1: basta.
0: Guarda, no, vi prego, guardate questa immagine.
1: Sì, sì.
0: È spettacolare perché sì. Se vedete l'inizio è, insomma, verrebbe da dire, arrivo fino a un certo punto e poi mi fermo. E invece no, si prosegue. E
1: non
0: mi suggerisce giustamente la mia Sara Cacioppo. E dire che prima di formare la banda della Mugnai erano veramente, voi eravate veramente quattro amici al bar?
1: Tre,
0: appunto, neanche quattro. Che hanno detto, ma perché, dov'è Presidente e Assunta, il vostro grandissimo valore? Perché li abbiamo voluti a tutti i costi qui all'Ora Solare? Perché questo vuol dire tramandare tradizione.
1: Sì, sì.
0: Vuol dire mantenere viva
1: sì.
0: La tradizione.
1: Allora, io sono anziano, diciamo, non dirlo vecchio, sono
0: anziano. Lei è un giovanotto.
1: E allora però sono innamorato un po' di storia, di tradizioni, eccetera, eccetera. Bello. Quindi sono contento di aver formato con gli altri amici questa banda, perché nella banda ci sta gente più giovane, ma ancora più giovane di lei, il figlio, cioè avrà poco più di 30 anni, che è un maestro mugnaio pure lui. Allora. Quindi continuerà, dopo che non ci saremo più noi, la speranza è che la continui.
0: Fra 100 anni, ma loro diffondono questa arte nelle fiere, nelle feste e soprattutto, e arrivo tra un istante Assunta, che cosa fate? Voi accendete la radio fatta con le vostre voci, perché lavorare tutti insieme... perché lì la pasta non si taglia, ma tagli e cuci quanto vuoi. Ma è normale. Viaggi, fai un viaggio insieme, ciu, e giù che si parla. È convivialità, è stare insieme.
1: Hai capito perfettamente.
0: Quello è meraviglioso. Sì.
1: E io sono il classico accendifuoco.
0: Ma non l'avrei mai detto, sa? Con quella faccetta, gli occhioni azzurri. Lei fa scattare.
1: Sì,
0: la scintilla.
1: Che qualche volta che va tutto liscio, perché in effetti questa pasta è un po'...
0: complicatina.
1: Ci vuole, è complicata, bisogna rispettare il vento, la temperatura, l'umidità.
0: Cioè il vento?
1: Sì, se si apre una porta, che quella si spacca, si, capito? Bisogna tirarla uniformemente. Quando tutti quanti stanno un po' zitti, allora io che faccio? Tiro la pasta di più, poi c'è una che sta... che è uno che faceva parte dei primi tre, si arrabbia. E allora cominciamo a discutere.
0: Ma lei è un genio. Allora, guardate, il vento, queste sono cose che molte delle signore e signori che ci seguono sapranno. Io, per esempio, non lo sapevo. Assunta ha vissuto in Inghilterra, a Londra, a San Francisco. Bravissima, una cosa eccezionale. E poi ha detto, sai che c'è? Torno a casa e faccio la social media manager di una grande avventura, anzi di una grande certezza che dura dal 1600, che caratterizza la mia zona. Questo è stato un gesto bellissimo.
2: Esatto.
0: Valeva la pena tornare?
2: Me lo chiedo tutti i giorni, poi guardo lui e dico sì.
0: Oh, quanto è bella!
2: Soprattutto perché mi ha portato qua con l'inganno. Mi ha detto, ci accompagni che magari durante il tragitto fai qualche storia, carichi su Instagram, su Facebook.
0: È vero, garantisco. Allora, nella nostra regia audio, microfonano il signor Gianni e Assunta mi dice, no, io non devo parlare. E io dico, no, guardi, lei deve parlare. E quindi lei si è ritrovata col microfono. Però voglio dire, una social media manager sa fare tutto, no? È difficile seguire questa banda di ragazzi?
2: Allora, la cosa bella è stata che, ecco, sempre con perché Gianni abbiamo capito che soggetto è.
0: Molto espansivo,
2: il
0: sì.
2: Discorso amici al bar, mi invitano al bar a fare un aperitivo e poi mi hanno detto, ti va di venire a impastare a casa di Franco?
0: Certo.
2: In campagna.
0: Perché no?
2: Perché no? Mandatemi la posizione, questa fa ridere perché io a casa mia mi sono persa, cioè dovevo andare a casa di Franco che... da navigatore era 10 km da casa mia, mi sono persa. Sono arrivata e mi ritrovo lui e altri personaggi che erano lì intenti a impastare. Un qualcosa che io conoscevo come tradizione.
0: Certo.
2: Però non pensavo né di potermi avvicinare né di far parte della banda, perché è un qualcosa che, perlomeno dall'altro lato, tu vedi la mugnaia come un... una tradizione che puoi mangiare, ti puoi avvicinare, però per poterla realizzare devi avere esperienza e età.
0: Mia cara, ma lei ha girato il mondo, abbia pazienza.
2: Sì, però
0: ed è abruzzese.
2: Io avevo paura di non essere all'altezza di
0: ma
2: poter...
0: Quando?

0: Dai, ma lei guardi,
1: però
0: si
1: ce l'abbiamo
0: guardi.
1: fatta.
0: Ma certo che ce l'ha fatta. Allora, Gianni Iezzi ha avuto questa grande soddisfazione. Sua nipotina Alessia ha chiesto come regalo per la prima comunione il telefonino? No, mamma. Qualche altro regalo? No, a nonno. Nonno, mi fai la pasta della mugnaia? Beh, questo è stata una soddisfazione meravigliosa.
2: Il regalo l'ha fatta a me.
0: Il regalo, a quanti chilometri siamo arrivati? No, a quanti metri gliel'ha fatta?
2: Beh, questo però l'impasto l'hanno fatto loro. Perché
0: andiamo, loro, presto.
2: Sono andata laggiù di noi.
0: Allora. Ah, attenzione, non abbiamo detto una cosa. Costoro sono marito e moglie. Sono marito e moglie, applauso, perché oggi è tutta una storia d'amore. Allora, questo lavoro lo fa anche vostro figlio Amedeo?
3: Sì,
0: giusto?
3: Fa anche il nostro figlio.
0: Anche
3: sì.
0: Vostro figlio, che porta avanti questa tradizione. Chi è che ordina questa pasta, oltre alla nipotina Alessia? Chi è che chiede?
3: Ma ce lo chiedono sia degli amici, conoscenti, ci chiedono questa pasta.
0: Quante ore per arrivare a quella... A quel vassoio?
3: Ci vogliono all'incirca un 4 ore.
0: 4 ore sole? Lei dirà, falle tu.
3: 4 ore?
0: Ma intendo, no, scusate, credevo che richiedesse...
3: Ma 4 ore...
0: Però tanti.
3: Vuol dire lavorare di continuo, cioè non lasciare fermo la pasta.
0: Sono tante, sono ok. Tante. Allora, come si cucina? Quanto deve stare in acqua calda, in acqua bollente?
3: In acqua, viene messa in acqua nel momento che torna su e già è pronta.
0: È già pronta. Condita, voi l'avete fatta con un pomodoro?
3: Pomodoro sì. E sugo col castrato.
0: E ovviamente, come ci diceva
3: come
0: il presidente.
3: Dice, sì.
0: Per la piccola Alessia, dono della prima comunione, quanti metri avete realizzato?
3: Ma lì, se non ricordo male, ma penso che 300-400 metri abbiamo fatto.
0: 400 metri? Ora provate a uscire da casa, a calcolare con il vostro contapassi 400 metri. Immaginate che sia tutta pasta. Possiamo abbandonarla questa per venire un attimo qui al centro a fare un saluto?
3: Sì, certo.
0: L'hanno detto che non
3: certo, sì, sì.
0: Ma
3: sì, sì.
0: Sì. Vabbè, va. Non abbiamo fatto vedere come si
4: abbiamo...
0: Ecco.
4: Questo è finito, quello finito.
0: Questo qui è quello finito.
4: Sì,
0: quanto è bella. Così è.
3: Sì.
0: Allora, ma si mangia
3: lo spessore della pasta è questo. Non è uniforme perché viene lavorato con la mano, quindi non è uniforme, però lo spesso.
0: Ma si mangia anche cruda?
3: Si può mangiare anche cruda.
0: Scusi, sa? Allora, andiamo. Perché la pasta cruda è buona. È buona.
3: È buona?
0: Tanto è buona. Scusate. E ora? Allora, venite con me. Franco Presenza, Angela Altobelli. Presidente, venga in piedi. Assunta, venga in piedi con me. Signori, tranne quella intrusa al centro, la banda della mugnaia, all'ora solare. Ci fermiamo solo un attimo.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
7: Questa comunità ultimamente è stata messa a dura prova.
8: Ripensi a quello che è successo?
9: Ho fatto delle cose orribili.
10: Ho messo una bomba in chiesa.
11: Una bomba?
12: Mi sa che sta succedendo un casino con tuo padre.
13: E le dico che il nostro amore è davvero...
12: Una bomba!
13: Come?
12: Una bomba!
14: Io vado qua, stammi bene.
12: Ma cosa fa?
11: No, io non posso lasciarlo da solo.
6: Finale di stagione per la serie Canonico, mercoledì in prima serata.
15: La luce valgo è una deformità progressiva.
16: Lentamente in questa posizione.
17: Stiamo mandando diversi suoni.
18: Il sonno
17: aiuta.
18: È un bel fissativo della memoria.
19: Ti rilassi completamente.
1: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
3: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: Vi presentiamo oggi una missionaria digitale che ha già la faccia da genietto, ma soprattutto ha una grande vocazione e una grande capacità. Suora Alice Callegari, grazie di essere con noi.
6: Grazie a voi.
0: Io le chiedo scusa, amo... No, non scherzare, però insomma lei fa cose... Congregazione Figlie della Chiesa.
6: Sì.
0: Fa cose importanti. Allora, un missionario digitale

0: digitale chi è?
1: Un missionario digitale è un battezzato che crede nel Vangelo e si sente in dovere di annunciare la bellezza del Vangelo anche nel digitale, nel mondo, nei social.
0: Nei social, forse ecco le nonne che ci stanno seguendo, però anche le persone un po' più grandi in età ormai hanno imparato a familiarizzare con l'idea dei social, no? Del comunicare anche attraverso questo piccolo oggetto o il computer. Lei collabora con Vatican News, con il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, e con me e ogni giorno trasmette un video commento al Vangelo di 30 secondi, che già di per sé credo sia una tra le cose più difficili che si possano immaginare, no?
1: È difficile, ma per me è tra virgolette facile perché
0: Se no non lo farebbe così bene,
1: da
0: certo.
1: piccola alle scuole, mentre andavo a scuola, venivo tra virgolette criticata che ero troppo sintetica nei temi d'italiano. Il Signore ha preso questo mio tra virgolette difetto per la mia maestra di italiano dell'epoca e l'ha trasformato in un dono poi per il linguaggio digitale che ha necessità di essere breve.
0: Che ha necessità di essere breve, di arrivare dritto al cuore, di colpire nel segno, perché questo è il senso. Lei ha milioni di visualizzazioni. Gliel'ha detto alla sua maestra a scuola? L'ha ritrovata?
1: No, no, non l'ho più ritrovata,
0: Non l'ha
1: però
0: più
1: penso
0: ritrovata.
1: sia contenta. Mi vede dal cielo e penso che
0: Penso
1: forse
0: anche io che sia
1: sì.
0: molto contenta. Allora, milioni di visualizzazioni. E facciamo una cosa, vi facciamo subito vedere un esempio, così poi dopo parliamo ancora meglio. Guardate.
2: Il Vangelo di oggi mi ha fatto pensare a un'immagine, anzi a due, i fuochi d'artificio che ci sono ogni tanto e il sole e la luna che ci sono ogni giorno. Il fatto di chiedere continuamente segni straordinari al Signore può farci perdere la capacità di vederlo nell'ordinario, perché il segno più grande ce l'abbiamo già e è la sua presenza, la sua vita, la sua parola che possiamo ascoltare ogni giorno. Allora, la domanda che sento forte per me è questa: sono disposta a vedere, a cercare, a sentire la presenza del Signore nelle piccole cose, senza cercarlo per forza nella straordinarietà della vita?
0: Intanto grazie perché questo è proprio il Vangelo di oggi e quindi siamo al 13 di ottobre. Ecco, lei chiude con una domanda in questo caso che apre poi dentro di noi il varco per trovare la risposta. Chi la segue? Cosa le dice? Perché le arrivano anche i
1: Sì,
0: commenti.
1: ci sono tanti commenti. Tanti ringraziano perché grazie a questi video hanno iniziato ad imparare la bellezza della parola di Dio quotidiana che ogni giorno riceviamo nel Vangelo. E tanti chiedono preghiere, la possibilità di
0: Sì.
1: chiedere a me come religiosa, di pregare per loro, per le loro situazioni. E quindi è un'occasione davvero di creare comunione, no? Quella comunione con chi anche è distante e si fa grazie ai social vicino.
0: E quello è il famoso uso eccellente, no,
1: Sì.
0: di questa materia. Qual è il Vangelo con quale lei ha iniziato?
1: Quello di oggi è il Vangelo di oggi è quello di Luca in cui si
0: Sì.
1: chiede, no? Si chiede un segno e il Signore dice il più grande segno che avete è quello di Giona. All'inizio però ho iniziato con un Vangelo che non riuscivo a capire, che è quello in
0: Tesoro.
1: cui il Signore dice che siamo una generazione malvagia, no? Questa è una generazione malvagia. E non riuscivo a capirlo. E padre Innocenzo Gargano, che è un caro amico di TV2000, mi ha detto: prova a rimanerci, prova a trascriverlo. Non riuscendo a trascriverlo, mi ha detto: tu che fai quelle, tra virgolette, stregonerie con quei mezzi digitali, perché non provi a vedere se creando una card, un'immagine, ti
0: Sì.
1: rimane quel Vangelo? E così è nata, la mia missione, ecco.
0: Senta, io la guardo con grande ammirazione e con grande anche curiosità, perché se è vero che sarà molto più facile per un giovane accedere a questi suoi commenti quotidiani, è altrettanto vero che se un giovane lo fa vedere, ancora segni, mica è Zorro, è tanto, guarda, è una cosa bellissima. Che faccia vedere tutto questo alla propria mamma, alla propria nonna o nonno, e insomma, lei così allarga diciamo, anche la prospettiva di poter parlare a tutti. E guardatelo, pronti, essenzialità, via. Quando le prepara queste cose?
1: Io le preparo dopo aver pregato, non le faccio a tavolino, non mi siedo e le faccio a tavolino, ma è proprio il frutto della mia preghiera. E noi come suore figlie della Chiesa abbiamo 2 ore di preghiera al giorno, la prima è sulla liturgia del giorno, quindi dopo aver pregato sento quello che il Signore mi vuole dire, ha da dirmi, e inizialmente lo esprimevo con queste card e adesso lo esprimo quando sento che ho l'ispirazione, prendo il telefono
0: E
1: e mi
0: parla
1: faccio il video da sola, sì.
0: e si fa il video da sola. Quindi questo è essere missionario, nel suo caso missionaria, digitale, perché è come se lei percorresse una lunghissima strada, cercasse di raggiungere più persone possibili, a tutte volesse portare questa parola e questo commento, e con il commento quella capacità che molto spesso noi non abbiamo di intuire, di capire che cosa ci sia scritto, non che cosa ci sia scritto, ma dove voglia arrivare quello che stiamo leggendo. È un lavoro di questo tipo di evangelizzazione che è naturalmente portato ad espandersi, a crescere. Cioè, fra 5 anni lei cosa crede di, che punto crede di aver raggiunto?
1: Spero, più che quello,
0: Spero, ok.
1: spero di raggiungere quello che il Signore vuole, nel senso, sicuramente i media cambieranno ancora, c'è un cambiamento molto
0: Eh sì. Certo.
1: veloce, se penso all'intelligenza artificiale, chissà cosa, no? Arriverà. Però spero proprio che il mio obiettivo e quello che mi porta a stare, ad abitare l'ambiente digitale sia sempre questa gioia che io ho, questo amore che ho per la parola di Dio e di condividerla con gli altri.
0: Evangelizzare oggi, domanda da 1 milione di dollari, è più difficile rispetto a un tempo o è quasi più facile?
1: Non penso ci sia un più difficile o un più facile, penso che ci siano le sfide di oggi, che sono diverse da quelle di 5, 10, 50 anni fa, ma siano sfide, sfide importanti soprattutto per noi giovani, penso per me giovane consacrata all'interno di una società dove una suora viene vista non sempre con gli occhi belli e sorridenti magari come tanti anni
0: Non
1: fa.
0: dubito.
1: Però è una sfida che mi ha dato il Signore e quello che mi porta e mi convince, mi rende convinta a continuare che il Signore abita anche questo tempo, quindi non ha paura.
0: Senta, suora Alice, signora non ha paura, non ci sono dubbi. Lei ingenera, oltre che una grande, lo ripeto ancora una volta, ammirazione, anche il desiderio di capire, ma da dove è partito tutto questo? Cioè, c'è una chiamata, evidentemente, che fa sì che si scelga, no? O si venga scelti. In lei com'è scattato tutto questo?
1: Io non ho avuto segni particolari, apparizioni particolari, ma è stata una storia forse segnata un po' dalla sofferenza, dalla malattia di mio papà principalmente. Arrivo da una famiglia che non è, è credente ma non praticante, ecco, mettiamola così. Però davvero una serie di incontri, di situazioni mi hanno portato a capire che quel vuoto che io avevo dentro, sì che viaggiavo, lavoravo, avevo il fidanzato, avevo la mia vita, insomma, tranquilla, però mi rimaneva una certa inquietudine. E questa inquietudine l'ha colmata poi pian piano il Signore.
0: Lei ha scelto la congregazione Le Suore Figlie della Chiesa. Qual è il carisma di queste suore?
1: A me sono piaciute le figlie della Chiesa quando le ho incontrate perché hanno al centro la parola di Dio, la liturgia e l'Eucarestia. E quindi attorno a questo l'adorazione eucaristica, la nostra fondatrice che è la Venerabile Maria Oliva Bonaldo diceva solo una volta contemplato il Signore potete uscire ad aiutare gli altri. Quindi è proprio la centralità della parola e di Gesù Eucaristia che mi ha spinto a sceglierle.
0: Lei sembra, probabilmente lo è, lei sembra la prua di una nave. Tra quelle che fendono l'acqua, comunque la prua è la più coraggiosa di tutte, no? Perché fende le onde per prima, torna su e poi ricomincia il suo viaggio. Le persone che l'hanno vista ragazzina, ieri praticamente, che cosa le dicono? Cosa pensano di una ragazza come lei?
1: Allora, se penso alle persone che mi conoscevano prima e mi frequentano, mi conoscono anche adesso, si chiedono sempre come io possa essere diventata suora perché avevo un'idea anche di chiesa, la mia, insomma, ecco, non
0: Sua idea,
1: sempre, ecco.
0: certo.
1: Però quello che mi sento rimandare tante volte è che quando mi incontrano magari i parenti, gli amici che non vedo dopo tanto tempo, mi dicono: ma perché sei sempre così felice? Perché hai gli occhi così contenti? E io dico: ma veramente mi sembra di essere una persona normale. Però col
0: Gli
1: segno
0: occhi contenti.
1: Grazie.

0: così, non sono carente. Lei ha proprio gli occhi contenti. La prima cosa che arrivi, belli? Ma belli gliel'hanno fatti papà e mamma, sì, esatto. Ma lei ha proprio gli occhi contenti.
1: Sì, sì, perché sono contenta, sono davvero una suora contenta di essere figlia della Chiesa.
0: Senta, se dovesse, lei riassume, fa un commento di 30 secondi al Vangelo, quindi non prenda questa mia domanda come una domanda irrispettosa. Se lei dovesse commentare se stessa in 30 secondi, per tutte le scelte fatte...
1: Sono i miei genitori.
0: Per tutte le scelte, sì, devo dire, occhi belli ce ne abbiamo, però anche da parte di papà e mamma. Mi dispiace che copro la mamma, orrore. Come li farebbe questi 30 secondi?
1: Inizierei con questa domanda. Alice, sei davvero felice? Mm. Fa anche un po' rima. E risponderei così. Sì, sono felice perché nonostante le fatiche di un cammino alla sequela di Gesù, nonostante gli inciampi, nonostante le prove ed errori, sono convinta e sento forte l'amore di Dio per me. Ed è quello che, nonostante tutto, anche quando penso di mollare, mi ricorda del perché sono qui, del perché indosso questo abito ed è perché cerco di testimoniare la bellezza dell'amore di Dio anche nel digitale.
0: Mi correggo. E su questo chiudo con suora Alice Callegari. È la prua di un rompighiaccio. Non basta la nave, lei è la prua di un rompighiaccio. Grazie, grazie suora Alice. Rompighiaccio.

0: buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Dove vanno a finire gli abiti che smettiamo di utilizzare, che dunque buttiamo? Ce n'è una minima percentuale che viene smaltita negli appositi cassonetti, quelli che comunemente chiamiamo cassonetti gialli, che sono anche insomma arancioni. Una percentuale considerevole finisce nell'indifferenziata e questo significa che viene istradata verso inceneritori, termovalorizzatori. Il problema è che anche quello che viene correttamente conferito non sempre si presta al riutilizzo, al riciclo, e questo a causa della cattiva qualità dei tessuti che vengono impiegati in quella che noi chiamiamo e conosciamo come fast fashion, moda svelta, moda veloce. E allora tutto questo ovviamente ha dei costi molto alti, costi economici, ma costi soprattutto di sostenibilità ambientale. Vogliamo parlarne e vogliamo capire soprattutto meglio come comportarci, come conferire correttamente, quanto in questo ambito si sta muovendo. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire da Andrea Massimiliano Lanz, che è qui con noi in studio e che ringrazio per la sua presenza, direttore del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ben arrivato, direttore Lanz.
1: Grazie.
0: E collegato con noi, saluto Dario Casalini, fondatore di Slow Fiber. È una rete che unisce 41 diverse aziende di questa filiera tessile che hanno assunto l'impegno, hanno fatto proprio la responsabilità di un modello di produzione più sostenibile, ispirati anche dalla lezione in campo alimentare, non solo, del molto, dell'assai compianto Carlin Petrini. Ben arrivato, Casalini.
2: Grazie, grazie dell'invito.
0: Prima di avviare la nostra riflessione, vogliamo spostarci subito a Rho. Siamo in provincia di Milano, vi portiamo in un luogo che si chiama Textile Hub, è un impianto ampio che fa capo alla cooperativa solidale Vesti Solidale, è una delle attività operative che scaturiscono dall'impegno in questo ambito di Caritas Ambrosiana e dai suoi allarmi proprio sulla scarsa sostenibilità ambientale della produzione tessile. E lì per noi c'è la nostra Marta Manzo.
3: Buon pomeriggio Gabriella, sì, siamo all'interno del Textile Hub, appunto, della cooperativa Vesti Solidali, lo stavi dicendo in studio, la cooperativa è stata promossa tanti anni fa dalla Caritas Ambrosiana, questo è uno tra i più grandi impianti di riciclo tessile del nord Italia, stiamo parlando di un luogo in cui possono passare fino a 20.000 tonnellate l'anno tra indumenti e prodotti appunto del tessile, sono tutti prodotti che sono alla fase quasi finale del ciclo e prevalentemente dopo il loro consumo sono soprattutto quelli che provengono appunto dai cosiddetti cassonetti gialli. Con me c'è il presidente di Vesti Solidale Matteo Lovatti. Presidente, questa situazione dei cassonetti gialli negli ultimi anni sta creando un pochino di problemi. Quali sono questi problemi?
4: Sì, negli ultimi anni sta succedendo che la raccolta differenziata del tessile, di un rifiuto tessile, sta aumentando molto in termini quantitativi, questo dovuto in gran parte a due motivi. Uno, la crescita esponenziale della fast fashion con tanti capi d'abbigliamento di bassa qualità e dall'altro perché l'Unione Europea ha deciso attraverso una strategia per rendere più il settore tessile e abbigliamento più sostenibile e circolare, di appunto incrementare la raccolta differenziata per far sì che questo tipo di capi, una volta che non ci servono più, non vadano in una discarica o un inceneritore, ma vengano in qualche modo riciclati.
3: Questo crea a voi dei problemi perché proprio questa qualità scadente impedisce il riuso e impedisce il riciclo?
4: Esatto, noi stiamo subendo due fattori, uno appunto l'incremento dei quantitativi, dall'altro la riduzione della qualità che è influenzata dalla bassa qualità dei capi cosiddetti fast fashion, ma anche dalla crescita, insomma dalla nascita di diverse piattaforme online che giustamente a cui il cittadino si rivolge per rivendere, per scambiare i propri capi che non mette più. Ecco.
3: Quando arrivano qui questi indumenti che a quel punto non sono utilizzabili, che fine fanno?
4: Allora, i capi che arrivano qua sono riutilizzabili. E mi piaceva che prima hai detto che i capi non sono proprio alla fine della loro vita, ma sono un po' a metà. Perché? Perché il Textile Hub che abbiamo realizzato fa proprio questo di lavoro. Una volta che abbiamo raccolto i rifiuti tessili dai cassonetti, l'attività principale che svolgiamo qua è proprio quella di individuare quei capi che possono essere ancora riutilizzati, perché questa è una cosa veramente specifica del tessile. La carta, la plastica, l'umido non hanno questa possibilità di riutilizzo, e quindi attraverso un processo che è, diciamo, generalmente manuale,
3: lo vediamo dopo, infatti
4: selezioniamo i capi che hanno ancora una chance di allungare la propria vita.
3: E quelli che invece non hanno una chance, che fanno? Finiscono in discarica?
4: Allora, oggi abbiamo qualche destinazione alternativa alla discarica: la produzione di pezzame, la produzione di imbottiture, che sono dei cosiddetti, diciamo, destinazioni di downcycling, cioè le fibre non vengono riutilizzate per la stessa funzione con cui erano nate, ma è una, come dire, una destinazione più bassa, di livello più basso. Però questi mercati delle imbottiture e del pezzame sono finiti, e oggi la frazione che non può essere riutilizzata e quindi che deve essere destinata ad altro sta crescendo.
3: Questo per voi significherebbe un costo in più?
4: Allora, per noi generalmente i trend di cui parlavo prima hanno comportato negli ultimi anni una riduzione del valore di quello che raccogliamo di circa il 40%, che significa, da un lato, qualità più bassa anche del capo riutilizzabile, dall'altra tutta quella parte che sta aumentando e che non può essere riutilizzata ha un costo di gestione in termini di riciclo e un costo di gestione più grande ancora per lo smaltimento, perché comunque una frazione residua deve comunque andare a smaltimento. Ecco.
3: Quindi, in chiusura di collegamento, qualora dovesse proseguire così per i prossimi anni, che succede per voi?
4: Noi, diciamo, è abbastanza semplice: quantitativi in aumento, quindi costi di raccolta e di gestione comunque che aumentano in maniera proporzionale, ma ricavi ridotti perché la qualità è più bassa e i costi di smaltimento rendono insostenibile dal punto di vista economico la nostra attività. Quindi, se a breve non si fa qualcosa, siamo veramente in difficoltà.
3: Il rischio potrebbe essere quello di chiudere. Vediamo tra poco allora come funziona il ciclo, anzi il riciclo degli abiti qui al Textile Hub di Vesti Solidale. Gabriella, per adesso ti restituisco la linea.

0: Grazie Marta, ringraziamo anche il Presidente, torneremo appunto presto da voi, io vengo da lei, tra poco arrivo anche da Casalini, però intanto al Direttore Lanz vorrei chiedere qualcosa di più sui cambiamenti anche delle nostre abitudini, sui passi in avanti che abbiamo comunque compiuto. Se comprendo bene la differenziata, la nostra capacità di differenziare quello che consideriamo rifiuto tessile è diciamo aumentata rispetto al passato. Le chiederei di dirci quanto, come, se ci sono magari delle differenze regionali e soprattutto per partire dall'ABC, con entrambi vorrei farlo, che cosa consideriamo rifiuto tessile?
1: Allora, la raccolta delle differenziate del tessile sicuramente è in crescita nel nostro paese. Teniamo presente peraltro che a livello nazionale c'è l'obbligo di raccolta differenziata
0: dal 2022.
1: Dal 2022, quindi abbiamo anticipato anche l'Unione Europea che ha fissato invece l'obbligo a partire dal 2025. Ovviamente il motivo di introdurre un obbligo di raccolta differenziata va poi letto insieme a tutte le altre disposizioni, sì, che sono state introdotte. In ogni caso, attualmente raccogliamo circa 180.000 tonnellate di rifiuti tessili all'anno, quindi nelle nostre città. Prevalentemente parliamo di abbigliamento, oltre, sì, il 90% sono rifiuti di abbigliamento. Non c'è una vera differenza tra nord, centro, sud, diciamo che in termini di pro capite, cioè di quantitativo raccolto per ogni abitante, siamo intorno a 3 kg per abitante. In realtà quello che sicuramente va migliorato, innanzitutto la crescita della raccolta, perché un aspetto importante è che del quantitativo complessivamente di presente sì, di tessile nell'urbano, noi ne raccogliamo circa il 20%. Si stima, sono ancora stime, che praticamente il tessile prodotto annualmente nelle nostre città è circa 900.000 tonnellate, noi ne raccogliamo 180.000, quindi dobbiamo sicuramente crescere. Però è importante che la crescita della raccolta differenziata sia accompagnata da una serie di strumenti che devono essere, sì, introdotti per far
0: adesso
1: sì che poi la raccolta
0: adesso li vedremo. Alcuni
1: venga trasformata.
0: Sono ben previsti dalla direttiva europea che insomma, li introdurrà, li abbiamo bisogno di decreti attuativi, insomma, però la strada è stata in qualche modo tracciata. Abbiamo diversi spunti che mettiamo da parte per dopo, perché Casalini, io vorrei innanzitutto farle una domanda di carattere personale, poi veniamo al discorso anche della qualità che è fondamentale, oltre che della quantità di quello che viene prodotto in termini di abbigliamento. Che cosa l'ha spinta da ex docente, imprenditore del tessile, a decidere di avviare un'esperienza come questa, che raccoglie tante diverse aziende per una produzione più sostenibile? Io ho nominato Petrini, ma vorrei capire qual è la motivazione più profonda.
2: No, giusto, Carlini è stato per noi una grandissima anima e sostenitore del movimento, e l'idea è molto semplice, sta un po' nelle parole che hanno detto anche Matteo, che tra l'altro saluto, la realtà di Vestiti Solidali la conosco bene, è super virtuosa. L'idea è proprio quella che noi, qualunque cosa facciamo, se il volume continua ad aumentare, è un po' come arginare l'oceano con un cucchiaino. Sì. Quindi noi abbiamo detto, visto che il tessile nel mainstream è diventato un modello estremamente negativo a livello di impatto sia, sì, sociale che ambientale, e badate che noi vediamo l'ultimo pezzettino, cioè il rifiuto, certo, ma quello che c'è in filiera prima è ancora forse peggiore. Abbiamo detto ci sono dei modelli invece virtuosi, cioè noi da sempre abbiamo fatto tessile in Italia, che è ancora la filiera prima al mondo in maniera indiscussa, tutte le fasi di produzione dalla fibra al filato al tessuto, sì, alla tintoria al prodotto finito in maniera molto sostenibile, cioè
0: con
2: molto attenta ai territori.
0: Una filiera integrata.
2: Scusami?
0: Con una filiera integrata, diciamo, e sostenibile.
2: Esatto, assolutamente integrata. E l'idea quindi è stata semplicemente mettere insieme quei valori intorno a cinque parole chiave, il buono, il sano, il pulito, il giusto e il durevole, che sono un po' quelle che hanno portato poi alla ribalta anche Slow Food.
0: Ecco, la rivoluzione
2: sono perfettamente adattabili perché, come sappiamo, cibo e tessile sono bisogni essenziali della persona.
0: Benissimo.
2: È chiaro che il nostro mantra è il principale, diciamo così, comandamento è quello di comunque consumare molto meno e molto meglio.
0: E torneremo anche su questo, torneremo anche su questo, perché c'è una sovrabbondanza di produzione, ma c'è anche una tendenza al consumo che appare quasi illimitato e che porta in direzione della fast fashion. Ci torneremo perché io adesso devo andare in pubblicità, poi però rientriamo qui in studio e ne usciremo anche per fare ritorno a Rho in provincia di Milano. A tra poco.
3: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
4: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Eccoci, siamo rientrati in studio e siamo noi. Oggi stiamo cercando di comprendere dove vanno a finire gli abiti che dismettiamo e che quindi buttiamo, dove dovrebbero essere correttamente conferiti, come si può attribuire loro una seconda vita e tutto questo perché abbiamo a cuore la cura della nostra casa comune. E io torno dal direttore Lanz, perché abbiamo detto che c'è una crescita della raccolta differenziata, tuttavia c'è ancora molta strada in questo senso da percorrere, perché poi c'è il buco nero rappresentato dall'indifferenziata, dove anche in termini di rifiuti tessili finisce ancora un po' di tutto. Che cosa accade poi? Che fine fanno i rifiuti tessili che vengono magari scorrettamente conferiti all'indifferenziato?
1: Ahimè, vanno a smaltimento, quindi o vanno a incenerimento, quindi a termovalorizzazione, oppure vengono smaltiti in discarica. Chiaramente questo è un trend che deve essere cambiato, ma deve essere cambiato partendo ovviamente dalla progettazione dei tessili, perché il tessile di scarsa qualità, come è stato visto prima, è difficilmente riciclabile, è difficilmente recuperabile, quindi è necessario mettere in atto delle misure che consentono di produrre degli abiti che abbiano una capacità di poter durare nel tutto più a lungo.
0: Quindi è un'ecoprogettazione che è prevista anche nella direttiva europea.
1: La direttiva europea prevede un'ecoprogettazione, prevede un passaporto digitale, quindi gli abiti devono essere accompagnati da un passaporto che dà l'informazione ovviamente in primo luogo al cittadino. Il cittadino deve sapere come è stato creato l'abito, che caratteristiche di riparabilità ha l'abito e dove deve essere conferito, come deve essere conferito per poter essere correttamente recuperato, e dà l'informazione anche agli impianti di recupero poi per recuperare in una maniera opportuna questi abiti. E ovviamente la normativa prevede anche che chi produce abiti che hanno una vita più lunga e che abbiano una maggiore durabilità deve essere soggetto a un minor onere, perché la normativa prevede che deve essere istituita una responsabilità estesa del produttore, cioè chi produce abiti è responsabile di tutta la vita fino a che non diventano rifiuti.
0: Okay. Questa è una novità enorme.
1: È molto importante, si chiama EPR, Extended Produced Responsibility, e è previsto che chi produce qualcosa di miglior qualità deve pagare di meno, perché quel prodotto poi quando diventa rifiuto è più facilmente recuperabile e ha una vita molto più lunga.
0: Grazie. Casalini, prima di chiederle quello che avevo in mente di domandarle, una domanda me la suggeriva adesso il direttore Lanz: quanta disponibilità c'è, a prescindere dalla 41 aziende che sono ricomprese nella realtà che le rappresenta, da parte del mondo imprenditoriale, tessile, della moda, ad assicurare lunga vita ai capi che vengono prodotti? Ma annuisce, caso, muove, scuote la testa, non so in che direzione l'ospite qui in studio, il direttore Lanz.
2: No, sono domande a cui noi, come dire, che ci piacciono e a cui abbiamo già dato un po' di risposte. Allora, se uno ha una filiera molto trasparente, pulita, per quanto possibile ovviamente, come la nostra, si tende anche un po' a sottrarsi all'obsolescenza programmata sociologica dei trend. Quindi noi cerchiamo tutti di dare un prodotto che non abbia una scadenza e quindi che sia piacevole usare, investire o utilizzare nelle forniture, nell'arredo, anche dopo molti anni. Quindi il tema, come diceva bene Andrea, dell'ecodesign comprende anche l'idea di dare e di fare un'estetica che sia durevole, quindi che non passi di moda. Dall'altro c'è grandissima attenzione a tutti i passaggi, quindi noi per esempio da sempre cerchiamo molto di più la monomaterialità del prodotto, quindi di evitare, no, di separare poi fibre che in fase di rifiuto, di riciclo, siano molto difficili da separare. E in aggiunta abbiamo un tema anche di sicurezza chimica. Certo. Uno dei grandi problemi del rifiuto tessile è che se io non so che sostanze chimiche siano state messe lì sopra, poi quando entra nel giro del riciclo può portare più problemi che soluzioni.

0: funzioni.
1: Ecco, a
0: e quindi un altro tema che va assolutamente attenzionato
1: sì,
0: a questo, è quello della chimica e della salubrità
1: ecco,
0: delle lavorazioni.
1: A questo riguardo, prima di tornare da Marta e al Textile Hub, vorrei chiederle proprio semplicemente in maniera sintetica di spiegare al nostro pubblico, per esempio, un abito fast fashion in termini di fibre che lo compongono, conferito anche alla possibilità nel giusto cassonetto di un riciclo, è difficilissimo riutilizzarlo.
0: Sì, allora,
1: proprio per quelle fibre.
0: Sono le fibre mescolate in mischia tra di loro, ma anche tutti gli accessori. Voi pensate a dover separare bottoni, zip. Allora, ad oggi è possibile produrre, per esempio, una giacca da sci o comunque da esterno in una monomaterialità, quindi utilizzando nylon o poliestere, facendo anche le zip e i bottoni in nylon o poliestere. Bisogna volerlo fare. Quindi il problema in realtà non sono le singole fibre di per sé, perché noi pensiamo che ognuna abbia una sua funzione,
1: sì,
0: ma il mescolarle
1: è
0: e
1: tutto
0: il cercare l'insieme. Di non mescolare non tanto per ragioni di...
1: È tutto l'insieme,
0: esatto,
1: che
0: non
1: poi
0: per
1: pone...
0: ragioni di profitto, ma per ragioni di...
1: E certo,
0: design,
1: certo, poi pone anche in chi fa la cernita, nelle cooperative che se ne fanno carico, anche una complessità di lavoro che forse anche l'ospite della nostra Marta Manzo può ben inquadrarci. Marta?
2: Sì, Gabriella, qui intorno a noi veramente si muovono costantemente muletti veramente pieni di balle di questi vestiti, di questi indumenti che sono pronti appunto alla fase finale del lavoro. Lo dicevamo già in apertura, la cooperativa di Vesti Solidale è una cooperativa che nasce promossa dalla Caritas Ambrosiana già nel 1998, quindi ha una lunga storia alle sue spalle. Con Matteo Lovatti, il presidente, vorrei un pochino raccontare questa storia per arrivare di nuovo al punto di oggi. Intanto siete nati come cooperativa sociale di tipo B, quanti dipendenti ci sono oggi?
3: Oggi abbiamo circa 130 lavoratori, una gran parte vengono da, diciamo, storie un po' particolari, che sono disabilità fisica o psichica, oppure da storie di alcoldipendenza, tossicodipendenza o dal carcere. Nel senso che la cooperativa nasce prima ancora che per fare riciclo o selezione di rifiuti, serve proprio per creare occasioni di lavoro per persone che magari diversamente farebbero fatica a entrare nel mercato del lavoro.
2: Il Textile Hub è nato nel 2024, se non ricordo male, quindi è una delle più recenti, diciamo, creature proprio del mondo del Vesti Solidale. Torniamo quindi al punto. Il punto è: qual è la soluzione qualora non si dovessero trovare dei modi per arginare questo problema della cattiva qualità dei cassonetti gialli e tutto quello che ci siamo raccontati finora?
3: Allora, la soluzione è molto semplice, perché il legislatore già ce l'ha immaginata, il legislatore europeo, con una definizione che è quella di responsabilità estesa del produttore. Cosa significa? Significa che il produttore dei capi d'abbigliamento, i brand, hanno una responsabilità quando immettono sul mercato un prodotto nuovo che ha certe caratteristiche, e quindi il legislatore dice: benissimo, tu immetti sul mercato, ti farai carico di sostenere, di supportare dal punto di vista economico e organizzativo quando quel tuo prodotto che hai messo sul mercato diventerà un rifiuto. Come succederà? Una logica molto semplice: all'interno del prezzo di vendita del nuovo verrà incorporato un cosiddetto ecocontributo, che servirà poi a supportare le attività che facciamo qui, non soltanto noi, ma che ovviamente tutti gli operatori come noi fanno in Italia. Ecco.
2: Tutto questo con il tempo. Tra poco vi raccontiamo ancora una cosa, cioè di come funziona veramente in maniera fisica questo impianto. Gabriella, intanto ti restituisco di nuovo la linea.
1: Grazie, grazie. Direttore Lanz, dunque noi l'obbligo l'abbiamo introdotto, ce lo ricordavate, nel 2022, poi adesso la direttiva europea è posteriore di qualche anno, perché insomma, è entrata in vigore il 1 gennaio 2025, ma poi bisognerà insomma recepirla e adattarla. Ma che cosa accadeva prima dell'obbligo del 2022? Perché abbiamo avuto, e non so quanto residuo sia, un fenomeno consistente che portava a smaltire i nostri rifiuti tessili fuori, anche illegalmente, e questo in termini di cura della casa comune e di sostenibilità è un problema serio.
4: Allora,
1: oltre i nostri confini nazionali.
4: Sì, sicuramente. Allora, la raccolta in crescita, quindi già prima del 2022 c'erano aree del paese dove c'era una raccolta importante. Quello che sicuramente è un aspetto che va, su cui può messa attenzione particolare, è poi il flussi extra trasfrontalieri di questi materiali. Su questo la normativa si sta molto concentrando per garantire che venga fatto un controllo sui rifiuti quando sono prodotti.
1: Quindi il passaporto digitale a cui facciamo
4: ancora
1: riferimento?
4: Prima, il passaporto è proprio sul prodotto quando viene immesso al consumo. Questo invece è proprio il rifiuto. Quando viene raccolto, per evitare che poi venga esportato come falso prodotto, ecco, mentre in realtà è un rifiuto, è previsto che ci deve essere un controllo fatto prima da degli operatori che sono competenti su questo fanno una certa di certificazione del materiale. Quindi quando un materiale deve uscire come prodotto, deve essere certificato che quello è un prodotto riutilizzabile, è un prodotto che non ha finito ancora la sua vita. Se invece ha finito la sua esistenza come prodotto e quindi è diventato rifiuto, deve essere certificato che deve essere opportunamente gestito. Ci vuole trasparenza, questo è importante.
1: E la trasparenza è quanto insomma la direttiva prevede di diffondere, naturalmente anche organizzando le infrastrutture, immagino a livello europeo. Andiamo brevemente in pubblicità, altrettanto velocemente ritorniamo qui in studio.
5: Quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente ti piace.
5: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
7: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
7: qua.
5: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
9: Buongiorno!
10: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
16: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, appena rientrati subito riusciamo perché torniamo a Rho e torniamo da Marta Manzo per scoprire ancora qualcosa di più di come funziona questo sistema virtuoso del Textile Hub. Marta, a te.
2: Sì, Gabriella, ho raggiunto al primo piano Laura Tonelli, che è la vice responsabile d'impianto proprio della selezione dei rifiuti tessili. Laura, qui siamo vicino a un nastro, che nastro è?
17: Allora, è il primo nastro che arriva dopo quei rifiuti che sono stati gettati nella vasca ed è la prima parte, la prima fase del processo in cui i sacchi vengono aperti dai nostri operai e iniziano ad essere smistati. Lo scarto, ovviamente anche i sacchi vengono riciclati, la carta viene separata dalla plastica e poi messi tutti insieme.
2: C'è una selezione manuale? Cioè si procede proprio manualmente a selezionare questi abiti? Vengono divisi per genere? Come funziona?
17: Esatto, le divisioni abbiamo 11 silos e a ogni silos viene dedicata una categoria in base alle esigenze del cliente. Quindi sì, vengono divisi sia per genere ma anche per età, per stagione, dipende da che cosa ci viene richiesto.
2: Una volta passati su questo nastro, dove vanno questi abiti?
17: Gli abiti scendono in fondo al silos e poi vengono messi in delle borse che vengono preparate a fine giornata per la spedizione.
2: Sono borse molto pesanti, le stavamo vedendo prima viaggiare con i muletti, parliamo di tanti chili di abiti. Le stavi tra l'altro pesando proprio tu, quanti chili stavi pesando più o meno?
17: Allora, una borsa può variare dai 100 ai 400 kg circa.
2: Quindi stiamo parlando di borse molto grandi, le vedete forse nelle immagini che scorrono mentre noi stiamo parlando. Una volta fatta questa procedura, questi abiti dove andranno?
17: Gli abiti vengono caricati sul camion e poi spediti su gomma al cliente finale.
2: Che in questo caso sono appunto i mercati, ma anche i vostri punti vendita.
17: No, vendita. Il nostro cliente finale in questo momento è un impianto che farà un'ulteriore selezione e si trova nei pressi di Napoli.
2: E allora io ringrazio Laura Tonelli, la lascio appunto al suo lavoro. Gabriella, da Vesti Solidale, dall'impianto di Rho, ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie davvero. Molto interessante anche perché insomma stiamo vedendo concretamente che cosa significa economia circolare. In genere ne parliamo in termini molto, molto astratti e qui c'è anche

0: una discreta risorsa occupazionale, direi. So che le preme Casalini molto anche individuando le possibili difficoltà in capo a chi opera in questo ambito e quindi deve fare la raccolta, la selezione e la spedizione, che magari si creino delle facilitazioni distinguendo per esempio a valle, a monte, distinguendo la fibra naturale da quella sintetica, oppure cioè quanto a regolamentazione intendo, cioè noi mettiamo nel cassonetto un po' di tutto, no? Quando si tratta di abbigliamento, e mettiamo un capo che magari ha un cartellino ancora appeso che non abbiamo mai utilizzato e qualcosa di logor ormai alla fine della sua vita. Ecco, se fosse possibile introdurre queste distinzioni sicuramente alcune difficoltà le avremmo, come dire, circumnavigate.
1: Come sempre ci vuole la cultura, e la cultura va un po' diffusa. Così come dobbiamo essere consumatori molto più responsabili e attenti, dobbiamo essere anche raccoglitori o porgitori di rifiuti più responsabili e attenti. Quindi almeno la distinzione nuovo, usato, ciò che sicuramente non può avere una seconda vita, ciò che invece sarà destinato quindi a riciclo, riuso e poi eventualmente rifiuto e smaltimento, sarebbe stata opportuna. Sarebbe anche opportuno considerare che comprando sempre di più e producendo sempre più rifiuti, noi comunque, al di là delle filiere virtuose che ci sono, abbiamo un po' distrutto l'industria tessile locale del sud del mondo, perché certo, alla fine loro producono per noi e noi restituiamo un prodotto che ovviamente avendo un costo bassissimo impedisce la fioritura di una moda locale. Quindi direi che sicuramente ci va un po' più di responsabilizzazione del consumatore, che quando raccoglie i suoi prodotti dovrebbe avere la possibilità, e lì le raccolte sono diversissime a seconda dei comuni, di avere un'attenzione maggiore già nel fare una prima cerita, se no poi tutto, sì, come dire, si riversa su aziende come quella di Matteo, sì, e che ha un costo molto maggiore, certo, nel distinguere tra ciò che può essere utilizzato.
0: Eh sì, perché poi il rischio è che questi costi diventino talmente alti da essere insostenibile anche da chi è animato da buone intenzioni e si muove concretamente in questa direzione. Direttore Lanz, proprio a questo riguardo, noi un certo affanno da parte dei comuni, li abbiamo chiamati in causa, e dell'amministrazione lo stiamo riscontrando. Per esempio nella nostra città, nella capitale, non si vedono tantissimi cassonetti cosiddetti gialli o arancioni che siano.
2: È vero perché c'è un problema nella raccolta in questo momento ed è stato anche segnalato precedentemente, perché è cresciuta molto la raccolta ma la qualità del materiale di cui stiamo parlando non è molto alta e quindi diventa difficile per gli operatori che stanno a valle di poter gestire in maniera opportuna questi materiali. Quindi è chiaro che va cambiata proprio un po' tutta l'ottica e tutta la prospettiva. Bisogna ragionare non più su come gestire il rifiuto, ma bisogna, sì, partire dalla base. Bisogna produrre dei prodotti che siano di maggior qualità. Che non è vero che un prodotto di maggior qualità necessariamente costa di più, perché se viene messo in atto una misura per cui un prodotto di maggior qualità, intendendo come maggior qualità quel prodotto che ha una vita più lunga, che è più facilmente riparabile, che è facilmente recuperabile una volta che diventa rifiuto, quel prodotto dovrà costare di meno, perché è un prodotto che ha un minore impatto, e quindi questo darebbe tutta una serie di strumenti per garantire che i prodotti di maggior qualità diventino finalmente quelli che hanno la voce più alta tra tutti gli altri materiali che vengono immessi, perché chiaramente si è parlato della fast fashion, no? Io, sì, do soltanto un numero, i dati dell'UNEP, che è l'agenzia dell'ONU, ci dice che negli anni 60 il contenuto di materiali plastici nei tessili era circa il 3%, adesso siamo intorno al 68% e si parla di arrivare anche ad oltre il 70%. È chiaro che degli abiti fatti per il 70% di plastica difficilmente possono avere una lunga vita.
0: Quanto possono durare? Lo vediamo tutti noi, diciamo, nel nostro piccolo, abbiamo addirittura capi delle nostre nonne, fatti dalle nostre nonne, non solo acquistati, che durano ancora, e questo insomma la dice lunga. Forse abbiamo dato un po' per scontato, e diamo un'indicazione al nostro pubblico, anche se ci avviamo verso la conclusione, di che cosa significa per l'ambiente rifiuti tessili correttamente smaltiti.
2: Allora, innanzitutto parliamo di cosa significa per l'ambiente una produzione tessile di maggior qualità. Il tessile è la quarta impresa che impatta sull'ambiente a livello globale, e non possiamo più ragionare sul tessile, diciamo, con l'impatto che abbiamo nel nostro paese o nell'Europa, ma l'impatto è globale. Il tessile prodotto in altri contesti ha un impatto sul pianeta e quindi ne paghiamo tutte le conseguenze. Quindi chiaramente va prodotto il tessile in una certa maniera, e un rifiuto che proviene da un tessile prodotto in

0: una certa maniera è sicuramente di maggior qualità, è più facilmente recuperabile e riciclabile, quindi rientra nel circuito e chiaramente riduce lo smaltimento e riduce tutte quelle forme che non sono ambientalmente da favorire, insomma. Quindi questo è molto importante.
1: E questo è un risultato che noi vogliamo raggiungere. A questo riguardo, Casalini, io proprio arrivata alla conclusione di questa puntata vorrei provare a essere il più possibile di servizio. Quindi mi servo del suo aiuto per indicare al nostro pubblico quello che possiamo conferire.

0: direttamente l'abito, l'abbigliamento, ma ci sono anche le borse, le scarpe e altri prodotti. Vogliamo indicarli?
1: Sì, c'è la normativa riguarda tutto l'abbigliamento più tutti gli accessori, in realtà qualunque prodotto tessile più tutti gli accessori. Ma l'idea è quella di provare qualunque strada alternativa per evitare che quel nostro prodotto diventi rifiuto. Quindi prima di questo ovviamente c'è tutto il tema della riparazione, degli swap party, sì, del vintage, che sono tutte alternative che impediscono proprio la creazione del rifiuto, e quelle sono quelle da preferire. Anche perché diceva bene Andrea, è quasi impossibile avere un prodotto più sostenibile a un prezzo minore, ma sicuramente il consumatore spende meno. Cioè, se io consumo meno prodotti in quantità e migliori in qualità, ho un risparmio di sicuro a regime. Sì. E questa è la cosa da far passare. Quindi io sollecito tutti ad avere molta attenzione e utilizzare il cassonetto come ultima spiaggia, ma ci sono tantissime alternative prima. Io vi dico che nel mio piccolo, in 3 anni, penso di aver prodotto quasi nessun rifiuto tessile, perché trovo sempre un modo. È vero che un'azienda in cui abbiamo anche un riciclo chiuso, per cui noi ci tritiamo il cotone e la lana seta, ci rifacciamo o carta o capi, quindi filati, però ci sono moltissime possibilità che sono prima di definire quel tessile come rifiuto. E poi c'è tutto il tema dell'e-commerce e del reso, che è un altro grandissimo tema. Bisognerebbe trattare quel reso non come rifiuto, ma come un capo nuovo con una strada diversa.
0: E qui abbiamo innumerevoli spunti per prossime puntate. Tra l'altro c'è un'economia che si alimenta nell'ottica che lei, insomma, ha condiviso con noi, anche del lavoro di sarte, di calzolai, insomma, e qui abbiamo veramente anche delle maestranze particolarmente efficienti. Grazie davvero, grazie di averci accompagnato in questo viaggio, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15.

Nel luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura di Paolo di Tarso, è nata in tempi molto antichi una chiesa per tramandare la memoria e celebrare il culto del protoapostolo, l'apostolo dei gentili, il missionario del Vangelo tra i pagani greci e romani e il patrono di Roma insieme a Pietro. Paolo è stato il grande divulgatore del messaggio evangelico e ha avuto un'enorme influenza nell'elaborazione della teologia cristiana.

morì vittima delle persecuzioni di Nerone, decapitato tra il 64 e il 67 d.C. e sepolto in un'area sepolcrale nei pressi della via Ostiense, non lontano da dove è stato ucciso. Fu l'imperatore Costantino a volere una chiesa proprio lì, affacciata sul Tevere, tra la riva del fiume e la via Ostiense, unica delle quattro basiliche papali fuori dalla cerchia delle mura aureliane. La Basilica di San Paolo è la seconda tra le basiliche costantiniane in ordine di tempo a venire costruita, dopo San Giovanni in Laterano, nell'ambito del rinnovamento di Roma promosso dall'imperatore con la promulgazione dell'editto che permetteva ai cristiani libertà di culto. Ma la chiesa di oggi non è quella consacrata da Papa Silvestro nel 324, perché la basilica costantiniana risultò presto troppo piccola, inadeguata per la folla dei pellegrini che si recava a pregare sulla tomba dell'Apostolo. Così, alla fine del IV secolo, negli anni dell'imperatore Teodosio, colui che rese il cristianesimo religione di Stato, se ne edificò una 10 volte più grande, che fu inaugurata da Papa Siricio nel 390. È quella conosciuta come Basilica dei Tre Imperatori, perché

interpretata negli anni di Teodosio, di Valentiniano II e di Arcadio. Quella basilica ha attraversato i secoli fino al 1823, quando venne distrutta da un colossale incendio. Nella notte del 15 luglio, un fuoco rimasto acceso in un cantiere ha avviluppato i legni del tetto e invaso l'intero edificio. La chiesa che vediamo oggi, inaugurata da Pio IX il 10 dicembre del 1854, è dunque la terza San Paolo in ordine di tempo, dopo la Basilica Costantiniana e quella dei Tre Imperatori. La ricostruzione rispettò fedelmente l'architettura dell'antica basilica nella sua struttura, salvo alcuni interventi che fecero molto discutere, come l'abbattimento e la sostituzione del trecentesco campanile, che era rimasto miracolosamente indenne dalle fiamme. Il carattere ottocentesco, neoclassico della nuova basilica appare subito dal monumentale quadriportico che introduce alla facciata, realizzato tra il 1890 e il 1928 dagli architetti Giuseppe Sacconi e Guglielmo Calderini su progetto di Luigi Poletti. 13 arcate, una selva di 150 colonne alte 10 metri di granito rosa o bianco. Al centro una grande statua di San Paolo. La facciata è decorata con mosaici di metà Ottocento che si ispirarono all'originale del X secolo. Sono suddivisi in tre fasce. In quella inferiore sono raffigurati i profeti Isaia, Daniele, Geremia ed Ezechiele. Sopra di essi l'Agnus Dei sul Monte del Paradiso, da cui sgorgano quattro fiumi simboleggianti i Vangeli. Ai lati le città sante di Gerusalemme e di Betlemme. Nel timpano il Cristo benedicente tra i due apostoli, Pietro e Paolo. La nuova basilica ha mantenuto le dimensioni della precedente. Lunga 131 metri, larga 65 e alta 30, è la seconda per grandezza tra le basiliche papali. La ricostruzione, realizzata dopo l'incendio, ha conservato la suggestione dell'antica San Paolo. Nessuna innovazione dovrà introdursi nelle forme e proporzioni architettoniche, nessuna negli ornamenti del risorgente edificio, aveva detto Leone XII nel 1825. La basilica doveva essere ricostruita dov'era e com'era. A croce latina, divisa in cinque navate, scandite da 80 colonne monolitiche di granito in marmo bianco di Carrara con capitelli corinzi. Una spazialità grandiosa. Un edificio di imponenti e belle proporzioni perché raggruppa antichi, pregevolissimi resti, aveva scritto Goethe nel 1787. L'ingresso in questa chiesa produce un effetto solenne. Possenti file di colonne sorreggono grandi pareti affrescate, chiuse in alto dall'intreccio ligneo del tetto. L'antico soffitto in legno da cui si è sprigionato l'incendio non c'è più. Quello attuale, in stile neocinquecentesco, è stato messo in opera negli anni di Pio IX, il cui stemma campeggia al centro del tetto. Della vecchia basilica restano diverse testimonianze.
Lungo la passeggiata archeologica si conservano grandiosi capitelli corinzi, quelli delle colonne che il fuoco ha distrutto. E nel portico gregoriano, che si affaccia sul fianco nord della basilica, le 12 colonne sono quelle che restano di quelle originali, recuperate dalle navate dopo l'incendio. Il reperto più antico della Basilica dei Tre Imperatori, scampato all'incendio del 1823, è la Porta di Pantaleone, un manufatto di arte bizantina dell'XI secolo. Era la porta centrale dell'antica basilica, restaurata e collocata all'interno, a chiusura del varco della Porta Santa, nel retro della facciata. Fu commissionata da Ildebrando di Soana, abate benedettino del monastero di San Paolo e futuro papa Gregorio VII, ad un artista di nome Teodoro, con la mediazione del ricco Pantaleone di Amalfi, che finanziò l'opera, firmata da Stauracchio di Scio. Pantaleone, che si fa rappresentare in ginocchio ai piedi di Cristo e di San Paolo, doveva essere un mecenate specializzato nella fornitura di porte, perché aveva già finanziato la porta in bronzo del santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano e le porte del Duomo di Amalfi. La porta di San Paolo, fusa a Costantinopoli nel 1070, è composta di 54 formelle racchiuse in un'elegante intelaiatura di bronzo. Un capolavoro dell'arte bizantina dell'XI secolo, con scene tratte dalle sacre scritture. Alcuni pannelli rappresentano episodi della vita di Cristo, uno dei più precoci e interessanti esempi di ciclo cristologico presenti a Roma. Altri raffigurano gli apostoli o il martirio dei santi, tra cui naturalmente quello di Paolo. In due pannelli ci sono le croci, in altri due un'aquila o iscrizioni dedicatorie. L'artista si firma, in greco, invocando gli apostoli. O santi Pietro e Paolo, pregate per il vostro servo Teodoro, disegnatore di queste porte.

Si firmano, ma in latino, anche gli autori dello spettacolare Ciro Pasquale, uno dei capolavori della scultura romanica, databile al 1170. Io, Nicola D'Angelo, insieme al mio collega Pietro Vassalletto, ho completato quest'opera. Il manufatto serviva per sostenere il cero nella veglia pasquale del Sabato Santo. È una colonna monolitica, straordinaria per varietà di decorazioni e per le sue dimensioni, 5 metri e 60 di altezza. Un tronco suddiviso in vari registri, in cui si alternano animali mostruosi, arabeschi vegetali e figure femminili, fra cui la prostituta di Babilonia, di cui parla l'Apocalisse di Giovanni. Sopra le scene della passione di Cristo e la risurrezione. Più in alto, la coppa su cui veniva inserito il cero nei riti della Pasqua, circondata da animali mostruosi. Ma il grande sopravvissuto all'incendio del 1823 è il Ciborio, opera di Arnolfo Di Cambio, uno dei documenti più importanti del Medioevo artistico italiano.

conosce la data, il 1285, e l'autore, che si firma in modo esplicito. «Hoc opus fecit Arnolfus», si legge, «cum suo socio Petro». Arnolfo, che presto progetterà la cattedrale di Firenze, Palazzo Vecchio, lavora al ciborio di San Paolo insieme a un certo Petro, che molti hanno identificato con Pietro Cavallini, il grande artista romano della fine del XIII secolo. Il ciborio si staglia al centro del presbiterio, sopra l'altare della confessione, con quattro colonne di porfido. Ai quattro angoli i santi Pietro e Paolo, Timoteo, allievo e seguace di Paolo, e Benedetto, perché il monastero annesso alla basilica era un monastero benedettino. Sulle colonne poggia un'edicola gotica, sotto altorilievi su fondo a mosaico. In uno di essi è effigiato l'abate Bartolomeo, committente dell'opera, mentre offre il ciborio a San Paolo. Il ciborio è il fulcro prospettico, teologico e sacramentale della basilica, perché si erge sopra la tomba di Paolo, sopra la confessione, delimitata da una transenna in marmo, con una doppia scala che scende verso la sepoltura vera e propria. È il luogo più sacro della basilica e si trova esattamente dove l'aveva fatta collocare Costantino. Theodosius cepit, per fecit honorius aulam. Theodosio cominciò e Honorio terminò questa chiesa, doctoris mundi sacratam corpore Pauli, che conserva il corpo di Paolo, che viene definito Doctor Mundis, dottore del mondo. L'iscrizione latina, che si trova sull'arco trionfale in mosaico, scampato all'incendio del 1823, ma malamente restaurato, stringe in sintesi la storia della basilica, iniziata da Teodosio e conclusa da suo figlio Honorio. Il mosaico fu offerto da Galla Placidia, figlia di Teodosio, per il restauro voluto da Papa Leone Magno dopo il terremoto del 442, come si legge nell'iscrizione che corre lungo la curva dell'arco. L'iconografia è quella tipica dell'arte paleocristiana. Il Cristo giudice al centro, una figura severa, ieratica. Più in alto i quattro evangelisti nei loro simboli. E sotto, a destra e a sinistra, i 24 vegliardi di cui parla l'Apocalisse, che offrono le loro preghiere, rappresentano la comunità dei fedeli che adorano Dio. Sotto, alla base dell'arco, i due santi, le colonne della chiesa, Paolo a sinistra e Pietro a destra. L'abside è un capolavoro dell'arte musiva veneziana dell'inizio del XIII secolo, perché negli anni di Papa Honorio III furono chiamate maestranze veneziane per decorare questa parte della basilica. L'iconografia è di tradizione bizantina. Ai lati della calotta absidale, la Madonna e San Giovanni Battista. Al centro del mosaico, il Cristo in trono, accompagnato dai santi Paolo con Luca e Pietro con Andrea. C'è anche la minuscola figura di Papa Honorio III che si inchina alla maestà di Dio. Nella fascia inferiore, apostoli e santi fanno corona alla grande croce, affiancata dagli strumenti della passione di Cristo. Di fronte alla calotta absidale, sul retro dell'arco trionfale, ci sono altri mosaici. Vengono dalla facciata dell'antica basilica e sono stati collocati lì dopo essere stati staccati, restaurati e integrati. A
Anch'essi hanno come protagonisti Pietro e Paolo in trono. Al centro, in una specie di clipeo, il Cristo benedicente sostenuto dagli angeli. Siamo in pieno 200 e l'autore di questi mosaici di impianto giottesco è Pietro Cavallini. Lo stesso artista aveva realizzato anche un grandioso ciclo di affreschi con le storie di San Paolo, che può considerarsi la vittima più illustre dell'incendio del 1823. Nell'Ottocento si decise di realizzare nuovi dipinti e fu ingaggiata una schiera di 22 artisti romani che hanno lavorato ai riquadri che corrono in alto lungo tutta la chiesa. Si tratta dell'antologia più completa della pittura accademica romana di quegli anni. Artisti come Francesco Podesti, Pietro Gagliardi, Carlo Gavardini, Francesco Coghetti hanno raccontato in 36 scene le storie di San Paolo tratte dagli Atti degli Apostoli. Il suo battesimo per mano di Anania, il momento in cui viene arrestato, la conversione. L'interno di San Paolo è noto anche per i ritratti in mosaico di tutti i papi, da San Pietro ai nostri giorni. Quando Pio IX a metà 800 decise di riprodurre i volti dei pontefici romani, riprendeva una tradizione iniziata nel V secolo con gli affreschi voluti da Leone Magno.

L'incendio li ha distrutti, ma 41 immagini dell'antico ciclo si sono conservate. Sono nel corridoio dei papi del monastero benedettino. C'è San Pietro, nel dipinto forse più antico del primo papa, che si è conservato solo a metà, e alcuni dei suoi successori. Altre immagini antiche del XII o XIII secolo sono nell'oratorio di San Giuliano, detto anche Sala del Martirologio, lacerti di affreschi appoggiati a quel che resta della muratura originale della basilica. Raffigurano la crocifissione e una lunga teoria di santi e martiri. Tutto posteriore all'incendio è invece il transetto che alle testate ha due altari identici, uno dedicato alla Madonna, l'altro a San Paolo. Per quest'ultimo, Vincenzo Camuccini, pittore e collezionista di primo Ottocento, ha dipinto la conversione dell'Apostolo. Gli altari sono sfarzosi, in malachite, lapislazzolo e altre pietre preziose. Dopo l'incendio, in basilica arrivarono doni dai sovrani di mezzo mondo. La malachite fu offerta dallo zar Nicola I, le colonne di alabastro alte 8 metri dal viceré d'Egitto Mohammed Ali, mentre l'alabastro che scherma le finestre è un dono del re d'Egitto Fuad. Dal transetto si snodano quattro cappelle, due delle quali sono dedicate ai proto-martiri romani Stefano e Lorenzo. La cappella di Santo Stefano è tutta ottocentesca, con due tele che raccontano la condanna a morte di Stefano e la sua lapidazione, a cui, secondo una leggenda, San Paolo, non ancora convertito al cristianesimo, avrebbe assistito di persona. La cappella di San Lorenzo, progettata da Carlo Maderno, l'architetto della facciata di San Pietro, tiene insieme materiali antichi in un arredo pienamente ottocentesco. Sull'altare un trittico marmoreo di Andrea Bregno del 1494, con i santi Antonio Abate, Giustina e Dionigi.

che tiene in mano la sua testa decollata. Lungo le pareti il coro ligneo intarsiato, realizzato a metà Ottocento, ma riproponendo uno stile 4-500. La cappella del Crocifisso o del Sacramento, anch'essa 600 e anch'essa progettata dal Maderno, conserva alcune opere sopravvissute all'incendio. Il drammatico Crocifisso, opera di uno scultore senese di fine 200, è quello davanti al quale nel 1350 Brigida di Svezia, qui ritratta in una scultura 600, ebbe una sorta di rapimento estatico. Anche l'icona bizantina in mosaico, una Madonna col bambino, ha avuto un ruolo decisivo nella storia del cristianesimo. Davanti ad essa, nel 1541, Ignazio di Loyola e i suoi compagni hanno emesso i primi voti dopo aver fondato la Compagnia di Gesù. Nella cappella c'è anche una scultura lignea di San Paolo, molto rovinata, che è stata nei secoli oggetto di devozione per i fedeli. La quarta cappella è dedicata a San Benedetto, perché i benedettini sono stati per secoli i custodi del complesso di San Paolo. Ma il luogo dei monaci è soprattutto il chiostro, sopravvissuto all'incendio del 1823. Realizzato a inizio 200, è opera della bottega di Pietro Vassalletto, notissimo marmoraro romano. Attorno alle aiuole del giardino si snodano gli ambulacri, delimitati da doppie colonnine, lisce, scanalate, tortili, alcune mosaicate. L'iscrizione latina parla del significato del chiostro, il luogo in cui i monaci pregavano, leggevano e studiavano. Sulle mura decorazioni diverse, rilievi zoomorfi e vegetali, animali mostruosi, volti. Gli ambulacri del chiostro sono pieni di epigrafi, sculture e pietre tombali, con scritte in greco o latino. Più di 2000 pezzi che compongono uno straordinario museo di scultura paleocristiana. Nella Basilica di San Paolo c'è un altro museo, il Museo del Tesoro, dove si conservano alcune opere d'arte significative. Ma questi ambienti sono importanti soprattutto perché qui, nel 1959, Giovanni XXIII ha annunciato il Concilio Vaticano II. Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta di un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Si apriva una grande stagione nella storia della Chiesa, ed è significativo e non è senza suggestione il fatto che questa nuova stagione sia cominciata in San Paolo, la basilica romana che ospita il corpo dell'Apostolo che ha impostato la dottrina, la spiritualità, la teologia e l'ordinamento filosofico del messaggio cristiano.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.